E su questa traccia salutiamo anche tutti coloro che ascoltano il programma in podcast, più o meno fino a questo punto, attraverso la mia pagina SoundCloud. Seguitemi sulle pagine social, Libro delle Facce, Instagram. E se volete iscrivetevi alla pagina Telegram di questo programma, Reggae Radio Station. Così resterete sempre informati. Ancora qualche secondo e passiamo la linea a Vito War Podcast Radio Show, che vi accompagnerà sino alle prime luci dell'alba.

Buongiorno a tutti. Sono Pier Giorgio Pardo. Buona settimana, tocca a me accompagnarvi per queste prime ore della giornata, anzi per questa prima ora e mezza della giornata che inizia questa settimana dal 6 luglio. Come state? Come vi siete svegliati? O come state andando a letto? Perché poi, tra l'altro, si dà sempre per scontato che le 6 del mattino sia l'ora in cui una persona si sveglia. Ed è vero, spesso vero. Però ci sono anche persone che magari alle 6 finiscono un turno. Bene, noi diamo il buongiorno a tutti loro. Un buongiorno generico, inclusivo. Ciascuno ci faccia quello che vuole.

E se siete ancora svegli o già svegli al punto da mettervi in contatto con noi, i mezzi e gli strumenti sono sempre gli stessi: 331-621-4013 o diretta @popolarenetwork.it.

Siamo stati un po' a pensare quale potesse essere la musica giusta per dare il buongiorno agli ascoltatori di Radio Popolare, anche perché, lo devo confessare, è la prima volta che faccio un'apertura in tutti questi anni che lavoro qui in radio, ed è molto bello essere con un pubblico di persone con le quali non ci siamo sicuramente mai incontrati a quest'ora. E ho detto, andiamo sul sicuro.

sentire, care le mie zecche rosse, Trump ci teme che noi arriviamo e potremmo farlo. Quindi siamo così, un po' stelle strisce.

E state lavorando in autostrada, per esempio Alessandro dice di sì, che sta partendo per andare a lavoro, dice che ora è più soddisfatto. Lo prendo come un complimento. Alessandro, ti saluto, ti auguro buon lavoro. Poi ci dice Fabio che meno male che ci sei, perché come avrei superato l'assenza di Poli e Giampaglia. Ma comunque guarda che Radio Popolare è attrezzatissima per farti non superare l'assenza, ma prepararti alle persone che si avvicendano e poi al ritorno di quelle che ci sono. Comunque il palinsesto non cambia di tantissimo, cambia un po' per gradi. Oggi per esempio c'è Summertime, che è il nostro contenitore, e c'è quindi Chiara Manetti dopo, che vi dà le notizie, vi mette la musica e siete in ottime mani. Poi c'è Almendra, e poi ci sono invece appuntamenti che rimangono in piedi, che sono lì, come con Ira, con Giulia Strippoli, insomma c'è di tanto di che ascoltare. Dopodiché Gianluca ci dice buona sorpresa, sarei qui per qualche giorno o solo, lui scrive Igu, penso che sia un modo sardo per dire oggi, solo oggi. Poi c'è Francesco Tragni, quindi siete in ottime mani e io direi che possiamo salire più in alto, un po' più in alto. Appena un po'. 3 3 1 6 2 1 4 0 1 3, diretta a chiocciola popolare network.

E allora io saluto un po' di persone: Gianluca, poi Paco Velenoso, che si è scelto un bel moniker, Elia, grazie, e poi ascoltatore 701, Katia. Buongiorno a Katia, un bacione, e poi Carmela, un bacione anche a te. E io lancerei un gioco, che ne dite? Facciamo un po' il gioco delle buone notizie, nel senso che io sono andato un po' a spulciare, ma ce ne sono sempre troppo poche, quindi aiutatemi. Allora, io ne do una. Oggi a Milano arriva il camper con il brand Le Cuba Brace, che praticamente ha fatto tutto un giro per l'Europa ed è partito un mese fa, e serve a sensibilizzare il mondo su quello che sta succedendo a Cuba. Quindi oggi è stato a Umbria Jazz, oggi viene qui a Milano, ed è un incontro che prelude poi, dopo Pisa, al gran finale a Roma. Quindi i nostri amici cubani hanno questo modo simbolico, però anche fatto come nella loro natura, di inclusione, di volontà di stare assieme, la denuncia alle istituzioni per il risultato di questa aggressione deliberata. Quindi averli qui per me è una buona notizia. Voi ne avete? Fiato alle trombe.

Allora, una buona notizia ci arriva da Poldo in Fabula, nel senso che lui di solito c'è il lupus, no? In fabule, fabula, a parte che noi diciamo viva il lupo, ci piacciono i lupi, però ci piace anche Poldo e dice buongiorno, beh basta, e poi dice viva Ruggero dei Timidi, per cui suppongo che la sua buona notizia sia che esiste Ruggero dei Timidi. Con una canzone dell'estate perché fa caldo, già di mattina.

Io non so quali siano i vostri piani per l'estate, ma quello di Ruggero dei Timidi è un piano unico, una sorta di strategia d'attacco. E ci chiedete dove si fermerà il camper per insomma la carovana cubana. E dalle notizie che leggiamo dovrebbe essere questa sera in piazza 24 maggio dalle 19 alle 22, quindi trovate gli amici cubani a quell'ora, anzi troviamo, mi sa che ci vediamo lì, perché anche io ho voglia di vedere, andare a curiosare, vedere se si può essere solidari in qualche modo, dare una parola con questa Word Up, il camion. Buongiorno.

E ci scrive Max da Berlino, ciao, un raggio di sole anche nella grigia e fredda Berlino saremmo noi, nemmeno proprio coi catari frangenti, però ti auguriamo buona giornata. Poi Francesco Tragni, che ci sarà domani, mi saluta e mi chiede com'è andata la secchiata di acqua gelida, perché lui pensa che per venire qui io mi sia dovuto sottoporre a delle sveglie traumatiche, ma a me bastava sapere di incontrare voi tutti zecche rosse e come buone notizie non me ne state dando, ma va bene lo stesso, state scrivendo per salutare. Allora io vi chiedo se avete preso tutto, per esempio, ce le avete le chiavi in borsa?

0: E un bacione a Carmela che ci saluta, e vi parlo di Francesco Tragni perché ci sarà lui domattina, e quindi lo annunciamo, così come annuncio la pubblicità che ci terrà anch'essa compagnia per un minutino. Però vale sempre la domenica come la mattina del lunedì: se cambiate canale siete sarchiaponi e sacripanti.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Popolare Network.
7: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Sulla capitale ucraina Kiev nella notte c'è stato un nuovo attacco russo aereo, si contano finora 4 morti e una ventina di feriti. Le autorità hanno dato l'allarme con qualche ora di anticipo, permettendo a molti cittadini di mettersi in salvo nei rifugi. In risposta ai lanci missilistici russi, l'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere preventivamente lo spazio aereo del paese. Ieri il Cremlino aveva minacciato Varsavia di attacchi per il suo sostegno a Kiev.
8: Il raid russo su Kiev arriva alla vigilia del vertice NATO che si apre domani in Turchia, in vista del quale il presidente russo Vladimir Putin e quello statunitense Donald Trump si sono sentiti al telefono proprio per parlare del conflitto in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti è tra i leader politici più attesi al vertice e a poche ore dalla sua partenza per Ankara è però tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Sul suo Truth Social Trump ha postato un meme con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda, accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo».
7: È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Le cerimonie proseguiranno fino a giovedì, quando è prevista la sepoltura. Alle preghiere pubbliche in corso nella capitale hanno preso parte migliaia di iraniani arrivati da tutto il paese. Non si è visto però, almeno finora, il figlio di Ali Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, Moqtada Khamenei. Intanto è stata annunciata la data del prossimo round negoziale. Le delegazioni di Stati Uniti ed Iran si incontreranno di nuovo in Pakistan il prossimo 11 luglio.
8: Un turista tedesco di 19 anni è morto scivolando nelle acque del torrente Telu ad Argenio, in provincia di Como. Ad individuare il corpo sono stati altri 2 turisti di passaggio. Inutili i tentativi di rianimarlo nonostante l'intervento dei soccorsi. Il giovane avrebbe scavalcato una recinzione per accedere al letto del torrente per recuperare un pallone, ma avrebbe poi perso l'equilibrio cadendo in acqua.
7: Sono iniziati nella notte i lavori di sostituzione del cavalca ferrovia Ponte Alpino sul nodo ferroviario di Firenze, che limiteranno la circolazione dei treni fino al 10 luglio. Sono previsti in questi giorni disagi alla circolazione, come la cancellazione di treni e ritardi fino a 3 ore su una delle tratte nazionali più importanti, la linea Milano-Roma. Si tratta della prima fase dei lavori, ci sarà anche una seconda fase poi tra domenica 26 e giovedì 30 luglio, con nuovi problemi alla circolazione.
8: I risultati delle partite del mondiale giocate nella notte. L'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2 e si è qualificata ai quarti di finale. Ai quarti di finale anche la Norvegia, che ha vinto contro il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland. Intanto, secondo il New York Times, dietro al ritorno in gala di Balogun, squalificato dopo il cartellino rosso ricevuto durante la partita contro la Bosnia, ci sarebbe Donald Trump. presidente statunitense avrebbe telefonato a Gianni Infantino, a capo della FIFA, chiedendogli di riesaminare la squalifica, subito revocata. Balogun è il miglior marcatore degli Stati Uniti al Mondiale, gli verrà quindi permesso di giocare nella notte tra oggi e domani contro il Belgio.
7: Chiudiamo con uno sguardo al tempo per le prossime ore. Sarà una giornata ampiamente soleggiata con cielo poco nuvoloso o qualche nube sul nord-est, sulle Alpi e sugli Appennini centro-meridionali, con qualche precipitazione nel corso del pomeriggio. Al centro-nord attesi fino a 36 gradi. È tutto per il momento, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
6: Popolare Network.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Ed eccoci ritornati in studio, buongiorno. Noi ci accodiamo proprio, a proposito di buone notizie, a quello che stavano dicendo le colleghe del GR. Dice, ma Fabio, questa è una buona notizia, forse dopo aver sputtanato del tutto gli USA, Trump riuscirà a sputtanare anche la FIFA con annessi e connessi. Bene, comunque una cosa sicuramente può succedere di buono al Lifetime Show del FIFA, ovvero della FIFA, cioè l'esibizione di Madonna, che è tornata alla grande con il suo nuovo album.

E ci scrive Marco da Sesto e dice che ha visto Silvestri al Vittoriale, erano in tre sul palco, è bellissimo concerto, lui simpatico, oltre che bravo, è Zeccarossa. Come noi Marco, noi che siamo temibili per Trump, e poi ci scrive Luciano che dice la FIFA si è già sputtanata da sola, e poi dice che questo vada d'accordo con Trump. Trump non è una sorpresa, anzi è una conferma dell'infimo livello di quell'essere. Chiamarlo umano è eccessivo e fuori luogo. Bene, ok, io non sono nessuno per contraddirti e invece ti dedico un brano.

Io la trovo bellissima questa versione di Once in a Lifetime dei Talking Heads fatta da Angélique Kidjou. Stavamo facendo il gioco delle buone notizie, è una personale, però è in realtà una notizia, ce la dà proprio Elia, che dice: la buona notizia è che mi ero perso in ICAP in Italia, ma ho appena preso i biglietti per vederli all'Alcatraz il 24 novembre. Quindi diciamo che, al di là del fatto che tifiamo per il nostro Elia, c'è che vengono in ICAP in Italia il 24 novembre, che è lontano, ma insomma farà più fresco di adesso. Better Way to Live a Radio Popolare. Io sono Piergiorgio Pardo, vi auguro buona giornata e buona settimana.

E ci scrive anche Paola che dice: ma perché Francesco Tragni è già sveglio e ride? Quindi Paola, sai qualcosa di lui che noi non sappiamo, cioè che di solito si sveglia tardi? Ebbene, si sveglierà presto da domani. It's not so unusual.

È una notizia molto molto interessante, intanto che voi ci proponete le vostre, è questa qui che ci viene da, dunque, dai mondiali sempre, e cioè un barbiere ex galeotto regala tagli di capelli ai tifosi perché dice che è la sua seconda chance, quindi praticamente lui sta lì a Los Angeles insieme a un collega, taglia dei tagli i capelli a, in regalo e per, come dire, approfittare dello sport come chance di ritorno alla società, e sia un po' per questa idea del dono, no? Del potluck, e sia per questa idea della riabilitazione. Ci sembra una notizia splendida e ve l'abbiamo proposta.

E ci dice Luca che questa gli ricorda la pubblicità di Lamarasoio Bic di Franco e Ciccio degli anni 70 e ci ringrazia per il tuffo indietro. Tuffo indietro che tra l'altro ci dà un po' il destro per dire che una notizia che non è gran cosa, però insomma va data. Hanno deturpato il murale dedicato a Pierpaolo Pasolini, che era stato realizzato da Leonardo Crudi, lo street artist, nei pressi della stazione Santa Maria del Soccorso a Roma, nella metro B, con delle scritte omofobe e offensive, e insomma la cultura va comunque difesa anche da chi la vuole delegittimare, perché sa, la cultura è pensare libertà, e allora, come dire, ci serve anche Pasolini. Non sono i Selton.

E per tutti quelli che pensano che questo pezzo sia privo di contenuto, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini.

E a proposito di buone notizie, una ce l'ha da Gianni, dice che ha passato una bella serata con i cialtroni su The Dos. E adesso caffè, dice hackerato. Penso che sia shakerato? No, hackerato, perché comunque Gianni è così, gli piacciono i calambur. Siete su Radio Popolare, sono Pier Giorgio Pardo, vi auguro buongiorno, buona settimana, buon lavoro, buon tutto. A che buon riposo se avete finito un turno.

0: State ascoltando Radio Popolare quando sono le 7 del mattino esatte, 10 secondi. I secondi passano, noi passiamo alla pubblicità per pochi secondi e poi ritorniamo.
1: Siamo buoni, siamo diversi. 80 Voglia di Libertà. Ampi Provinciale Milano festeggia la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne con un concerto spettacolo gratuito. Tanti ospiti e in chiusura il concerto full band di Giulia May. Martedì 14 luglio al Castello Sforzesco di Milano. Prenota al tuo posto. Per info milano@ampi.it. Vi aspettiamo.
2: Vuoi respirare arte?
3: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al Liceo Artistico Serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
2: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
4: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città. Il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
4: Dall'8 al 19 luglio in Piazza Mercanti. Il programma su spaziocinema.info.
5: Popolare Network.
6: Sette e due minuti, buongiorno, le principali notizie di oggi. Ucraina, nella notte missili e droni russi su Kiev, almeno 10 morti, quasi 50 i feriti. Decollano anche i caccia polacchi dopo le minacce di Mosca a Varsavia per il suo sostegno a Zelensky. I raid arrivano alla vigilia del vertice NATO in Turchia. Ad Ankara atteso anche Donald Trump che sui social torna ad attaccare Giorgia Meloni. Pubblicata una foto della Premier con la didascalia «Serve un ordine restrittivo». A Teheran partito il corteo funebre per Ali Khamenei, partecipano migliaia di iraniani, il funerale durerà tutto il giorno, le celebrazioni iniziate sabato proseguiranno itineranti fino a giovedì, ancora assente l'attuale guida suprema Mokhtaba Khamenei. Disagi sulla circolazione ferroviaria per l'avvio di lavori a Firenze, per tutta la settimana sono previsti cancellazioni e ritardi anche sulla linea Milano-Roma. È una nuova grana per il ministro dei trasporti Salvini che meno di una settimana fa aveva fatto dimettere l'AD di Ferrovie dopo i ripetuti disservizi. Venezuela, quasi due settimane dal sisma, il numero di vittime continua a salire, sono oltre 3.300, più di 10.000 ancora i dispersi. I soccorsi restano impegnati anche nell'assistere le migliaia di cittadini rimasti senza casa. L'Inghilterra batte il Messico 3-2, si classifica ai quarti di finale, passa anche la Norvegia che ha vinto 2-1 contro il Brasile. Scoppia ai mondiali però il caso Balogun. Trump chiama il presidente della FIFA Infantino e fa rientrare in gara il calciatore per Stati Uniti-Belgio. Ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 7.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
5: Popolare Network.
7: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Mercoledì 8 luglio. Paolo Fresu in concerto. Omaggio a David Bowie. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
8: Come si è arrivati al genocidio in Palestina? Dalle radici storiche all'uso dell'intelligenza artificiale nei massacri, fino alle complicità occidentali e dei paesi arabi. Dopo Eco Guerrieri, arriva il nuovo saggio di Stefano Puzzo, L'urlo della Palestina, l'ultima guerra coloniale. Un racconto graffiante, veritiero e completo per comprendere la storia e il presente. L'urlo della Palestina, edizioni Juvens, in libreria e online.
0: Ed eccoci ritornati a Roberto che non vuole sentire tanta polemica, tanto rap, tanta fatica. Dedichiamo questo brano che si chiama Musica Musica di Pino Daniele, lui voleva sentire Terra Mia, noi siamo un po' più up. Vale lo stesso, Roberto?

Una buona notizia ce la comunica Fabio, che comunque sarebbe su quel settore lì un po' più, diciamo, politicizzato, però nello stesso tempo che riguarda anche la musica, perché è stato riaperto proprio un corso di musicisti, di Gaza, e quindi diciamo che, nonostante tutto, la musica resiste. E passiamo un brano degli Off Montreal, che sono The Off Montreal, che è tra i supporter, tra gli ACT, tra i progetti che maggiormente stanno supportando la causa.

Adriano ci dice: la mia signorina di Neffa ci starebbe proprio bene, ma Adriano perché? Nel senso dedicato a Donald che guarda la sua Giorgia?

E giustamente ci fa notare un ascoltatore che non si firma, ma o un'ascoltatrice che non si firma, ci dice però buongiorno, l'amore non è bello se non è litigarello. Eh sì, è una storia...

conduzione dell'apertura, saremo insieme ancora circa 7 minuti. Tiziana ci saluta e noi le dedichiamo un Chica Roja, un'altra signorina o signora.

E qualcuno ci dice: potrei rimettere la colazione tutta pensando a Donald e Giorgia. Ma infatti tu non devi pensare a Donald e Giorgia, devi solo prenderli in giro amabilmente, come sappiamo fare noi Zecche Rosse. Poi dice Francesco: sei un grande dal sabato sera, eccetera eccetera, però non ero io sabato sera. E senti, per questo scambio di identità ti punisco con una notizia, una buona notizia, cioè Bobby Solo ha annullato un concerto per troppi moschini. Mi sembrava veramente troppo importante per non dirlo, e quindi vi dedico questa. Troppe volte.

Solidarietà, Bobby Solo, assediato dai moschini. Tra l'altro in questo pezzo c'erano fior di turnisti della allora RCA, e ci scrive però Irene, che dice: buongiorno Giorgio. Buongiorno Irene, grazie per questo nuovo momento musicale al mattino, grazie a te, molto apprezzato, mille grazie. Il nuovo palinsesto, nel nuovo palinsesto, perché dice mi mancherebbe la rassegna stampa eccetera, non preoccuparti perché Chiara Manetti arriva col suo Summertime. Ci chiedete Mrs. Robinson, ma purtroppo il tempo è tiranno, e poi appunto Chiara arriva, e poi prima c'è il GR, insomma io non posso che augurarvi buona giornata e buona settimana. Vi lascio nelle capaci mani di Francesco Tragni da domani e vi do un bacione come sempre. Vi vogliamo tanto bene. Ciao!

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Popolare Network.
12: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
13: Ucraina, nella notte missili e droni russi su Kiev, almeno 10 morti, quasi 50 i feriti. Decollano anche i caccia polacchi dopo le minacce di Mosca a Varsavia per il suo sostegno a Zelensky. I raid arrivano alla vigilia del vertice NATO in Turchia, ad Ankara atteso anche Donald Trump che sui social torna ad attaccare Giorgia Meloni. Pubblicata una foto della Premier con la didascalia «Serve un ordine restrittivo». A Teheran partito il corteo funebre per Ali Khamenei, partecipano migliaia di iraniani, il funerale durerà tutto il giorno, le celebrazioni iniziate sabato proseguiranno itineranti fino a giovedì, ancora assente l'attuale guida suprema Muqtada Khamenei. Disagi sulla circolazione ferroviaria per l'avvio di lavori a Firenze. Per tutta la settimana sono previsti cancellazioni e ritardi anche sulla linea Milano-Roma. È una nuova grana per il ministro dei trasporti Salvini. Mondiali di calcio, Inghilterra e Norvegia passano ai quarti battendo Messico e Brasile. Scoppia il caso Balogun, Trump chiama il presidente della FIFA Infantino e fa rientrare in gara il bomber degli Stati Uniti per il match contro il Belgio. 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura, come avete sentito, dunque l'Ucraina, perché nella notte la Russia ha lanciato un nuovo pesante attacco aereo sulla capitale Kiev. Sono stati colpiti diversi edifici residenziali, ci sono vittime, almeno 10 quelle accertate finora, quasi 50 i feriti. I dati non sono ancora definitivi, le squadre di soccorso sono infatti ancora impegnate non solo in città ma anche in tutta la regione della capitale. I raid hanno fatto scattare l'allarme anche nella vicina Polonia. L'aeronautica militare polacca ha fatto decollare i propri caccia dopo che ieri il Cremlino aveva minacciato Varsavia di ritorsioni per il suo sostegno all'Ucraina. L'attacco russo su Kiev arriva alla vigilia del vertice NATO che si apre domani in Turchia, in vista del quale il presidente russo Putin e quello statunitense Trump si sono sentiti sabato al telefono per una chiacchierata di un'ora e mezza, proprio concentrata sul conflitto in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti è chiaramente il leader politico più atteso al vertice. A poche ore dalla sua partenza per Ankara è però tornato la notte scorsa ad attaccare Giorgia Meloni sui social. Ha postato una foto con la presidente del Consiglio che lo guarda, accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Questa provocazione rende il vertice ancora più insidioso per Giorgia Meloni, già sotto pressione per il mancato rispetto delle promesse fatte dall'Italia all'Alleanza Atlantica. Come arriva allora l'Italia a questo appuntamento? Lo abbiamo chiesto a Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, esperto di questioni militari.
14: Ci presentiamo sostenendo di aver aumentato la spesa per la difesa al 2.8. In realtà questo aumento è stato realizzato in gran parte inserendo nelle spese per la difesa quelle che sono spese per la sicurezza. Bisogna vedere se gli alleati accetteranno questa nostra mandracata, come si dice a Roma, cioè aver trasformato all'improvviso tutti i carabinieri e tutta la guardia costiera in forze combattenti e non più come forze dell'ordine. Secondo, comunque l'Europa, mentre quell'accordo di cui si parla tanto, dell'impegno a spendere una certa percentuale del PIL nella difesa, impegno che la Meloni ha ratificato, ha ribadito anche nel vertice Berlino la scorsa settimana che arriveremo entro il 2030 a spendere il 3,5, che è una cifra ancora più alta. Però al di fuori di questi impegni sulla spesa, la NATO richiede a ogni paese di fornire delle capacità, cioè richiede qualcosa di concreto, vuole che ogni paese dia un certo numero di forze corazzate, navi, aerei, e su questo il problema italiano è senza fondi ed è difficile fornire perché costano, e in quello si apre il dibattito su questi prestiti europei SAFE. Il governo attualmente non sembra intenzionato a prenderli per una ragione di bilancio, anche per una ragione elettorale, perché le spese militari in Italia sono altamente impopolari e ormai siamo in campagna elettorale e nessuno si vuole assumere responsabilità. Il problema però è che la Presidente del Consiglio ha ribadito degli impegni internazionali e poi i partner internazionali ci chiederanno dove stanno le risposte.
13: Ci spostiamo ora a Teheran, dove è iniziato il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara oggi verrà portata in processione per le vie della città. Le cerimonie funebri proseguiranno fino a giovedì, quando è prevista la sepoltura. Alle preghiere pubbliche in corso nella capitale hanno preso parte migliaia di iraniani arrivati da tutto il paese. Non si è visto però, almeno finora, il figlio di Ali Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, Muqtada Khamenei. Sentiamo il servizio.
15: Oggi le autorità iraniane hanno chiuso completamente lo spazio aereo di Teheran nell'ambito dei funerali della guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei. Ai funerali del padre, l'attuale leader supremo Mojtaba Khamenei non si è finora mostrato. A guidare la preghiera è stato Jafar Sobhani, un ayatollah di 97 anni senza ambizioni politiche. Tra musica elettronica a tutto volume, cibo e bevande offerti gratuitamente in centinaia di stand, l'aria area circostante il luogo in cui si sono svolte ieri a Teheran le cerimonie funebri ricordava un festival estivo. L'atmosfera era rumorosa, la musica elettronica si mescolava ai discorsi di Khamenei e ai canti religiosi in lode dell'imam Hussein, figura storica venerata dagli sciiti. Questo clima vivace contrastava con la solennità del vicino complesso religioso dove i presenti rendevano omaggio alla salma di Khamenei. Vestiti di nero, agitando bandiere rosso sangue, simbolo di vendetta e giustizia, alcuni partecipanti si percuotevano il petto in segno di dolore, mentre nell'area risuonavano cori come morte all'America e vendetta. Le autorità iraniane hanno proclamato festivi le giornate di ieri e oggi, hanno esortato gli iraniani a partecipare in massa alle cerimonie funebri previste nell'arco di 6 giorni. Domani il feretro sarà spostato nella città santa di Qom, a sud di Teheran, dopodiché l'8 luglio sarà a Najaf e Kerbela in Iraq per suggellare il patto con gli sciiti iracheni con le autorità di Baghdad. La sepoltura avverrà il 9 luglio nella città santa di Mashhad. Per Popolare Network, Farian Sabai.
13: Andiamo ora in Venezuela. Quasi 2 settimane dal devastante terremoto del 24 giugno continua a salire la conta delle vittime. Sono oltre 3.300 i corpi estratti dalle macerie e più di 10.000 ancora i dispersi. Le autorità sono impegnate anche nell'assistere le migliaia di persone rimaste senza casa. A Caracas abbiamo raggiunto Pablo Giroletti, cittadino venezuelano di origine italiana. Questa la sua testimonianza.
16: Qua la gente comincia a avere un po' più di fiducia, salgono sui suoi appartamenti, anche se il palazzo è compromesso, perché non sanno dove andare fino a che lo Stato non intervenga. Di più, la corruzione è tanta che anche affetta nei momenti di emergenza. Per esempio, i primi 3 giorni giù alla Guaira non c'era aiuto di nessun tipo, non lasciavano entrare la gente, giornalisti, pronto soccorso, e la gente si arrangiava. Adesso giù alla Guaira, con tanti gruppi stranieri, tra i quali anche italiani, cominciano con le macchinarie a rimuovere un po' e a riscattare quel che si può. Qua abbiamo bisogno ancora i sacchi per i defunti, cose per di rifugio, materassi, coperte, queste cose. E il genere alimentare, questa è la priorità. Il mio sentimento adesso è una mescolanza tra la fiducia di ricominciare, di partire, e la rabbia, la impotenza di vedere che i nostri crollano psicologicamente, fisicamente, e nessuno fa niente.
13: Ci spostiamo in Italia, sono iniziati stanotte i lavori di sostituzione del ponte alpino sul nodo ferroviario di Firenze che limiteranno la circolazione dei treni fino al 10 luglio. Per tutta la settimana sono previsti disagi alla circolazione come la cancellazione di treni e ritardi fino a 3 ore sulla linea Milano-Roma. È il risultato di anni di lavori che si sono concentrati solo su una dorsale, come ci spiega Andrea De Bernardi, ingegnere esperto di trasporti.
17: Noi veniamo da una trentina d'anni in cui sono stati fatti grossi investimenti, ma su un numero molto limitato di direttrici, diciamo, per semplificare, sull'unica dorsale Milano-Napoli, per cui oggi la rete ha alcuni nodi urbani che sono punti potenzialmente critici perché privi di alternative di uguale prestazione. Questo è perché abbiamo un sistema che è sicuramente migliorato, però è migliorato in modo molto selettivo e un po' squilibrato forse. Per cui infatti l'Italia all'inizio probabilmente aveva senso ragionare sulla Milano-Roma, Milano-Napoli, ma da una decina d'anni questa strategia è discussa. Ai tempi nel 2017, ai tempi del ministro Delrio, ci fu anche un tentativo a scala nazionale di sviluppare il sistema alta velocità in un sistema un po' diverso, un po' più diffuso, che veniva chiamato alta velocità di rete, che cercava di attenuare questa concentrazione sull'unica direttrice ormai satura, dando alternative che potevano servire anche a connettere meglio le città che tuttora non sono ben servite dai treni più veloci e anche di dare risposte alle merci.
13: Per il ministro dei trasporti Salvini questa è l'ennesima grana dopo che le critiche per i ripetuti ritardi dei treni per i quali aveva fatto dimettere solo la scorsa settimana l'AD di Ferrovie dello Stato Donnarumma. Sentiamo Alessandro Braga.
18: Ironia della sorte, una delle poche volte in cui non ha colpa potrebbe essere quella in cui l'onda della protesta lo colpirà più pesantemente, perché i certi disagi che da oggi e per tutta la settimana investiranno i pendolari italiani, con la penisola di fatto tagliata in due, con tempi di percorrenza quasi raddoppiati per le tratte nazionali più importanti, nell'opinione pubblica saranno addebitati al ministro dei trasporti, anche se stavolta la scelta di fare in questo momento, in questo modo, i lavori di manutenzione era più che obbligata. Ma tant'è, per una volta Salvini proverà l'ebbrezza di essere vittima in un carnefice della shitstorm che tante volte ha scatenato con la sua propaganda contro innocenti bersagli. Non ci voleva per Salvini, in un periodo in cui deve già affrontare non pochi guai. Gli ultimi sondaggi danno Futuro Nazionale sempre più in crescita e ormai stabilmente sopra la Lega. All'ala nordista non basta la convocazione inutile e fasulla del tavolo dei territori per potersi dire soddisfatti di una svolta nella politica del carroccio e un ritorno ai temi originari. Il malcontento della base si sta rendendo manifesto in ogni occasione, come dimostrato anche nelle feste dove Salvini è stato a parlare in questi giorni. Il rinvio dell'incontro a Treviso, che doveva essere nel fine settimana appena concluso, ha di fatto solo rimandato la resa dei conti interna, che sembra essere ormai sempre più inevitabile.
13: Prime prove di campagna elettorale per il centro-sinistra, il campo largo, cioè Partito Democratico di Schlein, 5 Stelle di Conte e Alleanza Verdi e Sinistra di Frattoianni e Bonelli, si incontrerà a Napoli mercoledì, un incontro annunciato dalla foto di gruppo di qualche settimana fa che ha dato ufficialmente il via ai lavori. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
19: L'iniziativa di mercoledì a Napoli ha il respiro lungo della campagna elettorale, è il primo dei due appuntamenti, a Napoli l'8 e il 15 a Padova, ma più a breve termine c'è la preparazione di una battaglia comune contro la legge elettorale che dopo qualche giorno, martedì prossimo, arriverà alla Camera dei Deputati per un'approvazione che la maggioranza vorrebbe rapidissima, ma che ha ancora molte insidie e non causate solo dall'opposizione, ma da un mancato accordo dentro la maggioranza sulle preferenze e sulla variabile Vannacci. Ma intanto il campo largo si prepara a mostrarsi unito quando si tratterà di votare alla Camera. Mercoledì a Napoli Schlein, Conte, Frattoianni e Bonelli non parleranno però solo di legge elettorale, perché quella fotografia seduti ad un tavolo di qualche giorno fa presentava una sorta di agenda su temi sui quali finora i quattro leader del campo largo hanno sempre trovato un accordo: sanità, salari, scuola e lavoro. Su questo punteranno. A Napoli si tratta di un evento di piazza, di fatto già di campagna elettorale. Le parole di Meloni sul Quirinale per un esponente di destra ha fornito un tema in più al campo largo. Come ha detto Bersani ieri, chi va al Colle deve riconoscersi in una costituzione antifascista. I 5 Stelle sono ancora nel pieno delle loro iniziative sul programma, termineranno a metà settembre, quando si concluderanno anche le feste dell'Unità. Forse dopo allora i leader del campo largo metteranno a punto un programma comune e a quel punto però si dovrà capire che tipo di alleanza fare anche con i partiti di centro, a cominciare da Renzi. Lì nello studio.
13: Chiudiamo con i mondiali di calcio, i risultati delle partite nella notte: l'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2, si è qualificata ai quarti di finale, va ai quarti anche la Norvegia che ha vinto contro il Brasile 2-1, scoppia il caso però sul ritorno in gara di Folarin Balogun, espulso con cartellino rosso durante la partita degli Stati Uniti contro la Bosnia. Il New York Times rivela che Donald Trump avrebbe chiamato Gianni Infantino, a capo della FIFA, chiedendogli di riesaminare la sua squalifica subito revocata. Balogun è il miglior marcatore degli Stati Uniti al mondiale e gli verrà quindi permesso di giocare nella notte tra oggi e domani contro il Belgio. In diretta con noi Sciauchi Senussi. Buongiorno Sciauchi.
20: Buongiorno Sara. Questo mondiale dimostra ancora una volta che i regolamenti non vengono più rispettati, che ormai a governare la FIFA è solo la volontà politica e economica americana. Diverse fonti giornalistiche, tra cui Associated Press, CNN e New York Times, come hai citato, confermano un retroscena clamoroso. Trump ha telefonato a Gianni Infantino per chiedere di riesaminare l'espulsione di Balogun, decisiva per gli ottavi di finale contro il Belgio. Richiesta esaudita all'istante. Qualche minuto dopo il comunicato della commissione disciplinare, Trump ha scritto su Truth: grazie alla FIFA per aver fatto la cosa giusta e aver cancellato una grande ingiustizia. Eppure per gli Stati Uniti non c'erano margini di ricorso, ma la FIFA ha prima riunito in urgenza la commissione e poi, applicando il detto "fatta la legge, trovato l'inganno", ha tirato dal cilindro l'articolo 27, mai usato prima, per congelare la squalifica di Balogun per un anno. Una decisione senza precedenti. Dal 1970 anno dell'introduzione dei cartellini gialli e rossi, nessun espulso diretto aveva mai potuto giocare la partita successiva. Difficile credere all'indipendenza del comitato disciplinare di fronte a pressioni del genere. L'asse Infantino Trump del resto è solido fin dal controverso premio FIFA per la pace a un presidente che ha incendiato il mondo. Per non parlare del silenzio di Infantino sul trattamento riservato all'Iran né sull'esclusione di un arbitro somalo per il visto negato dalle autorità americane. Il comunicato del Belgio dimostra con i regolamenti alla mano che un rosso diretto prevede la squalifica automatica senza appello, denunciando la violazione dei principi di equità e delle stesse circolari ufficiali del torneo. La federazione belga lancia una battaglia di trasparenza che va oltre la partita di Seattle a difesa della credibilità del calcio mondiale. Resta da capire se il resto del calcio mondiale subirà ancora passivamente. Se le federazioni avessero un sussulto di coraggio, dovrebbero come minimo fare blocco comune con il Belgio.
13: Grazie, ciao Chissenussi. E alle 7.47 è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Alessandra Tommasi. Ci risentiamo alle 8.30 con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
0: Popolare Network.
21: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
22: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
21: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.mi.it/estatealcastello.
23: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
24: Quanto pesa la bolletta?
25: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
24: Ma è leggerissima!
25: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, sono le 7:49 di lunedì 6 luglio 2026. Io sono Chiara Manetti e vi do il benvenuto a questa prima puntata di questa stagione di Summer Time, il nostro spazio informativo che vi accompagnerà per tutte le mattine d'estate, dal lunedì al venerdì, dalle 7:45 alle 10. Oggi parte anche il palinsesto estivo della radio. A luglio la struttura sarà molto simile a quella che vi ha accompagnato finora, mentre ad agosto cambieremo marcia con qualcosina di un pochino diverso. Troverete novità, grandi ritorni, ma soprattutto tanta informazione, cultura, intrattenimento e naturalmente la musica. Summer Time sarà il contenitore in marcia con qualcosina di un pochino diverso. Troverete novità, grandi ritorni, ma soprattutto tanta informazione, cultura, intrattenimento e naturalmente la musica. Summer Time sarà il contenitore informativo della mattina fino alla prima settimana di settembre. A

nell'ultima ora, nell'ultima parte, il microfono aperto con voi che mi state ascoltando. Vi anticipo già qualcosina sul microfono aperto di oggi, così iniziate già a pensarci e dalle 9 insomma potete contattarmi. Il tema sarà il G8 di Genova, 25 anni da quei giorni che, come molti di voi ricorderanno, Radio Popolare seguì con tantissimi inviati e inviate. Ma ora direi di tuffarci subito sui giornali di oggi, partiamo dai titoli delle prime pagine. Allora, stamattina tantissimi giornali aprono insomma sullo stesso tema, cioè Trump e Giorgia Meloni. Partiamo da Repubblica che titola «Trump shock su Meloni, ordine restrittivo». Il presidente USA posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco, domani vertice NATO, il Cremlino Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci. Alla vigilia del vertice della NATO ad Ankara, Trump mostra una foto di Meloni con su scritto «Serve un ordine restrittivo», gli USA chiederanno più soldi per le spese militari e aiuti per Hormuz, Mosca minaccia la Polonia e gli alleati producono droni e stanno aiutando Kiev ad attaccarci. Come dicevamo appunto, anche altri giornali titolano su Trump e Meloni. Il Corriere della Sera, sparata di Trump su Meloni, oltre ogni limite dopo lo scontro sulle foto, un meme, serve un ordine restrittivo. Putin intanto mi lancia la Polonia, domani il vertice NATO in Turchia, l'Italia rispetteremo gli impegni. Anche La Stampa appunto rimane sul tema, Meloni, Trump oltre i limiti, il presidente USA su Truth, che sarebbe il suo social, ordine restrittivo alla premier, vuole evitare foto al vertice della NATO, in riferimento insomma a quando Trump disse che Meloni l'aveva implorato di fare una foto insieme. Putin minaccia la Polonia, producete droni per Kiev, preoccupatevi della vostra sicurezza. Anche il giorno stamattina rimane su questo tema, Trump, altro attacco a Meloni, serve un ordine restrittivo. Insomma, alla vigilia del vertice NATO di Ankara, il tycoon mette nel mirino l'Italia con un post. Adesso invece passiamo al Domani, che apre su tutt'altro, cioè su un'inchiesta insomma di Domani, di Stefano Vergine. Il titolo è «Costruttori, petrolieri e colossi statunitensi. Vannacci ruba i lobbisti a Forza Italia Lega. Futuro Nazionale accumula finanziamenti mentre cresce nei sondaggi». Lo schermo dell'associazione. All'Europarlamento l'ex generale ha incontrato diversi mediatori di autocrazie e grandi aziende militari. Insomma, il Domani analizza la lista dei finanziatori di Futuro Nazionale, che è il partito appunto fondato da Roberto Vannacci, e cerca di capire su quali risorse finanziarie e sponde lobbistiche può contare il nuovo volto dell'estrema destra italiana in vista delle politiche dell'anno prossimo. Poi invece il Fatto Quotidiano stamattina parla di vaccini, della commissione Covid, morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, regioni impunite. La bicamerale ignora le gravi responsabilità delle giunte di destra in Lombardia, Veneto, Liguria e Sicilia. Fratelli d'Italia contro fatto e giudici colpevoli di aver prosciolto ex premier e commissario. E insomma, all'interno c'è un'inchiesta appunto in cui si parla di questi dati del virus truccati, secondo il Fatto Quotidiano, morti spalmati per alleggerire i bollettini, posti letto Covid gonfiati per evitare restrizioni, richieste di vaccini manomesse e ogni altro barbatrucco anche per salvare la movida in Costa Smeralda. Poi invece stamattina mi hanno colpito le fotonotizie con le quali aprono i giornali di oggi. Sono praticamente tutte a tema sportivo. C'è Charles Leclerc che ha vinto a Silverstone al termine di una gara infuocata in cui è accaduto di tutto, dice il Corriere della Sera, ma soprattutto c'è anche la figlia di Fiona May, la figlia Larissa Iapichino, che a 23 anni ha battuto di un solo centimetro il record italiano nel lungo, che era nella

della madre Fiona May e a questo proposito c'è un'intervista proprio sul Corriere della Sera all'atleta Larissa Iapichino. È molto carino il racconto. Larissa ha tagliato la linea d'ombra in volo, sospesa tra presente e futuro, con una scarpa rotta e il dubbio atroce che fosse un salto nullo, buono solo per agitare un po' la storia dell'atletica italiana e la sabbia. Lì per lì non ho reagito, ho pensato se è buono è molto lungo, ma vuoi vedere che me lo annullano per un millimetro? La misura non arrivava mai. Poi ho sentito papà gridare: Lari è record italiano 7 e 12, un centimetro in più del 7 e 11 di Fiona May, che in questa storia di affetti separati ma sempre intrecciati è la madre e l'ex moglie 28 anni dopo, dal 22 agosto 1998. Questa è un'intervista di Gaia Piccardi sul Corriere della Sera. Poi vi segnalo anche, vabbè, le aperture dei giornali di destra che questa mattina stanno su una storia che sicuramente di cui avrete sentito parlare, l'aggressione a Milano, a San Siro. Libero scrive: ci accoltellano e si divertono, le frasi shock dopo l'attacco a Milano dell'aggressore di origine gambiana. Uno spasso lo rifarei, altro regalo per dell'immigrazione dopo il marocchino che rideva all'italiana uccisa in un incidente. Insomma, anche il giornale è simile, lo schiaffo del gambiano, i tifosi del buonismo, mi sono divertito, esco e accoltello ancora. La verità, il gambiano accoltellatore, appena esco lo rifaccio. Su questo vorrei segnalarvi un'intervista, scusate, ci arrivo. No, mi pare fosse sulla stampa, scusate. Insomma, era un pezzo in cui si parlava insomma, del fatto che questo ragazzo avesse dei possibili disturbi psichici e che quindi fosse già stato in cura e avesse dei farmaci in casa e insomma, forse un'altra storia di una persona che non è stata seguita nel modo corretto per i suoi disturbi psichici. Torniamo sulla stampa adesso perché è un argomento di cui parleremo anche oggi negli approfondimenti ed è ovviamente il 250° anniversario dalla nascita, anzi dall'indipendenza americana. C'è un racconto di Alberto Simoni, Il caldo torrido, i fulmini, l'evacuazione del National Mall, il programma per le celebrazioni dei 250 anni dell'indipendenza USA che cambia con gli eventi atmosferici e la determinazione di Donald Trump. Se c'è bisogno parlerò alle 4 del mattino. Non si è arrivati a tanto. Il presidente è salito sul palco, attorniato dalle bandiere a stelle e strisce storiche, la prima cucita a mano, quelle portate nello spazio, quelle piegate con cui si onorano i caduti. Alle 11 di sera ha parlato per 35 minuti e introdotto gli eroi americani. E poi Washington ha assistito al più grande spettacolo pirotecnico dopo il Big Bang. 850.000 fuochi di artificio sparati da 10 luoghi diversi in 40 minuti, il ritmo di 355 botti al secondo. Neanche se ci pensate riuscite a immaginare 355 botti al secondo. Rimanendo ancora su Trump, non vorrei fare una rassegna monografica, però di lui si parla molto in questi giorni. Parlerei però dei mondiali, che sarà un altro argomento che tratteremo oggi. Sul Corriere, a pagina 41, Stati Uniti soccorso FIFA su assist di Trump, squalifica sospesa, Balogun gioca. Lo avete sentito anche nel giornale radio, insomma, la questione la conoscete, la FIFA ha affettuosamente congelato la squalifica, scrive Massimiliano Nerozzi, di Folarin Balogun, il bomber degli States, che sarà dunque in campo per gli ottavi di finale contro il Belgio stasera a Seattle. Donald Trump sul suo social Truth ha ringraziato: Thank you FIFA per aver fatto ciò che era giusto, cancellando una grande ingiustizia. Del resto, secondo il New York Times, era stato lo stesso presidente a chiamare il numero uno della FIFA, l'amico Gianni Infantino, qualche giorno fa,
chiesto o fatto. Rispolverando l'articolo 27 del codice disciplinare, i giudici hanno sospeso lo stop. E allora, sembra volato il tempo, ma insomma dobbiamo fermarci un attimo per il blocco pubblicitario, ma torniamo veramente tra pochissimo.

0: Buongiorno, sono le 8:02, siamo tornati in diretta su Radio Popolare, questa è Summer Time e io sono Chiara Manetti. Questo è lo spazio informativo dell'estate, staremo insieme dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 10. Abbiamo letto le prime pagine dei giornali, ora passiamo a uno dei temi che affronteremo oggi. Se siete in viaggio, state andando a lavoro, sapete che muoversi in treno in questa prima settimana di luglio rischia di essere abbastanza complicato. Da un lato ci saranno diversi scioperi di lavoratori e lavoratrici del settore per questioni contrattuali e salariali, ma il vero nodo è il piano di chiusure estive che la rete ferroviaria italiana ha messo sul tavolo. 1300 cantieri in tutta Italia. Da ieri sera il nodo di Firenze, lo sentivate anche al GR, è praticamente dimezzato per i lavori al cavalcavia di Ponte Alpino, con i treni Milano-Roma deviati sulla linea tirrenica e ritardi pesantissimi che arrivano fino a 2 ore e mezza, e la prospettiva per agosto sembra ancora più complicata. Insomma, una gestione dei lavori che pesa tutta sulle spalle dei lavoratori, dei viaggiatori e dei pendolari. E per capire che cosa sta succedendo sul lato pratico, ci colleghiamo con il nostro primo ospite di oggi, Dario Balotta, responsabile trasporti di Europa Verde. Benvenuto Dario Balotta, buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, Dario Balotta, partiamo dal lato pratico. Che tipo di lavori prevedono questi interventi programmati da RFI? E soprattutto, ma perché è stato necessario aprire tutti questi cantieri adesso in piena estate, a luglio-agosto?
1: I lavori sono hanno tantissime caratteristiche. Sono quelli del PNRR. Praticamente Ferrovie dello Stato sta spendendo 25 miliardi per nuove opere e velocizzazione, e poi ci sono i lavori di manutenzione, quelli programmati, per cui praticamente entrambi i tipi di lavorazioni vanno a finire sui 16.800 chilometri di rete della ferrovia italiana, e praticamente i 1.300 cantieri sono un cantiere ogni 15 chilometri. Nessuno avrebbe mai fatto un così consistente programma di lavori, sia perché RFI questa capacità di spesa non ce l'ha, sia perché le imprese che hanno vinto gli appalti per fare i lavori, gli addetti per fare questi lavori qua non ce li hanno, per cui si prendono, diciamo così, l'appalto, e poi dopo, una volta preso l'appalto, si apre il cantiere, si rallenta la linea o addirittura si chiude la linea, come succede in alcune zone d'Italia, Bergamo, Mantova, Casarsa, la Calabria, eccetera, e poi i lavori non vanno avanti. Quindi diciamo che la rana sta bevendo troppa acqua, più di quella che riesce a bere. Il tutto perché bisogna spendere questi soldi dei PNRR. Uh-huh. E questo è una logica sbagliata, perché per spendere quei soldi lì sono stati tirati fuori dal cassetto vecchi progetti che dormivano da 30 anni, e l'obiettivo era spendere i soldi e non invece modernizzare le ferrovie, perché nessun'altra ferrovia che ha il doppio dei nostri chilometri nella rete ha preso, vedi i francesi, vedi i tedeschi, hanno speso più di 10 miliardi con il PNRR, quindi vuol dire che si è puntato sul PNRR e i risultati non ci sono stati né sotto il profilo reale ferroviario e neanche sotto il profilo della crescita, perché col PNRR siamo cresciuti solo dell'1,5%.
0: Ecco, tra l'altro di recente hai scritto un pezzo in cui hai sollevato un forte dubbio sulla gestione di questa mole di lavoro, parlando di queste imprese che hanno personale insufficiente per gestire i cantieri del PNRR. Sì. Quindi rischiamo anche che, a fronte di tutti questi disagi estivi, i lavori accumulino persino dei ritardi?
1: Ah, sicuramente sì, perché le imprese che vincono questi appalti qua sono le stesse e queste imprese qui tra le loro priorità non hanno quella di fare i lavori nei tempi previsti, anche perché tra l'altro hanno appalti che non prevedono delle penali in caso di ritardi. L'esempio più eclatante ce l'abbiamo proprio qui in Lombardia, a Bergamo, dove un'azienda ha vinto l'appalto e si è verificato che la linea era chiusa a Bergamo e era chiusa perché non c'erano gli addetti e la società, la ditta ha detto vedremo di procurarli. Cioè una cosa incredibile, insomma, nessuno mai affiderebbe un lavoro importante che ti chiude una stazione, che ti chiude una linea senza sapere se quella ditta è in condizione o meno di realizzare quell'intervento lì. Per quanto riguarda invece le grandi opere tipo l'alta velocità, tipo la Genova-Milano, che poi è il terzo valico, dove devono intervenire grandi aziende, queste grandi aziende qui hanno un nome, si chiamano Webuilding, sono piene di appalti in tutto il mondo, in Italia gli vengono di fatto regalate ed è chiaro che quando hai un rapporto praticamente di privilegio, dove hai una forza contrattuale così, tu apri i cantieri e poi non li chiudi e chi ci fa le spese sono i pendolari, da una parte, nella stragrande maggioranza dei casi i pendolari, e poi anche gli altri viaggiatori, quelli che in particolare usano l'alta velocità, che è in condizioni indecenti, in condizioni indecenti, ma anche per altri motivi, non solo per i lavori in corso. I lavori in corso vanno programmati e vanno fatti in base alle effettive capacità di realizzazione e poi si programmano e si dilatano nel tempo, non si fanno tutti d'estate, anche perché abbiamo visto che oggi l'estate non è più quella di una volta dove tu potevi lavorare e la gente in agosto era tutta in ferie e non viaggiava sulle linee secondarie. Adesso in ferie non ci va più nessuno, soprattutto un mese, punto primo. Punto secondo, coi picchi di caldo che ci sono bisogna fermarsi, perché non si può far lavorare la gente in mezzo alla campagna con 40 gradi. Quindi queste problematiche qui chi le valuta? Dov'è la capacità di Ferrovie dello Stato di valutare queste situazioni qua? Questo non c'è. Vabbè, Salvini ha preso il capro espiatorio Donnarumma, ma Donnarumma lì ce l'ha messo lui e del suo partito.
0: Ecco, infatti ti volevo chiedere quanta responsabilità ha il ministro dei trasporti, oppure si trova solo nel posto sbagliato al momento sbagliato?
1: No, penso che andare ai trasporti con quello che sta facendo, a parte le dichiarazioni quotidiane sul tutto, diciamo così, con quello che sta facendo, sta cercando di entrare e di consolidare dei rapporti con grandi e piccole imprese che vivono nel mondo delle infrastrutture, nel mondo dei trasporti, con i costruttori di materiale rotabile, vedi Alstom, e con in particolare i costruttori edili, vedi Webuilding, insomma, per non parlare dei concessionari autostradali, anche qui, perché ci troveremo con le ferrovie mezze bloccate e i cantieri anche in autostrada, e in più gli scioperi durante il periodo estivo. Per cui il ministro dei trasporti, che dovrebbe coordinare, che dovrebbe cercare di predisporre un periodo estivo il migliore possibile, in realtà tutto questo non lo sta facendo, anzi, per esempio a Malpensa si trova con i dipendenti dello stesso ministero dei trasporti che faranno sciopero in questi giorni. Quindi il ministero è proprio sotto pressione, peccato che non ci sia una forza capace di metterlo in difficoltà nel merito, perché abbiamo visto che la critica sterile alle sue, diciamo così, esternazioni non basta. Dove ci sono dei ritardi, dove ci sono delle difficoltà operative, queste vanno denunciate, anche perché provocano, oltre che dei disagi, soppressione dei treni, dei ritardi e via discorrendo, provocano anche maggiori costi, e questi costi qua non li sostiene lui, ma li sosteniamo noi.
0: Certo, ma secondo te come se ne esce da questa situazione? Se è necessario intervenire, come si fa? Bisogna spalmare i cantieri, insomma.
1: Intanto il Ministero dei Trasporti deve sviluppare il proprio lavoro, che è quello di vigilanza sulle imprese dei trasporti che hanno dei sussidi pubblici e delle concessioni pubbliche, tipo le ferrovie, gli aeroporti, le autostrade e via discorrendo. E questa non si vede. Quando il Ministero esercita il suo ruolo, dà degli indirizzi, fa delle verifiche, verifiche non solo sull'organizzazione e sulla qualità delle opere, ma anche delle verifiche sulla sicurezza, perché non dimentichiamoci che abbiamo anche dei grossissimi problemi di sicurezza, se questo lavoro qua non lo fa, non c'è altro, insomma. Queste grandi aziende di trasporti sono dei monopoli, tipo le Ferrovie dello Stato, sono dei grossi monopoli che fanno quello che vogliono. E ormai non c'è più nessuno in grado di dirgli no, tu fai così, no, tu fai colà. Queste sono partite con delle opere che si sa che non partiranno neanche, come la Salerno o Reggio Calabria, va bene, mentre invece il ministro sostiene addirittura che bisogna fare il ponte. Quindi siamo a delle aberrazioni che non hanno nessuna credibilità e soprattutto costituiscono una perdita di forza e di funzioni, perché se tu concentri tutto sull'alta velocità, sul ponte, funzionari, addetti eccetera, e poi invece le linee secondarie le lasci perdere, e non solo quelle secondarie, perché voglio ricordare che non c'è solo il problema di Firenze di questi giorni del ponte alpino, ma c'è il problema della Milano-Bologna che sarà chiusa sulla Piacenza-Melegnano, c'è il problema della Roma-Firenze dove ci saranno dei lavori ad Orvieto, c'è il problema della Pavia-Voghera dove si faranno i lavori del ponte sul Po, a Porto Gruaro, in Triveneto anche lì ci saranno dei problemi, non parliamo della Lombardia, sulla Bergamo-Treviglio, la Brescia-Parma, la Tirrenica anche avrà dei problemi, l'Adriatica, Civitanova nelle Marche, la Napoli-Bari, la Battipaglia-Potenza, insomma,
0: l'elenco è infinito.
1: E della Calabria. L'elenco è infinito. Un ministero che di fronte a questo cosa fa? Cambia Donnarumma e ci mette Strisciullo, a parte che l'abbiamo già conosciuto, è stato commissario di alcune grandi opere e non ha combinato un granché. Ma qui bisogna completamente voltare, diciamo così, pagina. E voltare pagina significa fare come fanno gli altri ministeri dei trasporti, che esercitano una funzione di indirizzo e di vigilanza concreta. Il ministro Salvini non esercita niente. Ogni volta che ci sono 3 lire da spendere, sbandiera la grande opera. Quando non c'è, adesso che sta finendo il PNRR, incomincia con i fondi sociali europei, anche lì ad annunciare nuove opere.
0: E la prossima volta che cosa annuncerà? Va bene, Dario Balotta, ti ringrazio. Dario Balotta, grazie. Responsabile trasporti di Europa Verde, grazie, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti e buon treno se ce la fate.
0: Grazie. E speriamo che qualcuno ce la faccia a prendere il treno. Insomma, come sentivate questo caos strutturale? Ha anche un peso politico non indifferente, soprattutto per il nostro ministro dei trasporti Matteo Salvini. E chi può parlarcene se non il nostro Alessandro Braga? Ciao Alessandro.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno ascoltatori ed ascoltatrici.
0: Allora, senti, come sta gestendo Salvini questa ondata di disagi estivi? C'è questo tentativo di scaricare la colpa sui manager o sui governi precedenti?
2: Ma la sta gestendo al solito con la propaganda, come dicevi tu, scaricando colpe su altri, una volta sono i lavoratori e le lavoratrici in sciopero, una volta sono gli anarchici con i sabotaggi, un'altra volta è un'altra causa esterna, il famoso Chiodi, ricordiamo quell'uscita infelice che aveva avuto. Sta di fatto che Salvini non riesce a gestire nemmeno l'ordinarietà dei trasporti, figuriamoci un periodo di straordinarietà, come raccontava anche Dario Balotta, non riesce a farlo per incapacità, probabilmente anche per non volontà politica, visto che Salvini adesso, stretto tra mille problemi, il futuro nazionale di Vannacci, che ormai nei sondaggi sembra essere stabilmente sopra la Lega, tutta l'ala nordista, quella cosiddetta dei governatori, che gli chiede un cambio di passo in questa campagna elettorale di fatto che sta iniziando per recuperare consensi, non riesce a stare lì dove dovrebbe lavorare e infatti fa dichiarazioni ogni giorno su tutto tranne che sui treni. Quindi questo sarà il suo obiettivo, l'unico obiettivo da qui a un anno alle elezioni, con il sogno che non ci sarà prima delle elezioni di tornare al Viminale, dove invece la sua azione può portargli maggiori consensi e maggior visibilità e propaganda.
0: Ecco, ci sono delle scadenze o passaggi parlamentari in cui Salvini potrebbe essere chiamato a rispondere di questa emergenza trasporti?
2: Bah, sicuramente l'azione delle opposizioni porterà perlomeno dei question time nei confronti di Salvini. Dovrà andare in aula a spiegare il perché ha deciso di gestire in questo modo i tantissimi cantieri, i tantissimi disagi dei pendolari. Di sicuro, a differenza di altre volte, non potrà scaricare la colpa su altri, sarà responsabilità tutta sua. La sua propaganda farà davvero fatica a coprire le falle del sistema e del suo modo di fare amministrazione in questo caso.
0: Va bene, Alessandro Braga, ti ringrazio, grazie per essere stato con noi stamattina. Ciao,
2: Ciao, buon lavoro.
0: grazie.
3: Un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: E questa era Lucio Corsi con Volevo essere un duro. Mi sembrava una canzone adatta da proporre accanto a Matteo Salvini, che cerca insomma di farsi, insomma, di non far emergere tutti i problemi di cui probabilmente è responsabile. Allora, adesso alle 8 e 22 minuti, vi ricordo siamo a Summer Time, io sono Chiara Manetti, cambiamo decisamente scenario e andiamo in Albania. In Albania, immaginatevi una delle riserve naturali più incontaminate d'Europa, un paradiso di biodiversità dove da più di un mese sono arrivati bulldozer e filo spinato. Il motivo è un enorme resort di lusso che vede coinvolto Jared Kushner, il genero di Donald Trump. La risposta dei cittadini però è stata un'esplosione di creatività e resistenza, l'hanno chiamata la rivoluzione dei fenicotteri e nelle piazze di Tirana e davanti ai cantieri non ci sono solo i cori e i cartelli contro il premier Edi Rama, ma fenicotteri rosa gonfiabili portati dai manifestanti che sono il simbolo degli uccelli a rischio che abitano quella riserva. Per capire come sta andando questa mobilitazione che va avanti da più di 35 giorni, adesso ci colleghiamo con Christian Elia, giornalista esperto di Balcani che ha seguito da vicino le proteste del weekend. Buongiorno Christian e bentornato su Radio Popolare.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Senti, la prima cosa che ti chiedo è, dato che sei stato effettivamente a queste manifestazioni, ci sono questi fenicotteri gonfiabili che portano i manifestanti?
1: Ah, mio idolo è diventato subito questo ragazzo che sono 35 giorni che ogni giorno arriva con questo enorme salvagente fenicottero. E poi sì, c'è proprio tutto un gruppo che ha anche una motivazione particolare nello stare in piazza con i fenicotteri, perché ovviamente i fenicotteri diventano un po' il simbolo di tutte le battaglie in difesa dell'ambiente, del territorio che certi collettivi hanno fatto in questi anni e anche di rivendicazione di una certa identità LGBTQ+, e una serie di motivazioni che uniscono questo gruppo che ha proprio l'abitudine ogni giorno poi di tagliare in lungo e largo questo grande blocco umano. Sabato saranno state almeno 120.000 persone, era veramente impressionante.
0: Tantissime, sì.
1: E il loro modo di passarci in mezzo, rendendosi così visibile, anche l'idea di lanciare un messaggio a una parte della piazza, che è anche molto più legata, diciamo, a un linguaggio nazionalista o tradizionalista, per cui in realtà sono simboli da tanti punti di vista i fenticotteri.
0: Ecco, Christian, mi dicevi più di 100.000 persone, tu che sei stato in piazza. Ci dici chi è che è sceso a protestare? Sono più giovani o non lo so, quali sono i volti delle persone che stanno in piazza?
1: Io sono rimasto veramente impressionato. Mi occupo di Albania dalla fine degli anni 90 e una presenza nello spazio pubblico di una rappresentazione così complessa delle varie anime della società albanese, tutti insieme non l'avevo mai vista. Andiamo dai pensionati a 300 euro al mese fino a famiglie con bambini, classe media tiranese, fino appunto, come dicevo, ai collettivi di lotta tradizionali, ai partiti di opposizione di sinistra, come i gruppi legati all'opposizione tradizionale, quella del Partito Democratico, che sta comunque tentando di infilarsi, diciamo di appropriarsi un po' di questa protesta, ma non ci sta riuscendo perché resta trasversale. Quindi per età, per genere, per provenienza sociale, per provenienza geografica, c'erano, tutti i collettivi che in questi anni, le comunità locali che si sono battute contro i singoli progetti, tipo quello che riguarda Kushner, uniti un po' la simbologia di questa operazione che è diventata in realtà il simbolo di 30 anni di gestione di questa eterna transizione in mano a un ristrettissimo gruppo di oligarchi e alle stesse figure politiche da 30 anni.
0: Ecco, tra l'altro il progetto che ha, diciamo, innescato queste proteste, adesso a che punto è stato fermato? Sta andando avanti?
1: Edi Rama, ha dichiarato con questi toni estremamente aggressivi, estremamente nervosi, che non siamo abituati a vederli, perché è sempre stato un abilissimo gestore della comunicazione, quindi è sempre stato capace, soprattutto con la stampa straniera, di avere un atteggiamento di grande modernità, di grande controllo, di grande. Lui ha detto che questo progetto non si ferma, lui ha detto che questo progetto va avanti. E non ci sarà un passo indietro. Cosa sta accadendo nella realtà? A Svernek, quindi nella zona fisica dove erano state poste le prime barriere di recinzione, da cui poi è nato tutto. Le famose immagini degli attivisti malmenati dalla security privata che difendeva queste barriere sono state praticamente rimosse, ma rimosse come dire, a mano proprio dagli attivisti. Quindi al momento il cantiere, fra mille virgolette, è saltato. Ovviamente la zona resta assolutamente off limits. Parlo dell'isola in questo momento perché la laguna invece è accessibile. Però le dichiarazioni del governo albanese per voce del suo padre padrone Edi Rama, invece hanno sempre ribadito che il progetto non si ferma. È evidente che da più di un mese questo movimento sta facendo una pressione enorme, soprattutto è riuscito ad avere quell'attenzione internazionale che spesso abbiamo visto in un certo tipo di progetti, poi diventa importante. Quindi quello che sappiamo oggi è che il governo ha confermato la volontà di andare avanti, anche perché ha definito attraverso una scorciatoia legislativa in Parlamento strategico l'investimento, quindi mettendolo sul piano, che ne so, di opere di interesse nazionale, ma la realtà è che il cantiere è fermo, la realtà è che la recinzione è saltata e quindi siamo in una fase di stallo.
0: Quindi, insomma, queste proteste hanno in parte raggiunto un piccolo obiettivo, perlomeno. Ma parlando di Edi Rama, mi dicevi che appunto lui ha già fatto delle dichiarazioni, ha detto che questo cantiere non si sarebbe fermato. Adesso i suoi toni sono cambiati, visto che la protesta si è un po', diciamo, concentrata più su di lui che sul progetto in sé.
1: E no, continua a assumere questo atteggiamento che sta diventando abbastanza parossistico, perché lui continua a spingere sulla linea della manipolazione esterna. Ha prodotto un elenco che peraltro è diventato una sorta di meme fra i protestanti di chi sarebbero gli attori esterni che influenzano. Quindi prima è partito da la Grecia che vuole sabotare il successo turistico dell'Albania, poi i serbi, poi gli iraniani. Ora siamo arrivati alla natura antisemita di quella piazza perché Kushner rappresenta un fondo di investimento riconducibile a investitori delle lobby ebraiche statunitensi. Sta dando un'immagine, devo dire, per la prima volta di una persona in difficoltà. Ha capito benissimo che in realtà la piazza è estremamente ferma su un punto, come lo slogan che furoreggia, Rama Burg, Berisha Burg, cioè in galera Rama e Berisha. Quindi in realtà la piazza ha una linea molto semplice e molto chiara, che è quella, come chi ha seguito sa, di sostenere l'azione di questa super procura anticorruzione che ormai è arrivata a inquisire anche la vice premier. Quindi siamo, è come se Rama parlasse del mondo e la piazza gli ricorda che è una battaglia tutta albanese e che è l'obiettivo principale, anche il leader dell'opposizione. È per quello che dicevo prima, il partito di opposizione tenta di infilarsi nelle proteste, ma poi ne è obiettivo e quindi questo blocca tutto. Grande ruolo avrà la diaspora. Proprio sabato era la manifestazione più importante con la partecipazione della diaspora e ho visto gruppi albanesi che arrivavano da tutto il mondo. E il ruolo della diaspora sarà importante sia per internazionalizzare la protesta, sia per mettere pressione su Rama.
0: E insomma, quindi vedremo come andrà e magari ce lo racconterai proprio tu. Grazie Cristian Elia, giornalista esperto di Balcani, ci risentiamo presto.
1: Grazie a tutte e tutti, buona giornata.
0: E adesso noi passiamo la linea alle notizie con Sara Milanese e Alessandra Tommasi.
2: Popolare Network.

0: 8:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Kiev è salito a 11 il numero di vittime accertate dopo gli attacchi aerei russi che hanno colpito la città nella notte, danneggiati diversi edifici residenziali. Per le autorità della capitale si tratta dell'ennesimo crimine di guerra commesso da Mosca. L'attacco russo su Kiev arriva alla vigilia del vertice NATO che si apre domani in Turchia. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tra i leader politici più attesi al vertice, ma a poche ore dalla sua partenza per Ankara è tornato ad attaccare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ha postato sui social una foto con Meloni che lo guarda, accompagnato dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo".
1: In corso a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana, uccisa nel primo giorno di attacchi sull'Iran da parte di Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara sarà in processione per le vie della città per tutta la giornata. Le cerimonie funebri proseguiranno quindi fino a giovedì, quando è prevista la sepoltura. Alle preghiere pubbliche in corso nella capitale hanno preso parte migliaia di iraniani arrivati da tutto il paese. Non si è visto, almeno finora, il figlio di Ali Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, Mojtaba.
0: La Cina ha effettuato un lancio di prova di un missile nucleare nel Pacifico, lo ha fatto sapere la Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione di Pechino, dicendo che l'operazione è stata un successo. Il missile, sostiene la Cina, era dotato di una testata fittizia e sia Australia che Nuova Zelanda erano state avvisate dell'esercitazione. Entrambi i paesi hanno però espresso preoccupazione per il lancio, che dicono destabilizzi la regione. Alcuni analisti interpretano la tempistica del test come una risposta alla recente firma dell'accordo di difesa tra Australia e Figi.
1: In provincia di Foggia ci sono stati stamattina 9 arresti per l'organizzazione e la realizzazione di 3 omicidi di mafia compiuti a Manfredonia Mattinata tra il 2011 e il 2016. Gli omicidi furono realizzati nell'ambito di una sanguinosa faida nel Gargano, che per anni ha visto scontrarsi clan Romito Lombardi Ricucci con quello di Libergolis. In 2 degli omicidi il corpo della vittima non è mai stato ritrovato, 4 dei destinatari del provvedimento cautelare si trovano già in carcere.
0: Sono iniziati stanotte i lavori di sostituzione del cavalcavia Ponte Alpino sul nodo ferroviario di Firenze, che limiteranno la circolazione dei treni fino al 10 luglio. Previsti in questi giorni disagi alla circolazione con cancellazione di treni e ritardi anche sulla tratta Milano-Roma. Si tratta della prima fase dei lavori, ci sarà anche una seconda fase tra domenica 26 e giovedì 30 luglio con nuovi problemi alla circolazione.
1: Ora i risultati delle partite del mondiale giocate nella notte. Inghilterra e Norvegia passano i quarti di finale battendo Messico e Brasile. E tanto scoppia il caso Balogun. Dietro al ritorno in gara del bomber degli Stati Uniti al mondiale, squalificato dopo il cartellino rosso ricevuto durante la partita contro la Bosnia, ci sarebbe Donald Trump. Il presidente americano ha telefonato a Gianni Infantino, a capo della FIFA, chiedendogli di riesaminare la squalifica, che è stata subito revocata. A Balogun verrà quindi permesso di giocare contro il Belgio.
0: 8:35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9:30 con gli aggiornamenti delle notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Allora,
4: com'è andata? Racconta.
7: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
7: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
7: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Eccoci tornati in diretta, sono le 8:37, siete su Radio Popolare, questa è Summer Time e io sono Chiara Manetti. Ora andiamo negli Stati Uniti perché sabato si è celebrato il 4 luglio, l'Independence Day, per il 250esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Avrete visto fuochi d'artificio, aerei militari, parate, insomma, Donald Trump quest'anno non ha badato a spese. Per parlare un po' di come e quanto è cambiato questo 4 luglio, con noi c'è Raffaella Baritono, docente di storia e politica degli Stati Uniti d'America all'Università di Bologna. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere qui con noi. Allora, senta, io partirei però da la foto che, insomma, ha conquistato le prime pagine dei giornali di oggi, anche se tra l'altro è uscita intorno alle 10:30 nostre di sera, e parlo ovviamente di quel fotomontaggio che Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth. Ecco, professoressa, le chiedo, lei l'ha vista e secondo lei perché Trump continua a provocare Meloni in questo modo?
1: Ma ci sono due motivi. Uno è il dato vendicativo della personalità di Donald Trump, in questa sua logica amico-nemico. Chi non si allinea perfettamente alla sua linea diventa naturalmente il nemico numero uno, e quindi lui non può sopportare l'idea che ci siano, come dire, deviazioni rispetto alla linea di fedeltà, no? Questo è ovviamente un dato della sua personalità. Poi naturalmente rientra anche nella sua lotta contro l'Unione Europea, contro la NATO, l'indebolimento dell'Europa come un elemento chiave delle sue strategie di politica estera, anche della sua visione geopolitica.
0: E tra l'altro poi forse anche il fatto che Giorgia Meloni abbia deciso di non rispondere più, diciamo, lo porta a continuare con questa guerra di meme.
1: Sì, perché appunto, come dire, Meloni ovviamente ha l'esigenza di dimostrare che ha una statura e che non può essere ritenuta completamente asservita a Trump, no? Anche per ragioni interne, per ragioni di equilibrio politico, per ragioni elettorali, perché naturalmente tutto poi è virato sulle scadenze elettorali, quindi lei deve dimostrare di essere una statista e deve dimostrare di avere il senso del patriottismo. Dall'altra parte abbiamo un Trump che, ripeto, non accetta il fatto che qualcuno che lui ha ritenuto fosse subordinato o comunque dentro al suo universo possa in un qualche modo dimostrare anche un minimo di autonomia. E questo, come dire, è un dato che in realtà forse prescinde dalla politica e ha a che vedere molto con la psicopatologia del personaggio.
0: E in questi giorni Donald Trump ha cercato di rifarsi un po' con questo 4 luglio, no? Che è stata un po' un'autocelebrazione più che dell'indipendenza degli Stati Uniti, proprio di Donald Trump. Quindi le chiedo se lei ha avuto questa stessa sensazione e se sì, in che modo Donald Trump è riuscito un po' a scardinare questa che è una tradizione sacra e bipartisan, che è quella del 4 luglio, appunto.
1: Sì, in realtà forse bisognerebbe ricordare che lui all'inizio del suo mandato, e anzi subito dopo la vittoria, pose la celebrazione del 4 luglio e dei 250 anni come una sorta di test per verificare l'efficacia della sua amministrazione, no? Lui soprattutto all'inizio, quando aveva coinvolto Elon Musk e aveva creato il Dipartimento Parlamento per la riduzione dell'efficienza riteneva che il 4 luglio del 2026 dovesse essere la celebrazione della trasformazione dello Stato americano e soprattutto dell'abbattimento del Deep State, cosa che ovviamente non c'è stata per tutta una serie di motivi che hanno a che vedere con lo scarto tra le promesse, la retorica e poi la realtà di una politica e anche di quello che è successo in questi quasi 2 anni di amministrazione. Naturalmente è una scadenza simbolica importante, il 4 luglio è il momento in cui si celebra l'eccezionalismo americano, si celebra i valori universali. Naturalmente nella storia americana la celebrazione del 4 luglio non è mai stata. È sempre stato un test per verificare lo scarto tra quelli che sono gli ideali universali proclamati dalla dichiarazione di indipendenza e poi invece la realtà di un'esperienza storica che è stata anche segnata da fratture, da divisioni, da conflitti o da questioni come la schiavitù prima e il razzismo poi. Per Trump era l'occasione per riaffermare l'eccezionalità dell'esperienza di un certo tipo di America che lui immagina, che è un'America venata di un certo tipo di nostalgia, di una sorta di età dell'oro che viene messa in discussione da chi ritiene siano i nemici di questa America, gli immigrati, le persone, i democratici, i
0: Il
1: socialisti,
0: comunismo
1: adesso
0: anche.
1: il comunismo che è ritornato in gran spolvero, si potrebbe dire, anche in questo caso, l'accusa di comunismo e l'uso del termine comunista come strumento di delegittimazione dell'avversario, della trasformazione dell'avversario in nemico, non è una cosa nuova. Persino Franklin Delano Roosevelt e dai suoi avversari venne definito comunista. Ma naturalmente un conto è un contesto come quello segnato dalla presenza dell'Unione Sovietica come antagonista, anche ideologica e sistemica, un conto sono gli anni di Guerra Fredda, un conto invece è il contesto del 2026 in cui l'accusa di comunismo naturalmente è un modo per segnare l'avvio di una campagna elettorale, quella per le midterm, che vede il Partito Repubblicano e soprattutto Trump in realtà in grande sofferenza.
0: Ecco, infatti, appunto, in vista delle midterm, secondo lei qual è, diciamo, lo stato di salute del dibattito pubblico e della democrazia americana in vista, appunto, di queste elezioni?
1: Allora, lo stato di salute del dibattito pubblico è uno stato di salute sofferente, ma ormai da diversi decenni si potrebbe dire come qualità del dibattito pubblico e del linguaggio che viene usato. In realtà è un dibattito quello che si è aperto e che vede, ripeto, il Partito Repubblicano dover affrontare una situazione di difficoltà per le questioni legate alle scelte dell'amministrazione Trump, soprattutto in campo economico, con un'inflazione che è arrivata al 4,5%, con l'aumento dei prezzi, che sta, tra l'altro, tutte cose che sono soprattutto legate al prezzo della benzina, che colpiscono anche quella parte di elettorato che si era fidata di Trump 2 anni fa. E quindi ci sono una serie di segnali anche in quegli stati che potrebbero essere definiti profondamente trumpiani, se non repubblicani. Certo, il sistema politico americano e anche un certo tipo di decisioni che sono state prese anche dalla Corte Suprema fanno vedere come in realtà il gioco elettorale è un gioco che vede variabili non sempre soltanto legate all'espressione della volontà degli elettori.
0: Benissimo, grazie mille professoressa Raffaella Baritono, docente di storia politica degli Stati Uniti
1: Grazie a voi.
0: d'America all'Università di Bologna. Alla prossima.
1: Grazie, arrivederci.
0: Allora, grazie appunto alla professoressa Baritono, in questi giorni di celebrazioni c'è qualcosa che ha infastidito parecchio Donald Trump e non parliamo solo evidentemente di Giorgia Meloni, ma sto parlando del matrimonio di Taylor Swift a New York con la Casa Bianca che ha passato il tempo a pubblicare foto modificate con l'intelligenza artificiale per cercare di oscurare quella che evidentemente Trump vede come una sua rivale, anche sul piano politico. Noi la scena non gliela facciamo rubare, quindi questa è Taylor Swift e subito dopo parliamo di calcio e potere con Luca Pisapia.

0: Sono le 8:51, questa era Taylor Swift con Shake It Off. E a proposito di Stati Uniti, di grandi eventi che si intrecciano con la politica, parliamo di mondiali di calcio e lo facciamo con la sigla ideata da Shauki Senussi, che in questi giorni, in queste settimane di mondiali è stato ospite a Presto Presto. Oggi non abbiamo lui, ma insomma mettiamo la sua sigla.
1: Genova schiacciato.
2: Equivoco uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
0: Con noi abbiamo Luca Pisapia, giornalista e saggista, e autore del libro Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump. Ciao Luca, benvenuto.
3: Ciao Chiara e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, senti, io partirei dalle questioni più recenti, cioè siamo nella settimana caldissima degli ottavi di finale, stanotte ci sono state diverse partite. Il Brasile è stato eliminato, tu te l'aspettavi?
3: Un pochettino sì, mi dispiace molto per Ancelotti, però forse era veramente il Brasile più scarso della storia dei mondiali e quindi se non proprio agli ottavi ce lo si poteva aspettare che sarebbe uscito prima o poi. Ha fatto il possibile, anche il fatto che abbia dovuto mettere Neymar dentro gli ultimi minuti, un ex giocatore tutto rotto che non giocava in nazionale da diversi anni, è un po' il simbolo di questo Brasile che tranne Vinicius aveva veramente poco talento.
0: E senti, parliamo invece più dei mondiali in generale di quest'anno. Ecco, storicamente i paesi ospitanti li usano per fare un po' di soft power e ripulire la propria immagine. Ti chiedo se la politica americana attuale, lo stesso Trump, sta provando a sfruttare o strumentalizzare politicamente questo evento a proprio favore oppure no?
3: Assolutamente sì, e se rimaniamo proprio sulla cronaca, ieri è successa una cosa incredibile, mai successa prima nella storia dei campionati mondiali di calcio maschile, ovvero che l'attaccante degli Stati Uniti, Balogun, in formissima, aveva segnato 3 gol e fatto un assist nelle prime 4 partite, è stato espulso nella gara contro la Bosnia e quindi non avrebbe potuto giocare stasera a Seattle nei quarti di finale contro il Belgio. Giocano stanotte alle 2 italiane. Per la prima volta, appunto, la FIFA ha applicato l'articolo 27 del codice disciplinare, che dice che la FIFA ha il potere di sospendere, diciamo, con la condizionale l'esecuzione di un provvedimento disciplinare. Quindi fondamentalmente ha tolto il cartellino rosso a Balogun, il centravanti degli Stati Uniti, padroni di casa, che questa sera sarà in campo. Una cosa allucinante che non è mai successa prima. Era successo pochi mesi prima dei mondiali che Cristiano Ronaldo fosse stato espulso con il Portogallo in una gara contro l'Irlanda, rischiava di saltare le prime 2 partite del girone di qualificazione e sempre con l'articolo 27 gli è stata sospesa con la condizionale. Però diciamo si trattava di partite di avvicinamento. Una cosa del genere, che all'interno della competizione venga tolto un cartellino rosso, non è mai successo nella storia. Ma la cosa non finisce qui, perché è evidente a tutti il rapporto di amicizia che c'è tra
0: Trump e Infantino.
3: Esatto, abbiamo visto Infantino presente all'elezione di Trump alla Casa Bianca a festeggiare con lui, abbiamo visto Infantino presente in diversi viaggi, diciamo così, presidenziali, sull'aereo presidenziale, tanto che a un certo punto il Guardian in maniera sarcastica l'aveva definito, aveva detto che sembrava parte dell'entourage politico-diplomatico del presidente degli Stati Uniti, Infantino. Abbiamo visto Infantino inventarsi un premio FIFA per la pace da consegnare a Trump dopo che non gli è stato dato l'agognato premio Nobel per la pace, quindi la FIFA

0: Coppa che inventa un premio. Quindi non solo abbiamo visto tutto questo, quindi c'era da aspettarselo. Infatti succede che il New York Times ieri sera scrive che secondo ben tre fonti diverse che ha sentito ci sarebbero state pressioni di Donald Trump su Infantino e sulla FIFA per revocare il cartellino rosso a Balogun, il centravanti degli Stati Uniti, e addirittura una telefonata diretta di Trump a Infantino per fare in modo appunto che venisse tolta questa squalifica. Il New York Times ha sentito la FIFA ha preferito non
1: Commentare.
0: commentare su questa ricostruzione, ma il nostro amato Trump sul social di sua proprietà subito ha scritto: grazie alla FIFA, grazie Infantino, avete fatto benissimo, avete rimediato a quella che sarebbe stata una grandissima ingiustizia. Quindi ecco, diciamo, rispetto alla tua domanda, che la politica sì, è entrata nel calcio e ci è entrata forse in maniera ancora più impressionante di come ce lo saremmo aspettati e di come lo ha fatto in altri mondiali tenuti magari in paesi che con molta facilità consideriamo meno democratici degli Stati Uniti. E che forse non è così.
1: Ma farlo in modo così eclatante non è controproducente per la FIFA?
0: Sì e no, nel senso sì, perché questa cosa sarà ricordata nella storia, sarà un precedente. Il calcio e lo sport vanno avanti per ricordi, per aneddoti, per pietre miliari, quindi è una macchia, diciamo così, indelebile nella storia dello sport e che sarà sempre ricordata. Allo stesso modo, proprio per questo, è solo l'ultima di una lunga serie di questi fatti e di questi eventi che segnano la storia dello sport. Per fare un paragone uguale ma contrario, che ha avuto lo stesso impatto, quando i due velocisti americani non bianchi, Carlos e Smith, festeggiarono nel 1968 col pugno chiuso, girando le spalle alla platea e in solidarietà, diciamo, con le Black Panthers, con la lotta dei movimenti per i diritti civili. Gli furono tolte le medaglie e furono squalificati, cosa mai successa e mai più ripetuta per altri casi simili di festeggiamenti politici, di rottura del protocollo e tutto quanto. La cosa è rimasta nella storia, è rimasta nella storia quindi come un'ingiustizia e uno scandalo, ma è rimasta nella storia dello sport anche come monito. Quindi da un lato una cosa così, diciamo, sfacciata e ridicola ed evidente può avere degli effetti controproducenti, nel senso che rende ovvio e rende palese di come lo sport sia in mano alla politica, sia uno strumento politico esso stesso. Dall'altro segna un precedente, un monito che rimane lì nella storia dello sport.
1: Benissimo, grazie Luca Pisapia, giornalista, saggista, autore del libro Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump. Buona giornata, Luca. Grazie,
0: Ciao Chiara, buona giornata.
1: grazie mille. Adesso dobbiamo passare la linea al blocco pubblicitario e torniamo subito.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
5: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
4: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
1: Buongiorno, buongiorno, siamo tornati su Radio Popolare, sono le 9:01, io sono Chiara Manetti e questa è Summertime.

Come vi avevo anticipato all'inizio di questa puntata, è arrivato il momento del nostro microfono aperto, lo spazio interamente dedicato alle vostre voci e alle vostre riflessioni. Inizia luglio e per noi di Radio Popolare luglio è il mese del G8 di Genova. Quest'anno, in questo 2026, ricorrono esattamente i 25 anni da quelle giornate del 2001. Una ferita aperta, uno spartiacque generazionale e politico che ha il volto e il nome di Carlo Giuliani, ucciso in piazza Alemonda il 20 luglio di 25 anni fa. Per questo il microfono aperto, il primo di questa stagione di Summertime, vogliamo dedicarlo proprio a questo anniversario. E la domanda che vi pongo molto semplicemente, ma anche molto profondamente, è: che cosa vi ha lasciato il G8 di Genova? Voi che l'avete vissuto in piazza, voi che l'avete seguito in radio, o anche voi che all'epoca eravate troppo giovani o non eravate ancora nati, come percepite quell'evento ancora oggi? Per parlare con me in diretta, il numero è lo 02 33 001 001 per le chiamate. Se volete scrivermi SMS o messaggi WhatsApp, 331 6214 013. Se preferite invece scrivermi via mail, diretta @popolarenetwork.it.

0: Insomma, per la nostra emittente Genova ha significato anche qualcosa di unico. Radio Popolare fu la voce di quelle piazze, un punto di riferimento fondamentale per chi era giù in piazza a manifestare con le dirette non stop, i giornalisti e le giornaliste della radio in mezzo ai lacrimogeni e gli ascoltatori che chiamavano per segnalare le cariche della polizia. E la radio c'era anche in quel drammatico pomeriggio di piazza Alimonda. E insomma, raccontatemi un po' che cosa vi ha lasciato il G8 di Genova a 25 anni da quei giorni.
1: Volevo essere un duro.
0: Scusate, un momento musicale un po' confuso, ma insomma siamo sempre qua in diretta su Radio Popolare, questo è Summertime. Io sono Chiara Manetti e come vi dicevo parliamo di G8 di Genova e adesso mettiamo un'altra canzone a tema.

Siamo in diretta su Radio Popolare, questa è Summer Time, io sono Chiara Manetti. Genova chiama per costruire. Siamo nello spazio del microfono aperto, dedicato alle vostre chiamate, ai vostri messaggi. La domanda che vi pongo oggi è: che cosa vi ha lasciato quel G8 di Genova di 25 anni fa?

0: Adesso abbiamo delle chiamate in attesa, spero che gli ascoltatori e le ascoltatrici che hanno chiamato mi perdoneranno. Pronto, come ti chiami?
1: Pronto?
0: Ciao, sei tu?
1: Senti, io mi chiamo Dino, cioè sono abbastanza anziano. Io mi ricordo che sono uscito dall'ospedale da un intervento cardiologico. Ho seguito la trasmissione per radio dalla mattina alla sera per i 2 giorni e per tutto quello che è avvenuto. Senti, mi è rimasto impresso che il fascismo in quel periodo stava avanzando. E lo dico questo perché tanti, come i tuoi colleghi, dicono che non siamo in un periodo fascista. Questo è il discorso. E poi anche i partiti di sinistra allora, io sono comunista, da quando sono nato e da adesso io ho 81 anni. Senti, il problema è che anche i partiti di sinistra, quando è finito tutto quello scontro quando è successo quel patto lì, ha isolato tutti i compagni che avevano un certo ideale. In questo momento quello scontro si sta verificando adesso con un governo fascista che abbiamo, che sta facendo delle leggi fasciste che nessuno ha coraggio di dire. Tutto questo è il discorso. Grazie.
0: Grazie mille, grazie. Ciao, ciao. Vediamo un'altra chiamata. Pronto? Pronto? Sei tu?
2: Pronto? Sono io?
0: Sì, sei tu. Ciao, come ti chiami?
2: Ciao, sono Cristiana Bonato.
0: Cristiana, ciao. Allora, che cosa ti ha lasciato questo G8 di Genova?
2: Io c'ero. Quindi sono andata con tanto entusiasmo. Finalmente dimostriamo il nostro pensiero. Finalmente siamo uniti. Finalmente siamo in tanti. Sono tornata con tanta delusione perché hanno vinto loro.
0: Sai, è qualcosa che dice anche qualcuno che mi ha scritto un messaggio, ascoltatore 207, dolore, fallimento di un'idea, un mondo diverso, frustrazione, rabbia, se ci penso mi scendono ancora le lacrime, mi sale una rabbia dolorosa, anzi si firma,
2: esatto,
0: Maria.
2: Esatto. Cioè tu pensa, io mi ero organizzata con io sono romena, mi ero organizzata con un amico che abita che è greco, arrivava dalla Grecia. Tutti entusiasti, un altro collega di lavoro, dai andiamo, dobbiamo esserci. Però poi il risultato è stato un fallimento, non per l'organizzazione, ma perché la controparte si è dimostrata più forte di noi.
0: Va bene, grazie Cristiana, ti ringrazio per averci chiamato, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Adesso sentiamo un altro ascoltatore, pronto, buongiorno, ciao.
3: Non ho dato proprio niente.
0: Ciao, come ti chiami?
3: Pronto?
0: Sì, sei tu, ciao.
3: Ciao, sono Francesco.
0: Francesco, buongiorno, che cosa ti ha lasciato il G8 di Genova?
3: Grande delusione. Lo dico in poche parole. Ho l'impressione, spesso ci penso, è che tutti noi, quelli che eravamo lì, ma anche quelli che ci credevano, che magari non erano presenti, siamo stati profeti in patria. Una realtà politica così eterogenea, ma unita nella sua complessità, non supportata, perché mi ricordo i vari leader dell'attuale sinistra, che ai tempi dicevano è meglio andare al mare. Quel signore lì adesso traffica in armi. Recentemente era uscita una registrazione a tal proposito per una commessa in America Latina. Non c'era gran parte del sindacato che era stato contattato per poter garantire un migliore e più efficiente servizio d'ordine. Devo fare i nomi, la CISL l'ha declinata totalmente, la UIL era inesistente, erano presenti i sindacati di base e una parte della CGIL. In alcune città addirittura la CGIL aveva dato spazio ai ragazzi del G8, quelli del forum. Nella mia città questo è avvenuto, ci si trovava lì. Poi però si vedevano le contraddizioni, è anche giusto, no, che ci sia una diversità delle idee, però tutto ciò che mettavamo, denunciavamo, è arrivato,
0: si è realizzato. Grazie Francesco, grazie mille.
3: La privatizzazione della sanità e tutto il resto.
0: Grazie Francesco, ti ringrazio. Ciao, alla prossima. Ciao. Un'altra chiamata, pronto? Buongiorno, ciao. Ciao, come ti chiami?
4: Ciao Stefano.
0: Stefano, ciao.
4: Allora, io in manifestazione non c'ero perché per fortuna mia, devo dire, ho un problema con gli assembramenti, per cui non ero lì, come non sono praticamente mai in nessuna manifestazione. Quello che mi porto dietro da Genova, tristemente, è secondo me la totale incapacità della sinistra che c'era allora e c'è stata per i 25 anni successivi di concentrarsi sulla cosa giusta, il che secondo me in questo caso si manifesta nel fatto che 25 anni che il 90% dei discorsi in memoria di Genova sono su Carlo Giuliani e non sulla Diaz, perché la morte sfortunata di Carlo Giuliani è stato un tragico incidente. Io peraltro, uno dei motivi per cui non sono andato era che avrei scommesso su almeno 3 morti, perché era chiaro che ci sarebbero stati.
0: Sì, all'inizio comunque si diceva che ce ne fossero 3.
4: Ma era chiaro che ci sarebbero stati, cioè perché nasceva per finire così, ma il problema politico non è stata la morte di Carlo Giuliani, disgraziata, ahimè, ma è stata la Diaz, e della Diaz, cioè oggi se chiedi a un trentenne forse sa che cos'è stato cosa è successo a Carlo Giuliani.
0: Ma dici non sa quello che è successo alla Diaz invece?
4: Ma non sa quello che è successo alla Diaz, l'inizio della fine non è stata la morte di Carlo Giuliani, è stata la Diaz, perché alla morte di Carlo Giuliani c'erano in mezzo due sfigati nel posto giusto, sbagliato nel momento sbagliato, perché Placanica era uno sfigato tanto quanto Carlo Giuliani, né più né meno.
0: Beh, questa domanda di Stefano la giro agli ascoltatori e alle ascoltatrici più giovani, cioè voi effettivamente che cosa sapete della scuola, di Genova, del G8? Ti ringrazio Stefano per averci dato questo spunto. Ciao, grazie. Perché io tra l'altro nel 2001 avevo 7 anni, ero una bambina e per la mia generazione il G8 di Genova non è un ricordo nitido di una piazza, ma è qualcosa che abbiamo un po' respirato dopo e è qualcosa che abbiamo, diciamo, sentito dai racconti dei fratelli, delle sorelle maggiori, abbiamo visto nei documentari, abbiamo ascoltato nei dischi che appunto ci hanno magari proposto i nostri genitori durante la nostra infanzia, ed è la consapevolezza che dopo quel luglio la gestione del dissenso nel nostro paese è cambiata per sempre. E oggi, che di anni ne ho 32, sono qui al microfono di questa radio che quel G8 l'ha raccontato minuto per minuto con una forza incredibile, appunto vi chiedo, a 25 anni di distanza, che cosa vi ha lasciato Genova? E soprattutto mi rivolgo, se mi state ascoltando, ai miei coetanei, quindi che siate manifestanti di allora o ventenni di oggi, che cosa vi ha lasciato questo G8 di Genova a 25 anni da quei fatti?

0: Ernesto scrive: che cosa mi ha lasciato? Tutte le volte che sento le pale di un elicottero mi sale l'ansia.
1: Parole antiche, nuove, sparate a colpi come d'archi.
0: Renato: ricordo con angoscia e terrore la diretta di Radio Popolare dalla Diaz, con quella macelleria inaudita e la repressione. Vollero distruggere un movimento formidabile che aveva capito cosa avrebbe voluto dire la globalizzazione del liberismo dominante, che fu cancellato per sempre. Dopo 25 anni sappiamo che avevamo ragione, e infatti i fascisti sono tornati al potere.
1: Scudi da opliti, l'odio di dentro come una scabbia.
0: Daniele ci scrive: non hanno vinto nulla, hanno dimostrato tutta la loro paura e inconsistenza. Noi siamo ancora qui e continuiamo a resistere. Che poi abbiano fatto scuola, ok, ma noi andiamo avanti. Coraggio, compagni.

Fabrizio, abbiamo vinto noi perché tutto quello che avevamo preconizzato, disastro climatico, fascismo rimontante supportato dal turbocapitalismo, si è puntualmente avverato. Basta reducismo e Amarcord, ma uniamo quelle istanze e quelle attuali come No Kings.

0: sta sospeso.
1: Questa era Piazza Limonda di Francesco Guccini. Adesso abbiamo qualcuno in linea che mi aspetta da un po' di tempo. Pronto, ciao, come ti chiami?
2: Pronto, sono io.
1: Sì, sei tu.
2: Mi chiamo Giovanni.
1: Giovanni, ciao.
2: Allora, io ti ringrazio che malgrado la tua età, quando c'è stato Genoa, ero giovanissima e magari non pensavo neanche di arrivare in radio e farci compagnia con questo fatto qua. E io c'ero a Genoa, c'ero e ero partito con un pullman della CGIL e poi lì tutti si disperdevano, mi ero perso anch'io. Ho fatto la manifestazione, ero dietro al cordone di protezione del corteo, no? E dietro c'erano i poliziotti che arrangavano per cercare di provocare, per spingere, per arrivare al corteo dove poi c'era il parco, no? E beh, quella là è stata una cosa un po', ero là con gli altri, tantissimi. Pomeriggio, finito tutto, dovevo partire, tornare indietro perché non stavo in Libia. E allora decisi di accompagnare dei compagni alla stazione, che c'erano dei treni così che partivano. Arrivato là, ho sentito della Diaz, bisognava andare alla Diaz. Allora dico, ma io devo andare alla Diaz, che cazzo faccio qua? Vabbè. Ho preso una bottiglia d'acqua, quella è stata, mi ha fatto, non lo so, mi sono preso questa bottiglia d'acqua, stavo per andare verso il treno e poi ho detto, ma no, io devo andare alla Diaz, ma cazzo, mi sono preso la bottiglia d'acqua, che cazzo faccio adesso? Hanno pagata, adesso l'ho presa, io devo andare a salire sul treno.
1: Ma...
2: sono salito sul treno e sono tornato a casa, diciamo, no?
1: Ok. E quindi che cosa ti ha lasciato quel giorno lì?
2: Ha lasciato che sto male ancora perché non sono stato alla Diaz a prendere le botte che hanno preso tanti compagni, e faccio un abbraccio a tutti e gli chiedo scusa perché non c'ero. Va bene.
1: Grazie Giovanni, grazie per questo ricordo. Ciao, alla prossima. Ciao ciao. Sentiamo se c'è qualcuno sull'altra linea. Pronto?
3: Pronto? Pronto?
1: Ciao.
3: Pronto? Ciao, sono io. Ascolta,
1: sì.
3: Io sono Margherita.
1: Margherita, ciao.
3: Ho 31 anni e io c'ero a Genova. E quando sono arrivata con delle altre compagne, abbiamo capito subito che sarebbe finita male. Perché si vedeva da com'era... Io ho fatto il 68, ho lavorato in fabbrica, ho fatto tutte le lotte, perciò di cariche della polizia me ne intendo. E lì si è capito subito da com'era... schierata la polizia e da come provocava. E quello che è successo alla Diaz sono gli stessi fascisti che adesso abbiamo al governo, no, magari non proprio quelli, ma quelli che ci stanno dietro, perché si vede le leggi che vogliono che hanno fatto e che cercano di portare avanti adesso con gli operai che scioperano. Abbiamo visto a Prato quello che è successo.
1: Certo.
3: E la sinistra c'ha le sue colpe. Io, guarda, sono comunista da quando avevo 15 anni, che la prima volta che sono andata a una manifestazione avevo un vicino di casa che era un comunista sfegatato e ci ha portato a me e alla figlia a Genova quando c'è stata la manifestazione del governo Tambroni. Avevo 15 anni, che anche lì botte da orbi.
1: Ecco.
3: Ma quello che è successo, la sinistra ha le sue colpe, quello che è successo alla Diaz e come si sono comportati dopo. Perché
1: qui...
3: quello che è successo alla Diaz non ha giustificazioni,
1: certo.
3: Hai capito? E quella gente che ha ordinato quelle cose avrebbero dovuto essere attaccati a livello governativo e a tutto il resto.
1: Ma se tu dovessi dire a te che cosa ha lasciato quel giorno lì?
3: Una grande rabbia. Io, guarda, sono arrabbiata dentro sempre. Tante volte anche le mie nipoti mi dicono, ma zia, basta, c'hai 81 anni, che te prega. No, io ho una grande rabbia perché vedo questi qua al governo che parlano, che si credono i padroni del mondo, hai capito?
1: Certo.
3: Per colpa nostra, per colpa nostra.
1: Grazie Margherita.
3: Abbiamo permesso questo.
1: Grazie, grazie, buona giornata, grazie mille. Adesso abbiamo un piccolo momento, insomma, di pausa, diamo la linea al giornale radio delle 19.30, ma il microfono aperto continua subito dopo il GR. Riprendiamo le telefonate e avremo anche un ospite.
0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
12: Ecco qua.
11: Scarpe. Beh, carine queste.
12: Carine quelle, eh?
11: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
12: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
11: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
12: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Popolare Network.
1: Le 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
15: C'è sconcerto a Palazzo Chigi dopo l'ultimo nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Serve un ordine restrittivo, aveva scritto il presidente statunitense pubblicando una foto di lui e Meloni su Truth Social alla vigilia del vertice NATO di Ankara, dove i due si rivedranno e Trump chiede racconto agli alleati delle spese militari relative all'Alleanza Atlantica. Per Palazzo Chigi, secondo il Corriere della Sera, la linea al momento però non cambia. Non reagiremo a questa provocazione, fanno sapere fonti dell'esecutivo. Meloni aveva provato a smorzare i toni già dopo i primi attacchi di Trump, dopo il vertice di Evian. Poi c'erano stati tentativi di ricucire che però sembrerebbero non aver avuto effetto.
1: E alla vigilia del vertice NATO la Russia è tornata a colpire l'Ucraina. Raid aerei sulla capitale Kiev hanno causato almeno 11 morti e una cinquantina di feriti. Altre 2 vittime si registrano anche a Kherson. Il Cremlino afferma di aver colpito siti militari e industriali. Le autorità ucraine ribadiscono che sono stati danneggiati diversi edifici residenziali e che questo è l'ennesimo crimine di guerra russo. I raid hanno fatto scattare l'allarme anche nella vicina Polonia. L'aeronautica militare polacca ha fatto decollare durante la notte i propri caccia dopo che ieri il Cremlino aveva minacciato Varsavia di ritorsioni per il suo sostegno a Kiev.
15: A Teheran decine di migliaia di persone stanno partecipando al corteo funebre per Ali Khamenei, la guida suprema uccisa nel primo giorno di attacchi di Stati Uniti e Israele sull'Iran. La processione per le vie della capitale durerà tutto il giorno. Le celebrazioni sono iniziate sabato e proseguiranno fino a giovedì, quando è prevista la sepoltura. Tra i fedeli in piazza, molti inneggiano la vendetta per la morte dell'Ayatollah e anche oggi sono comparsi striscioni che invocano all'uccisione di Donald Trump. Venezuela, a quasi due settimane dal devastante terremoto del 24 giugno, continua a salire la conta delle vittime. Sono oltre 3.300 i corpi già estratti dalle macerie, più di 10.000 ancora i dispersi. Le autorità sono impegnate anche nell'assistere le migliaia di persone rimaste senza casa.
7: In provincia di Foggia ci sono stati stamattina 9 arresti per l'organizzazione e la realizzazione di 3 omicidi di mafia compiuti a Manfredonia a Mattinata tra il 2011 e il 2016. Gli omicidi furono realizzati nell'ambito di una sanguinosa faida nel Gargano che per anni ha visto scontrarsi i clan Romito Lombardi Ricucci con quello delle Bergolis. In 2 degli omicidi il corpo della vittima non è mai stato ritrovato, 4 dei destinatari del provvedimento cautelare si trovano già in carcere.
15: Le 9:33 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 10:30 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

0: Sono le 9.34, questo è Summer Time, io sono Chiara Manetti, siamo nello spazio del microfono aperto che oggi dedichiamo al G8 di Genova. A 25 anni da quei giorni che sono ancora una ferita aperta, insomma, che cosa vi è rimasto, che cosa vi hanno lasciato quei giorni? Per affrontare questo tema e ricordare anche come la nostra emittente seguì in modo straordinario quei fatti, ho il piacere di avere collegato con me Angelo Miotto, storico giornalista di Radio Popolare, che a grande richiesta quest'anno torna per il secondo anno consecutivo a condurre e curare Itaca, che va in onda ogni sabato e domenica dalle 8.45 alle 10.30. Ciao Angelo!
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Ciao, allora senti, giro subito la domanda anche a te. A 25 anni di distanza da quei giorni, a te personalmente che cosa ha lasciato il G8 di Genova?
1: Ho sentito anche un po' di telefonate che sono arrivate prima, Chiara. Ma personalmente ti direi molta rabbia, ho sentito un'ascoltatrice che lo diceva.
0: Sì.
1: E la rabbia di quei giorni, poi nei giorni successivi, quando noi eravamo chiusi poi alla fine di tutti i giochi dentro gli studi di Radio Popolare a confezionare il cofanetto dei famosi 5 CD che si chiama Cronache, che è presente sul vostro sito, sul nostro sito di Radio Popolare, anche Paura, che è l'altra cosa che ricordava un ascoltatore sulle palle degli elicotteri, quindi forse queste sono le due sensazioni più personali che mi porto dietro. Dal punto di vista invece giornalistico, devo dire, e sembra cinico dirlo, però anche la consapevolezza di aver partecipato a un'impresa collettiva di giornalismo di Radio Popolare utile, ecco, questo direi che forse è l'aggettivo migliore, perché le cronache che realizzammo allora da Genova con uno squadrone imponente di inviati di tutto il network e tutto il lavoro di preparazione che era stato fatto del G8 da parte di Danilo De Biasi, di Piero Scaramucci, di tutta la redazione, fu un lavoro utile non solo per l'informazione, per sapere le cose, per denunciarle, ma anche per gli stessi ascoltatori e ascoltatrici durante la manifestazione. Ricordiamo che non c'erano allora gli smartphone e il digitale era ancora ai primi passi, quindi in realtà dovete immaginare una situazione ben diversa da quella che abbiamo adesso, che abbiamo una facilità diversa di comunicare. E quindi la radio fu anche per molti la possibilità di scamparla alle botte, alla repressione di polizia che ci fu, e dall'altra parte invece di avere notizie poi in seguito anche di tutte le persone che erano letteralmente scomparse dopo gli arresti appunto seguenti alla Diaz,
0: certo.
1: E quindi tutto quello che fu Bolzanetto e tutto quegli episodi di tortura.
0: Sì, tra l'altro ti leggo un messaggio di un'ascoltatrice, Daniela, che ci scrive: ho il ricordo della diretta che ho seguito minuto per minuto con l'angoscia per i tanti amici che erano là. Io non c'ero perché avevo una bambina appena nata, era un sogno di un altro mondo possibile che si è infranto, perché dopo di allora il movimento si è fermato. E insomma, tu appunto eri lì a seguirla per la radio, che ricordi hai di quei giorni frenetici e drammatici?
1: Ma allora vorrei dirti che per dare un po' anche un cambio di rotta rispetto ai nostri ricordi che sento, certo ci fu quella parte, fu quella che ci rimane impressa, quella che portiamo molti di noi incisa sulla pelle proprio dal punto di vista anche delle botte ricevute, ma il ricordo però di quei giorni frenetici, devo dirti che è un ricordo anche soprattutto della settimana prima, delle manifestazioni di Puntavagno, che è uno spazio molto grande che dà sul mare, dove erano stati allestiti i gazebo che hanno ospitato tanti e nuovi personaggi della politica internazionale di questo splendido movimento, che era un movimento unito, laddove ogni parte delle associazioni che si erano messa insieme per realizzare il Genoa Social Forum aveva fatto un'operazione politica molto interessante, cioè aveva rinunciato a un pezzetto delle proprie rivendicazioni per fare una piattaforma comune, non rinunciato del tutto, infatti le piazze tematiche furono poi inventate proprio per quello, perché uno poi voleva manifestare come meglio riteneva, e quindi anche i gradi di scontro o di resistenza passiva dovevano essere diverse. Però mi ricordo queste assemblee molto partecipate, dove arrivavano le Madres de Plaza de Mayo, dove arrivavano i grandi guru o le grandi guru di allora, dei pensieri di questo nuovo mondo possibile, dove arrivava Beauvais, che era il leader dei contadini francesi insieme a una mucca, dove arrivavano pensatori, dove arrivavano i brasiliani che ci raccontavano del bilancio partecipativo, che adesso noi sappiamo cos'è, ma allora era ancora una novità, dove arrivava la Carbon Tax, dove arrivava TAC, dove arrivavano queste associazioni che erano capillari nel territorio a livello internazionale e che a Genova hanno trovato un momento di coesione, di fusione. E quindi mi ricordo soprattutto anche la grande speranza, ti direi, che è un messaggio che per me è rimasto, perché io sono fra quelli che non pensa che quel movimento, sì,
0: Sia
1: certo, fu
0: finito.
1: preso a bastonate e fu assolutamente rotto in qualche maniera dalla violenza, non solo di Stato, ma violenza in divisa internazionale, ma il germe lo aveva ormai lanciato, e secondo me il germe poi è anche germogliato.
0: E senti Angelo, questo weekend ripartirà Itaca, so che avrai una serie di interviste e approfondimenti proprio dedicati a questo 25ennale, ci dai qualche anticipazione?
1: Sì, sono interviste che alcune saranno in diretta, altre le registreremo. Oggi, per esempio, se non mi dà buca, speriamo di no, dovrei intervistare fra poco proprio Pablo Iglesias, che è stato il leader del movimento 15M, che è un po', diciamo così, uno degli eredi di quella che fu la lotta di Genova G8, per poi andare al governo, arrivare addirittura a essere vicepresidente del governo spagnolo con Podemos. Perché scegliere proprio lui? O cioè, sentiremo da una tela della porta che studia i movimenti da una vita, per cui andremo a vedere come sono cambiati anche i movimenti dagli anni che spesso i nostri ascoltatori più age ricordano, fino a oggi. È giovane il movimento di Gaza, no? Ragazzi più giovani, che io tra l'altro incontro spesso anche nelle scuole, quando c'è occupazione, il G8 è il tema più gettonato, che mi chiedono perché i ragazzi hanno ancora voglia di capire, di sapere, di
0: Ecco,
1: comprendere
0: vedi,
1: meglio,
0: qualcuno prima
1: soprattutto
0: qui
1: le
0: scriveva, bisogna
1: tematiche.
0: raccontarlo ai giovani, ma i giovani in realtà
1: Sì, si
0: vogliono.
1: racconta. Sì, si raccontano, interesse, sono aule molto silenziose che ascoltano, e che vengono poi stimolate non solo da me, ma con tante altre persone che fanno queste cose nelle scuole. E il G8 è sempre un tema molto, molto richiesto. E quindi a Itaca cosa facciamo? Facciamo delle interviste che guardano avanti, come giusto che sia, cioè andranno sicuramente a sentire questi personaggi dove erano, ma e poi faremo analisi su come cambiano i movimenti, perché non c'è stato più un movimento capace di fare una piattaforma così ampia, per esempio, letto attraverso il mutare della storia. Sono passati tanti anni, sono stati anni molto importanti, dal 2001 delle torri a New York, fino ovviamente a un'esplosione del digitale, e fino a tutto quello che vediamo sui nostri occhi in un mondo che quasi non ci appartiene più, visto come saltano le regole anche del diritto internazionale. Tutto è cambiato, però ecco la questione che sta tornando. Vediamo anche molti saggi che stanno uscendo adesso sul dissenso, che è una cosa che finalmente è tornata a farsi sentire come tematica, e su quello magari insistiamo, nel senso di capire anche che cosa vuol dire oggi andare a manifestare contro un mondo che non ci appartiene, dove non ci ritroviamo, che provoca ancora una volta rabbia, frustrazione, impotenza. E invece andare a vedere quali sono magari i sentimenti più positivi per il coinvolgimento rispetto a quello che si può fare. C'è una cosa che si può fare, e è una cosa che scrivevo in un libro che avevo fatto per il 20° anniversario, che si rivolgeva proprio ai giovani, che si chiama Genova per chi non c'era. Era un insieme di contributi di tante persone che erano state là e guardavano al futuro rispetto a come lo raccontiamo ai più giovani che non c'erano. Ed è il fatto di ricordarsi anche che molte delle associazioni, esperienze, stili di vita che sono nati e si sono propagati proprio grazie A Genova l'hanno fatto in maniera carsica, in maniera silenziosa, ma esistono, semplicemente non sono molto rappresentati, non ne sappiamo molto. Radio Popolare è un'eccezione in questo perché li privilegia, però il mainstream molto spesso tende invece ad appiattire tutto quanto. Quegli stili di vita, quelle esperienze ci sono, sono maggioritarie, tra l'altro, se andiamo a vedere proprio nella capillarità delle esperienze ci sono, hanno bisogno di trovare non solo una rappresentazione nella narrazione pubblica, ma forse anche di trovare quello spirito di dire va bene, dai, rimettiamoci insieme un'altra volta.
0: Perfetto, Angelo, allora diamo appuntamento a sabato alle 8:45, corretto?
1: Sabato 8:45 fino alle 10:30, la prima ospite sarà Donatella Della Porta che insegna a Firenze, e come vi dicevo, poi appunto oggi registriamo Pablo Iglesias, ma poi avremo altre persone, anche esperienze che sono maturate nel corso di tutti questi lunghi anni e poi ovviamente le cronache dai giorni proprio più caldi, quelli dove a Genova succederanno tante cose, ci sono 50 eventi
0: Sì,
1: in
0: abbiamo visto.
1: programma dal 4 luglio fino appunto al 21, che si chiuderanno con la fiaccolata proprio alla scuola Diaz.
0: Benissimo, Angelo, ti ringrazio. E allora, insomma, chi
1: Grazie
0: vorrà sentirlo sabato e domenica
1: a te. Ci
0: dalle
1: sentiamo sabato.
0: 8:45 alle 10:30. Ciao, Angelo, grazie.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Allora, io avevo una persona che mi sta aspettando da un po' di tempo al telefono, vediamo se è ancora lì. Pronto? Pronto, ciao? Sei tu? Si vede che l'ho lasciata troppo in stand-by lì ad aspettarmi. Allora, io intanto vi leggo qualche messaggio. Come state dicendo, la radiolina portatile che avevo a Genova mi ha salvato la pelle dando indicazioni tempestive su quanto succedeva. L'unica cosa positiva che mi ha lasciato il G8 è che ho cominciato a seguire Radio Popolare. Per un po' di mesi, quando vedevo le divise, mi tremavano le gambe. Ho dovuto andare in terapia, dice Romina. Ci scrivono anche ricordare la diretta di Pietro Bosio che raccontò del massacro dei ragazzi della scuola. Tanta rabbia, dice Alberto, per il comportamento della polizia per la Diaz e poi per la scarsa azione della giustizia contro i funzionari coinvolti. Purtroppo un esempio di quanto il nostro sistema rimanga legato al codice Rocco fascista. Io ho delle telefonate, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami?
2: Ciao, sono Iside, chiamo da
0: Ciao,
2: Brescia.
0: ciao Iside.
2: Io c'ero e voglio ricordare una cosa prima di come ci sono stata. Gli avvenimenti della Diaz avvengono il giorno successivo alla morte di Carlo Giuliani,
0: Sì.
2: perché quell'evento che aveva aperto in questo modo così tragico il G8 aveva fatto sì che tutti ci sentissimo chiamati. Da Brescia partimmo con un treno straordinario. Quando stavamo percorrendo il viale lungomare e eravamo in corteo, io ero in una frazione abbastanza nutrita, davanti a me gli operai della FIOM. E a noi a seguire, a un certo punto ho visto da un vicolo alla mia destra scendere, aprirsi il cordone della polizia che chiudeva il vicolo e scendere i black bloc sul corteo. A quel punto io sono scappata con le mie tre amiche, siamo uscite dal corteo, abbiamo cominciato a vagare per Genova, inseguiti da questi elicotteri, ci nascondavamo e a un certo punto. Se erano fatte le 2 del pomeriggio, mi sembra di ricordare, comunque era ancora presto, e abbiamo trovato rifugio nell'androne di un palazzo, abbiamo suonato il campanello, la signora che ci ha aperto ci ha fatto entrare e siamo rimaste lì qualche
0: Senti,
2: tempo.
0: ma che cosa ti ha lasciato il G8 di Genova, se dovessi dire in una parola?
2: Grande angoscia. Grande disperazione di quei momenti, ma poi ti dico anche che da lì ci siamo mosse per andare alla stazione, siamo passate alla Diaz, praticamente mezz'ora prima che succedesse tutto, poi la macelleria che ci fu. Quando siamo arrivati in stazione, il nostro treno stava cominciando a formarsi, siamo saliti sul treno e siamo rimasti bloccati lì per circa 2 ore, perché con noi c'erano anche gli avvocati del forum e hanno chiamato per dire: aspettate a partire, forse c'è ancora bisogno di voi.
0: Grazie Iside, grazie per questo ricordo.
2: Però voglio dire a quegli ascoltatori che hanno chiamato, attenzione, non è morto lì, c'è ancora gente che ha voglia di resistere e di pensare a un mondo nuovo. Non lasciamoci abbattere da queste paure. Scusate se non riesco a trattenere le lacrime, ma io vi invito, continuiamo invece a credere di poter cambiare questo mondo, perché veramente così non andiamo da nessuna parte. Grazie.
0: Grazie Iside, grazie mille per questo ricordo. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, sei tu, ciao. Come ti chiami?
3: Francesco.
0: Ciao Francesco.
3: Volevo dire brevemente che io c'ero e quello che ancora adesso ricordo è proprio il terrore della violenza che si manifestava, ma proprio, cioè ho 73 anni e insomma ne ho vissute abbastanza, ma per tanti anni avevo proprio il terrore, lo vivevo proprio come se fosse successo insomma lo stesso giorno, proprio una violenza così gratuita, così forte, così ovunque, la respiravi tutte abbastanza, ma per tanti anni avevo proprio il terrore, lo vivevo proprio come se fosse successo insomma lo stesso giorno, proprio una violenza così gratuita, così forte, così ovunque, la respiravi e niente, quello è stato, l'hanno

0: uscire da Genova, tra virgolette, siamo stati fortunati, perché poi quelli che sono stati portati nelle varie caserme, ma lì tutti, proprio carabinieri, polizia, agenti di custodia, insomma, tutti erano insomma così violenti, così impazziti, perché ovviamente avevano ricevuto ordine di non avere nessuna pietà, che qualsiasi cosa sarebbe successa, insomma, non avrebbe portato nessuna conseguenza, ecco.
1: Grazie.
0: Io ricordo.
1: Grazie Francesco, grazie mille. Grazie. Adesso un'ultima chiamata, pronto?
2: Pronto?
1: Pronto, ciao, come ti chiami?
2: Sono Alba.
1: Ciao Alba.
2: Senti, io c'ero. Io sono abito a Milano, però sono nata a Genova e ho tutta la famiglia a Genova, quindi in quel luglio ne ho approfittato per andare a prendere un po' di sole con mia sorella che sta a Genova e per seguirmi alcuni dibattiti. Vorrei ricordare una cosa che quasi nessuno ricorda: il giorno prima di Giuliani ci fu la famosa manifestazione dei migranti che partiva da Brignole, saliva su tutto un lungo cordone, manifestazione bellissima, pieni di ragazzi di tutti i colori, dedicata ai migranti, e lì ci fu, per me che da anni ormai, figurati, facevo lotte ed ero stata picchiata tante volte, la sgradevole impressione di questa polizia che non si è mai visto, non avevo mai visto neanche a Milano, figurati, durante tutto il 68 eccetera. E quindi la mia impressione, a parte il terrore che tutto poteva succedere, ed è una cosa che ti porti dentro, perché veramente hanno ragione, io abitavo nella casa dei miei genitori, che è a metà strada tra la Diaz e il campo Giuliani, che è quello che era stato dove erano allestiti Casarini e tutti i gruppi. La sensazione di questi elicotteri che ti giravano sulla testa, non so perché mi era tornato in mente il Vietnam e quei filmati in bianco e nero, e la paura. Io credo che si possa dire che lì è stata proprio una decisione a freddo, perché ti assicuro che la manifestazione dei migranti del giorno prima era stata una festa di ragazzi bellissimi di tutti i colori eccetera, e quindi hanno deciso che questo movimento andava stroncato in qualche maniera. Poi l'hanno stroncato anche con leggi successive per non dar lavoro a nessuno, ma è stato, secondo me, ecco, non ci dimentichiamo, e qui chiudo perché non voglio lasciare spazio, che Fini, Gianfranco Fini, per carità, oggi possiamo considerarlo un santo rispetto alla Meloni, ma era in una delle caserme della polizia.
1: Sì, certo.
2: Ecco, quindi io vorrei, all'interno della memoria e di quello che a me è rimasto, che è una sensazione terribile, dove tutto poteva succedere di nuovo, mi è tornato il Vietnam, il Cile, io ho molti anni e quindi queste cose le ricordo.
1: Grazie Alba, ciao. Grazie per questo ricordo, grazie ciao. Mille, ciao, ciao. Grazie a tutte e tutti per essere intervenuti così numerosi nel nostro microfono aperto, e adesso però parliamo di qualcos'altro. Sicuramente recupereremo anche i vostri messaggi, che sono stati tantissimi, vi ringrazio davvero. Ma insomma, avremo altro spazio da dedicare assolutamente al G8 di Genova. Io invece oggi inauguro una rubrica che si intitola Ti consiglio un posto. E è una rubrica che andrà in onda ogni lunedì. Siamo a luglio, l'estate è arrivata, magari qualcuno di voi sta già chiudendo le valigie per partire, o magari no, resterete a casa ancora un po' per lavoro, per mille altri motivi, e allora vi facciamo viaggiare noi, o vi diciamo dove potete andare, come andando a bussare alle porte dei collaboratori e delle voci di Radio Popolare che vivono all'estero. E quindi per questo primo viaggio andiamo dritti a Madrid. In collegamento con noi c'è Giulio Maria Piantadosi. Ciao Giulio.
3: Ciao, buongiorno a te e agli ascoltatori da Madrid, dove siamo verso i 33 gradi solo alle 10 di mattina, quindi ci aspetta una giornata calda.
1: Okay.

0: E per
1: È una
0: questo,
1: settimana
0: infatti.
1: di. È una settimana di ola di calore ed effettivamente uno dei posti che stavo pensando di raccomandare, tu lo sai perché te le ho raccontato dietro le quinte, è un posto fresco a Madrid che è di solito una città calda, è il lago della Casa de Campo. La Casa de Campo è il parco più grande di Madrid, grandissimo, sono più di 800 ettari e c'è un laghetto. È a solo due fermate di metropolitana dalla Plaza de España, però che è delizioso perché è al lato è pieno di chiringuitos, quindi di bar dove si può prendere qualche cosa. C'è questo specchio d'acqua che rinfresca molto e nei giardini attorno al lago, beh, non è permesso e non è proibito, però si può prendere il sole, si può fare un picnic e poi quando la temperatura scende si può fare una camminata dentro il parco. Anche un po', questo è un suggerimento, no, per uscire, no, fuori dai paraggi, per non stare sempre al centro delle grandi città, che insomma
0: Città,
1: per quello c'è
0: certo.
1: bisogno della guida. L'idea è quella di andare nei posti dove vanno i madrilegni, però sperando di non gentrificarli troppo nei prossimi anni.
0: E senti, è un altro posto da consigliare ai nostri ascoltatori e poi dobbiamo chiudere.
1: Allora, ritornando dal lago, fermata a Lavapiés, il quartiere multietnico al centro della città dove ci sono molti migranti e un bar, il bar di Podemos, il bar che si chiama La Taverna Garibaldi in onore all'eroe italiano, un progetto sociale che sostiene dei media liberi e indipendenti e anche un progetto politico come quello di Podemos, il partito degli Indignados, quindi una sinistra ancora che cerca di fare le lotte che alla fine della fiera cercano di, no, di fare questa Europa un po' migliore.
0: Certo, grazie Giulio Maria Piantadosi, il nostro collaboratore da Madrid, che ci ha raccontato un po' di posti del cuore, della città in cui vive. Grazie Giulio.
1: Ciao, buone vacanze.
0: Ciao, grazie mille. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Summertime. Grazie mille per essere stati con me, ci risentiamo domani mattina puntuali alle 7:45. Grazie ancora per l'ascolto e una buona giornata da Chiara Manetti.

è tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info

0: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori e benvenute, benvenuti alla lunga estate cult. Questo è il titolo di una fascia che dalle 10 circa fino alle 12:30 sarà con voi per tutto luglio e poi di nuovo a settembre. Allora, la lunga estate cult, un'intuizione di Niccolò Vecchi a partire dalla trasmissione culturale quotidiana che di solito va in onda nel palinsesto autunnale, cult per l'appunto, seguirà alcune delle tracce che il quotidiano culturale appunto ha già delimitato, insomma, da tempo. Quindi parleremo di libri, di cinema, di festival, di teatro, di arti visive, di moltissime cose di cui parliamo tutti i giorni da tanto tempo. Ma intanto permettetemi di salutare Monica Paesch, che ha scelto questa bellissima sigla, che appunto è di cui poi, se andate sul sito, trovate tutti i dettagli soprattutto, dato che penso che sarà, come molti brasiliani in Italia, di cattivo umore per come è andata la partita con la Norvegia ieri sera, insomma, dato che anche nel pezzo la saudagi viene citata, penso che la nostalgia, la parola che un pochino più somiglia a saudagi, dei tempi in cui il Brasile se la cavava con più disinvoltura, alberghino nell'animo di tanti brasiliani, che saluto perché li capisco. Non ne parleremo più, cercheremo di superare le inevitabili delusioni che in questa fase dei mondiali di calcio, mondiali poi insomma che hanno tante luci e tante ombre, i mondiali degli Stati Uniti e di cui Radio Popolare vi parla quotidianamente da quando sono cominciati, cercheremo di superare le inevitabili delusioni delle eliminatorie e di proseguire proponendovi tante cose diverse. La struttura della lunga estate cult sarà dedicata nella sua prima parte, che vede anche il GR delle 10:30 a dividerla in due, il notiziario delle 10:30 a dividerla in due, ci occuperemo di attualità culturale. Poi faremo un salto, un viaggio nel tempo, perché questa è la stagione del nostro 50esimo, anche se la fondazione di Radio Popolare, come ormai sapete a memoria, è avvenuta alla fine del dicembre del 75, è stato il 76, il primo anno di attività. E allora, dato che mi piace tornare indietro nel tempo, facendo delle ricerche, così faremo dalle 11 alle 11:30. Questa settimana invece dalle 11:30 fino alle 12 spazio ai nuovi podcast degli studenti del primo anno del corso di scrittura per lo spettacolo e del corso di regia della Paolo Grassi, la Civica Scuola di Teatro. Uno per uno li manderemo in onda in quell'orario e intervisteremo prima i loro autori. E poi l'ultima parte di Calte, in realtà oggi è un po' misteriosa perché sarà una playlist preparata da Niccolò Vecchia per metterci sull'avviso di qualche cosa che accadrà in questo mese di luglio, sul finire del mese di luglio, e che è una cosa che ancora una volta ha a che fare con le celebrazioni del nostro 50esimo. Insomma, questo è il programma di quest'oggi, che comincia con un'intervista di Barbara Sorrentini. Francesco Piccolo, autore del libro Cosa sono le nuvole? Gli ultimi anni di Totò, edito da Einaudi. Barbara lo ha incontrato a Bologna in occasione del festival Il Cinema Ritrovato.
1: Francesco Piccolo, che cosa sono le nuvole dopo Claudia Cardinale, un'indagine personalissima sugli ultimi anni di Totò, il principe? Perché hai scelto Totò? C'è un'affinità?
2: Non ho scelto Totò in realtà, anche perché Totò è una fissazione di tutta la mia vita e non ho mai immaginato di scrivere un libro. E poi mi è venuto la curiosità di questi ultimissimi anni e quindi pian piano un Totò che non avevo a fuoco, ho cominciato a vederlo, e allora ho detto: il Totò che conosco e che conosco a memoria, tutti i film di Totò io so, o almeno sapevo, poi mi sono un po' rincoglionito con l'età, tutte le battute a memoria, ma questa parte della vita, diciamo, la conoscevo in maniera superficiale, e allora mi sono messo a studiarla e mi è sembrato che un racconto lungo, articolato, ma un racconto andasse fatto.
1: Un racconto che in effetti è inedito anche per noi, perché hai trovato dei momenti, beh, tutta la questione della malattia e della cecità, come ci sei arrivato?
2: Ecco, molto, questo mi colpisce molto. Da quando ho pubblicato il libro ho scoperto che si conosceva poco questa storia della cecità, mentre invece era nota anche ai suoi tempi, anche se lui aveva un atteggiamento molto attento nel diffonderla, però era una cosa risaputa ed era veramente cieco, ed era incredibile come facesse film come se ci vedesse, e questa cosa qua mi sembra un'enorme grandezza, un enorme talento, e soprattutto racconta anche questa specie di sofferenza che lui ha avuto per tantissimi anni, negli ultimi anni soprattutto, che non era soltanto una sofferenza fisica, era anche una sofferenza professionale. Lui pensava di aver fallito, di aver fatto dei film, certo popolari, ma che erano considerati proprio nulla. I critici prima li stroncavano, poi hanno smesso anche di stroncarli, non li consideravano proprio più. Lui pensava di aver sprecato la vita. Sia quindi la cecità e lo spreco della vita era una specie di fine di tutto, e invece non si è reso conto che tutto questo lo rendeva gigantesco.
1: Sì, tra l'altro, beh, c'è tutta la parte del successo, è evidente il suo dolore che racconti tu, e poi un po' una rivalutazione che è stata fatta dal mondo intellettuale un po' di sinistra quando ha iniziato a lavorare con Pasolini, e c'è il suo incontro con Pasolini.
2: Sì, il suo incontro è divertente perché appunto lui ovviamente era un vero uomo d'altri tempi, quindi non solo era un conservatore, un reazionario, ma era proprio un uomo d'altri tempi, quindi l'omosessualità di Pasolini lo inquietava. Detto questo, l'omosessualità di Pasolini aveva inquietato anche il Partito Comunista, quindi non era soltanto una cosa dei reazionari ufficiali. Lo inquietava, però ne sentiva la grandezza, perché lui aveva un'enorme soggezione degli intellettuali. A un certo punto Alberto Bevilacqua scrive una cosa su di lui, e lui in televisione ringrazia il dottor Bevilacqua ripetutamente per essersi occupato di lui. Quindi quando vede Pasolini gli sembra veramente di cambiare il suo destino, e quando Pasolini e Nietto Davoli vanno a casa accetta subito di fare il film, ma allo stesso tempo dopo con il DDT pulisce le sedie, perché non si sa quanti microbi possano aver avuto. Il rapporto con Pasolini è molto forte e arriverà fino alla fine, ma in qualche modo è contraddittorio e paradossale, perché invece di rendergli un'idea di riscatto, lo conferma nella sua sconfitta, cioè dice: avrei potuto fare questo.
1: A proposito di televisione, che citavi prima, c'è tutta la questione della censura, dell'allontanamento, anche quello è un fatto poco conosciuto, erano anche anni in cui magari appunto molti di noi non ci sono arrivati. Che cosa è successo?
2: Successe che lui insensatamente in televisione, in campagna elettorale, urlò, mentre parlava di tutt'altro, di una canzone che aveva scritto, Viva Lauro. Achille Lauro era candidato come sindaco di Napoli, appunto con il partito dell'MSI, quindi insomma era una cosa piuttosto forte, ma comunque a prescindere da questo, chiunque avesse nominato. E la RAI praticamente eliminò, trattò per anni, adesso non ricordo quanto, ma mi sembra 8 anni, e almeno dalle dirette. Poi faceva qualche intervista registrata quando usciva un film, ma non è andato più in nessuna trasmissione, è stato riabilitato proprio negli ultimissimi tempi.
1: C'è un aspetto quasi un po' psichiatrico, no? Su questa sorta di schizofrenia tra Totò e il principe Antonio De Curtis, che di fatto lui viveva, perché allo specchio si sdoppiava. Anche qui ci sono degli elementi di studio?
2: Beh, insomma, è una cosa piuttosto forte, ma forse chissà più naturale di quanto si potesse pensare, perché lui sentiva che Totò era il suo lavoro, quindi non entrava in casa sua, ma anche come carattere. Non si trattava soltanto del fatto che aveva scoperto di essere un aristocratico, e di questo come dire, si era anche un po' ossessionato nella vita, ma è il fatto che lui sentiva di essere una persona molto diversa da Totò. La sua vita era una vita triste, fatta di rituali, fatta proprio di solitudine, di poca mondanità, e quindi questa specie di comico folle, estrosissimo, era estraneo a lui, e quindi lo teneva da parte, non lo portava a casa, diceva lui. Non soltanto lo portava a casa, ma quando andava in qualche serata, se qualcuno lo prendeva per Totò, diceva: ha sbagliato persona, sono il principe De Curtis.
1: Hai qualche altro personaggio nel cassetto?
2: No, adesso mi calmo un po' e faccio altre cose, però devo dire che non si tratta solo di cinema, si tratta proprio di andare a toccare un mondo che, in cui la cultura e le vicende culturali, i fatti della cultura hanno segnato il paese. E questa cosa qua, devo dire, poi mi ha sedotto un po' casualmente, perché poi i libri non si sa mai perché uno li comincia a scrivere con la bella confusione, e io credo che altre cose le farò, non adesso, ma le farò.
1: Grazie.

0: Quella che avete ascoltato era l'intervista di Barbara Sorrentini a Francesco Piccolo, autore del libro Cosa sono le nuvole? Gli ultimi anni di Totò, edito da Einaudi. Barbara lo ha incontrato a Bologna in occasione del festival Il Cinema Ritrovato. Questa è La lunga estate cult, la fascia estiva culturale di Radio Popolare dalle 10 fino alle 12:30, che durerà per tutto luglio e tornerà poi a settembre. Come sempre però i numeri sono gli stessi: 331-6214013, WhatsApp, Telegram ed SMS, diretta a @popolarenetwork.it, le mail, oppure potete scriverci a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Quest'estate dunque, oltre a raccontarvi insomma di attualità culturale, di cose che accadono quest'estate nell'ambito della cultura in senso molto vasto, faremo appunto anche dei viaggi nel tempo e insomma scoprirete anche una serie di prodotti originali che vi proporremo. Dunque vedrete che avrete anche occasione, se ne avrete voglia, di darci un contributo, soprattutto nei nostri viaggi nel tempo, ma sarà tutto più chiaro più tardi, quando li cominceremo. Adesso invece diamo il benvenuto a un amico di Radio Popolare, un collega, giornalista, critico e docente, Mario Gualersi è recentemente stato al Campania Teatro Festival e tra poco andrà all'estate teatrale veronese. Allora gli abbiamo chiesto di raccontarci cosa ha visto e cosa vedrà. Buongiorno Mario.
1: Buongiorno Ira e buongiorno alle amiche e agli amici di Radio Popolare. Eccoci quindi all'appuntamento quasi consueto ormai, dopo appunto il ritorno, perché sono appena tornato da Napoli per il Campania Teatro Festival, che è organizzato appunto dalla Fondazione Campania dei Festival, arrivato alla sua 26esima edizione, sempre diretto da Ruggero Cappuccio, e come sempre diviso in 9 sezioni che abbracciano teatro, letteratura, musica, danza. Noi ci focalizzeremo ovviamente su quello che sono state le proposte e sono, perché il festival è in corso fino al 12 di luglio ed è spalmato su di un mese. E dicevo sulle proposte del teatro, che ha visto e vede un cartellone con 31 spettacoli per la sezione italiana e altri appunto sulla sezione internazionale. E fra le cose viste direi che proprio comincerei dalla sezione internazionale, perché lo spettacolo che ho trovato più originale è questo Casting Lear, cioè facendo il cast per Re Lear. È un format in realtà di una drammaturga e attrice spagnola che si chiama Andrea Jiménez, giovane, la quale ha inventato praticamente un format, dicevo, che prevede il Re Lear però con la sua autofiction, cioè un innesto di quello che è stata la sua esperienza. Lei praticamente mette sotto contratto ogni rappresentazione un attore diverso, ovviamente nella nazione in cui si trova. Nel nostro caso lo spettacolo è stato replicato per 2 sere, ci sono stati Paolo Mazzarelli e Enrico Ianiello. Loro non sanno assolutamente nulla di quello che succederà, perché le battute del Re Lear vengono suggerite loro da un altro attore, diciamo, o servo di scena, con l'auricolare. Uh-huh. In pratica lei introduce l'attore facendogli delle brevissime domande in italiano, perché parla benissimo l'italiano, e se è padre, gli chiede di riassumere il Re Lear in 20 secondi con tre parole, cosa non facilissima, e poi naturalmente spetta all'attore, secondo la sensibilità dell'attore, agire le battute che gli vengono suggerite. Lei è Cordelia, ma perché? Perché nella sua storia lei è stata ripudiata, dal padre che era un grande immobiliarista spagnolo, il quale voleva che la figlia praticamente diventasse il suo successore,
0: sì,
1: e curasse appunto i suoi affari. Lei appunto è come se dicesse che praticamente uno scambio, diciamo, tra amore e denaro, che è quello che fa Re Lear con le figlie, in pratica
0: sì,
1: si tratta appunto di potere, di terra, eccetera. Lei perché è stata ripudiata? Perché a 17 anni ha deciso di fare l'attrice, lui l'ha ripudiata con una mail che farà leggere però in silenzio poi all'attore, ed è andata a Parigi a studiare clownerie e mimo con Jacques Lecoq.
0: Ma pensa!
1: Sì, infatti, quindi lo spettacolo procede su questi due binari, cioè c'è la trama del Re Lear che viene appunto agita dalle battute che l'attore appunto ripete e le interpreta a sua discrezione, ovviamente, e poi c'è appunto lei che è Cordelia, che entra ed esce dal personaggio. Entra ed esce dal personaggio e diventando ovviamente anche il Fool, perché anche in alcune nostre produzioni la stessa attrice era Cordelia e il Fool, e lo era sicuramente ai tempi di Shakespeare. Questo è, diciamo, la struttura.
0: Sì. Ma com'è? È bello?
1: È molto bello.
0: Ah, bene.
1: Diciamo che ci sono stati colleghi che ci sono tornati per la seconda sera.
0: Vabbè, allora.
1: Io ho visto la sera con Iannello, che devo dire si è recavata benissimo, e su questo poi è importante, perché lei, al di là appunto di quello che è la storia, a un certo punto fa alla fine una cosa abbastanza inaspettata, cioè con una sua analisi testuale proprio delle battute di Re Lear, dimostra che questo perdono, lei lo chiama un perdono tossico, perché in realtà quest'uomo sì, è pentito, però praticamente il dolore è solo il suo, il narcisismo che denota è sempre enorme, quindi in realtà non è cambiato. E ultima cosa, alla fine c'è una bellissima dichiarazione di amore per il teatro, della necessità che abbiamo oggi del teatro, ricordando la dichiarazione, la battuta di Peter Brook, che diceva che basta che un attore attraversi il palcoscenico e ci sia uno spettatore che lo guarda, che è teatro.
0: Eh sì. Abbiamo ancora circa 4 minuti, quindi direi di passare alla prossima cosa che ci volevi raccontare.
1: Allora, la prossima cosa, vado velocissimo, un testo, l'altro spettacolo che mi è decisamente piaciuto, lo spettacolo Contrazioni, è un testo di Mike Bartlett, che praticamente è incentrato su quello che è l'abuso, la critica feroce dell'autore alla precarietà e la competizione spietata nel mondo del lavoro, il controllo praticamente del potere su quella che è la vita personale, privata, qui addirittura sessuale, appunto, dei dipendenti. Ovviamente ci spingiamo in un campo che arriva ai limiti del grottesco, però ovviamente quello è l'intento di Bartlett. È un testo, appunto, dicevo, di Bartlett del 2008, diretto da un regista italo egiziano, interpretato, che si chiama Yasser Mohammed, con Gea Martire e un'attrice direi molto brava di origini palestinese che si chiama Dalal Suleiman. Poi finisco con un testo direi sicuramente minore di David Mamet, che si chiama Il Bosco, e studio su Ferdinando Pessoa, di Graziano Piazza, che ha curato anche la regia, su una drammaturgia appunto originale, e praticamente riguarda due aspetti di Pessoa: la descrizione di Lisbona attraverso i suoi occhi, quindi quello che è un po' la città che ci aspettiamo, ma soprattutto gli ultimi istanti, gli ultimi giorni della sua vita, perché è ambientato nel 35, quando lui sta per morire di cirrosi epatica, purtroppo. Ed è appunto un uomo molto infelice, un uomo che dice di non essere mai stato amato e che dice che è sempre stato, appunto, metaforicamente alla finestra della vita, è sempre stato altro da se stesso. Questo appunto velocissimamente per quanto riguarda Napoli. Abbiamo ancora un po' di tempo?
0: Abbiamo un minuto per dire cosa vai a vedere all'estate veronese.
1: All'estate veronese vado a vedere il Tito Andronico, diretto da Davide Sacco, con Francesco Montanari, Marianella Bargilli. Ovviamente ci aspettiamo una lettura originale di Davide Sacco, il quale nelle sue dichiarazioni ha detto che non cambia il testo, ma vuole mettere in evidenza quello che è, con un richiamo al presente, mettere in evidenza quella che è la normalizzazione della violenza, quanto noi ci stiamo abituando appunto ai massacri, agli orrori. Ovviamente non possiamo raccontare la trama, è la tragedia più violenta di Shakespeare, anche la prima che lui ha scritto, ed è proprio questo che è il richiamo al presente. Non c'è bisogno di fare appunto riferimenti, quello che lui dice appunto, non siamo capaci di reagire appunto a questa normalizzazione ormai della violenza e dei massacri che vediamo quotidianamente.
0: Bene. Dobbiamo salutarci perché siamo arrivati alla fine del tempo. C'era ancora qualcosa che volevi segnalare?
1: Soltanto dire che appunto negli stessi giorni Verona è un festival diretto da Fabrizio Arcuri per il primo anno della sua direzione. È un festival che prosegue poi con sette sezioni, una sezione che è il fulcro, appunto, è il Festival Shakespeareano, che avrà altri appuntamenti spalmati appunto tra questo periodo e poi settembre. In questo periodo cito anche una cosa molto originale di Roberto Latini, che fa un collage sui testi di Shakespeare in loop per uno spettatore alla volta, ed è in questi giorni. Il Verona, Spettacolo Verona è il sito, e campaniateatrofestival.it è il sito per il Campania Teatro Festival.
0: Grazie Mario Galersi, buona estate, a risentirci.
1: A tutti voi, a presto.
0: Ciao. E allora, ringraziando Mario Galersi, pubblicità, e adesso ci sono le notizie. Noi torniamo dopo con La lunga estate cult.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Popolare Network.
9: Le
7: 10:30 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
8: I leader passano, i rapporti con gli alleati restano. Sono le parole del ministro della difesa Crosetto contro l'ultimo nuovo attacco di Donald Trump, Giorgia Meloni. Serve un ordine restrittivo, aveva scritto il presidente statunitense nella notte, pubblicando un meme con lui e Meloni su Truth Social alla vigilia del vertice NATO di Ankara, dove i due si rivedranno. Per Palazzo Chigi, secondo il Corriere della Sera, la linea per il momento però non cambia. Non reagiremo a questa provocazione, fanno sapere fonti dell'esecutivo. Una linea questa già dichiarata da Meloni, non sono dunque bastati i tentativi di ricucire della Presidente del Consiglio.
7: Il presidente ucraino Zelensky ha esortato i suoi alleati a prendere decisioni forti al vertice NATO che si apre domani ad Ankara, in Turchia. La notte scorsa la difesa aerea ucraina non è riuscita ad abbattere nessuno dei 29 missili russi sparati contro il paese a causa della carenza di missili Patriot. Gli attacchi, che per la seconda volta in soli 4 giorni si sono concentrati soprattutto sulla capitale, hanno causato 11 morti a Kiev e altre 2 vittime a Kherson.
8: A Teheran decine di migliaia di persone stanno partecipando al corteo funebre per Ali Khamenei, la guida suprema uccisa nel primo giorno di attacchi di Stati Uniti e Israele sull'Iran. La processione per le vie della capitale durerà tutto il giorno, le celebrazioni sono iniziate sabato e proseguiranno fino a giovedì, quando è prevista la sepoltura. Tra i fedeli in piazza molti inneggiano la vendetta per la morte dell'Ayatollah e anche oggi sono comparsi striscioni che invocano l'uccisione di Trump.
7: A Offenburg in Germania c'è stata una sparatoria questa mattina presto. Al loro arrivo le forze di polizia hanno trovato un uomo senza vita e una donna gravemente ferita, lo riporta il quotidiano Bild. L'area della città coinvolta, una zona residenziale, rimane transennata, sono in corso le indagini. Sulle ragioni della sparatoria non ci sono dichiarazioni ufficiali, secondo la polizia però l'episodio si è concluso e non ci sono pericoli per la cittadinanza.
8: A Savona è morto un 37enne che ieri era stato accoltellato in spiaggia. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove è stato operato nella notte, ma non ce l'ha fatta. È ora ricercato per omicidio l'uomo che durante una lite l'ha accoltellato per poi fuggire. E sempre a Savona un 98enne ha sparato alla moglie di 86 anni per poi provocarsi delle ferite. La donna sarebbe ora in fin di vita, le cause sono ancora da accertare, ma sembrerebbe successo in seguito a una lite.
7: Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta provocando ritardi fino ad un'ora e cancellazioni di diverse corse. Succede in una giornata già difficile per il traffico ferroviario. Sono iniziati stanotte alcuni lavori sul nodo ferroviario di Firenze che limiteranno la circolazione dei treni fino al 10 luglio. Sono previsti disagi per tutta la settimana con ritardi fino a 3 ore sulla linea Milano-Roma. È un'altra grana per il ministro dei trasporti Salvini dopo le critiche per i ripetuti ritardi dei treni per i quali aveva fatto dimettere solo la scorsa settimana l'AD di Ferrovie dello Stato Donnarumma. Le 10:33 minuti, ci fermiamo qui per il momento, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network. La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.

0: Bentornate, bentornati, questa è sempre la lunga estate cult, la fascia estiva che durerà fino alle 12:30 per tutto luglio e poi a settembre, che riprende le mosse del quotidiano culturale del palinsesto autunno-inverno di Radio Popolare, ovvero cult, ma che poi vedrete, insomma, man mano che andiamo avanti, se avrete la bontà, il tempo e la pazienza di ascoltarci fino alle 12:30, è diviso in tante sezioni, alcune delle quali possono anche prevedere con nostro grande piacere il vostro contributo, ma questo stacco, così come la sigla la devo a Monica Paesch, è invece un mio debito verso Dario Grande, co-conduttore di Volume. È Genesis Owuso, pseudonimo di Kofi Owuso Ansa, cantante ghanese con cittadinanza australiana, che ci proporrà, insomma, per tutto questo luglio questa Big Dog come stacco di rientro della nostra trasmissione. Adesso parliamo sempre di musica e parliamo anche di una abitudine molto bella a cui, con cui ci hanno viziato anche nelle scorse stagioni studenti e studentesse della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, nell'ambito delle Civiche Feste, il festival che riunisce tutte le iniziative estive delle quattro scuole civiche che compongono la Fondazione Milano, da quest'oggi fino al 10 di luglio al Teatro Autof, quindi non molto distante dalla sede di Radio Popolare, a ingresso libero su prenotazione obbligatoria, si terrà Notturni Off, per l'appunto, diviso anche quest'anno in due appuntamenti, uno alle 19, il concerto spazio anteprima, e uno alle 21, il concerto serale. E per farcelo raccontare, Notturni Off, siamo collegati con il direttore della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Norberto Favaro. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno Ida, buongiorno ai nostri radioascoltatori.
0: Allora, dunque, questa volta in teatro, no? In un teatro che tra l'altro ha parecchi trascorsi con la musica, per esempio ha ospitato tutti i concerti per realizzare il famoso documentario, no? Di De Gregori la scorsa stagione, per dire, no?
1: Certo, tra l'altro, se posso interromperti un attimo, con il Teatro Autof noi abbiamo una lunga tradizione di collaborazione proprio a livello di didattica, cioè molti loro spettacoli sono stati musicati dai nostri studenti, in particolare dell'Istituto IRMUS di ricerca musicale. Sì. No? Quindi è una collaborazione che quest'anno si consolida proprio in questa ospitalità che ci offre il teatro, perché va forse aggiunto, la Villa Simonetta, la nostra sede storica meravigliosa, sta in corso una serie di lavori di ristrutturazione molto importanti che la renderanno ancora più bella, ospitale ed efficiente. Dunque quest'anno abbiamo dovuto optare per questa soluzione, ma lo facciamo con grande piacere. Certo. Perché è un teatro storico di grande fascino, di grande prestigio e che consolida una collaborazione poi peraltro territoriale, no? Come dicevi,
0: sì.
1: è vicino teatro a Radio Popolare, vicino anche a Villa Simonetta.
0: Eh sì, questo quartiere, insomma, così, devo dire, multiforme, insomma, ci sono sempre delle sorprese. Allora, si comincia oggi e come sempre ci sono programmi diversi, così come ci sono, no, indirizzi diversi didattici.
1: Ma sai, i notturni sono una raffigurazione plastica della nostra molteplicità, la nostra idea di musica, che è un'idea appunto di equidistanza e di equiimportanza tra i diversi generi musicali, che vanno dalla classica all'antica, al jazz, alla musica popular, e quindi le diverse serate sono un po' lo specchio, no, della nostra, di questa nostra impostazione molto particolare. Oggi iniziamo con la classica, peraltro con un programma secondo me molto affascinante, molto accattivante e anche testimonianza ulteriore della nostra tendenza a programmi, diciamo, di ibridismo musicale.
0: Sì.
1: Avremo due ensemble, uno di chitarre e uno di clarinetti, eseguiranno musiche varie che vanno da Bach a Dvorak e ad altri autori classici, ma con la partecipazione di pianisti dell'istituto invece dei civici corsi di jazz, che improvviseranno al termine di ognuno dei brani eseguiti dalle due formazioni classiche su alcuni dei temi appena eseguiti. Dunque un confronto, un dialogo molto ravvicinato tra la classica e il jazz, dove il jazz rilegge le musiche appena eseguite. Il programma di domani è il
0: jazz,
1: è la band del, sempre dei civici corsi di jazz, che si sono appena eseguiti pochi giorni fa con un concerto strepitoso dal Castello Sforzesco. Ritornano con un omaggio a Miles Davis e John Coltrane per i 100 anni, no, della loro nascita. Dunque, poi, come dicevi giustamente, i programmi sono sempre divisi tra anteprima, dove c'è un antipasto, un aperitivo musicale alle 19 e poi il concerto vero e proprio alle 21. Mercoledì la popular music, molto attraente, perché mostriamo i nostri due corsi attualmente attivi, quello di composizione popular e quello di canto pop rock. E dunque anche qui la possibilità di sentire all'opera sia compositori sia cantanti, esecutori della popular music, del pop e del rock. Giovedì abbiamo invece di nuovo la musica classica con le arie d'opera, brani che vanno dal Tannhäuser di Wagner a Mozart a Donizetti. Dunque è una serata di grande godibilità musicale. Infine chiudiamo venerdì 10 luglio con la musica antica, altro nostro fiore all'occhiello, come si dice, e dove avremo frottole, madrigali, chanson, fantasie con l'orchestra barocca, appunto, della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.
0: Allora, come abbiamo detto, i notturni off, dunque, al Teatro Althoff a partire da stasera fino a venerdì, tutti concerti davvero molto interessanti, originali, insomma, e poi è sempre un'esperienza per il pubblico vedere giovani talenti all'opera, quindi vi segnaliamo che trovate la prenotazione su Eventbrite, ma basta andare su musica.fondazionemilano.eu cercando notturni off e trovate il modo di prenotare. L'ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria. Grazie al direttore della Civica di Musica Claudio Abbado e naturalmente un saluto a tutti gli studenti e le studentesse che si esibiranno nei concerti.
1: Grazie, ragazzi, ai nostri ascoltatori, rinnovo l'invito, saranno serate davvero godibili e di grande musica.
0: Grazie, a risentirci, a presto.
1: A risentirci.

0: Allora, stiamo facendo il giro degli stacchi che punteggeranno la lunga estate cult, la trasmissione che state ascoltando che durerà fino alle 12:30 e che attraversa la cultura in tanti modi, così come con questa con questo Samba de Verão o Xcariocas, scusate la pronuncia mia brasiliana è veramente tragica, per cui oltre appunto al dispiacere di chi ti fava il Brasile ieri sera, c'è anche la mia pronuncia da perdonare, un brano del 1964 che sarà uno dei contrappunti musicali della nostra lunga estate cult. Poi vi segnalerò magari anche alcuni appuntamenti estivi che vale la pena di proporvi, di ricordarvi, ma adesso invece parliamo di un libro ed è Tiziana Ricci a farlo, un libro di fotografia in bianco e nero dove l'immagine è la vera protagonista del racconto tra fine anni 70 e metà anni 80. Quando c'era il teatro di ricerca, la sperimentazione, una stagione in cui il corpo era uno strumento essenziale, centrale di espressione. Il libro si intitola Oltre il corpo di Aldo Agnelli, edito da Tono Continuo. E allora ascoltiamo.
1: Oltre il corpo è il titolo di questo libro, molto bello devo dire, di fotografia che ci racconta un momento importante del teatro sperimentale negli anni 70 e una parte degli anni 80. Aldo Agnelli è il fotografo. Allora Aldo, in questo libro c'è molto insomma del tuo lavoro prezioso di quel periodo così effervescente, no?
2: Direi di sì, anzi per quanto mi riguarda è la parte più importante, nel senso che ho fotografato anche altri spettacoli oltre a quelli rappresentati, ma quelli che mi appartengono di più, in cui più mi riconosco e che soprattutto mi hanno anche formato come sguardo in generale, come pensiero, come cultura legata al teatro e tutto quello che quel tipo di teatro ha rappresentato in quegli anni.
1: Senti, tu parli anche di etica dello sguardo, no? Spiegaci sì. Questa cosa.
2: Ma l'etica dello sguardo, per quanto mi riguarda, credo che significhi un compromesso importante fra me fotografo, che è alla ricerca assolutamente di un'immagine che lo colpisca, e il rispetto per lo spettatore e gli attori che stanno lavorando. Nel senso che allora, in quegli anni, non esistendo il digitale, si lavorava in analogico
1: sì.
2: E ogni scatto dell'analogico era veramente uno sparo nel silenzio dello spettacolo. Per cui io mi ricordo che diverse volte ho rinunciato coscientemente a scattare proprio per rispettare sia lo spettatore che l'attore, e qualche volta ho anche avuto delle discussioni con i colleghi. Però in questo senso c'è una forma di etica di rispetto e rispetto a quello che sta accadendo e a quello che io sto cercando, cioè non a tutti i costi disturbare il mondo attorno per cogliere qualcosa che poi non sai se in quel momento lo cogli.
1: Ecco,
2: è giusto coglierlo.
1: Tra l'altro queste fotografie, queste immagini, no, sono divise un po' per capitoli, capitoli per esempio sopraffazione, separazione, meditazione, e le immagini che vediamo sono molto significative, no, spiegano questi concetti. Come le hai scelte? Perché penso che le hai scelte
2: allora,
1: dai vari spettacoli che hai fotografato.
2: Come tutte le selezioni, credo che la fortuna sia anche trovare qualcuno che ti affianca nel percorso di selezione. Io ho fatto una selezione molto dura rispetto alle immagini teatrali che avevo, le ho sottoposte a una persona che ha fatto un po' in qualche modo un tagliacucci e messo insieme tutto quanto, perché per lungo tempo, cioè un progetto questo nato parecchi anni fa come tentativo, ma al quale io mi sono sempre un po' opposto perché pensavo che di non avere un materiale sufficientemente antologico e dovevo trovare un fil rouge che permettesse di esprimere in realtà quello che è stato l'amore, la passione e la ricerca di quegli anni nell'ambito della fotografia teatrale.
1: Sì, mi rendo conto che è un lavoro difficile perché effettivamente scegliere due o tre immagini per uno spettacolo e fare in modo che che raccontino tutta la situazione non è facile.
2: Ecco, nella prefazione di Bernadette Majorana, che è una storica del teatro, che è stata anche un braccio importante destro del fondatore del Centro di Ricerca per il Teatro di Milano.
1: Che raccontino tutta la situazione non è facile.
2: Ecco, nella prefazione di Bernadette Majorana, che è una storica del teatro, che è stata anche un braccio importante destro del fondatore del Centro di Ricerca per il Teatro di Milano, direi che nel momento in cui lei dice: io non sono un fotografo di scena, io sono

0: teatrale avrebbe dato comunque il massimo, dove tutto era in qualche modo già preordinato e io mi riservavo lo spazio, il tempo, l'occhio per cogliere quello che un po' il pensiero, la pancia e l'occhio andavano a cercare, insomma, sì, mettere insieme queste cose. E quest'altra persona che mi ha affiancato invece è stata importante poi per cucire il tutto e per dargli anche questi titoli che io ho sposato immediatamente a prima vista, perché mi convincevano.
1: Sì, ma tra l'altro questo libro sembra veramente un libro di foto artistiche, eh?
0: Ma sono sempre stato un grande ammiratore di Maurizio Buscarino, che per me è il più grande fotografo di teatro al mondo, non in Italia, che ha fatto dei lavori straordinari, e quindi non volevo entrare nell'ottica della fotografia puramente teatrale, ma di fare qualcosa che fosse di diverso, che per me, perché sai, la fotografia di teatro in qualche modo viene un po' relegata in un ambito molto ristretto. Allora mi piaceva l'idea di cercare di tentare, se ci sono riuscito, di farla uscire un ambito da quest'ambito ristretto e di darle uno spazio di respiro un po' più forte, un po' più emozionale da parte di chi osserva un'immagine, insomma.
1: Sì, infatti è bello, questo libro è bello anche per come sono stampate le foto, per le dimensioni delle foto, per come sono presentate, perché c'è poco scritto, no? Ma c'è molta immagine, quindi questo è bello.
0: Allora, io mi sono opposto alla didascalia, alla fine ci sono due pagine che chiaramente dicono a quale spettacolo appartengono le immagini, chi sono i gruppi vari, eccetera, ma proprio perché non mi interessava che ci fosse una foto sopra e sottoscritto Bob Wilson, Edison, ma che ci fosse una foto che ti racconta qualcosa. Poi se vuoi, se hai curiosità, ma è quasi un di più, vai a vedere a chi appartiene, a quale gruppo e a che anno, in che anno è stata ripresa, ma se no non era questo.
1: No, dai tutta l'importanza all'immagine e alla sua forza espressiva, certo, questo esatto. È molto bello questo.
0: Direi che la cosa più importante di quegli anni è stata la formazione, perché poi nel percorso più pubblicitario che ho comunque frequentato mi ha aiutato a risolvere parecchi momenti di crisi, insomma. Quindi proprio come formazione dinamica di progettuale di quegli anni.
1: Bello comunque, eh? È una bellissima testimonianza creativa.
2: E dunque, ecco la presentazione del libro di fotografia in bianco e nero dedicata al teatro di ricerca e di sperimentazione fra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80, Oltre il corpo, di Aldo Agnelli, edizioni Tono Continuo. Grazie a Tiziana Ricci.

0: Fontaine's DC Roman Holiday è il brano che abbiamo ascoltato e che ha chiuso la prima parte della prima puntata della lunga estate cult, la fascia culturale che vi accompagnerà fino alle 12.30 per tutto il mese di luglio e poi a settembre. Fra pochissimo c'è un breve stacco, ritorniamo con voi per un viaggio nel tempo.
1: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Mercoledì 8 luglio. Paolo Fresu in concerto. Omaggio a David Bowie. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.

E allora questa mezz'ora della lunga estate cult vorremmo dedicarla al 1976, un anno in cui accaddero molte cose, tra cui la prima annata completa di attività di Radio Popolare, ma della storia di Radio Popolare abbiamo molto parlato e torneremo a parlare naturalmente anche in futuro, e ci saranno altre iniziative per celebrare ancora fino alla fine dell'anno i nostri primi 50 anni, almeno speriamo. C'è stata una mostra che vi ha anche permesso spesso di riconoscervi e di ritrovarvi in tante immagini che sono state scattate da moltissimi grandi fotografi, ma anche da moltissimi cittadine comuni durante le molte importanti iniziative e occasioni in cui Radio Popolare c'era. Nel 1976 però trovo divertente provare a saltare un po' così, senza un criterio e senza neanche tanta coerenza fra una suggestione e l'altra. Quindi l'idea non è quella di farvi un resoconto cronologico di che cosa accadde quell'anno. Accaddero tantissime cose, molte anche molto tragiche, altre molto interessanti. Intanto abbiamo aperto con questo brano, che ascoltiamo peraltro anche piuttosto spesso, insieme a quelli che nel 1976, Eugenio Finardi, che fu certamente uno dei grandi protagonisti di quell'annata e poi di molti molti anni a venire, progetti musicali a venire, firmò. Le radio libere erano, così si chiamavano, erano diventate un'abitudine molto rapidamente per moltissime persone giovani, ne nascevano ovunque. Anche questa è una storia che abbiamo raccontato tante volte. Nascevano nelle cantine, nei garage, negli appartamenti, insomma fu un periodo davvero molto molto particolare per la comunicazione, che viaggiava per la prima volta su delle direttrici che non erano quelle dell'informazione istituzionale, peraltro assai più limitata di quella di oggi, e forse per certi versi un equilibrio fra l'allora e l'oggi sarebbe quello che potremmo auspicarci per il prossimo futuro. Ma ci fermiamo qui sugli auspici e anche su eventuali nostalgie. Ecco, appunto, questo viaggio nel tempo vorrebbe non essere nostalgico, ma semplicemente un reportage destrutturato di un'annata che per noi fu molto importante. E allora vi leggo questo, molti di voi lo riconosceranno. Al bar sport non si mangia quasi mai. C'è una bacheca con delle paste, ma è puramente coreografica. Sono paste ornamentali, spesso veri e propri pezzi d'artigianato. Sono lì da anni, tanto che i clienti abituali ormai le conoscono una per una. Entrando dicono: la meringa è un po' sciupata oggi, sarà il caldo. Oppure: è ora di dar la polverea ai krapfen. Solo qualche volta il cliente occasionale osa avvicinarsi al sacrario. Una volta, ad esempio, entrò un rappresentante di Milano. Aprì la bacheca e si mise in bocca una pastona bianca e nera con sopra una spruzzata di quella bellissima granella in duro alluminio che sola contraddistingue la pasta veramente cattiva. Subito nel bar si sparse la voce: hanno mangiato la Luisona. La Luisona era la decana delle paste e si trovava nella bacheca dal 1959. Guardando il colore della sua crema, i vecchi riuscivano a trarre le previsioni del tempo. La sua scomparsa fu un colpo durissimo per tutti. Il rappresentante fu invitato a uscire nel generale disprezzo. Nessuno la toccò, perché il suo gesto malvagio conteneva già in sé la più tremenda delle punizioni. Infatti fu trovato appena un'ora dopo nella toilette di un autogrill di Modena, in preda ad atroci dolori. La Luisona si era vendicata.

Peter Tosh nel 76 con questo brano di culto, Legalize It, Don't Criticize It, non credo di avere bisogno di dire che cosa. E prima, come molti ascoltatori che già hanno cominciato a scrivere, riconoscendo la Luisona del bar sport di Stefano Benni, era quello l'incipit, e così faremo in ognuno di questi viaggi nel tempo, che più o meno alle 11 per una mezz'oretta faremo con voi qui alla Lunga Estate Cult nel 1976. Ecco, quello fu uno dei libri che cambiarono un po' la nostra, il nostro rapporto con la letteratura nella nostra lingua. Stefano Benni, ahimè, scomparso da non molto, il 9 settembre scorso. Lupo, come lo chiamavano tutti, e come lui stesso talvolta si chiamò, per esempio il professor Steven Lupus di Stranalandia, Luca Lupetto di Comici Spaventati Guerrieri, Lupetto protagonista di Saltatempo, insomma ci sono tante occasioni. Stefano Benni fu un autore, non ho bisogno di ricordarvelo io, talmente immaginifico e visionario da essere inconfondibile con qualunque altro. Quel bar sport del 1976, oltre ad essere l'ispirazione per una delle più famose trasmissioni di Radio Popolare, che poi ebbe tutta una serie di altrettanti famosi spin-off, fu anche un'operazione identitaria per più di una generazione. Una delle cose che di Stefano Benni si ricorda un po' meno è il fatto che fu anche un autore televisivo, perché scrisse per molti personaggi importanti, il primo fra tutti Grillo, quando appunto faceva satira alla Rai, così come ha avuto collaborazioni con Dario Fo, con Paolo Rossi, poi ci sono state occasioni in cui Fabrizio De André e Mauro Pagani hanno deciso di mettere in musica alcune delle sue opere importanti, e poi la collaborazione con Umberto Petrin, il jazzista che con lui attraversò l'universo di Thelonious Monk. Ma sto dicendo, come vi ho detto all'inizio, delle cose destrutturate in questo nostro viaggio nel tempo, proprio come si fa quando lo si fa privatamente, no? Si viaggia, si salta da un ricordo all'altro. L'ultima cosa che dico a proposito di Stefano Benni, che ho voluto ricordare proprio in questa prima puntata della Lunga Estate Cult, tornando al suo 1976, che con Bar Sport divenne anche il nostro, è la grande amicizia che lo legava a Daniel Pennac, perché fu proprio grazie a Benni che Feltrinelli cominciò a tradurre in italiano e a pubblicare i libri di Daniel Pennac. Dunque, il nostro ricordo di Stefano Benni è il primo incipit della Lunga Estate Cult.

Allora, lasciamo Peter Tosh, tra l'altro il titolo di Legalize It che io riascolto dopo tanti anni insieme a voi fa anche ridere. Legalize It è molto ironico, come moltissimi testi di grande reggae. Legalize It and I will advertise it, cioè legalizzatela e io le farò pubblicità. Insomma, le rime usate sapientemente da Peter Tosh per mettere anche un po' in ridicolo il terrore della droga leggera. Mi sono ripromessa in questo spazio della memoria, ma non della nostalgia, alla lunga estate cult, di usare i giornali del 1976, ma più che altro riviste, fanzine, e in questo senso, se avete dei reperti da mandarmi, fotografateli, mandateli a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Perché nel 1976 c'era moltissima stampa cartacea, ovviamente non essendoci ancora la rete, moltissimi settimanali, moltissime riviste, oltre ai quotidiani principali, no, che riportavano le notizie del giorno. E il viaggio vorrebbe essere anche un viaggio attraverso il lessico di quei materiali così disparati, ce n'erano tantissimi, piccolissimi, locali, nazionali. E anche attraverso le pubblicità, le rubriche di risposta alle lettere, insomma c'è un materiale, un tesoro. Perché lo faccio? Perché posseggo un archivio che ho ereditato in parte dalla mia famiglia e in parte ho raccolto io stessa, di riviste che non sono state buttate via, non sono finite in una cantina o in discarica e così via, e andando a ritrovare quelle del 76 ho trovato dei testi che mi hanno fatto sorridere. Chi di voi si ricorda il Courier Boy? C'era il Corriere dei Piccoli, vabbè, quello aveva una storia molto, molto più antica, il Corriere dei Ragazzi, dove alcuni disegnatori, da Bonvi in poi, o Castelli, ebbero grandissimo spazio perché c'erano tanti fumetti, tante pagine di sport. Un bel giorno nel 76, per l'esattezza nell'autunno del 76, il Corriere dei Ragazzi divenne il Courier Boy, ed ecco la lettera che la direzione scrisse in apertura di quella edizione che posseggo, per spiegare in che direzione andava questo settimanale letto da moltissimi giovani o soprattutto giovanissimi. Cari amici lettori, e qui vabbè, insomma, chiaramente tutto al maschile sovraesposto, ma allora era così. Perché ancora queste righe? È presto detto, anche a noi i discorsi programmatici, per usare un parolone oggi di moda, annoiano, saremo brevi. Perché queste righe allora? Perché siamo alla vigilia del grande appuntamento che vi avevamo annunciato 3 numeri fa. Alcune novità avete già avuto modo di vederle da voi. L'inserto TV, molte pagine in carta patinata, soprattutto il ritorno del colore nei fumetti, lo avevate chiesto con tanta insistenza che ci è parso doveroso accontentarvi. Ma quello che troverete in edicola la settimana ventura sarà un giornale tutto nuovo a partire dalla testata. Il Corriere dei Ragazzi diventa Courier Boy. Perché Boy? Perché Boy è il ragazzo della nostra epoca, il ragazzo che cresce in fretta, che vuole essere trattato alla pari degli adulti, di cui vive e sente gli stessi problemi, le stesse contraddizioni, le stesse inquietudini di una società che muta giorno dopo giorno e che esige da lui una maturità e una preparazione sempre maggiori. E in questo Courier Boy si inserisce nella grande tradizione del Corriere della Sera, un giornale che non si è mai tirato indietro e che non ha mai rifiutato il dialogo anche sui problemi più scottanti. Courier Boy però è anche un settimanale a fumetti, ma non leggero, tra virgolette, dove accanto all'avventura, allo sport, allo spettacolo ci sarà ampio spazio per l'attualità e la cronaca, in una parola per l'informazione. È un giornale che scopriremo insieme, voi e noi, perché lo faremo insieme. Ed ecco dunque che questo è il messaggio, accidenti, altro che se programmatico, della direzione del Courier Boy, ex Corriere dei Ragazzi. Nelle pagine del Courier Boy l'avventura di Tomboy, il testo di Pisu, i disegni di Nadir Quinto, e gli esperti di fumetti sanno di cosa sto parlando. Sono fumetti di avventura, in questo caso ambientati in un far west un po' messicano. Poi c'è la rubrica Mappamondo,
in cui ci si interroga sulle prossime elezioni americane. Ecco perché sono rimasta incuriosita. Il 6 novembre gli statunitensi scelgono il nuovo presidente. Vincerà Mr. Noccioline o Mr. Capitombolo? Chi è all'ascolto forse può ricordarsi che Gerry Ford, il presidente in carica, aveva l'abitudine spesso di cadere, si dice, per un problema di labirintite, e quindi Mr. Capitombolo e Mr. Noccioline era il futuro presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter. Oppure Tony, il celebre sciatore, il protagonista assoluto della cosiddetta valanga azzurra degli sci. Non sono vecchio, lo vedrete, dichiara lo sciatore. Questo è uno dei titoli sul Courier Boy. E poi c'è una pubblicità che non posso non leggervi, perché ci sono le prime, diciamo, bisnonne delle PlayStation. Intanto ci sono una serie di fumetti con i rumori che fa la sala giochi personale, la tua sala giochi personale, Playotronic si chiama. I rumori che fa Playotronic sono Poing, Bang, Roar, Ping e Smash. Sono una piccola scatola grigia, un mostro di elettronica che ti può offrire più svaghi e divertimenti di un intero Luna Park. Collegami al tuo televisore e farò entusiasmare te e i tuoi amici giocando a tennis, a ping pong, a calcio, alla pelota, a squash e inoltre a tiro a segno, a tiro a volo con la carabina elettronica Ganotronic. Ho 5 diversi effetti sonori per rendere più realistici i giochi. So farti sentire lo sparo della carabina, il ruggito del bersaglio, riprodurre il suono di uno smash o di un rimbalzo. A contare il punteggio ci penso io e te lo mostro sul video. Così tu e il tuo avversario non dovrete più litigare. Quando sarai diventato un campione di tiro, un centravanti imbattibile, un divo della racchetta, potrai superare te stesso ponendo nuove difficoltà al gioco, cioè aumentando la velocità della palla o del bersaglio, oppure diminuendo la lunghezza delle racchette o il campo di tiro della carabina. Se cerchi nuove emozioni, se ti annoia la televisione, portami a casa tua. Sono semplice e sicuro. Mi trovi nei migliori negozi di giocattoli o di elettrodomestici. Playotronic. Insomma, io non ricordavo che esisteva appunto un'antenata di una PlayStation, e devo dire che insomma è abbastanza divertente. Altre pubblicità: chi ha rubato il Chocorì, un'altra, forse credo che esista ancora, ma insomma un'altra icona degli anni 70, di chi è stato ragazzino allora. Con l'abitudine a rendere le pubblicità un pochino più divertenti, si crea ogni volta, in ogni pubblicità, in ogni pagina dove viene pubblicizzato questo prodotto, un giallo e bisogna individuare chi è stato a rubarlo fra vari personaggi. Infine, altra pubblicità veramente iconica, i trasferelli. Tante immagini colorate da trasferire su avvincenti scenari, per tante storie tutte da inventare. Per esempio in questo caso si vede una chiarissima tavola di Tex dove è possibile trasferire dei personaggi nei canyon come li si preferisce. Moltissime pagine di calcio, i ragazzi allora, e che sono poi le persone grandi di oggi, seguivano moltissimo il calcio, anche quello internazionale, moltissimo la Formula 1, e poi un inserto televisivo che definire, come dire, inconsapevolmente sessista è dir poco, perché è un ritratto di Elisabetta Virgili, la giovanissima valletta di Chi, selezionata da Pippo Baudo. Io onestamente la trasmissione Chi non la ricordo, che sogna di diventare una grande showgirl come Liza Minnelli, sa ballare, recitare, cantare ed è sicura di avere le qualità per il successo, all'amore non pensa, bisogna essere liberi per riuscire, dice, e fin qui tutto a posto. Intanto per ora si parla di censurare i suoi ridottissimi jeans, un paio di shorts tutto pepe. Ecco, quindi insomma, allora si usava presentare le showgirl in questa maniera. Mi consolo con le Sturmtruppen di Bonvi alla pagina successiva, una delle opere dei fumetti più interessanti. Mi fermo qua con il Courier Boy del 1976 e vi faccio sentire un reperto sonoro
per concludere il nostro viaggio, che nelle prossime occasioni, nelle prossime puntate della Lunga Estate Cult toccherà anche i grandi libri, come abbiamo sentito, come Bear Sport, oppure faremo anche un'incursione nel cinema. Uscirono dei film che fecero la storia del cinema proprio in quel 1976, erano anni in cui capitavano dei miracoli cinematografici anche a livello di collaborazione fra artisti, così come grande sperimentazione in teatro. Avremo modo di parlarne, però vi lascio con un reperto sonoro che vi darà l'impressione di avere sbagliato orario, insomma di essere sul punto di sentire un aggiornamento delle notizie, perché fu proprio nel 1976, e forse molti di voi lo sanno, che i Weather Report scrissero Black Market. Prima però vi dico che se volete aggiungere i vostri ricordi del 76, reperti, cose che possiamo trovare, per esempio appunto fanzine o altri materiali, potete segnalarceli a cult@radiopopolare.it o scrivendoci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare.

0: La tengo in sottofondo la parte di Black Market che non ascoltiamo mai, perché Gianluigi mi scrive: stiamo aspettando tutti il notiziario, come immaginavo accadesse. Susanna già mi segnala Renudo, certamente andremo a guardare qualche pagina di Renudo anche nei prossimi appuntamenti, li faremo sempre alle 11 nella lunga estate. Cult, Black Market, sesto album, insomma, mi perdonerà Marcello Lorrai se vado un po' in sintesi, sesto album in studio dei Weather Report, una svolta importante per il gruppo, l'introduzione di basso fretless di Jacopo Astorius diventa iconica per noi a Radio Popolare particolarmente. Insomma, un anticipo e anche un summing up di molto del percorso dei Weather Report, perché appunto furono in tanti straordinari a partecipare alla realizzazione di Black Market, con questa direzione verso la fusion jazz così significativa, che appunto vede questa collaborazione appunto fra Pastorius e Zawinul. Però non voglio parlarvene troppo, l'abbiamo ascoltata insieme una volta tanto soltanto per ascoltarlo. Sì, siamo un po' te che te che te, come scrive qualcuno in versione radio popolare, ma ascolteremo anche cose che arrivano, come avete sentito, da altri universi del 1976. Adesso c'è la pubblicità e poi torniamo nel 2026, anzi con delle cose scritte da autori molto emergenti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
7: Fantastico!
6: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
7: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
6: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
7: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
6: Scherzavo!
7: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Siamo buoni, siamo diversi.
9: 80 Voglia di Libertà. Ampi Provinciale Milano festeggia la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne con un concerto spettacolo gratuito. Tanti ospiti e in chiusura il concerto full band di Giulia May. Martedì 14 luglio al Castello Sforzesco di Milano. Prenota al tuo posto. Per info milano@ampi.it. Vi aspettiamo.
10: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
11: Quanto pesa la bolletta?
12: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
11: Ma è leggerissima!
12: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Ed ecco un altro brano, chiamarlo stacco sarebbe riduttivo, questa volta lo devo a Claudio Agostoni che me lo ha riproposto per punteggiare la nostra lunga estate cult. È la prima puntata, ve lo ripeterò spesso, questa fascia che durerà tutto luglio dalle 10 fino alle 12:30, in cui, come avete sentito, un po' parliamo dell'attualità culturale, un po' del 1976, il primo anno di attività a tutto tondo di Radio Popolare, che quest'anno festeggia il suo 50esimo con tante iniziative, ancora tante ve ne proporremo. Grazie a tutti quelli che stanno scrivendo sul 76, i vostri contributi saranno preziosissimi, come vedete il viaggio nel tempo è estremamente libero ed è strutturato come doveva essere anche nel 76, senza insomma rispettare troppi paletti. Siamo tornati nel 2026, dicevo, lo stacco li avete riconosciuti forse, i Beirut con Nantes, ci introduce invece a un prodottino, lo chiamo così affettuosamente, di grande valore, un prodotto originale, scritto e realizzato dagli studenti e dalle studentesse del primo anno dei corsi di drammaturgia e regia, oppure scrittura per lo spettacolo se preferite, e regia della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, nell'ambito appunto della loro didattica. Sono veramente molto speciali, anche perché gli autori sono partiti da un loro vissuto autentico e poi lo hanno trasformato in un podcast narrativo che poi appunto è stato realizzato con musiche, suoni, grazie al tutoraggio del professor Andrea Mormina, io mi sono, come dire, occupata di avviare il progetto dal punto di vista soprattutto della scrittura, ma il resto l'hanno fatto tutto loro, anzi hanno fatto un sacco di cose anche per quello che riguarda i reperti sonori che ascolterete. Ve li proponiamo, dato che sono 5, da oggi fino a venerdì, sempre in questo orario, alle 11:35 circa, minuto più, minuto meno, ma prima scambiamo due parole con gli autori e le autrici di ciascun podcast. Il podcast di quest'oggi è di Fabio Nisidi, che è collegato con noi, ci dice lui come si intitola. Buongiorno Fabio, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora sì, il podcast si intitola Cronache di un matrimonio non mio, e questo diciamo appunto l'episodio pilota di un'ipotizzata serialità. E niente, sostanzialmente parte appunto, come hai introdotto te, da un mio vissuto personale, appunto da un'attività di lavoro da cameriere in questa bellissima villa, che ringrazio tra l'altro il dipendente Pacio che si è prestato alle...
0: In voce lo sentirete Pacio, no? Quindi...
1: Esatto, lo sentiremo. E quindi sì, si chiama Cronache di un matrimonio non mio e restituisce l'esperienza di un giovane cameriere che poi sarei io in qualche misura, però ovviamente trasfigurato, che appunto lavorando all'interno di questa villa che ospita degli eventi e dei matrimoni con ospiti da tutto il mondo, registra le stranezze, insomma tutti gli eventi bizzarri e gli shock anche culturali, se vogliamo, di questi eventi, in più con la lente di chi lavora da dietro, no? Di questi matrimoni perfetti, tutti rose e fiori, però ovviamente chi sta dietro vede tutta la retroscena, la preparazione, gli eventi piacevoli e più spiacevoli.
0: Allora, raccontaci un pochino come si fa un podcast.
1: Allora, come si fa un podcast? Diciamo che grazie anche alla tua guida noi abbiamo imparato in classe a partire innanzitutto col capire cosa ci interessa raccontare e in che forma. Quindi noi appunto, nello specifico, siamo partiti dall'idea di un podcast narrativo, con degli episodi appunto che fossero più o meno di una decina di minuti l'uno, e in questo caso appunto siamo sui 10 minuti per questo episodio pilota, e quindi una volta capito cosa vogliamo raccontare, diciamo che bisogna iniziare ad avere anche familiarità con il linguaggio che stiamo andando ad utilizzare, quindi solamente sonoro, tutte quelle suggestioni che magari appunto da teatranti noi affidiamo alle arti visive, così devono essere tutte restituite in materia sonica e sonora. Sì. E quindi questa è una cosa a cui abbiamo fatto attenzione, appunto grazie anche ai registi che in questo caso si sono prestati da sound designer, anche grazie all'aiuto del professor Andrea Mormina, e quindi questo è un altro passo. Poi da lì appunto abbiamo pensato a una serialità, no? Un podcast, si spera appunto che possa, che non si risolva in un episodio solo, ma che possa potenzialmente avere più episodi. Nel mio caso appunto è un podcast che potenzialmente ha una serialità, non dico infinita,
0: eterna.
1: Però ecco, lì siamo.
0: Sì, lo ricordiamo perché
1: anche il piano dell'opera.
0: Questo è anche un elemento che forse vale la pena di ricordare. Chi fruisce molto di podcast lo sa, ma chi invece magari meno no, e quindi lo diciamo. Ci sono podcast che hanno un arco narrativo che si conclude con appunto, e così sarà anche in alcuni di questi podcast che vi proporremo. Grazie alla Civica Scuola Paolo Grassi che ce l'ha consentito, e ai loro autori, realizzatori e sound designer che sono stati d'accordo. Dicevo, in certi casi il racconto si esaurisce attraverso la narrazione di un evento, un fatto, una storia, in altri casi invece ha, come dire, una destinazione aperta e dunque potrebbe andare avanti a lungo con tanti episodi successivi che raccontano ogni volta una situazione diversa. Troverete tra l'altro all'interno dell'audio, del sonoro dei podcast, dei riferimenti a una possibile serialità. L'episodio pilota è registrato proprio come se fosse un episodio di una serie, quindi ci saranno anche dei riferimenti a una serie che ancora non esiste, ma noi naturalmente vi auguriamo che esista per tutti i vostri podcast presto su qualche piattaforma, saremo i primi a segnalarlo. E invece per il momento sentiamo le puntate zero. Torno per l'ultima domanda a Fabio Nisidi, autore di Cronache di un matrimonio non mio, il primo podcast che ascoltiamo di questa serie che durerà per tutta la settimana a La lunga estate cult, e ti chiedo, visto che come hai detto no, i podcast devono evocare tante immagini attraverso la narrazione e comunque sempre il suono, secondo te che cosa rappresenta quello che tu hai vissuto e che poi hai deciso di raccontare e forse racconterai anche in futuro, la situazione che hai scelto? Cioè rappresenta forse l'Occidente, i suoi vizi, dei confronti di culture? Decidi tu.
1: Diciamo che pensandoci, forse l'ambiente che mi interessava rappresentare in maniera anche simpatica e leggera è quello di una sorta di post-colonizzazione, no? Cioè noi colonizzatori, dopo insomma gli esiti nefandi del colonialismo e delle varie guerre, adesso io cameriere italiano, italianissimo, privilegiato, privilegiatissimo, mi trovo, no, con queste bande di turisti che ci trattano un po' come, cioè, come fossero dei settlers, in sostanza, no?
0: Sì.
1: Eppure è simpatico.
0: Quindi tu dici che è un contrappasso, no? Cioè nel senso che la vecchia Europa che ha colonizzato così tanto mondo adesso se lo vede tornare indietro.
1: Sì, da episodi più insomma su scala più grande, globale, politica, anche a episodi di vita quotidiana come può essere quella di un ragazzo di 20 anni che semplicemente state e lavora, no?
0: E certo, lavora e si trova a servire, vediamo un piccolo anticipo, insomma una grande truppa di americani.
1: Esatto.
0: Direi che questi sono i giorni giusti per il tuo podcast, guarda, cioè, visto il 4 di luglio che abbiamo visto, insomma, l'esibizione di un'America che non so quanto ci piaccia, insomma, per cui vedremo. Va bene, allora, inutile spoilerare alcunché, è arrivato il momento di ascoltarlo, il podcast di Fabio Nisidi, che ringraziamo per avercelo introdotto, Cronache di un matrimonio non mio. Ascoltiamo insieme. Grazie Fabio.
1: Grazie a te, Ira.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, buon ascolto.

0: Era una serata di agosto, il caldo era torrido, c'era afa e già si poteva vedere sulla mia camicia bianca l'alone di sudore, testimone di un pomeriggio passato a spostare sedie, tavoli e sgabelli.
1: Loro arrivano tra 30 minuti, finisci un attimo a asciugare un po' le posate, poi prendi il Ferrari, ciappa le chiave, toc.
0: Le chiavi purtroppo non erano di un Ferrari, ma delle camere dove avrebbero alloggiato gli ospiti. Il Ferrari, come lo chiama Pacio, è il baldo destriero che mi aiuta a trasportare le mastodontiche valigie degli ospiti. 25 kg di trolley, 10 di borsone, 60 euro di tassa aggiuntiva Ryanair, per numero 36 ore di permanenza.
1: Poi, dopo che li accompagnati su, aiutiamo un po' quelli del catering a tirare giù un po' di scatolame, poi c'è la cena, poi una certa arriva il camioncino della pizza, lì ci pensano loro sul cibo. Tu quando c'è il camioncino stai là vicino, Aperol, Campari, spumante, insomma solite cagate, tutto quello che hai da bere, ok? E ora gin tonic.
0: Questa è un'altra cronaca di un matrimonio non mio. Se anche voi desiderate un cameriere d'eccezione alla vostra cerimonia, scrivete una mail a cronachediunmatrimoniononmio@libero.it. Pacio non ha mai lavorato un giorno in vita sua. È venuto qui in villa durante il Covid, il direttore è un suo grande amico. Pacio dorme nella stanza 14 da ormai 5 anni e per inerzia ha assunto il ruolo di vice. Dopo una vita passata tra Cuba, l'Italia, rocambolesche situazioni legali e politiche, si gode qui i suoi 50 anni. Fuma due pacchetti di Camel Gialle al giorno, ama bere e se l'orario è giusto, sputa formidabili aneddoti che parlano di un'Italia che non esiste più. Oppure, se l'orario è davvero quello giusto, in improbabili interpretazioni della discografia integrale dei Negrita. Stanno arrivando gli ospiti, una coppia di giovani sposi che festeggerà qui il loro matrimonio. Sicuramente una di quelle solite coppie di ricconi stranieri che affittano la villa, perché, diciamocelo, this place is a dream, right? Una villa del 1600, immersa nel cuore della verde Valpolicella, famosa per i suoi prestigiosi vini e per la religiosa
2: Allora, abbiamo un problema su questo podcast e mi dispiace, insomma, perché eravamo all'ascolto di questa cosa molto interessante. Adesso cerchiamo di recuperarlo al più presto. Un momento di attesa.

0: E allora riprendiamo l'ascolto di Cronache di un matrimonio non mio di Fabio Nisidi, che sicuramente avrà perso un anno di vita sentendo l'interruzione del suo podcast. Ripartiamo da quando ci sta raccontando di Pacio, il responsabile dell'attività nella Villa Veneta, dove appunto arrivano personaggi da tutto il mondo, spesso in occasione di matrimoni. Ascoltiamo allora.
1: Oppure, se l'orario è davvero quello giusto, in improbabili interpretazioni della discografia integrale dei Negrita. Stanno arrivando gli ospiti. Una coppia di giovani sposi che festeggerà qui il loro matrimonio. Sicuramente una di quelle solite coppie di ricconi stranieri che affittano la villa, perché, diciamocelo, this place is a dream, right? Una villa del 1600, immersa nel cuore della verde Valpolicella, famosa per i suoi prestigiosi vini e per la religiosa abitudine alla bestemmia. Dato ineluttabile questo, tipicamente omesso anche dalle migliori agenzie di wedding planning. Dopo aver fatto avanti e indietro dal parcheggio con la mia Ferrari di legno, su e giù dalle stanze una quindicina di volte per portare tutte le valigie e guidare gli ospiti alle loro stanze, mi sono guadagnato una bella mancia. $50. Ho apprezzato il gesto ed evitato di spiegare loro che l'Europa non è uno stato americano e che abbiamo la nostra moneta. Ma di questi tempi capisco il dubbio. Gli invitati sono scesi dalle loro camere tutti in gingheri, pronti per la cena. Abbiamo messo i tavoli fuori nel giardino, visto il caldo. Bisogna solo sperare che il pavone di Eusebio, il giardiniere che, leggenda vuole, sia nato prima della costruzione della villa, non faccia una delle sue solite sfilate proprio stasera. No, perché metti che qualcuno, così a caso, cacci fuori una pistola e ci ammazzano il pavone, mi girano i coglioni. Ci hanno messo un po' a scendere. Avranno dovuto decidere tra i 4 completi che si sono portati solo per stasera. C'è da dire che sono tutti così di pessimo gusto che noi, del personale, con una sobria camicia sudata, facciamo la nostra porca figura. È bastato il giro degli antipasti per capire che questa sera New York si sarebbe dovuta fare da parte e cederci il titolo di Melting Pot. Tra i vari tavoli che ho servito c'era quello di una curiosa banda di donne e uomini pakistani molto anziani, con vestiti sgargianti, bellissimi e ovviamente rovinati dal vino rosso rovesciato appena portato. Poi una batteria di giovani uomini americani con sorrisi a 32 denti comprati al duty free, povere sigarette strangolate tra le dita e completi stretti, troppo stretti. Devono bloccare la circolazione alle caviglie così da rimpolpare i loro bicipiti. Mi dico, ci sarà un ragionamento dietro. Certo, non sta a me giudicare, ma...
2: This, my man, is Italian tailoring. Maybe one day you could afford it too.
1: Orrendo, ho pensato. Nel cocktail letale di caldo, stoviglie rotte e commenti cafoni, il rancore mi dà la testa e anch'io, come loro, mi scordo che noi qui lavoriamo. Potrei darti un pugno, ma non sono inclusi nel pacchetto dell'agenzia. Mi calmo e arrivo al tavolo dei due sposi. Durante il trasporto delle valigie non mi ero più di tanto concentrato sulla biodiversità della fauna. Da un lato una delegazione di antichi saggi pakistani venuti per redimere il mondo, dall'altro la squadra di un college americano scrauso. Cose che capitano, ma è tutto più chiaro. Eccoli qui. Lui, biondissimo Yankee, sorriso d'atleta, businessman con un'idea in testa, 1,90 m di performatività statunitense. Lei, una delicatissima Krishna in bianco, icona bollywoodiana con gli occhi da tigre bengalese. Giuseppe e Maria della post-colonizzazione. Davvero la coppia perfetta.
2: Yeah, we met in New York.
1: Dove lui è nato e dove lei, invece, insieme a qualche cugina e la sorella, si è trasferita dal Pakistan. Le famiglie e gli amici di entrambi sono state invitate al matrimonio e si vede che la Valpolicella doveva essere a metà strada. Finite le prime portate, arriva il famoso camioncino della pizza e tutti impazziscono. Devo correre alla mia postazione. Fare drink è divertente. Soprattutto agli stranieri col mito dell'Aperol. Hanno sempre un gran sorriso e questa cosa mi rende contento. Per me è un turno di lavoro. Per loro invece è il grande momento. L'Italia, la pizza, l'Aperol. È tutto perfetto, no? Faccio i primi giri e il livello alcolemico si sta alzando. Decisamente, si sta decisamente alzando.
3: Oh, Aperol is so good. Can you get me some Coke with it? It would be perfect.
1: Coke?
3: Yeah, a fresh one, please. I'm talented for cocktails.
1: I don't have it here.
3: Oh, how does it come?
1: Morale della favola, gli ho dato sta Coca-Cola per evitare casini. Però ho anche evitato di scaldargli un piatto in microonde, come mi aveva chiesto. Fatto sta che sono tutti molto contenti della pizza. Cala il buio e arriva il momento della torta. spero di beccarmi una bella mancia stasera. Di solito questi sganciano, eh? Questa è una bella abitudine degli americani. Ecco, sono iniziati i balli di gruppo. La sposa e le sue cugine dirigono i balli a piedi nudi sull'erba. Bambini, quarterback, rane, bonzi ubriachi, tutti ballano al ritmo della nostra povera cassa da 50 euro, che fa sempre il suo. Io seguo con lo sguardo questi poveri abiti costosissimi essere sbranati dall'erba del nostro prato, diligentemente tagliata dal vetuso Eusebio, il fido giardiniere. Pacio mi guarda da vicino alla cassa, batte il piede e il suo codino lo segue. Si stanno divertendo. È una bella scena, tutto sommato. Io sono al bar e devo dire che mi stanno lasciando abbastanza tranquillo. Neanche il tempo di pensarlo che quattro pattumieri in smoking varcano la soglia del bar. Non credo stiano davvero parlando tra di loro. Penso siano arrivati a uno stato preespressivo del discorso.
4: My man, 4 gin tonics, please.
1: Ecco, come non detto. Neanche il tempo di pensarlo che quattro pattumieri in smoking varcano la soglia del bar. Non credo stiano davvero parlando tra di loro. Penso siano arrivati a uno stato preespressivo del discorso.
4: My man, 4 gin tonics, please.
1: Ecco, come non detto. Verso il gin più costoso, si fa così a quest'ora. Va tutto sul conto dei

0: Mi parlano, continuano a parlare. Vogliono una Coca-Cola. Ecco una Coca-Cola. Loro parlano, parlano, ma io voglio solo staccare. Ecco che però inizia a prospettarsi davanti a me la leggenda, la solo vociferata e forse mai davvero raggiunta Champions League. C'è una particolare clausola nel nostro contratto, sia chiaro, non nero su bianco, ma esiste e viene sempre auspicata dal dire e dal pacio. Quando cala la notte, può succedere che tra qualcuno degli ospiti nasca un certo riguardo nei nostri confronti. Siamo ovviamente autorizzati a prendere le mance, ma parliamo di un interesse un po' diverso. Speciale. Ecco, se ci viene proposto un rapporto cliente-lavoratore un po' particolare, magari, per dire, nella loro camera, noi siamo autorizzati e fortemente incoraggiati a dimenticare ogni obbligo lavorativo e a seguire i nostri istinti, nel caso ve ne fossero. Insomma, lei parla, continua a parlarmi e a guardare la mia camicia sudata facendomi strani complimenti. Dice che sarebbe il suo sogno avere un ragazzo italiano che la porti in giro con la sua Vespa a mangiare le meatballs mentre suona il suo mandolino fatto di rigatoni. Ok, è un sogno un po' bizzarro, ma nulla di infattibile. Che poi qualcuno glielo dica che abbiamo altri mezzi di locomozione oltre alla Vespa, che motorino non vuol dire Vespa. Beh, vabbè, inizio ad accarezzare l'idea, la famosa Champions League. Ma niente, lo sapevo. Neanche il tempo di guadagnarmi una green card che entra la sposa.
1: Sorry to interrupt. Beautiful, beautiful night.
0: Could you please what? Una Coca-Cola? Anche tu? Ah, no. Ecco che si sposta e dietro di lei la nonna. Sì, la nonna. Questa piccola e raggrinzita donnetta, dormiente da almeno un milione di lune. La pelle ormai porta la cicatrice dei vimini della poltrona. Una madonnina di pan di zucchero. Ecco che allora il mio fine turno inizia a diventare meno glorioso, ma più chiaro e in fondo più tenero. Alzarla da quella sedia è stato come sradicare una piccola quercia centenaria. Il sudore la incollava totalmente alla poltrona. La prendo a braccetto e la porto alla sua camera, dove continuerà il suo sonno millenario, come se niente fosse. Non so se sia stata la lentezza assoluta della nonna o se invece la vecchietta abbia retto meglio degli spavaldi atleti, ma tornato dalla mia missione da buon sammaritano, la villa sembra andata a dormire. Della ragazza è rimasto solo un bigliettino col numero. I quattro relitti ho paura che siano caduti nello stagno, ma forse stanno meglio lì, con i rospi. Ecco che mi si avvicina Pacio.
2: Allora, Fo, com'è la Champions stasera, eh?
0: Spiego a Pacio che l'età della mia dolce compagna è avanzata di circa 100 anni nel corso di 10 miseri minuti, ma che, tutto sommato, era stata una buona serata. Pure una bella manciona, insomma. Lui mi racconta invece di come abbia dovuto spiegare al nonno della sposa, colto col rinsecchito membro tra le mani, la differenza tra lavandino e water. Domani andranno tutti a fare una gita sul lago. Il peggio dovrebbe essere passato. Pacio mi ha detto che settimana prossima invece ci sarà lo showcase di un'azienda di piastrelle di lusso, va a capire. Per questa sera è abbastanza. Salgo in sella alla mia moto e vado a togliermi questa camicia zozza. Anche se, pensandoci... Qualcuno ha ripescato gli Yankee dal fondo dello stagno? Cronache di un matrimonio non mio è un podcast di Fabio Nisidi, diretto da Maria Paola Massari. La cura editoriale è di Ira Rubini, musiche originali di Fabio Nisidi.
3: E allora, ringraziando Fabio Nisidi che ci ha presentato questo suo podcast Cronache da un matrimonio non mio, il primo dei 5 podcast che vi trasmetteremo sempre più o meno alla stessa ora, dopo aver sentito i loro autori ed autrici, cioè intorno alle 11:30 cominceremo a parlarne e poi vi trasmetteremo ciascuna puntata zero. Salutiamo anche Maria Paola Massari, che ha curato la regia e il sound design del podcast, Andrea Mormina, che appunto ha coordinato tutta la parte realizzativa.

e gli studenti del primo anno dei corsi di scrittura per lo spettacolo e di regia della Civica Scuola di Cinema, Paolo Grassi, che nuovamente ringraziamo per averci permesso di trasmettere i podcast. Dato che abbiamo avuto una piccola pausa nella trasmissione di questo di questa puntata zero, vi diciamo che se la volete riascoltare la troverete sul sito di Cult, scritto Cult sul nella pagina di Cult sul sito di Radio Popolare, lì lo troverete regolarmente caricato per intero senza l'interruzione che abbiamo avuto durante la diretta per un piccolo problema tecnico. Insomma, complimenti a tutti coloro che hanno realizzato questi podcast. Domani un'altra puntata, un'altra autrice. E noi fra poco invece arriviamo all'ultima mezz'ora della nostra lunga estate cult, la fascia che da quest'oggi fino a fine luglio e poi anche a settembre occuperà questo periodo di tempo della mattinata di Radio Popolare, quello che va dalle 10 fino alle notizie delle 12:30. Vorrei farvi ascoltare un altro dei nostri nuovi contrappunti musicali. Non mi piace chiamarli stacchi perché sono qualcosa di più. Per esempio, questo.

0: Magazine.
1: E ancora grazie anche per questo brano davvero suggestivo, nella lunga estate cult, Newspaper, Domenico Lancelotti, grazie a Monica Paes, a cui dobbiamo anche la sigla iniziale della lunga estate cult, la fascia, che arriverà fino al notiziario delle 12:30. E ora entriamo in un territorio misterioso, perché da oggi fino a fine luglio ci sarà uno spazio nell'ultima parte della lunga estate cult che sarà eminentemente musicale. Sarà curato, come lo è anche quest'oggi, da Niccolò Vecchia, che appunto lo articolerà, poi più tardi ci collegheremo con lui perché dica due parole, lo articolerà, ripeto, come una sorta di approfondimento su una particolare atmosfera musicale, una artista molto particolare, e insomma vedete il mio disagio, perché in realtà noi oggi non possiamo rivelarvi di che artista stiamo parlando, artista che sarà protagonista di un appuntamento assai importante per la celebrazione dei nostri 50 anni, ma insomma assai importante anche in sé. Con quest'artista ci sarà anche una presenza artistica più giovane che determinerà tutta una serie di contributi. Sto sul vago, perché oggi dobbiamo stare sul vago, da domani potremo essere un pochino più precisi, però Niccolò Vecchia ha preparato una playlist che per l'appunto ha la caratteristica di introdurci nella giusta atmosfera. È una playlist fatta di pezzi che tra l'altro devo dire mi vedono estremamente entusiasta, perché sono appunto pezzi a cui siamo veramente molto legati e che rappresentano appunto un humus musicale che ha determinato moltissimi esiti e del quale si sono nutriti molti musicisti, tra cui l'artista di cui oggi non vi possiamo parlare, ma che in settimana vi riveleremo, e vi riveleremo anche di che appuntamento stiamo parlando. Allora cominciamo con il primo brano della playlist che Niccolò Vecchia ha preparato per noi.

Allora, questo era un brano che molti di voi forse hanno riconosciuto. Allora, si tratta di un gruppo che ha fatto la storia della musica, ma questo è semplicemente questa affermazione, è un po' una banalità, quindi esco immediatamente dal seminato delle definizioni e ricordo invece che Tom Verlaine, che aveva fondato i Television che abbiamo appena ascoltato con Venus, è stato uno dei personaggi più geniali della scena musicale della metà degli anni 70 e poi anche più avanti, fondando questo gruppo, creando delle sonorità inconfondibili. Tom Verlaine, tra l'altro, è scomparso da non molto nel gennaio del 2023. La sua storia è quella dei musicisti con cui ha collaborato, il bassista Richard Hell, il batterista Billy Ficca, che poi incontreranno Richard Lloyd, e formeranno appunto i Television sulle basi di una piccola band precedente, i Neon Boys. Ruota intorno a un luogo importante, il CBGB, il locale che divenne in qualche modo il centro della nuova generazione di musicisti underground di New York, dai Talking Heads ai Blondie, ai Ramones, a Patti Smith e tra l'altro appunto da quelle parti si aggiravano anche altri grandi artisti come Brian Eno che appunto fu il primo a interessarsi ai Television che cominciarono poi a registrare avendo firmato per una etichetta con l'Elektra Records, cominciarono a registrare il loro primo album che fu pubblicato nel 77. Dunque parliamo di un'epoca che ha avuto importanza per l'artista di cui non possiamo parlarvi e che sarà protagonista di un appuntamento importante per i festeggiamenti del nostro 50esimo. Quindi io procedo, seguendo le linee guida che mi ha indicato Niccolò Vecchio, e guardate un po' chi ritroviamo.

0: E che meraviglia riascoltare questa Looking at You degli MC5, Motor City 5, il soprannome storico di Detroit, la città d'origine di questo gruppo che proprio come i Television influenzò certamente l'humus, l'atmosfera in cui crebbe, si formò, si espresse, fece i primi passi, scegliete l'espressione che preferite, l'artista che oggi non possiamo nominare e che ha a che vedere con un importante appuntamento futuro delle celebrazioni del nostro 50°. Nicolò Vecchia, buongiorno.
1: Buongiorno Ira, buongiorno.
0: Allora, sto attraversando la playlist che hai...
1: bello, quello che dobbiamo fare.
0: Sì, arrampicarci sui vetri, esatto, cioè per dire e non dire, insomma, poi se ci arrivano...
1: ma perché i nostri ascoltatori sono svegli, non è che sì. Si fanno forse in un attimo.
0: Di che artista stiamo parlando? Io non potrò dirlo se indovinerete, potrò solo dire che avete indovinato, poi domani, diciamo, insomma, nei prossimi giorni, cade
1: domani,
0: tutta questa
1: domani.
0: Tutta questa impalcatura, ma la tua playlist è bellissima, cioè come dire, mi sono passati i reumatismi, l'anca sbilenca, una serie di cose veramente molto bella. Ne abbiamo sentiti solo due brani, non so se riusciremo a sentirli tutti, ma ci proveremo almeno un po'. Che cosa stiamo evocando? Io un pochino ho parlato del CBGB, ho parlato di alcuni degli scopritori di molti di questi artisti.
1: Secondo me stiamo evocando comunque un momento estremamente vivace intellettualmente, culturalmente e musicalmente, una stagione principalmente newyorkese, anche se abbiamo appena sentito gli MC5 che tu collocavi giustamente, però insomma si spostarono gradualmente poi verso quel centro di attrazione che diventò appunto un vero e proprio cuore pulsante di un movimento che contribuì a riscrivere alcune regole, diciamo, di un certo entertainment e di un certo rock. L'artista di cui parleremo a partire da domani sicuramente da questo punto di vista ebbe una potenza notevolissima proprio nel prendere cose note, conosciute e smontarle, ricostruirle mettendoci la propria mano e la propria firma, e in fondo è una cosa che gli MC5 hanno contribuito a fare notevolmente, ad esempio, o i Television, pensiamo ad esempio soprattutto all'equità in entrambi i gruppi. Vengono rappresentate dei giganti dello strumento che non erano tanto dei virtuosi quanto degli artisti capaci di prendere uno strumento e di farlo diventare qualcosa di almeno in parte diverso.
0: Sì.
1: E in questo caso, ad esempio, insomma, Frank Smith è un punto di riferimento, e allo stesso modo Tom Verlaine, insomma, per cui stiamo parlando di due giganti e anche di due persone che appunto ebbero una notevole influenza anche in quel movimento e con quella persona lì di cui poi parliamo da domani.
0: Stanno già indovinandissimo,
1: immagino.
0: Stanno Mauro e tutti gli altri, insomma, il primo è stato Mauro, insomma,
1: bravo Mauro,
0: proprio un minuto fa, ma ne stanno arrivando altri. Bene, ci fa piacere che le nostre briciole di Hansel e Gretel vi stiano conducendo verso la risposta corretta, che poi insomma domani verrà esplicitata in tutta la sua grandezza. Ascoltiamo Nicolò, presentiamo insieme, poi ti salutiamo perché sei in viaggio, anche perché sei in giro a fare interviste a musicisti, quindi insomma sei fuori per noi.
1: Sai che anche in questo caso teoricamente mi hanno detto che non devo dire con chi ho fatto l'intervista.
0: Infatti non l'abbiamo detto
1: 20 minuti fa. Però a questo punto ci ho preso gusto, faccio gli indovini. Abbiamo intervistato un gruppo che suona stasera a Milano, mm-hmm. E che prima o poi un giorno dirà che ha un disco
0: nuovo. Vabbè, Dio santo, ormai è diventato così complicato. Un tempo non c'erano gli embargoes. Un tempo si diceva un po' quel cavolo che gli, ci veniva in mente, forse perché non c'erano i social e quindi insomma restava un po' lì, ecco, per cui non è...
1: C'erano meno soldi di mezzo, no?
0: Sì, anche meno menate, mi verrebbe da dire, però niente, fa niente. Niente.
1: Cosa abbiamo nella prossima?
0: Ci abbiamo proprio una pietra emiliare, come diceva qualcuno nel 76, cioè i Talking Heads con un brano che hanno tentato di massacrare in varie cover recenti, e non dico altro, ma che noi ascoltiamo in originale.
1: Sì, beh, diciamo sicuramente uno dei pezzi centrali di quel periodo, di quegli anni del CBGB e della storia di David Byrne e dei Talking Heads. In questo caso, ecco, forse c'è questa poteva essere uno degli indizi che poteva portare anche un pochino fuori strada, nel senso che è più un'assonanza che ha a che fare appunto con quel luogo, il CBGB, più che in realtà un vero e proprio sodalizio artistico, ad esempio, tra la persona che citeremo da domani e questa band. Però sicuramente siamo lì, siamo in quel momento, siamo in quel periodo,
0: in quel clima
1: felice, così l'humus così ferro.
0: Beh sì, insomma, cioè non un periodo, era anche molto tormentato come periodo, gli artisti vivevano vite veramente on the edge, no? Però molto produttivo, molto creativo.
1: E quindi questa è una delle canzoni più belle di sempre e è una delle canzoni più belle del disco d'esordio di questa straordinaria band.
0: Talking Heads, Psycho Killer, ciao Nicolò, ci sentiamo domani quando potremo essere meno criptici. E intanto continuate a cercare di indovinare qual è l'artista che sarà protagonista di un appuntamento per il nostro 50esimo proprio in questo mese di luglio attraverso le nostre tracce. Io poi non vi dirò se avete indovinato. Un saluto, ciao ciao.
1: Ciao Ira.
0: Ciao.

Allora, Psycho Killer, Talking Heads, tre brani che abbiamo ascoltato: Television con Venus, MC5 con Looking at You e Talking Heads con Psycho Killer. Per mettervi nello stato d'animo di scoprire domani, sempre in questa parte della lunga estate cult, la fascia che dalle 10 va fino alle 12:30 per tutto luglio e poi settembre, chi sarà l'artista che sarà protagonista di un appuntamento molto importante per Radio Popolare per le celebrazioni dei suoi 50 anni. Intanto Mauro ci ha riscritto dicendo che una settimana fa è andato a vedere David Byrne in un concerto strepitoso, quindi vedo che siamo allineati, Mauro, e ringrazio molto anche l'ascoltatrice che ci ha scritto. Ero spalmata sul divano e ora sono schizzata a saltare nonostante i reumatismi. Chloe, allora Chloe, sono contenta. Fa bene ascoltare Psycho Killer anche al fisico, quindi ascolteremo tanta musica anche nelle prossime puntate di questa nuova fascia estiva di Radio Popolare che parla di cultura, ma ve ne parla, come avete sentito, in una maniera estiva. Ecco, allora vi faccio riascoltare la nostra sigla, questa volta senza la voce di Monica che dice come fa nella versione iniziale il titolo della fascia, cioè La lunga estate cult. Tocco con Guaviru dall'album Riviera, è la nostra sigla che diventa anche la sigla di chiusura. Fra poco ci sono le notizie, risentirete i Weather Report che nel 76 composero Black Market, ma questa volta è veramente la sigla delle notizie. A risentirci, grazie per averci ascoltato. Un saluto da Ira Rubini.

0: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, la scala telescopica 4 più 4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Popolare Network.

svolta nella striscia di Gaza. Dopo due decenni di governo, Hamas scioglie l'esecutivo e apre la strada al comitato previsto dal piano di Trump. Resta però il nodo del disarmo del gruppo palestinese, principale richiesta di Israele per sbloccare la seconda fase dei negoziati. Sulla striscia i raid aerei intanto continuano, almeno 4 le vittime solo oggi. Trump attacca di nuovo Meloni, ma a Palazzo Chigi prevale la linea di non reagire alle provocazioni del presidente statunitense, che si è preso gioco della presidente del Consiglio con un meme con cui le chiede distanza alla vigilia del vertice NATO. La guerra in Ucraina, 11 vittime a Kiev dopo gli ultimi raid aerei notturni. È il secondo bombardamento russo sulla capitale in 4 giorni. L'attacco arriva dopo la lunga telefonata di riavvicinamento tra Putin e Trump. Giornata di grandi disagi per la circolazione ferroviaria. Nella notte iniziati i lavori sulla linea di Firenze. Alle cancellazioni e ritardi previsti si aggiungono 2 guasti alla linea alternativa prevista e alla stazione di Milano Centrale.

0: 12:32 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Partiamo con una notizia dell'ultima ora, andiamo nella striscia di Gaza perché poco fa Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni. Che cosa significa e cosa succederà adesso? In studio c'è Sara Milanese.
1: Sì, buongiorno Alessandra. Ecco, la notizia era stata anticipata da dichiarazioni nelle ultime ore, è stata ufficializzata però solo poco fa. Hamas ha quindi sciolto l'organo che ha governato la striscia negli ultimi due decenni, cioè da quando i suoi combattenti avevano preso il controllo dal movimento palestinese rivale Fatah nel 2007. Si tratta di una svolta importante, lo dicevamo, i vertici del movimento hanno apertamente dichiarato che si tratta di una decisione fatta per facilitare la transizione verso il Comitato Nazionale per l'amministrazione di Gaza, l'organo che è stato creato dal Board of Peace di Trump e che dovrebbe aiutare ad attuare un governo civile. Da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco a Gaza lo scorso ottobre tra Hamas e Israele, Hamas aveva ripetutamente detto di essere pronto a farsi da parte nella gestione quotidiana della striscia. Resta però la spinosa questione del suo disarmo ancora da risolvere. Hamas ha annunciato per oggi un'importante conferenza stampa, non ci sono però dettagli né sull'orario né sui contenuti di questa conferenza stampa. Ci sono state diverse riunioni, diversi colloqui, soprattutto tra Hamas e le altre fazioni palestinesi al Cairo per cercare di risolvere le divergenze sul post-guerra a Gaza, in particolare sull'avvio di questa seconda fase del cessate il fuoco che è bloccato da mesi. La questione della governance resta comunque uno dei principali punti critici nei negoziati sull'attuazione di questa seconda fase. Per ora Israele ha respinto qualsiasi ritorno al potere di Hamas. Nel frattempo continuano anche i bombardamenti sulla striscia, almeno 4 i palestinesi rimasti uccisi solo nella mattinata di oggi.
0: Grazie Sara. E Giorgia Meloni non ha ancora risposto all'ultimo nuovo attacco frontale di Donald Trump. Nonostante lo sconcerto, a Palazzo Chigi per ora sembra prevalere la linea dichiarata già in occasione dei primi attacchi, cioè quella di non reagire alle provocazioni del presidente statunitense. E questa volta si è preso gioco di Meloni con un meme che allude alla richiesta di un selfie di che Trump sostiene che la Presidente del Consiglio gli abbia chiesto. Serve un ordine restrittivo, riporta la foto pubblicata da Trump che lo ritrae insieme a Meloni, come a chiederle distanza alla vigilia del vertice NATO di Ankara, dove i due si rivedranno. Da Roma, Anna Bredice.
2: Il compito ora appare abbastanza arduo, separare Trump dall'America, essere indifferenti al nuovo attacco su cui non c'è rischio di fraintendimento, vista la chiarezza. Serve un ordine restrittivo riferito a Giorgia Meloni, far finta di niente e andare avanti. Il meme partito ieri quasi di notte, ora italiana, dai social di Trump è chiaro. Si vede Trump di spalle e Meloni che lo guarda e la scritta serve un ordine restrittivo. Il tono e la base della nuova offesa è la stessa di un paio di settimane fa, quando il tycoon americano disse che Meloni li faceva pena, ma questo nuovo attacco arriva a poche ore da una delicata riunione della NATO dove si dovrà decidere il contributo di ogni paese europeo alle spese di difesa della NATO. Per questo da Palazzo Chigi arriva l'ordine di non rispondere. Meloni non parla, Tajani e Crosetto si sforzano di fare dichiarazioni con cui sottolineano che gli accordi, il rapporto con gli Stati Uniti sono solidi e che questo conta, e dall'altra parte c'è Trump, del cui equilibrio comincia anche nelle dichiarazioni della maggioranza a filtrare qualche dubbio. In questo modo Meloni è sempre più spinta a coalizzarsi con quei paesi europei. Obiettivo in questi anni degli attacchi di Trump, Francia, Germania, Inghilterra, diventa sempre più difficile se non impossibile tornare nell'orbita del presidente americano visto questi attacchi. Dall'opposizione si ripetono le stesse posizioni del precedente scontro. Per Elly Schlein le parole di Trump sono inaccettabili. Non si possono accettare attacchi da presidenti stranieri, dice Schlein, che però ricorda la linea di Meloni in questi anni criticandola. I 5 Stelle più duri, Meloni da fan numero uno a Pungible di Trump. Linea allo studio.
0: Non sono dunque bastati i tentativi di ricucire di Meloni, l'ultimo lo scorso 4 luglio in occasione di festeggiamenti per la nascita degli Stati Uniti d'America organizzati dall'ambasciata americana a Roma, dove la Presidente del Consiglio aveva mandato mezzo governo. Perché Trump continua a provocare Meloni? Ascoltiamo il commento di Raffaella Baritono, che insegna storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
3: Ci sono due motivi. Uno è il dato vendicativo della personalità di Donald Trump. In questa sua logica amico-nemico, chi non si allinea perfettamente alla sua linea diventa naturalmente il nemico numero uno, e quindi lui non può sopportare l'idea che ci siano deviazioni rispetto alla linea di fedeltà. Poi naturalmente rientra anche nella sua lotta contro l'Unione Europea, contro la NATO, l'indebolimento dell'Europa come un elemento chiave delle sue strategie di politica estera, anche della sua visione geopolitica. Meloni ovviamente ha l'esigenza di dimostrare che ha una statura e che non può essere ritenuta completamente asservita a Trump, anche per ragioni interne, per ragioni, come dire, di equilibrio politico, per ragioni elettorali, perché naturalmente tutto poi è virato sulle scadenze elettorali, quindi lei deve dimostrare di essere una statista e deve dimostrare di avere il senso del patriottismo.
0: Alla vigilia del vertice NATO in Ucraina, in Turchia, lo sentivate, la Russia è tornata a colpire l'Ucraina. Per la seconda volta in 4 giorni, i missili e raid si sono concentrati soprattutto su Kiev, dove si contano 11 morti e una 50 di feriti, altre 2 vittime anche a Kherson. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato la carenza di missili di difesa e chiesto agli alleati di prendere decisioni forti. Gli attacchi russi arrivano dopo il riavvicinamento tra Washington e Mosca. Sabato Donald Trump ha sentito l'omologo russo Putin. Il colloquio telefonico è durato 90 minuti e si è concentrato proprio sul conflitto ucraino. E ora torniamo in Italia. In Toscana è emergenza sovraffollamento nelle carceri. Manca il posto per far dormire i detenuti e l'invito ai penitenziari è di sfruttare tutto lo spazio possibile, anche con brande o materassi a terra. E a quanto riporta una direttiva del DAP regionale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che è stata subito denunciata dai sindacati della polizia. Una misura questa da applicare in via estrema e assolutamente provvisoria, dice la circolare, che è scattata dopo la chiusura di alcune sezioni del carcere di Sollicciano messe sotto sequestro perché inadeguate. Il trasferimento dei detenuti dei reparti chiusi ha messo sotto pressione le sezioni rimaste di Sollicciano, ma anche gli altri istituti di pena della regione. Ed è stata una mattinata di grandi disagi per la circolazione ferroviaria. Nella notte sono iniziati i lavori sul nodo ferroviario di Firenze che limiteranno la circolazione di treni fino al 10 luglio. Ma alle cancellazioni e ritardi già previsti si sono aggiunti almeno 2 guasti alla linea, il primo lungo la Tirrenica, la linea alternativa sulla quale era stato dirottato parte del transito dei convogli Roma-Milano e Roma-Torino, con ritardi fino a 80 minuti. Un secondo guasto c'è stato alla stazione di Milano Centrale, ha causato invece ritardi fino a 1 ora e la cancellazione di diverse corse. Sulla natura di questi lavori ascoltiamo Dario Balotta, responsabile dei trasporti di Europa Verde.
4: I lavori sono quelli del PNNR, Ferrovie dello Stato sta spendendo 25 miliardi per nuove opere e velocizzazione, e poi ci sono i lavori di manutenzione programmati. Entrambi vanno a finire sui 16.800 chilometri di rete della ferrovia italiana, sono un cantiere ogni 15 chilometri. Nessuno avrebbe mai fatto un così consistente programma di lavori. Diciamo che la rana sta bevendo troppa acqua, più di quella che riesce a bere. Il tutto perché bisogna spendere questi soldi dei PNNR. E questa è una logica sbagliata, perché per spendere quei soldi lì sono stati tirati fuori dal cassetto vecchi progetti che dormivano da 30 anni e l'obiettivo era spendere i soldi e non invece modernizzare le ferrovie.
0: La Francia si prepara ad una nuova ondata di caldo, la terza da maggio. Mentre dalle pagine del quotidiano Le Monde oggi oltre 90 tra scienziati, medici, ricercatori e intellettuali firmano un appello per chiedere l'adozione di una legge di emergenza climatica, nel sud del paese si lavora per spegnere incendi e si attendono di nuovo temperature fino a 40 gradi. Il servizio.
5: Questa mattina la Francia contava ancora più di 20 incendi attivi tra il centro e il sud del paese, il più importante nei Pirenei orientali, ha già bruciato quasi 5.000 ettari di vegetazione, provocato l'evacuazione di 10.000 persone, incenerito o danneggiato oltre una 50 di immobili, principalmente agricoli, e causato il ricovero di 5 persone, tra cui 4 pompieri intossicati o ustionati, uno dei quali gravemente ferito. La terza tappa del Tour de France, prevista oggi nella regione, è mantenuta ma senza accesso al pubblico e senza carovana pubblicitaria per limitare i rischi. Gli oltre 10.000 pompieri mobilitati in tutto il paese affrontano condizioni particolarmente propizie al propagarsi delle fiamme e temperature in aumento, con una nuova ondata di gran caldo che si abbatte sul sud del paese. La terza in meno di due mesi, già 37 gradi a Perpignan, il capoluogo dei Pirenei orientali, dei venti superiori a 50 km all'ora e appunto una vegetazione resa particolarmente infiammabile dall'assenza di precipitazioni e dal susseguirsi di canicole violente a ritmo serrato. Un vero e proprio circolo vizioso causato da un clima che non dà letteralmente tregua e da cui la Francia fatica a estirparsi e che potrebbe ripetersi tutta l'estate, con appunto già una nuova canicola che comincia in particolare nel sud del paese con temperature tra i 35 e i 40 gradi, mentre nel nord si supereranno i 30 gradi come oggi pomeriggio nella capitale. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Negli Stati Uniti si sono concluse ieri le celebrazioni per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Donald Trump ha sfruttato l'anniversario per autocelebrarsi e per lanciare una campagna contro i democratici più progressisti, che il presidente ha definito il cancro comunista da estirpare. Proprio a Washington, qualche ora prima dell'atteso intervento presidenziale, un gruppo di neofascisti ha organizzato una marcia. Roberto Festa.
6: Non ha ottenuto la visibilità mediatica di discorsi e parate, ma sabato, il giorno in cui l'America ha celebrato la dichiarazione di indipendenza, centinaia di uomini mascherati hanno marciato attraverso Washington DC. Molti portavano bandiere confederate ed erano guidati da Thomas Rousseau, fondatore dell'organizzazione neofascista e suprematista bianca Patriot Front. Hanno percorso il centro della capitale, dalla Union Station verso il Congresso, urlando slogan come vita, libertà, vittoria e riprendiamoci l'America. La polizia di Washington e il ministro degli interni Doug Burgum giustificano la marcia sulla base del free speech e del libero discorso riconosciuto dal primo emendamento. Ma il Patriot Front è uno dei gruppi d'odio più radicali degli Stati Uniti e vedere i suoi membri marciare per la capitale, arrivando a prendere la metropolitana nel giorno che celebrava la dichiarazione di indipendenza, ha stupito e spaventato molti tra gli stessi residenti di Washington, che si sono rivolti alla polizia. L'episodio è comunque significativo. Nei giorni in cui Donald Trump pronunciava discorsi segnati da un'aggressiva e datata retorica anticomunista, da un nazionalismo etnico e identitario, centinaia di fascisti giravano indisturbati per la capitale, in una plateale dimostrazione di come le politiche dell'amministrazione Trump abbiano dato visibilità, abbiano normalizzato le frange più violente della società americana. Da New York, Lina Lo Studio.
0: In chiusura, ai mondiali di calcio maschili crescono le polemiche sul caso Balogun. La federazione calcistica belga ha scritto alla FIFA contestando la decisione di sospendere il cartellino rosso all'attaccante statunitense espulso durante la partita contro la Bosnia. La FIFA avrebbe interpretato la lettera come una richiesta di ricorso e ha incaricato un membro della sua commissione d'appello di prendere una nuova decisione con urgenza. Belgio e Stati Uniti si affronteranno stanotte negli ottavi di finale. Dietro la decisione di sospendere l'espulsione di Balogun c'è la diretta richiesta di Donald Trump al presidente della FIFA Infantino. Luca Pisapia è scrittore e giornalista sportivo.
7: Una cosa del genere, che all'interno della competizione venga tolto un cartellino rosso, non è mai successo nella storia. Il calcio e lo sport vanno avanti per ricordi, per aneddoti, per pietre miliari, quindi è una macchia, diciamo così, indelebile nella storia dello sport e che sarà sempre ricordata. Da un lato una cosa così, diciamo, sfacciata e ridicola ed evidente può avere degli effetti controproducenti, nel senso che rende ovvio e rende palese di come lo sport sia in mano alla politica, sia uno strumento politico esso stesso. Dall'altro segna un precedente, un monito che rimane lì nella storia dello sport.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 15.30, redazione Sara Milanese e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole ombra spray. setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.
9: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
11: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
9: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
12: Come si è arrivati al genocidio in Palestina? Dalle radici storiche all'uso dell'intelligenza artificiale nei massacri, fino alle complicità occidentali e dei paesi arabi. Dopo Eco Guerrieri arriva il nuovo saggio di Stefano Puzzo, L'urlo della Palestina, l'ultima guerra coloniale. Un racconto graffiante, veritiero e completo per comprendere la storia e il presente. L'urlo della Palestina, edizioni Juvens, in libreria e online.

Samara Joy con Can't Get Out of This Mood ad aprire questa conduzione musicale di questo lunedì pomeriggio, che è un giorno, lunedì, non solo il pomeriggio, di novità qui per quanto riguarda il palinsesto. Inizia il palinsesto estivo, state già magari iniziando a orientarvi e vi servirà tempo fino a stasera, perché arriveranno cose nuove fino appunto alla fine di questa giornata. Ecco, sappiate che questa settimana, almeno dalle 12:40, dopo il GR delle 12:30, mettiamola così perché ora sono le 12:52, fino alle 14:30 trovate in questa settimana una conduzione musicale affidata al sottoscritto. Sono Matteo Villace, quindi benvenuti e benvenute. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un bel po' di tempo da passare insieme. Questa fascia poi sarà sempre dedicata in estate alle conduzioni musicali, questo al netto che ci sia io o qualcun altro. Prima settimana ci sono io, funziona molto facilmente. Ascoltiamo musica e condividiamo un po' di quelle che sono le vostre, in qualche caso credo, pause pranzo, in altri primi momenti del pomeriggio. Questo più o meno vale per tutti e non è neanche l'una. 331-6214-013 per sms e whatsapp, di quelle che sono le vostre, in qualche caso credo, pause pranzo, in altri primi momenti del pomeriggio. Questo più o meno vale per tutti e non è neanche l'una. 331-6214-013 per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it.

Dai, fresco, no? Still My Sunshine in Len, band canadese che ha esordito all'inizio degli anni 90, a cavallo del millennio, era la fine degli anni 90, era il 99, è uscito con questo che è un po' il loro singolo di successo e poi sono un po' spariti, hanno fatto musica ancora per un bel po', però il loro ultimo disco ufficiale ormai è del 2012, quindi possiamo ufficialmente dire che insomma difficilmente torneranno con qualcosa di nuovo, anche se mai dire mai, sono anni di grandissimi revival, torna tutto, soprattutto a livello musicale, magari c'è una nuova primavera dei Len, mettiamolo tra le cose poco probabili, facciamo così. Per quanto riguarda invece la prossima artista, intanto torniamo in Italia, poi a lei siamo molto affezionati, grossa, una buona parte della carriera all'interno dei 99 Posse e poi la svolta solista a partire dal 2004. Tra i suoi bei dischi, uno dei miei preferiti è Psychedelics.

0: È troppo facile, Meg, un brano come detto che ormai ha quasi 20 anni perché correva l'anno 2008, ne ha 18, quindi se vogliamo essere precisi. Un saluto a Chloe che vive vicino alla Maura, e, a 500 metri per la precisione, non vicinissimo alla Maura. Dice che sono due, poi manca l'unità di misura, che per sentire Radio Pop mi devo tappare in casa, dato che stanno facendo le prove per stasera. Ieri Foo Fighters, stasera System of a Down, e se ci sono gli High Days, dice, e fa caldo. Non invidio le persone che abitano proprio di fronte all'ippodromo, e poi dice, senza aggiungere il macello a fine concerti. La questione concertoni ippodromo effettivamente inizia a essere una questione da affrontare. Sono diversi anni che l'estate a Milano i grossi concerti sono ospitati lì, e forse non è proprio il luogo migliore per la viabilità, per chi ci vive vicino, ma anche per la resa stessa dei concerti, in alcuni casi dei veri e propri gioiellini a livello artistico non valorizzati dalla location, o almeno forse su questo si potrebbe sicuramente lavorare. A me è capitato diverse volte di vederne negli ultimi anni, ho visto anche nomi molto importanti di generi diversi, dai Green Day a Kendrick Lamar a Stromae, che forse è quello che mi fa venire in mente che certe cose vanno veramente valorizzate, perché i concerti di Stromae sono degli spettacoli di una bellezza e di una delicatezza davvero rara. E quindi andiamocelo ad ascoltare. Questo è Stromae, e da quel capolavoro che era Sin Carré, questa è Mulfrit.
1: Sais-tu ce qu'il m'a dit, Polo, ou que son petit doigt lui dit?

Che bravo Stromae, che bravissimo Stromae. Mulfrit da Racine Carré, disco che dovreste conoscere. Sicuramente lo conoscete a spezzoni, perché la gran parte dei singoli più conosciuti di Stromae arrivano da lì. Poi Stromae non è che abbia questa discografia enorme, perché purtroppo, insomma, ha avuto dei grossi buchi temporali tra un lavoro e l'altro, dovuti anche a situazione personale un po' complessa e complicata. Quindi capisco il messaggio di Luisa che ci scrive: il concerto di Stromae è il mio più grande rimpianto perché non l'ho visto, dice. Ricordo però ancora il tuo servizio, questo per dire quanto rimpianto devi avere, anche perché Stromae quando c'è va visto, poi non si sa bene che giri fa, soprattutto la sua di vita e di carriera, devo dire sì. Ecco, potremmo aprire un po' il capitolo qual è il concerto che avete mancato e che vi siete mangiati le mani, o il vostro rimpianto live, o l'artista che vi manca e potete rimediare, o che vi manca e non potete più rimediare. Se vi va possiamo chiacchierarne. Un saluto anche a Riccardo che dice: mamma mia, sembra di sentire un pezzo di Björk del 98. Non so se si riferisse a Polo, o meglio Mulfrit, che è l'ultimo che abbiamo ascoltato di Stromae, o al brano di Meg precedente, ma in ogni caso i richiami possono valere abbastanza. Un saluto, un abbraccio Riccardo, che poi è Ricky dalla tangenziale. Altro gruppo invece che negli ultimi anni davvero è tra quelli che ho apprezzato di più in assoluto, arrivano dall'Irlanda ed è un indizio. Non sono in ICAP ed è un altro indizio. Sono stati anche ospiti qui, ultimo indizio, sono i Fontaines D.C. E da Romance, la Deluxe Edition, questa è Before You, I Just Forget.

Fantasy, di cui si vocifera un ritorno, se non a brevissimo, comunque pare stiano lavorando a qualcosa di nuovo e noi non vediamo l'ora. Noi, ho incluso anche voi, se mi consentite, in questo ragionamento, non era un plurale maiestatis autoriferito, non ho questo tipo di ego, magari può sembrare, ecco no, è abbastanza distante da me questa cosa. Un saluto a Claudio che è all'ascolto e che ha apprezzato particolarmente la scelta di Meg e che apprezza le mie conduzioni musicali, meno sui The Doss invece, quella cosa lì non gli piace, non tutto e per tutti, insomma, cioè, ognuno ha un po' i suoi gusti. Su The Doss, ricordo, trasmissione della domenica sera che si è chiusa ieri per quanto riguarda, cioè insieme a un sacco di roba, come succede quando finisce il palinsesto invernale, era la prima stagione, è ovvio che ha incontrato i gusti di alcuni e meno di altri. Poi se va di far, ma voi l'avete ascoltata? Magari dateci un po' di feedback, che insomma, così riusciamo a capire, appunto era la prima stagione, tiriamo un pochino le fila. Arrivano anche i rimpianti, c'è Danilo, i rimpianti dei concerti. Danilo che scrive: il mio più grande rimpianto non aver visto i Clash nell'82 al Palalido, ci scrive Danilo. E poi c'è Nicola che scrive: il più grande rimpianto concertistico risale ormai a un po' di anni fa, beh anche quello di Danilo evidentemente. Rifiutai l'invito di un collega ad andare a sentire il concerto di Miles Davis, non ce ne furono più. Nicola, come ti capisco. E poi c'è Tommy, che so che è all'ascolto e che sta apprezzando, e sono contento. E adesso andiamo da un grandissimo amico di Radio Popolare che ci ha lasciato un pochino più di un anno fa e ci manca tantissimo, ma proprio a livello personale, penso di poter dire. Lui è Paolo Benvenu, qui con Malika Ayane, con Non esiste altro.

Paolo, benvenuto. E Malik Ayane non esiste altro. 13 e 18 minuti, non aggiungo altro al ricordo di Paolo, perché tutte le volte poi mi sforma il nodo in gola e poi è difficile andare avanti col programma. Ringrazio per i feedback su The DOS, stanno arrivando e insomma sono preziosi, come vi dicevo. A proposito, la pizza di ieri sera con chi è venuto, buonissima, confermo, è stato molto divertente, l'anno prossimo magari lo rifacciamo. In merito invece ai rimpianti, partiamo da un non rimpianti, perché c'è un Joe che ci scrive: buongiorno, accidenti, sono uno dei 13-14 in Martesana che non hanno, ah no, da un rimpianto, che non hanno visto i Nirvana al Bloom. Sai che hai ragione un Joe, perché se tu vai da quelle parti li hanno visto tutti quel concerto, perché il Bloom di Mezzago quella sera contenesse 28.000 persone. Quindi c'è qualcuno che non la conta proprio giusta, secondo me. Però poi vai a verificare, uno tende a fidarsi, sì, no, certo, ti fai raccontare gli aneddoti, perché ognuno chiaramente poi ne ha uno, bisogna rendere credibile la questione. Un saluto a Daniela, che invece ha il rimpianto di non aver visto Bob Marley nell'80 a San Siro, e a Francesca che ci scrive: U2 a Dublino e Amy Winehouse a Milano. Sì, è complesso. Gli U2 a Dublino devono essere stati tanta roba. Io non li ho mai visti live, così come non ho mai visto Amy Winehouse. E sì, posso annoverarli tra i rimpianti. Sì, secondo me, guarda, poi ne ho uno io personale, magari ve lo dico dopo. Intanto, però, visto che abbiamo condividiamo questa cosa, che più o meno era in scaletta, lo anticipo un pochino. Eccoli gli U2, questa Sweetest Thing.

Sweetest Thing, hey, ciao, Sweetest Thing, you two alle 13:23 minuti. Questa è una è la conduzione musicale che troverete a quest'ora tendenzialmente in questa fascia nel palinsesto estivo. Questa settimana è sottoscritto, ovvero Matteo Villacci. Stiamo un po' chiacchierando di concerti persi che avreste voluto vedere, concerti che magari potete ancora andare in qualche modo a rimediare in futuro, o alcuni magari no. Abbiamo ascoltato gli U2, rimaniamo in Irlanda perché c'è chi ci scrive: non ho visto i Pogues perché dormivo ubriaco. Mi piace pensare che Shane approverebbe, Shane McGowan ovviamente, frontman dei Pogues. Sai che secondo me sì. Secondo me, allora, tendenzialmente lui avrebbe preferito vederti al concerto. In mancanza di tua presenza al concerto, se dovevi trovare un motivo per non esserci, quello era il più coerente, se non altro, con il contesto. Quindi, tutto sommato, dai, ti puoi perdonare. Bowie e gli U2 a Milano, primi anni 90, e prima Joe Jackson, ma ero nella calca del Bloom quella sera. Vedi? Ne abbiamo già trovato un altro. Il CD era al Bloom di Mezzago, a vedere i Nirvana. Se ne è persi altri, ma in Nirvana al Bloom no. Non chiudiamo niente. Adesso tra poco arriva qualche secondo di pubblicità, poi torniamo, siamo insieme ancora un'ora. Prima però i Placebo, questo è Pure Morning.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati. Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

Il negozio di antiquariato, Niccolò Fabi, a riaccoglierci, a riaccogliervi in questa conduzione musicale iniziata dopo il GR delle 12.30 e che proseguirà fino alle 14.30. Ben ritrovati, cari ascoltatori, ben ritrovate, care ascoltatrici, benvenuti e benvenuti a chi ci ha raggiunto nel mentre. Come detto, si va avanti fino alle 14.30, io sono Matteo Villaci, stiamo anche chiacchierando un pochino, se vi va. Si parlava un po' di concerti, ma si può parlare di quello che si vuole, insomma, in questo primo pomeriggio, tarda pausa pranzo. Basta scrivere al 331-6214013, che è il numero per SMS, WhatsApp e Telegram, o a diretta@popolarenetwork.it, che invece è il contatto mail. A proposito di concerti, sì, ovviamente tutte le volte, no, concerti mancati a cui ci piacerebbe essere stati, c'è Mario che effettivamente lui ai concerti al Bloom dei Nirvana c'è stato, e questo lo posso dire perché c'è scritto sostanzialmente un enorme, praticamente una via di mezzo tra un pezzo di cronaca e un editoriale, perché ci sono anche dei giudizi sensati. Poi lui vive a Mezzago, quindi ha chiaramente dei punti di credibilità in più. Non è che gli sia piaciuto proprio tutto, soprattutto il secondo, che non, insomma, devo parafrasare un po' come un concerto non bello, diciamo, soprattutto anche per lo stato in cui si è presentato Kurt Cobain, cosa che ogni tanto capita. Ma ora, per esempio, in merito ai Pogues ci scrive: io li ho visti due volte, in entrambi i casi Shane McGowan non è riuscito a presentarsi al bis. Posso capire. A me è capitato una volta a un concerto di Lauryn Hill, concerto pazzesco, però lei davvero si vedeva che faceva fatica, anche lì il bis, non ricordo se ci sia stato, però comunque, vabbè ragazzi, Lauryn Hill, cioè anche solo avesse portato sul palco solo la sua voce sarebbe già stato incredibile. Rimpianti forse non ne voglio avere, ci scrive invece un altro ascoltatore, dice: ho visto e sentito quel che nella vita ho desiderato. Dice che l'offerta supera le umane possibilità. Ho visto Jethro Tull nel 71, poi non Bob Marley, ma un altro grande di cui però dice perso memoria del nome, al Vigorelli, ma ok. Poi Jay, Reborn, Alvin Lee, Anni di Franco, due volte Frank Zappa, Tra le zanzare di Re Decesio e il Palasport prima del crollo della neve, e più recentemente DMB al vecchio Punto Rosso. Ho intercettato Miles Davis, ma ne dimentico certamente alcuni. Ho compiuto l'altro ieri 72 anni e di musica ne ho vista e sentita tanta. A questo punto mi verrebbe da chiederti cosa vorresti vedere e sentire ancora, se c'è ancora. Qual è il tuo prossimo obiettivo a livello concertistico? Così, insomma, puoi aggiungere alla bellissima collezione che hai sfoggiato qualche altra perla. Rimpianto nel 99, credo, NoFX più Rancid a Milano, Palavobis, ci scrive Andrea. Madonna, i concerti al Palavobis, che fighi, che fighi. Fine anni 90, primi 2000, le feste dell'Unità, ci ho visto Scapè, ci ho visto... ma guarda che bel contesto, che bellissimo contesto, mi hai riaperto davvero un cassetto della memoria spettacolare. Questi sono i Milky Chance, questa è Flash Junk Mind.

Milky Chance con Flash the Junk Mind alle 13:42 minuti. Qui su Radio Popolare, l'argomento concerti sta diventando un po' un mischione, non è solo più quelli che vi siete persi, avreste voluto vedere, ma va bene così, si può parlare di quel che si vuole, ve l'ho detto, sono tra le, iniziamo le ore più calde del giorno, anche se non è la settimana, abbiamo già visto parecchio quest'estate e quindi è tutto, vale tutto. Mark ci scrive: due miti assoluti visti due volte, Plant e Gabriel, la delusione, gli Iron Maiden, lui deluso dagli Iron Maiden. Sergio invece ci scrive: rimpianto per non essere andato al concerto per Demetrio Stratos, ancora minorenne, scrive, per motivi che non ricordo, mi fu impedito, e quindi te li ricordi, ti fu impedito, cioè quello è il motivo. Dice: peccato, c'è chi ricorda il concertino di FIBA, leggo com'è, alla Montagnetta dei Rifiuti a Milano, dice, qualcuno lo ricorda, forse ho sbagliato il nome, ma la chiamavamo così. E poi, Joy Division hanno suonato al Vigorelli, guarda, onestamente sai che non lo so. Non lo so. Rimpiattone mai passato, scrive Daniela. I Police Paralido nell'80, ma avevo 14 anni e i miei col cavolo che mi facevano venire a Milano. Per cui, insomma, anche qui c'è una questione di età e di genitori in alcuni casi, no? Che si frappone tra il desiderio e poi la sua realizzazione per quanto riguarda i concerti. C'è poi chi scrive: il mio più bel concerto, Stevie Ray Vaughan a Pistoia, Blues, anno 87 se mi ricordo bene. Io vedevo le torri di Pistoia muoversi al ritmo e non ero sotto effetto di stupefacenti, questa che serata incredibile. E poi Persi con Mega Rimpianto, Sonic Youth e CCCP entrambi al Leoncavallo nell'86. Naia di merda, ecco, anche lì il motivo è direttamente intuibile, cioè più che altro era la naia, è così, funzionava così, se Dio vuole. Questa è una giovane artista, secondo me molto brava, si chiama Lauren con due Y, questa è la sua Stanotte. Sì.

Stanotte Lauryn dal suo primo lavoro, un EP, è uscito nel 2023 che si intitola Intro, sono seguite diverse altre cose. Lei venne a presentare però questo lavoro proprio qui a Radio Popolare, ai microfoni di Jack. Allora, piano voce, bellissimo, ve lo garantisco, molto molto bello. C'è chi ci scrive, dice rimpianto Joe Strummer Duomo 1989, migliore concerto Radiohead all'Arena, peggiore Police a Torino, ci scrive Fulvio. Qui c'è anche la questione migliore e peggiore. A me incuriosisce più che peggiore, così, perché sono andato il peggiore mai inaspettato, cioè grossa aspettativa, grossa delusione. Magari c'è, vi viene in mente qualcosa. Josh invece ci scrive: per il concerto perso Bob Marley, ma ai tempi non mi piaceva il reggae, che stupido, ero troppo giovane. Vedi, a volte siamo noi a porci il limite e poi dopo negli anni dici, cazzo, magari tornando indietro quella roba lì, vabbè, va così. Ora arrivano i Phoenix, questa è If I Ever Feel Better.

Feel Better, 13:53 minuti in questa conduzione musicale pomeridiana di Radio Popolare, Matteo Villace ai microfoni fino alle 14:30 in questa giornata di inizio di nuovo palinsesto, in cui pian piano ve lo dipaniamo di fronte, anzi ve lo dipaniamo nelle vostre orecchie e poi vi abituerete, c'è tempo, da qui a settembre c'è tempo. In merito ai concerti, c'è Antonio che ci scrive: Jacopo Astorius al Teatro Tenda metà anni 80, però non ci dice se te lo sei perso o se lo hai visto. Immagino tu te lo sia perso, perché è più o meno il

rock, e poi arriva un messaggio che arriva da Maurizio, perché poi è arrivato un altro messaggio, detto, ah, comunque mi chiamo Maurizio, bene Maurizio. Maurizio dice quello di Zappa due volte e per puro caso Davis al vecchio punto rosso dice non so cosa desiderare in futuro, gli avevano chiesto, no, hai visto tante cose, adesso a cosa punti a livello di live, non so cosa desiderare, oggi ci sono tante belle persone, credo Stromae per tutte e su tutte e per lui affronterei i disagi di un concerto che è roba per giovani, dice un abbraccio, poi dice dimenticavo i Ramones al vecchio Palalido tra fumo in testa e negli occhi e Peter Gabriel a Torino quando si vestiva da farfalla, ho visto ma non ricordo nulla il concerto all'Arena per Demetrio Stratos, sono venuto su a suon di Zappa West Coast, David Crosby per me the best, dice ma adesso basta ricordare, bravo, abbiamo messo in fila un sacco di ricordi, poi abbiamo puntato Stromae che ci auguriamo torni in forma e quindi di poterlo nuovamente vedere da qualche parte, ti auguriamo di poterlo recuperare, intanto noi invece torniamo in Italia, andiamo dai Subsonica, questa è Incantevole.

I Subsonica con Incantevole, 14 in punto, Radio Popolare, una chiacchierata che ultimamente, che insomma ha preso abbastanza piede, quella sui live, in merito a quelli sotto le aspettative. Mary ci scrive: block party all'Alcatraz, la voce era terribile e Jane's Addiction al Fabric si sentiva di... scrive M punto, non riesco a capire quale sia la parola che segue, ma la posso... provare a fare uno sforzo di immaginazione. Poi invece Roberto ci scrive: sarò una pappagoccia, che è una parola che devo andare a googolare, lo farò a breve. Dice: ma rimpiango Aznavour, che non ha potuto vedere evidentemente. Poi dice: invece l'ho visto anche io il concerto per Strato Salarena. No, quindi evidentemente qui c'è un rimpianto e un no. Mitch invece ci scrive: miglior concerto perso, Pavarotti in generale, Pink Floyd, quattro date da Venezia in avanti, Radiohead, Londra 97, ok computer, miglior concerto tra tanti, tra questi, bisogna scegliere quindi, U2, Londra 97, Alanis Morissette e Police, Heineken Jamming Festival, Mestre 2008, Radiohead, tutti dal 2000 ad oggi. Molto bene Mitch, ci avviciniamo quindi da un punto di vista temporale a questo punto, però cambiamo un po', proviamo a guardare proprio, andare anche oltre dal 2000 a oggi, anche oltre oggi. Ditemi qual è il concerto che avete nel mirino, o qual è il vostro prossimo concerto, se avete già i biglietti o se state aspettando che arrivi quell'artista lì, così vediamo anche un po' dove vanno oggi i vostri ascolti e appunto il vostro desiderio di musica dal vivo. Angèle, balance ton coin.

Balanston qua, Angèle, direttamente dal Belgio. Seconda tappa oggi in questa conduzione musicale in Belgio dopo Stromae. Magari ci torniamo ancora, vediamo poi. Intanto tantissimi concerti nei vostri obiettivi. Davide, per esempio, dice prossimo concerto i Giuda a Bergamo. Bene, poi domenica Belen Sebastian, ci scrive Davide. Poi aspetto i Ghis ad agosto e Carla dal Forno per questo autunno. Ecco, i Ghis, attenzione, perché anche Laura ci scrive: sono state al concerto per Demetrio Stratos, ma adesso aspetto i Ghis al Magnolia. A 65 anni so ancora stupirmi ed entusiasmarmi, alla faccia dei boomer. Buon pomeriggio, Laura. Molto bene, è così che bisogna... soprattutto secondo me nella musica, cioè bisogna tenere attivo il livello di curiosità, perché arrivano sempre un sacco di robe fighe, guai a chiudersi in quello che abbiamo già sentito. Ci si può ritornare, si chiamano comfort zone apposta, però è utile continuare a portare dentro questa comfort zone anche roba nuova. Sì, torno anche domani, Luisa, fino a fine settimana in conduzione ci sono io, da dopo il GR delle 12.30 fino alle 14.30. Motta e Frankie, ci scrivete anche a Bergamo, fine agosto, primi di settembre. Dice: a parte la qualità degli artisti, vogliamo mettere i biglietti a un euro? Stefano Toscano dalla Bassa Padana. Poi c'è Marcello che ci scrive: il prossimo ad Ulan Bator per i CSI. Marcello, abbonato, grande Marcello. Noi andiamo avanti e facciamo un salto indietro, perché è il momento di... sapete che io ho la parentesi anni 80, la parentesi rap, che prima o poi vi arriverà sui denti da qui alle 14.30. Intanto vi arriva quella anni 80. Questa è In Alto Mare, Loredana Bertè.

In alto mare era proprio il 1980. Loredana Bertè, c'è qualcuno di voi che magari... No, perché comunque è luglio, eh? C'è qualcuno di voi che magari, come noi, siamo entrati oggi nel palinsesto estivo, ha preso e se n'è andato e magari ci ascolta, ci ha portato dietro perché oggi con lo streaming tutto si può e ci sta ascoltando dal mare, dalla montagna. Sarebbe bello saperlo, sarebbe bello sapere che ci portate con voi. È una bellissima immagine estiva che ci rincuora mentre siamo qui, come molti altri di voi invece, nel caldo della City del Duomo. Dominique Filzémé ci dice, Marco, in merito ai concerti, al Blue Note persa lo scorso aprile, spero torni e mi avvisi per tempo stavolta. Dominique, però quando fai queste cose, cioè Marco, cioè si deve organizzare, non è che glielo puoi dire all'ultimo, capito? Per cui prossima volta facciamo le cose per bene. E poi c'è un incredibile triangolo di coincidenze, perché c'è Siegfried che ci scrive: mi è dispiaciuto moltissimo della cancellazione del concerto a Milano dei Pixies in occasione dell'uscita di Doolittle. Ecco, a proposito invece dei prossimi concerti che andrete a vedere, ci scrive Alessandro, settimana prossima Pixies, che non ho mai visto live, e quindi vedi come le cose poi a volte si incrociano. Alessandro, i Pixies li vede settimana prossima e noi tutti ce li ascoltiamo adesso, perché era in scaletta Here Comes Your Man, i Pixies.

po' di prosobenismo. Questo è il Cancer Man, i Pixies, che non è che è proprio... Allora, Pixies inarrivabili, però non è sempre prosobenismo i pezzi dei Pixies. Questa funziona, quindi questa si mette, eh? No, lo dico perché ci danno anche altri consigli, ma in questo orario qua, per me questa era veramente perfetta. Laura ci scrive... Laura scrive: ciao Matteo, non conti i concerti che mi sono persa, solo due te li dico. Allora, i Pink Floyd a Monza per snobismo, mannaggia Laura... E i Fontaine's DC, perché ormai fuori target, doppio... Allora Laura, non fare questo errore che hai già fatto, perché anche questa cosa del fuori target, ma chi la decide? Cioè, se ti piacciono, se pensi vorrei andare a vedere i Fontaine's DC, quello è il target. Vai a vedere i Fontaine's DC, guarda che te lo meriti, te lo garantisco, è qualcosa che... Non te li perdere. Prossima, dato che torneranno in Italia, prossima volta ci vediamo lì, Laura. Ci conto. Assolutamente. C'è chi ci scrive invece: ciao Villaccio, bello risentirti a quest'ora. Io vi seguo sempre in streaming tra Padova, Venezia e Treviso. Sabato ho visto Alborosi allo Sherwood Festival, dice sempre meritevole di complimenti, sia il festival che Alborosi, monumento reggae italiano nel mondo. Dice un abbraccio al mio caro amico del caffè. Sono contento di essere il tuo amico del caffè, è una bella fascia oraria effettivamente da condividere. Dunque, sono le 14:17 minuti, il che vuol dire che contando pubblicità e tutto, un paio di pezzi, ci stanno un paio di pezzi ancora da condividere, forse tre, molto più probabilmente due, e allora partiamo con i Prozac Più, questa è Acida. Sento...

I Prozac più, signori, acida, erano almeno 15 anni che Jacopo, che ci scrive, non sentiva questo pezzo, spero sia una notazione positiva e non erano 15 anni, e sono riuscito a non sentirlo per 15 anni, adesso arrivi tu e mi rovini questo record personale, per me è pezzone incredibile, quindi Jacopo, fatene nel caso una ragione, ma non credo, penso il tuo messaggio fosse positivo. Un saluto anche ad Andrea che ha visto David Burnham a Rostica, fantastico, prossimo concerto, Crano e Wasted Pillow in una serata di festa con proiezione di Città di Pianura a Treviso. Sai che non ho ancora visto Città di Pianura? Voglio recuperarlo. E poi Milo che ci scrive: concerto tra i tanti che mi sono perso di un semi sconosciuto e più, DJ Aphrodite, re della jungle britannica. E infatti il rimpianto non deve essere qualcosa di legato per forza ai noti, ai più. Il rimpianto è qualcosa di personale da questo punto di vista, dal punto di vista musicale. Quindi grazie di averlo condiviso. Pochi minuti alla fine, i Morcheeba con Otherwise, e poi ci salutiamo con il pezzo rap di oggi, perché non è che vi... Non vi salvate da questo, mi spiace. Ci sono io, sta roba deve capitare.

Mociva The Wise, 14:25 minuti, siamo in chiusura di questa fascia musicale pomeridiana che esordisce oggi nel palinsesto estivo. Per una settimana troverete il sottoscritto, ovvero Matteo Villacci. Da dopo il GR delle 12:30 e fino alle 14:30 in tanti avete scritto e vi ringrazio, è bello sapere di accompagnare il vostro primissimo pomeriggio. Leggo gli ultimi messaggi, quello di Mauro, prossimo concerto anche se sono fuori target, piantatela con sta storia ragazzi, eh. Nicap, concerto in cui ho studiato di più, Asian Dub Foundation a Genova, quanti anni fa? Boh. Preparati perché con i NICAP rivaluterai anche questa classifica, quello dei concerti sudati secondo me, tornano in Italia, l'hanno appena annunciato, prendi i biglietti. Alex invece ci scrive, a furia di rimandare, mi pento ancora adesso fortemente di non essere mai andato a vedere o sentire un lavoro di Giorgio Gaber, mi sono rifatto con alcuni CD ma non può essere la stessa cosa, temo di no, però è così che va. Siamo arrivati alla fine, io vi saluto, torno domani dopo il GR delle 12:30 ancora con un sacco di musica, se volete recuperare quella di oggi, Spotify, cercate il profilo Matteo Villacci, oppure seguite mi su Instagram Matteo Villacci, tra poco nelle stories tutti i brani andati in onda, manca il pezzo rap, arriva il pezzo rap, l'hanno è appena sfornato, arriva, cioè una delle cose più romane mai create, si chiama Scarafaggi, e vede insieme Noyz, Narcos e Il Danno. Buon pomeriggio a tutti, ciao da Matteo Villacci.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

Eccola, eccola, eccola, facciamola fluire per bene questa sigla, soprattutto oggi che è il primo giorno di questa trasmissione, quindi ce la godiamo bene, sentite com'è rinfrescante. Eh sì, la sigla di Almendra, forse qualcuno di voi se la ricorda già, perché insomma non è la prima estate che va in onda questa trasmissione super estiva del palinsesto estivo di Radio Popolare. Almendra giunge così alla seconda stagione quest'anno e per tutto il mese di luglio la porto avanti io, Dario Grande, qui con voi in questi pomeriggi estivi, insomma dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30 insieme in compagnia su Radio Popolare. Almendra, trasmissione estiva, trasmissione vacanziera che così parte un po' così dal modello volume per in realtà poi esplorare anche chiaramente nuovi mondi, nuovi territori, quindi non solo novità musicali come insomma proponiamo spesso a volume. Trasmissione che ho avuto modo di così condurre con Elisa Graci per tutto quest'anno e oltre alle novità musicali insomma ci sarà spazio per un sacco di cose, un po' di news, un po' di battaglia delle band alle 14.45. Inauguriamo già questa cosa, battaglia delle band emergenti italiane, inizio a buttarvela lì così vi preparate. E poi alle 15.30 oggi un mini live, oggi viene a trovarci Volpi, quindi un giovanissimo musicista originario di Lucca, ha pubblicato da non molto il suo EP di esordio, 6 canzoni fatte a mano, ed effettivamente posso garantirvi che a mano sono fatte e ci racconterà questo ed altro Volpi alle 15.30 in nostra compagnia. Ci suonerà anche qualche brano con chitarra e voce e poi insomma un po' di altre cose che accadono in estate in queste settimane di luglio. Vi ricordo che siamo ovviamente in diretta, quindi 331-6214013 sempre il numero a cui potete scrivere e ovviamente è stato anche il weekend diciamo il primo vero weekend di High Days Festival qui a Milano, Ippodromo SNAI La Maura. Ieri ero lì, ho avuto modo di vedere i Foo Fighters, è stato un concertone da paura, per cui insomma per tutti quelli che c'erano ieri all'Ippodromo questa è per voi.

Times Like This, Foo Fighters, direttamente da One by One. Era il 2002 quando usciva questo disco e quindi questo pezzo, Foo Fighters, che ascoltiamo così per inaugurare un po' la prima puntata di questa nuova stagione estiva di Almendra. Foo Fighters, che erano ieri sera sul palco del iDays Festival. Forse qualcuno di voi era lì, come ero lì io, e in caso fatemi sapere come vi è sembrato questo concerto al 3316214013, sms, WhatsApp, Telegram. Siamo in diretta e sono qui pronto a leggervi. Un concerto dall'impatto enorme, devo dire, loro come band, come energia sul palco, sono veramente delle vere e proprie macchine da guerra, e ho l'impressione che siano da questo punto di vista anche molto sottovalutati. Forse si può non apprezzare magari particolarmente la band per le loro produzioni in studio, quello sono semplicemente gusti, ma dal vivo sono veramente qualcosa di veramente veramente potente, che raramente mi è capitato di vedere a livello di capacità di, diciamo così, capacità di roccheggiare sul palco. Sì, ad ogni modo non sono stati gli unici a salire sul palco degli iDays di ieri sera. Prima di loro un'altra grande band, ovvero gli Idols, che erano passati tra l'altro a Bologna il 4 luglio e ieri invece 5 luglio erano proprio in apertura ai Foo Fighters. Tra l'altro gli Idols stanno aprendo i concerti di questo tour estivo con una nuova canzone, una canzone dedicata ai racist cunts, praticamente gli stronzi razzisti. Si intitola Levitator, non ha ancora una versione in studio, ma probabilmente avremo modo di ascoltarla nel nuovo album che la band a quanto pare si vocifera, conta di registrare entro la fine dell'anno. Anche gli Idols hanno fatto un concertone, anche loro sono veramente dei bulldozer, non saprei come altro definire i loro concerti, veramente impressionanti. Anche loro dal vivo rendono mille volte di più. Li andiamo ad ascoltare con un brano tratto dal loro ultimo disco, questa si intitola Gift Horse.

Gift Horse, loro erano gli Idols che ieri sera sono passati proprio qui a Milano, hanno suonato in apertura i Foo Fighters agli I-Days all'ippodromo SNAI La Maura, un concertone devastante anche loro, hanno suonato un set un pochino ridotto, circa un'ora e un quarto, circa un'ora e venti, per poi lasciare ai Foo Fighters la possibilità, diciamo così, di suonare oltre 2 ore e mezza, però davvero, diciamo, un'infilata di band una dopo l'altra veramente potenti. Prima di loro, tra l'altro, c'erano anche i Fat Dog che ho potuto ascoltare, ero un pochino più lontano dal palco, ma anche loro una band sicuramente molto promettente che ascolteremo anche nei prossimi giorni qui ad Almendra. Anche loro, come gli Idols, provenienti dal Regno Unito, ma diciamo una generazione di band sicuramente più giovane, più emergenti, ma promettenti, come dicevo. Ora andiamo avanti con questa prima mezz'ora di Almendra, sono le 14:46. Come vi dicevo in apertura, lanciamo un po' questo giochino. Dopo il primo quarto d'ora di Almendra, il momento della battaglia delle band italiane emergenti. Sono band che spesso abbiamo avuto modo di intercettare, di intervistare, di magari anche ospitare qui negli studi di Radio Popolare durante la stagione di volume che si è appena conclusa, spesso per un'intervista con Mini Live. E in questo caso vi faccio ascoltare qui. Quindi due band appunto della scena italiana, della scena più emergente, e voi dovete, non dovete fare altro che votare quella che secondo voi è più interessante, quella che vi piace di più, ecco, mettiamola in questo modo. E oggi in particolare ho cercato, vabbè, di fare delle accoppiate comunque che siano un pochino, direi, sensate, e vi propongo quindi queste due band. Una è Umarell e l'altra Filo Spada. Iniziamo da Umarell. Loro sono un progetto che tra l'altro avevo avuto modo così di intervistare durante il Miami Festival qui a Milano, avendo visto anche appunto la loro esibizione proprio lì a fine maggio. Progetto bolognese, molto giovani, nascono nel 2023 con un primo disco, Cantiere, era il titolo, e del resto tutto torna perché l'Umarell proprio nel dialetto bolognese significa ometto, è diciamo un termine colloquiale che indica proprio solitamente il cliché, è quello del pensionato che è solito osservare i cantieri in pubblico con le mani dietro la schiena, spesso così, commentando, criticando i lavori in corso. Le radici del progetto sono molto varie, dal sound più indie rock, alternative, lo-fi, a anche diverse influenze elettroniche. Quindi primo concorrente dei due di oggi, della battaglia delle band emergenti, Umarell, questa si intitola Carro Armato.

Umarell, questo era Carro Armato. Umarell, il primo concorrente dei due della Battaglia delle Band emergentissime che abbiamo cominciato oggi in questa prima puntata di Almendra, di questa stagione estiva. E il prossimo invece è un altro progetto. Andiamo chiaramente ad ascoltare brani di queste band che sono usciti negli ultimi mesi. Quindi nel caso di Umarell era un brano tratto da 1000%, il disco proprio uscito di recente, e lo stesso vale per il prossimo progetto che invece è Filo Spada. Lui era venuto a trovarci durante appunto la stagione di volume qui a Radio Popolare, anche per un bel mini live, mi ricordo, progetto che era iniziato come solista, appunto, ora diventato una band. Appunto, il progetto in particolare di Filippo Spada, da cui deriva il nome Filo Spada. Tra l'altro, so che lui adesso è in Portogallo a fare un Erasmus ed era venuto qui a Radio Popolare appositamente per fare un concerto, diciamo un release party del disco qui al Bico di Milano, e poi per registrare questo mini live di Radio Popolare. È uscito il disco proprio ad aprile, Il Linguaggio dei Serpenti, anche qui con un'estetica indie molto lo-fi e testi striscianti, ci aveva raccontato lui, come serpenti, proprio perché il titolo è proprio del disco è proprio Il Linguaggio dei Serpenti. Si parla, diciamo, del quotidiano, ma con un taglio sicuramente anche ironico. E quindi lo andiamo ad ascoltare a Filo Spada. Questa si intitola Slovenia, e voi fatemi sapere al 331 6214013, secondo voi chi dei due, tra Umarell e Filo Spada, vince questa battaglia delle band.

Filo Spada, qui ad Almendra, Radio Popolare con Slovenia, secondo concorrente della nostra battaglia delle band super emergenti, e avete votato, devo dire, avete votato, e sembra che effettivamente il progetto che vince oggi, ci ha scritto Marcello, ci ha scritto Luisa, ci ha scritto Ascoltatore 78, forse, ah sì, Franca, ti sei firmata, e ci ha scritto anche Mario, e tutti quanti, devo dire, sì, tutti quanti Umarell, quindi vince, esatto, il primo progetto che abbiamo ascoltato oggi, 1000% era il titolo del disco, se volete andare ad approfondire questa band, questo progetto, che ripeto anche dal vivo è sicuramente interessante da vedere. Andiamo avanti con invece una novità musicale non più italiana, anche se un po' d'Italia c'è anche in questo progetto. Sono i Vanishing Twin, una band della scena più sperimentale, indie sperimentale londinese. Loro tra appunto l'indie rock, ma anche la psichedelia elettronica, un po' di qualche elemento anche di così krautrock, spesso accostati agli Stereolab come progetto. Il nome della band nasce da una vicenda personale di uno dei componenti della band, Lucas. Appunto, il nome della band è Vanishing Twin, e il gemello di Lucas è stato a quanto pare riassorbito così durante la gravidanza della madre. E appunto è una sindrome, è una cosa che quando succede si chiama proprio con questo nome, Vanishing Twin Syndrome. Non per traumatizzarvi, ma insomma, questo è il nome della band. E tra l'altro una figura fondamentale all'interno del progetto è, come anticipavo, come accennavo, la parte italiana del progetto, ovvero Valentina Magaletti, che è considerata da qualche anno a questa parte una delle batteriste e percussioniste più inventive, più interessanti della scena europea, con i suoi ritmi irregolari, insomma, è assolutamente riconoscibile, è diventata appunto

uno dei marchi di fabbrica del sound di questa formazione dei Vanishing Twin. Lei è nata a Bari, residente a Londra, poi in realtà ha collaborato con artisti importantissimi, insomma, della storia della musica alternativa, da Thurston Moore a, cambiando completamente, Nicholas Jarr. Suona anche in altri progetti, per esempio i Moine, che ci era capitato di ascoltare durante la stagione di Volume. Senza dilungarmi troppo, andiamo ad ascoltare però il nuovo singolo di questa band, di questi Vanishing Twin, uscito proprio la scorsa settimana. Questa si intitola Bring Me the X.

Bring Me the X, il nuovissimo brano dei Vanishing Twin qui ad Almendra Radio Popolare. Siamo alle 15.05, ma siamo in compagnia insieme fino alle 16.30. Io sono Dario Grande qui con voi. Vi ricordo che se volete potete scrivermi al 331-6214-013, perché siamo in diretta e chiaramente leggo tutti i vostri messaggi. E tra pochissimo, anzi direi subito, vi faccio un'altra domandina, così apriamo un altro argomento interessante, un'altra fase della puntata di Almendra di oggi. Ovvero, preparatevi, la domanda è il vostro disco dell'estate per eccellenza. Quindi dovete scrivermi appunto al numero che vi ho detto, ripeto 331-6214-013, un disco che vi sa particolarmente di estate, quello che per voi è un classicone dell'estate che vi riascoltate ogni volta quando insomma arriva veramente il caldo, e che magari, non lo so, magari vi ascoltate in inverno quando vi volete sentire mentalmente in estate, in un periodo caldo. Scrivetemi. Nel frattempo inizio io con quello che secondo me è un disco che mi ha sempre dato queste vibe. Sto parlando di Currents, il ormai classicone, si può quasi dire pietra miliare, direi, dei Tame Impala, uscito nel 2015. Io lo avevo ascoltato sicuramente forse anno addirittura di ritardo, e mi ricordo che però insomma lo avevo, insomma me ne ero innamorato, diciamo così, proprio durante un'estate caldissima, e con questi suoni, questa psichedelia, questi suoni che poi hanno definito un po' tutta una scena synth elettronica indie alternative della seconda metà degli anni 2010, perché come dicevo 2015, un discorso che sicuramente non può mancare secondo me in una playlist appunto estiva. Quindi andiamo ad ascoltarne una da Currents, è proprio quella che apre il disco, Let It Happen, e nel frattempo aspetto che mi scrivate il vostro disco per l'estate per eccellenza.

Larry Rappen, Tame Impala, direttamente da Currents, il loro disco del 2015, disco che ho scelto io un po' come mio album classicone dell'estate, il disco estivo per eccellenza a cui non rinuncerei mai. Ma mi avete scritto anche voi, perché così stiamo un po' giocando insieme. E allora, Giada mi ha scritto Channel Orange di Frank Ocean, devo dire stupendomi abbastanza, perché effettivamente è un discone che in effetti sì, mi sa parecchio di estate, quindi super, super interessante questa risposta. Poi sono arrivati altri messaggi, per esempio c'è Dario: il mio disco dell'estate rimane Plants dei Death Cab for Cutie, anche questa ci piace molto. E poi ciao, sono Daniele, il disco non solo dell'estate è La voce del padrone. A mani bassissime non si può dire di no, Franco Battiato, La voce del padrone, insomma tracce, disco leggendario, tracce immortali, quindi assolutamente adatto, è vero, è verissimo, sia per l'estate che non, anche in tutti gli altri mesi dell'anno. Ma mi suonano particolarmente bene, devo dire, i Death Cab for Cutie con Plants che suggeriva Ivan, e per cui perché no, andiamo ad ascoltare proprio un bel brano che arrivava direttamente da lì. Sono i Death Cab for Cutie, questa è Soul Meets Body.

Soul Meets Body, singolone dei Death Cab for Cutie che abbiamo ascoltato direttamente da Plants, quello che ci diceva Ivan essere un po' il suo disco dell'estate per eccellenza, il classicone estivo a cui non rinuncerebbe mai. Continuate a scrivermi a riguardo, per esempio è arrivato anche un altro messaggio da Bruno che dice Tuareg degli Agricantus. Devo confessare la mia ignoranza, Bruno, non lo conosco, ma me lo segno e non si sa mai che lo andiamo a recuperare nelle prossime puntate, nei prossimi giorni di Almendra, se è così estivo come dici, se è così rinfrescante come lo sono stati i Death Cab for Cutie che abbiamo appena ascoltato, potremmo ascoltare anche un brano tratto da questo disco che ci hai citato. Tra pochissimo, sempre qui ad Almendra, il mini live di Volpi all'incirca alle 15:30 avremo modo di così dare il benvenuto al nostro ospite che ci suona qualche brano dal suo nuovo EP, sei canzoni fatte a mano e non solo. E prima però c'è sicuramente il tempo ancora per forse direi due brani, ma iniziamo da uno, dai, vediamo poi cosa succede, non si può mai sapere cosa succede in diretta. Il nuovo disco dei Mary in the Junkyard, loro sono un trio, arrivano da Londra, sono una delle band emerse recentemente appunto dalla scena britannica. Di cui si sta parlando molto bene ormai da qualche tempo, un po' indie rock, un po' folk, un po' anche post-punk. Loro utilizzano in modo molto originale viole, violini, violoncelli, insomma, rendono le loro canzoni sicuramente riconoscibili. Hanno pubblicato una serie di EP, adesso è arrivato finalmente il loro album di esordio, come dicevo, si intitola Role Model Hermit e se ne sta parlando molto bene anche in questo caso. Lo andiamo ad ascoltare con questa traccia uscita anche come singolo proprio lo scorso venerdì per lanciare l'intero album. Questa si intitola Blood.

Non so voi, ma a me è piaciuto molto anche questo brano e non solo lui. Questo per inciso si intitola Blood, ma magari andremo a riascoltare i Marink the Junkyard anche nei prossimi giorni, ascoltando qualche altro brano da questo Role Model Hermit che è appena uscito. Poi c'è un messaggio di Laura che dice: Ciao. Per me, Prime Time degli Alan Parsons Project, sentito all'isola del Giglio anni fa, forse per la bellezza del posto, rimane la mia immancabile canzone dell'estate. Wow, anche questo è un bellissimo pezzo. Grazie mille, Laura, per questo messaggio. Sì, se avete anche voi, insomma, canzoni, dischi dell'estate del cuore, continuate a scrivermi, continuo a leggervi, insomma, al 331-6214013. Tra pochissimo le news di Popolari Network delle 15.30. C'è giusto il tempo per un brano velocissimo, è quello di Elea, tratto dal suo nuovo EP appena uscito, 26. Questa si intitola Oki.

0: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
1: Ecco qua.
0: Scarpe. Beh, carine queste.
1: Carine quelle, eh?
0: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
1: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
0: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
1: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Popolare Network.
6: Le 15.30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Un attacco israeliano nel sud del Libano ha fatto almeno 4 morti, lo dicono i media locali. Tra le vittime ci sono 3 donne, la zona colpita è quella di Nabatieh. Il presidente libanese Aoun ha detto che l'esercito israeliano deve cominciare a ritirarsi dal Libano, altrimenti non sarà possibile implementare il recente accordo siglato dai governi dei due paesi.
7: Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che governa la striscia di Gaza. Sulla carta la decisione dovrebbe permettere il passaggio di poteri a un comitato tecnico transitorio, come prevede l'accordo di tregua con Israele sponsorizzato da Trump. Il vero nodo però rimane il disarmo dell'organizzazione palestinese.
6: Sono almeno 19 i morti e diverse decine i feriti degli attacchi russi nella scorsa notte sulla zona di Kiev. I vertici militari ucraini hanno fatto sapere che i sistemi di difesa non hanno intercettato nessuno dei missili lanciati da Mosca, chiedendo maggior supporto agli alleati occidentali. La Russia ha detto di aver colpito obiettivi militari, ma in realtà i missili sono caduti su diversi edifici residenziali. L'Ucraina e il supporto occidentale a Kiev saranno uno dei temi del vertice annuale della NATO che comincia domani in Turchia.
7: In Toscana è emergenza sovraffollamento nelle carceri, manca il posto per far dormire i detenuti e l'invito ai penitenziari è di sfruttare tutto lo spazio possibile, anche con brande o materassi a terra. È quanto riporta una direttiva del DAP regionale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che è stata subito denunciata dai sindacati della polizia. Una misura questa da applicare in via estrema e assolutamente provvisoria, dice la circolare, che è scattata dopo la chiusura di alcune sezioni del carcere di Solicciano, messe sotto sequestro perché inadeguate. Il trasferimento dei detenuti dei reparti chiusi ha messo sotto pressione le sezioni rimaste di Solicciano, ma anche degli altri istituti di pena della regione.
6: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Lamin Saidli, il 22enne che sabato mattina ha coltellato un uomo davanti a un bar nella periferia di Milano, ferendolo in modo grave. Lo ha detto il suo legale, lasciando il carcere di San Vittore al termine dell'interrogatorio di garanzia. È stata una sua scelta, ha detto il difensore, che ha definito il suo assistito molto scosso. Intanto iniziano a emergere i primi dettagli sul passato di Saidli. Sarebbe stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia con Eliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere. Poi avrebbe litigato con il padre, che l'avrebbe mandato fuori di casa, ed è arrivato a Milano lo scorso 23 giugno. Inquirenti e investigatori stanno accertando quanto tempo è stato detenuto in Gran Bretagna e se per una rapina o per un gesto simile a quello di sabato.
7: È stata una mattinata di grandi disagi per la circolazione ferroviaria. Nella notte sono iniziati i lavori sul nodo ferroviario di Firenze, che limiteranno la circolazione dei treni fino al 10 luglio. Ma alle cancellazioni e ai ritardi già previsti si sono aggiunti almeno 2 guasti alla linea. Il primo lungo la Tirrenica, la linea alternativa sulla quale è stato dirottato parte del transito dei convogli Roma-Milano e Roma-Torino, con ritardi fino a 80 minuti. Un secondo guasto alla stazione di Milano Centrale, che ha causato invece ritardi fino a 1 ora e la cancellazione di diverse corse.
6: Una nube di fumo tossico ha coperto l'area ovest di Salonicco, la seconda città della Grecia, dove sabato è scoppiato un vasto incendio che ha coinvolto un impianto di riciclaggio e una fabbrica tessile. Le autorità greche hanno invitato i cittadini a rimanere nelle loro case per non essere esposti al fumo, che risulta visibile da chilometri di distanza e ha raggiunto diverse zone di Salonicco, dove si avverte un forte odore di plastica bruciata. Le 15:34 minuti, le notizie tornano alle 17:30. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
3: Popolare Network.
5: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
8: E 35 minuti sempre in diretta con Almendra, sempre Radio Popolare, con Dario Grande in vostra compagnia fino alle 16:30. Abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme, insomma, in questa prima puntata di questa nuova stagione di Almendra, trasmissione super estiva, che tra le tante cose vi porta anche degli ospiti in studio, dei bei mini live che vanno avanti anche oltre la stagione di volume, e andiamo avanti a conoscere e scoprire insieme un po' di nuovi talenti emergenti della scena italiana. Oggi sono molto contento di dare il benvenuto, è già qui davanti a me che non vede l'ora di suonarci qualcosa, ospite del mini live di Almendra di oggi, Volpi, benvenuto a Radio Popolare.
9: Ciao, grazie.
8: Ciao, ciao, come sta? Come stai? Come va?
9: Bene, bene, tutto a posto.
8: Benissimo. Allora, tu, nome d'arte Volpi, ma nella vita Emanuele, si può dire?
9: Si può dire, perfetto.
8: Si può dire. Arrivi, so che arrivi da Lucca, insomma, provincia di Lucca, ma vivi ancora lì o ti sei trasferito, come molti musicisti, a Milano?
9: Sono trasferito a Milano da 3 anni e mezzo, okay. Cioè un po' più di 3 anni. E niente, ogni tanto scendo dalle mie parti, soprattutto ora d'estate, che vado al mare, a Viareggio con gli amici.
8: Beato te, ci credo. Ci credo. Allora, molto bene, ti sei trasferito a Milano un pochino dopo di me, anch'io sono qui che non è, insomma, non sono ancora tanti anni, ma al di là di questo, insomma, sei qui oggi perché hai pubblicato da pochi mesi un EP, che è poi quello di esordio, 6 canzoni fatte a mano. È il tuo primo EP, lo stai portando in giro, visto anche guardando sui social tanti concerti, tanti bei concertoni mi sembra che stai facendo quest'estate, anche aperture ad artisti interessanti. Come sta andando quest'estate, prima di tutto?
9: Bella, insomma, quest'estate si prospetta molto carina. Ora ho aperto a Fulminacci, nelle Marche, a Servigliano. È stato un concertone gigante, sto palco che non finiva più fino alle stelle, molto bello, molto bello.
8: Com'è stato confrontarti per la prima volta con un palco così grande e un pubblico, immagino, così, così ampio?
9: Allora, io vabbè, poi suono da una vita come chitarrista, quindi un po' di palchi,
8: certo,
9: da chitarrista li ho fatti. Da frontman, mettendoci la faccia, è un po' un altro discorso e c'è un minimo di responsabilità in più.
8: Sì.
9: Ma è stato bello, insomma, ho visto tante facce sorridenti che applaudivano, cantavano, sconosciute perché era un altro pubblico, non era il mio pubblico.
8: Certo, era nell'ultimo caso quello di Fulminacci.
9: Sì.
8: Oggi sei qui da noi appunto a suonarci qualche pezzo, chitarra e voce, quindi assolutamente formazione minimal, diciamo, aspetta, una chitarra elettrica, sì, è
9: yes,
8: vero, l'ho già vista prima, però insomma, formazione ridotta proprio all'osso. Invece sul palco come li stai portando questi pezzi che tra poco ci suoni?
9: Allora, sul palco la mia band, che saluto, ho Niccolò Magazzini alla batteria, sì. Gran salutone, Emanuele Branco al basso, siamo un trio, un power trio.
8: Power trio.
9: E niente, spacchiamo proprio pezzi distrutti ancora più dell'EP, li portiamo veramente rock. E niente, molto divertente.
8: Sì, ci sì, credo, sì. Ci credo, vi divertite. Allora, facciamo un po' un passo indietro. Ci dicevi anche tu che esatto, ben prima di questo progetto hai avuto altre esperienze musicali. Quindi raccontaci un po' così in generale qual è il tuo background e poi insomma appunto cosa ti ha portato ad arrivare a questo progetto che prende poi il tuo cognome Volpi.
9: Yes, il mio background per assurdo, vabbè, mi vedi con sta chitarra elettrica in mano, ma io sono laureato in chitarra classica, quindi ho fatto il conservatorio a Lucca e niente, ho proseguito un po' la via del session man negli studi a registrare roba per artisti. E da relativamente poco, da un annetto, mi sono messo in testa di fare le cose per me. Quindi mi sono deciso di cantare, che anche questa è una novità per me recente. E bello, insomma, sto sperimentando queste cose mie e mi diverte molto, sì.
8: Certo, e immagino percepisci, diciamo, venendo da un ambiente accademico, adesso una libertà totale, anche è proprio quello che hai cercato, immagino, nel registrare e produrre tutto da te in
9: sì.
8: totale autonomia.
9: È venuta abbastanza spontanea, soprattutto un approccio, nel caso dell'EP, di completo istinto e libertà, velocità nel registrare nel minor tempo possibile le idee che ho in testa senza farmi troppi problemi su come si piazza un microfono, su che preamp scegliere o che rullante scegliere nella produzione, veramente tutto molto più veloce e istintivo. Quindi per ora il mio approccio è questo,
8: certo.
9: Poi vedremo, insomma.
8: Per il momento sì, hai scelto l'istinto. Direi che siamo pronti, non vediamo l'ora di ascoltarti suonare uno dei tuoi brani. Che cosa ci suoni per iniziare?
9: Vi suono Sedia Armadio.
8: Ok, che è il tuo ultimo singolo, vero?
9: Yes.
8: Quindi uscito già successivo all'EP di cui parlavamo prima. Allora, Sedia Armadio, Volpi, ti ascoltiamo dal vivo a Volume. Anzi, Almendra.

0: testa, lancio tre mutande nella vasca, dove una volta mi baciavi tu, mi baciavi tu, basta questo sorriso scemo sulla faccia. Ogni sera esco, chiedo sempre di te, l'unica a salvarmi sarai tu, l'unica a salvarmi sarai.
1: Volpi, ospite del live di Almendra, di Radio Popolare, qui a Radio Popolare. Oggi ci sono andato sedia, armadio. Immagino ti sia già capitato di portare in giro in questa veste questi pezzi, dico bene?
2: Sì.
1: Perché rendono molto bene, trovo, anche così.
2: Anche chitarra e voce.
1: Anche chitarra e voce,
2: bene,
1: esatto.
2: Grazie. Sì, mi è capitato.
1: Cioè, chitarra elettrica e voce, comunque, sì, rimane esatto, quella dimensione un po' più punk rock. Ascolta, così, Sedia Armadio, diciamo, è l'ultimo singolo uscito. Raccontaci un po' come è nato, come ci hai lavorato.
2: L'idea è nata nel momento in cui mi sono trasferito a Milano, semplicemente guardandomi intorno in camera, vestiti ovunque, puzzolenti, e però mi sono trasferito 3 anni fa e non ho mai trovato il modo, le parole giuste per metterla in musica. E quindi sta cosa si è concretizzata abbastanza di recente. Ho detto, ok, in 3 anni la situazione non è cambiata,
1: è sempre quella,
2: è peggiorata.
1: C'è quella sedia che è sempre piena di vestiti e
2: sempre,
1: di roba a caso.
2: E l'ho presa come spunto di riflessione, come metafora, cercando di umanizzarla e rendere una presenza viva dentro la casa, che anzi è più viva del suo proprietario.
1: Cioè, perché continua a cambiare,
2: sì,
1: forma, colori.
2: Sì, invade piano piano tutto,
1: è vero.
2: Il piano, e occupa altre sedie e si fa sempre più viva, mentre il proprietario si fa sempre più inesistente.
1: Certo,
2: quindi
1: certo.
2: È un po' questo, poi ognuno ci vede quel che vuole, se anche solo una sedia armadio, però c'è. Cioè, è una presenza fissa.
1: Sì, sì, so molto bene quello che intendi. Sono curioso solo di chiederti a questo punto, ora che hai pubblicato il pezzo, lo stai portando, lo stai suonando in giro, qualcuno ti ha suggerito soluzioni a questo problema?
2: No. Anzi,
1: non esistono.
2: Qualcuno, qualche fan mi ha detto che, anzi, una piccola curiosità, la copertina del singolo è fatta di 64 sedie che mi hanno mandato i fan. Io ho chiesto ai fan di mandarmi le loro sedie.
1: Ah, non sono
2: armate.
1: Tue in 60 giorni diversi, ho capito.
2: Sono 60 foto diverse di fan diversi. Bene. E qualcuno era dispiaciutissimo perché mi ha detto: io non ho sedie armadio, non ce l'ho mai avute, sono una persona
1: precisa. Ma come fai a non averla?
2: Ti ho detto, boh, secondo me menti, insomma.
1: Cioè, vabbè. Significa che ogni volta che, a parte che adesso è estate, i vestiti vanno direttamente in lavatrice, almeno
2: sì,
1: per quanto mi riguarda, ma vuol dire che ogni volta che torni a casa sei così preciso da riuscire a riporre nel guardaroba, se ce l'hai, della tua stanzetta, i vestiti e metterli sulle stampelle.
2: Così, mi sembra per me assurdo.
1: Abbastanza assurdo sono.
2: Però stima, è comunque una cosa positiva.
1: No, assolutamente.
2: Essere precisi.
1: Buone abitudini. Ascolta, parlando di questi brani, anche quelli che hai scritto in precedenza, visto che comunque è un progetto che è cominciato da poco, qual è stata così la sfida più grossa che hai incontrato nel mettere giù queste canzoni? Può essere appunto il buttare giù i testi, il trovare una tua identità a livello di sound, qualsiasi altra cosa.
2: Sì, sul sound mi sono trovato abbastanza bene a continuare le idee che ho in mente, le reference, pescarle un po' ovunque nel mondo, dai big che stimo tantissimo, che ne so, uno Steve Lacy o un Kevin Parker, quindi ispirandomi a quel modo di produrre lì, molto anche grezzo ma stilosissimo,
1: sì,
2: anche in certi casi minimale. Invece io poi non sono minimale, quindi mi do sempre degli ordini di fare le cose un po' per benino, poi invece si va tutto in bacca. Però detto questo, sul sound ok, sui testi mi ci sono scontrato parecchio con me stesso, soprattutto perché spesso, tuttora, non ho cose da dire. Ci sono periodi in cui sono più ispirato, in cui ho delle idee, per fortuna da qualche mese ho trovato qualcosa da dire al mondo senza vergognarmi, perché poi questo è il tema.
1: Esatto, superare la tua soglia interiore di vergogna.
2: Sì. Poi comunque sempre prodotto e scritto per altri, ma lo fai un po' più a cuor leggero, non lo so, più...
1: Certo, non è a tuo nome.
2: Sì, invece quando ti trovi a dire certe cose che poi rimangono registrate, anche come le canti, se le canti male, rimane tutto nero su bianco, è tosta poi conviverci, quindi è... Però poi ho superato queste paranoie e sono andato dritto.
1: Certamente, sì. Super interessante, direi che ne ascoltiamo un'altra, questa come si intitola?
2: Però Orchidea.
1: Orchidea dal vivo ad Almendra Volpi.
2: Yes.

pazzo. Da anni la sua casa era verde di muffa. Passandoci accanto potevi ascoltare ogni pensiero.

Ogni angolo accoglieva ranni, polvere e distruzione. Ma era impossibile far finta di perdere un particolare. In mezzo a tutto quel disastro raro, un tocco blu di colore. Pioggia e fiori per non dimenticare.

domati dal suo fiore blu. Non si è mai capito bene perché lo facesse. Al bar in piazza è conosciuto come il pazzo del fiore. Ma quanto è facile giudicare chi è pazzo, sì, ma per amore. Quanto è difficile aiutare un uomo che non prova più nessun sapore, che con le unghie lotta fra il dolore di chi sta per dimenticare

del suo colore. Con la sua pioggia per più di 20 anni ha sfamato il suo bambino. Ha ricordato un uomo per 20 anni che qualcuno gli era sempre vicino.

0: Volpi dal vivo ad Almendra qui a Radio Popolare con un altro brano. Grazie ancora per essere qui oggi a suonarci, a raccontarci questi pezzi. Tu hai, ci dicevi all'inizio, cominciato approcciandoti alla musica, diciamo, attraverso un percorso accademico. Hai detto poi sei laureato in chitarra classica, dicevi, vero?
1: Sì.
0: Questa cosa, nello scrivere queste canzoni, adesso che hanno una vena chiaramente che va dall'indie al pop punk, a tratti al lo-fi, all'elettronica, quanto ti sta aiutando secondo te, quanto ti influenza anche avere questo background a livello appunto sia di competenza tecnica che teorica?
1: Sì, la competenza tecnica la sento nelle mani, mi tranquillizza suonare senza pensarci troppo, senza guardare il manico, okay. Sono cose banali.
0: Certo.
1: Però poi ti ritrovi nelle situazioni di stress infinito in cui hai davanti, come l'altra sera da Fulminacci, 3000 persone che ti guardano e devi suonare bene.
0: Certo.
1: Non devi suonare perfettamente, cioè nel contesto, diciamo, pop, rock che faccio. Però sono stato abituato a suonare perfettamente in conservatorio. Lì l'errore non si può fare, è proprio l'errore della la nota sbagliata è proprio inaccettabile.
0: Certo.
1: E quindi bisogna concentrarsi su altri fattori, sull'interpretazione, sulle dinamiche, su tutti i dettagli scritti sullo spartito. Quindi questa ricerca magari del dettaglio, anche poi che ho portato nella produzione che faccio per altri, per me credo sia rimasta. E anche a livello di top line, di linee melodiche, tanti mi hanno detto che certi pezzi ricordano dei videogiochi, delle colonne sonore,
0: okay.
1: Di film, di videogiochi.
0: È vero questo, dici?
1: Sì, secondo me è vero, anche perché poi ho avuto anche e ho tuttora una band in Toscana, Fusion Afrobeat.
0: Ah sì, te lo volevo chiedere.
1: Che si chiama Afro Chiesa Orchestra, che li saluto, bellissimi.
0: È una band o più un collettivo, se questo dici?
1: Sì, secondo me è vero, anche perché poi ho avuto e ho tuttora una band in Toscana, Fusion Afrobeat.
0: Ah sì, te lo volevo chiedere.
1: Che si chiama Afro Chiesa Orchestra, che li saluto, bellissimi.
0: È una band o più un collettivo, effettivamente?
1: Eh sì,

0: orchestri proprio.
1: Sì, orchestro per tutti alle prove e dico: voi fate questo, questo, questo. E loro fanno.
0: Li dirigi e sì. Tu li suoni la chitarra.
1: Sì, suono chitarra.
0: La chitarra classica.
1: Elettrica, elettrica.
0: Ah, elettrica.
1: Sì, perché lì è portato tutto molto afrobeat, funk, fusion, un po' alla Snarky Puppy con mille virgolette.
0: Beh, super interessante.
1: Però lì spingiamo strumentale, sì, sì, sì.
0: Beh, tutta un'altra cosa. Allora, siamo ormai vicini al momento dei saluti, ma c'è possibilità di venirti a vedere sia live come Volpi, sia tramite appunto con quest'altra formazione di cui ci parlavi?
1: Certo, allora... Volpi, che sono io, allora, suonerò in band il 17 luglio a Arezzo al Mango Fest,
0: certo.
1: Poi suonerò il 19 luglio a Treviso.
0: Sì, poi guardando i tuoi social,
1: esatto,
0: il calendario
1: tutto,
0: è in realtà esatto, sì,
1: sì.
0: È chiaro.
1: Però quelli di luglio sono 17 Arezzo, 19 Treviso, 31 Rimini.
0: 31 yes. Rimini,
1: poi
0: okay.
1: Quelli di agosto bisogna che me le vada a rivedere, insomma vedetevele tutti.
0: Bello, okay. Bello, un bel tour per stare lontani anche da Milano, insomma, per questa
1: sì,
0: calda
1: dai.
0: Estate. A proposito di questo, come ti stai trovando dopo 3 anni che sei qui?
1: Ecco, quest'anno...
0: Musicalmente parlando, ecco.
1: Sto imparando ad apprezzare di più la città. Non è ancora totalmente nelle mie corde. Quando vado giù in Toscana ho un altro modo di vivere, un altro respiro, un'altra tranquillità e spero di trovare anche ora mi sto ancora mettendo in gioco per trovare la stessa tranquillità qui. Per adesso non l'ho trovata, però quest'anno mi trovo un po' meglio con i miei pezzi, frequento un po' più di musicisti, un po' più di produttori.
0: Piano piano.
1: Sì, sì, sì, sto conoscendo molta più gente in questi ultimi mesi che in 3 anni, quindi
0: giusto, giusto.
1: Bello. Sì,
0: spesso,
1: sì.
0: Esatto, anche altri ospiti che sono venuti a trovarci ci hanno detto la cosa importante è poi conoscere la gente giusta, può essere nella città più bella del mondo, ma se non conosci la gente giusta, insomma, che con cui ti trovi bene, poi
1: sì.
0: è tutto più difficile. Molto bene, come dicevo, il tempo è volato, anche oggi rimane giusto quello per ascoltare un altro brano con il quale ci salutiamo. Per cui grazie ancora Volpi, ancora una volta, per essere passato a trovarci qui a Radio Popolare. L'ultimo brano ti va di introdurcelo con 2 parole?
1: Sì, intanto grazie a te, grazie a Radio Popolare,
0: a te.
1: Bellissima chiacchierata e insomma bello. Vi suono Piangere d'amore.
0: Ok,
1: yes.
0: Piangere d'amore, Volpi dal vivo a Radio Popolare, grazie ancora.
1: Mi basterebbe giusto una boccata d'aria.

non mi importa neanche se mi lasci adesso. No, non mi importa se con quello ci sei finita a letto. E non mi importa se mi muore il gatto, se perdo il lavoro. Quel poco di empatia che avevo.

sigla. 30 secondi e cerco già dov'è l'uscita. Non ho capito niente di quello che hai detto. Fingerò un'altra volta di darti un po' d'affetto. E non mi importa se al liceo mi hanno bocciato. No, non mi importa se il mio pezzo fino ad ora l'ha ascoltato. Ma mi importa se mi dai qualche speranza. Se mi porti via dal cielo che ho creato in questa stanza. Se mi guardi come un essere normale, che sa ancora cosa dire, che sa ancora cosa fare, cosa fare.

0: Genesis Ousu con un altro bellissimo brano tratto dal suo nuovo disco Genesis Ousu che abbiamo ascoltato con vari brani tratti da questo nuovo disco, un disco super interessante che a Volumi abbiamo approfondito parecchie volte. Sono le 16:05, grazie ancora al nostro ospite di Almendra di oggi, il primo mini live di Almendra. Grazie ancora una volta a Volpi per i pezzi e per averci raccontato il suo primo EP, 6 canzoni fatte in casa. Adesso andiamo avanti ancora con qualche brano da qui fino alle 16:30. La prossima che arriva è Little Sims, questa è Mood Swings.
1: But I've been having moods.

Mood Swings, lei è Little Sims, questo brano era tratto da Drop 7, un EP che la rapper britannica aveva rilasciato nel 2024. Mood Swings, un brano tra l'altro ripreso poi successivamente in una cover anche da parte degli Idols, molto interessante anche nella loro rivisitazione, e sempre al Mendro, sempre con Dario Grande in diretta fino alle 16:30. Un altro brano adesso, che è di un artista che è passato recentemente a Milano, che ho avuto modo di vedere live e che effettivamente insomma, mi ha colpito, per cui è un periodo, sono giorni che lo sto riascoltando. Parlo di Ben Boomer, con lui rimaniamo in ambito sicuramente elettronico. Lui è un producer tedesco, ultimamente da qualche anno a questa parte è considerato tra i più influenti della scena elettronica in giro per il mondo. Anche lui, come un po' il nostro ospite di prima, è partito da studi classici, partito dal pianoforte, partito dalla tromba, per poi spostarsi verso l'elettronica, in particolare non riconoscibile per uno stile che è quello dell'elettronica più ambient elettronica, più house melodica, quindi molto sicuramente emotivo, più che da dance floor vero e proprio. Quindi lo andiamo ad ascoltare con uno dei brani tratti da quello che è ancora l'ultimo disco di un paio d'anni fa. Lui è Ben Boomer, questa si intitola Hiding.

Si intitola Hiding questo brano, Ben Boomer insieme a Licky Lee, direttamente da quello che è, come dicevo, l'ultimo disco ad oggi del producer tedesco Bloom, era il titolo, del 2024. Se vi piacciono queste atmosfere vi consiglio caldamente di recuperarlo, di approfondirlo. E ora, sempre qui ad Almendra, un altro momentino così di gioco tra me e voi in ascolto. Vi faccio ascoltare una cover di un pezzo storico, famosissimo, super conosciuto della storia della musica alternative, ma direi anche ormai pop a questo punto, reinterpretato dalle Saint Sappho. Loro sono un duo musicale di Glasgow, arrivano appunto dalla città scozzese, e loro conosciute e riconoscibili per il loro sound che mescola un po' di Britpop a sonorità più grunge, più shoegaze, in questo caso in realtà molto molto molto morbide e con delle tastierine molto fresche. Quindi andiamo ad ascoltarle, le Saint Sappho, che reinterpretano questo brano, e voi dovete dirmi che pezzo storico è, chi è insomma l'autore originale del brano, al 331 6214 013.

Edge of 17, Saint Suffocare, interpretano in questo caso un brano famosissimo ed esattamente lui, Edge of 17 di Stevie Nicks, brano appunto originale di Stevie Nicks, l'avete indovinato in tanti, Giulia, Marco, Alex, Giovanna, beh era facile, sì, si poteva indovinare già dalle prime note, direi. Stevie Nicks, che tra l'altro si parla anche un po' di lei nelle ultime ore, perché si è esibita al matrimonio di Taylor Swift, proprio salendo sul palco del Madison Square Garden durante appunto la cerimonia che c'è stata venerdì sera, e quindi anche lei ha tenuto appunto un piccolo spettacolo per celebrare questo matrimonio. Sono le 16:20. Abbiamo ancora meno di 10 minuti da trascorrere insieme tra i tanti bei brani che abbiamo avuto modo di ascoltare, che sono usciti durante la stagione di volume. C'è stato quest'anno il nuovo disco dei Modest Mouse, An Eraser and a Maze, e quindi proprio da lì andiamo ad ascoltare Third Side of the Moon.

Third Side of the Moon è il titolo di questo nuovo brano di Modest Mouse. Modest Mouse, che hanno recentemente pubblicato questo disco. Se ve lo foste perso, consiglio assolutamente di recuperarlo. An Eraser and a Maze, è uscito il 5 giugno, era stato anche uno dei dischi della settimana di volume. Lo avevamo ascoltato e raccontato in lungo e in largo, il primo disco dopo un po' di anni in cui Modest Mouse di Isaac Brock stavano, insomma, pubblicavano sotto Major. Questa volta invece, per la prima volta dopo tempo, hanno nuovamente scelto la via dell'indipendenza totale, e quindi questo disco, appunto, sicuramente da recuperare se vi è piaciuta questa traccia e non avete ancora avuto modo di ascoltarlo. Si trattava del primo lavoro, tra l'altro, della band dal 2021. Ma siamo arrivati già alla fine della prima puntata di questa nuova stagione di Almendra. Ci salutiamo con un pezzo dei Muse, tra l'altro è uscito anche... Sì, il nuovo album, l'avete ascoltato il nuovo album di Muse? Si intitola The Wow Signal, sicuramente credo l'abbia ascoltato Giulia Strippoli, che tra poco seguirà con Vieni con me in versione super estiva, e quindi ci salutiamo con i Muse, ma con un brano invece di qualche anno fa. Grazie per essere stati con me, da Dario Grande è tutto. I Muse, questa è Madness.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

Buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. È lunedì 6 di luglio e quindi un buon pomeriggio a chi magari ascolta ancora dall'ufficio, dal lavoro, lavorando, e chi invece è già in vacanza. In entrambi i casi, questa è Vieni con me estate, che poi in fondo non cambia nulla, se non che probabilmente tante delle telefonate magari arriveranno da qualche lido. Sempre per la stessa ragione però, per segnalare iniziative, appuntamenti, eventi, cose da non perdere, cose a cui partecipate, quelle a cui volete invitare, quelle che fate voi. Poi se sono estive, tanto meglio. Se sono delle soluzioni al caldo, anche un po' a quella solitudine, a quel tempo lento, che in città, si sa, non piace proprio a nessuno, e allora tanto vale, tanto meglio, anzi, l'invito è a chiamare in onda in diretta fino alle 17.30. Eh sì, perché questa è l'altra novità di Vieni con me estate. Non partiamo dalle 16 e non finiamo alle 17, una mezz'oretta dopo, 16.30, 17.30. Quindi in onda in diretta fino alle 17.30, io sono Giulia Strippoli e aspetto le vostre telefonate allo 02 33 001 001. La modalità, quella però, rimane la stessa. Ciao Giulia, il giorno X alle ore Y succede che vieni a rinfrescarti, venite tutti e tutte all'ascolto. Dai che ce la passiamo insieme, quantomeno questa prima parte d'estate. La prima, anzi la primissimissima, l'alba dell'estate è già andata. Giugno ormai finito il palinsesto invernale. Adesso resistiamo, sopravviviamo a luglio. Su, che tra musica ed eventi dal basso, ma sarà una volata. Speriamo. Oltre a telefonare, lo sapete, 0233 001 001 per raccontare con la vostra viva voce, io vi leggo al 331 6214 013.

Dicevo appunto 0233 001 001 per le vostre telefonate, via WhatsApp, Telegram, SMS invece, per le segnalazioni via messaggino. Se siete parte di quella parte, quella fetta di pubblico che è ancora in ufficio, magari davanti al computer, lavoro agile, smart, whatever, però avete davanti la tastiera del computer, vi leggo anche via mail a diretta @popolarinetwork.it. La richiesta, oltre quella di telefonare, di chiamare, di scrivere, di raccontare, di invitare, è anche, lo sapete, di andare fuori da Milano. Meno Milano centrismo, su, impegniamoci, di iniziative ce ne sono tante, di attività che magari non conosciamo, quelle che, ma sai che se non l'avessero detta a Radio Popolare, io quella proiezione, quel documentario, quel dibattito, quel momento, l'avrei totalmente ignorato. E allora appunto, pronti, stavo soffocando, pronti a telefonare allo 0233 001 001, intanto lo sapete, si parte sempre con la musica. Oggi didascalica, devo dire, proprio didascalica, con il pezzo di Bluem che si chiama Lunedì.

Lunedì Kiem su Bluem su Radio Popolare, l'altro pezzo, uno dei miei preferiti, questa cantautrice Chiara Floris che vive in Inghilterra a Londra e lei è cantante, cantautrice, producer e anche visual artist appunto, dalle sonorità piuttosto tribali, sicuramente tipiche della tradizione sarda mescolate a dei suoni più elettronici. Mi piace molto, questo era da uno dei suoi album Notte, dall'album Notte, che ha ogni pezzo per ogni giorno della settimana, insomma, così. Quindi, tanto per dirvelo. Invece un altro pezzo appunto molto apprezzato che abbiamo condiviso talvolta qui su queste frequenze si chiama invece Kiem, della stessa autrice Bluem, ecco, così tanto per dare un po' una spiega delle mie confusioni, tra l'altro la mia misnomia che sapete, vabbè, mi è un po' tipica, sono una persona distratta, poi figuratevi, prima settimana del palinsesto estivo, già questo cambio di orario mi ha cambiato tutti i piani, appunto motivo per il quale vi chiedo di aiutarmi, quindi di essere partecipi e presenti chiamandolo 02 33 001 001. Pensavo questo mentre ascoltavo Bluem, che è una delle, intanto che non faccio mai in tempo a dirvi il menù del giorno, un po' perché appunto iniziamo, chiacchieriamo, ci salutiamo, come andate, weekend impegnativo, grazie tra l'altro, ecco questo è doveroso dirlo, grazie a tutte le persone che sono venute sabato alla Silent Disco a Rob de Matte, è stata una figata, è stato bellissimo, abbiamo ballato, sudato, è stato iper caldo, iper zanzaroso, ma anche super super divertente. Quindi un grazie a chi c'è stato e un saluto anche magari ai colleghi e alle colleghe che stanno ascoltando la radio in questo momento e che giustamente hanno celebrato la fine del palinsesto a Modino. Noi lo faremo così insieme, in maniera più magari modesta, però sicuramente condivisa, con Vieni come estate fino al 29 di luglio, si va avanti e poi meritate vacanze anche per la sottoscritta. Intanto le segnalazioni e le iniziative non mancano mai, l'invito è sempre quello a condividerlo, pensavo appunto questo, ovvero che una cosa fondamentale è soprattutto rilanciare tutte quelle attività, tutte quelle iniziative soprattutto legate a campi estivi, attività per i bambini, per le bambine, insomma per tutte quelle famiglie che magari considerati i costi veramente inaccessibili dei centri estivi possono trovare delle valide soluzioni in proposte appunto di centri culturali, associazioni eccetera. Eccetera, eccetera. Di iniziative dal basso ce ne sono sempre tante. Io intanto parto oggi proprio con il raccontarvene una. Si chiama Camp Nablus. Tra poco Elena Castellani ce lo racconta. È un progetto che va a sostegno di tantissime iniziative in Palestina. Ve la faccio raccontare da lei, sempre però dopo la musica. Questi sono gli Acid Arab, anche loro sonorità che vengono da Oriente, in un mashup straordinario con invece tutto quello che è uno strumentale un po' più acido appunto.

0: Tanta roba agli Acid Arab, sì, decisamente tanta, tanta roba. Intanto, Elena Castellani, buongiorno, buon pomeriggio, ben arrivata.
1: Buongiorno a te Giulia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Ciao, grazie. Intanto, tu eri sabato alla Silent Disco, mi sembra.
1: Sì, ero alla Silent Disco e sei stata una DJ meravigliosa, devo dire.
0: Grazie.
1: Complimenti a te, ma complimenti anche a tutti gli altri,
0: Eh
1: insomma.
0: beh,
1: È
0: sì,
1: stato
0: dai.
1: molto bello, molto divertente, non abbiamo neanche patito troppo il caldo, dai, tutto sommato.
0: Dai, forse è stata la mia percezione, perché magari ecco, sì, dal lato console un po' il caldo e qualche zanzarina si è
1: Ah, lo
0: sentita.
1: immagino,
0: Però dai, vabbè, è
1: certo.
0: stato molto bene. Gli Acid Arab parte sicuramente il mio set, quindi molto contenta anche di ricondividerli qui. Poi mi sembra ci avvicini un po' a quel lato del mondo del quale parliamo, del quale ci occupiamo sempre spesso e volentieri, e per fortuna, che è ovviamente Gaza, la Palestina e tutto quello che sta succedendo. Colgo l'occasione anche per ricordare poi a chi è all'ascolto che, come sempre, come ogni giorno, gli ultimi 5 minuti saranno anche dedicati all'appuntamento al presidio permanente, che proprio come la radio non si ferma, insomma, magari cambiano le persone, cambiano gli orari, però il presidio rimane presente in Piazza Duomo. Ci andiamo gli ultimi 5 minuti della nostra puntata. Adesso invece rimaniamo da queste parti, andiamo però anche noi, come dire, un po' in vacanza, un po' in vacanza per i più piccoli, per le persone più giovani, mentre invece c'è chi per fortuna si occupa di loro e organizza dei campi estivi che abbiano però anche poi un risvolto di creazione di valore e insomma un approccio benefit. Ci racconti Campo Nablus?
1: Sì, allora, questo progetto di campo estivo che abbiamo chiamato insieme all'Associazione del Campo Profughi Ponte di Speranza è un progetto che diciamo organizzato da Assopace Palestina, che ha molti progetti in Cisgiordania, tra cui questo che è abbastanza permanente, nel senso che lo facciamo 2 volte l'anno, una volta d'estate e una volta d'inverno, e viene diciamo sviluppato all'interno dei campi profughi di Nablus, che sono il Balata Camp e il Nuaskar Camp. I campi profughi in Cisgiordania vivono delle situazioni sempre peggiori, dove i bambini si trovano a dover avere a che fare con incursioni militari, violenze, coprifuoco, insomma traumi psicologici aggravati anche dalla mancanza di spazi sicuri, e quindi il periodo peggiore per questi bambini è il periodo quando non c'è proprio più la scuola, quindi estate, piena estate, piuttosto che appunto il periodo diciamo di dicembre, quando finiscono le scuole, anche se purtroppo le notizie che arrivano sono molto gravi, perché ad oggi questi campi i bambini possono andare a scuola solo 3 giorni alla settimana, per via del fatto appunto che entrano i militari, entrano nei campi, insomma la situazione è veramente molto grave. Quindi insieme a questa associazione che si chiama Yafa Cultural Center di Nablus, noi organizziamo questo progetto di campo estivo per dare è un progetto sia educativo che anche interattivo e ricreativo, per dare intanto, perché il problema è oggi i bambini vivono una situazione anche di perdita, di grave perdita di apprendimento, quindi si cerca di utilizzare questo periodo per dare, diciamo perché ci sia un'area educativa, ma anche uno strumento educativo per offrire spazi sicuri e anche in qualche modo, chiamiamolo, un benessere psicologico. Vengono creati dei laboratori di teatro, dei laboratori di disegno, un'attività di scrittura creativa, per in qualche modo elaborare le paure, le emozioni e raccontare le storie che dovrebbero raccontare tutti i bambini, che però all'interno di questi campi profughi per loro è veramente molto complicato. Tieni presente che io negli ultimi 2 anni li ho visitati 2 volte ed è veramente la situazione all'interno di questi campi è veramente molto, molto difficile. Noi questa è l'ultima settimana di raccolta fondi, poi la settimana prossima manderemo attraverso Assopace Palestina e attraverso l'associazione che opera in questi campi, manderemo quello che abbiamo raccolto e loro potranno utilizzare questi soldi per creare questo campo estivo che teoricamente dovrebbe durare circa un paio di mesi.
0: Ecco, infatti, tra l'altro so che, allora intanto diciamo magari come si può aderire a questo progetto, come lo si può finanziare, come si può partecipare, e l'altra domanda che volevo chiederti e farti è se a questo progetto si può aderire anche candidandosi come persona volontaria direttamente lì in loco, e poi la terza, te ne faccio tre in fila così poi magari mi rispondi direttamente. So che ci sono tantissime altre attività estive che Assopace Palestina organizza anche qui in Italia per appunto persone più piccole. Tre domande una dietro l'altra: come partecipare, se si può aderire anche come persona volontaria, e poi tutte le iniziative rivolte invece qui.
1: Ok, allora come aderire? Si può andare intanto sulla pagina, sull'home page di Assopace Palestina, assopacepalestina.org, e si trova tutto l'elenco dei progetti. Questo progetto è chiamato Ponte di Speranza Summer Camp, in particolare Summer Camp di Nablus, e all'interno della pagina del progetto si trova la possibilità di donare, si può fare il bonifico ad Assopace Palestina, e se si mette la causale Summer Camp e con l'indicazione erogazione deliberale si può anche richiedere poi la detrazione per il 730. Progetto si trova anche nella pagina Facebook di Assopace Palestina Milano, cioè è fissato in alto, ed eventualmente una volta che si è donato si può ricevere anche una specie di, è un attestato di donazione anche carino come ricordo da tenere. C'è ancora una settimana, abbiamo ancora una settimana di tempo per donare, e poi si partirà diciamo da settembre in avanti con la versione invernale. Per quanto riguarda l'andare là è molto complicato, Giulia, allora, già è complicato andare a fare i volontari in Cisgiordania, in generale andare in Cisgiordania, perché purtroppo c'è una occupazione militare, e quindi non è che puoi andare, molto complicato, Giulia, già è complicato andare a fare i volontari in Cisgiordania, in generale andare in Cisgiordania, perché purtroppo c'è una occupazione militare, e quindi non è che puoi andare e dire vado a fare il volontario, perché non ti fanno

0: veramente andare a fare i volontari nei campi profughi è insomma, soprattutto per loro è molto rischioso. Poi è chiaro che noi ci andiamo, li giriamo, però andare a fare i volontari insomma, è un'operazione insomma, quasi proibitiva.
1: Difficile.
0: L'ultima cosa è chiaro che poi noi come Assopace Palestina siamo attivi su tutto il territorio, abbiamo varie sedi, c'è una sede milanese, chi vuole lavorare con noi può scriverci a assopacepalestina.milano@gmail.com, abbiamo una mail, ci potete scrivere e vi possiamo dare tutte le informazioni e tutto quello di cui avete bisogno.
1: Bene. Bene, e immagino che questa sia ovviamente anche la risposta valida per tutte quelle iniziative e quelle attività che invece non fate in Palestina, ma fate qui in Italia, in Lombardia in generale, da questo lato del mondo. E l'invito è appunto andare a controllare le pagine della vostra associazione. Mi dicevi, Elena, che questa è l'ultima settimana per poter sostenere Nablus, giusto? Quindi bisogna
0: Sì,
1: anche
0: è
1: magari
0: l'ultima settimana perché
1: muoversi.
0: sono gli ultimi giorni, perché poi da metà luglio i volontari devono partire con le attività sui bambini. Diciamo che siamo già quasi in ritardo, insomma, perché i bambini hanno finito questi 3 giorni di scuola settimanali già da qualche giorno, quindi, e quindi hanno assolutamente bisogno di noi in qualche modo. Ecco, quindi, se avete voglia insomma, in qualche modo di dare questo pezzo di solidarietà, fatelo perché. Posso garantire personalmente che ogni euro donato è un euro che va a Nablus, su questo non c'è assolutamente nessun tipo di dubbio.
1: Grazie mille Elena Castellani di
0: Mi
1: Assopace
0: preparo
1: Palestina. Tu
0: per andare in Duomo, mi raccomando, Piazza Duomo tutti i giorni alle
1: vai?
0: 18:30. Certo, vado oggi, sì, assolutamente.
1: Bene. Grazie Elena. A presto.
0: Grazie, grazie a voi, ciao,
1: Ciao.
0: grazie, ciao.

0: Shaolin Master Juni chiude la prima parte di Vieni con me, sono le 17:01. Proprio una manciatina di secondi e poi seconda parte di Vieni con me. Voi state lì.
1: State ascoltando Radio Popolare.

0: 17.03 minuti, ben ritrovati, ben ritrovate. Questa era la voce di Rosita Bruccoli con il pezzo Agente su Radio Popolare fino alle 17.30. Siamo insieme, io sono Giulia Stripoli, questa è Vieni con me, la trasmissione all'interno della quale ormai inutile ripeterlo, ma ripetita, you want... Si segnalano iniziative, appuntamenti, cose che nascono dal basso, quelle a cui date una mano voi, quelle a cui partecipate, quelle a cui contribuite nella realizzazione e che volete appunto, di cui volete estendere il giro, allargare il cerchio, magari chiamando lo 0233 001 001 fino alle 17.30. Devo ancora riabituare a questo orario un po' più estivo, però vabbè, ce la faremo. Datemi tempo, almeno qualche giorno, e fino alle 17.30 appunto potete chiamare lo 0233 001 001 per poter rilanciare, invitare, dicevo appunto far conoscere quell'iniziativa, quell'evento, quell'appuntamento che magari per la logica per cui gli ascoltatori e le ascoltatrici che ascoltano, che fanno questa radio, magari sono anche interessate a quella cosa meno mainstream, a quell'evento del quale... Insomma, non si parla perché lo sapete che la forza mediatica di comunicazione non è uguale per tutti, anzi gli eventi indipendenti ne hanno molto poco, però Radio Popolare ha questo canale dedicato proprio a voi, al territorio, a quelle iniziative che salgono sì dal basso e che si realizzano grazie alla volontà delle persone che li tengono in piedi, che le tengono in piedi, che fanno vivere i posti, che permettono alle città, ai luoghi anche magari meno centrali, di essere comunque vissuti e attraversati. E quindi noi facciamo il nostro, voi fate il vostro chiamandolo 0233 001 001. Vi leggo anche via WhatsApp, Telegram, SMS al numero 3316214013, poi via email a diretta@popolarenetwork.it. Ovviamente mi piacerebbe, come sempre, come ogni giorno, che voi mi chiamaste da posti, come dire, un po' più fuori Milano, magari da non so, da qualsiasi altra provincia che non sia MI o che non sia magari una grande città, proprio perché non dimentichiamoci che l'estate è quel periodo in cui tutto inizia a fermarsi, salvo i grandi festival, salvo i grandi eventi, salvo tutte quelle cose delle quali ovviamente tutti i giornali poi parlano, perché insomma tendenzialmente si tende a fare meno. E quindi c'è bisogno del vostro intervento, del vostro aiuto. Ad esempio, squilla il telefono, vediamo chi c'è. Pronto, ciao, chi sei?
1: Ciao Giulia, sono Antonio, come stai?
0: Ciao Antonio. Bene, primo giorno di palinsesto estivo. Antonio,
1: sono contento, va bene, molto bene. Un 5 a tutti voi, un saluto da Lorenza, Aldo e Enrico sono con noi, Però abbiamo la bestia da combattere. Ciao Giulia.
0: Ciao Antonio, ciao. Ma mi chiamerai un giorno rilanciandomi un evento?
1: Come?
0: Chissà. Mi chiamerai un giorno rilanciando...
1: No, ti voglio bene Giulia, a tutti quelli della Radio Popolare, la mia radio preferita.
0: Evviva, ciao Antonio, grazie.
1: Ciao Giulia, ciao.
0: Ciao, ciao. Va bene, un giorno avremo anche un'iniziativa di Antonio, che è abitué di questa stagione, e devo dire mi sono affezionata. Ormai iniziano a costruirsi anche delle abitudini. La prendo come una cosa per cui magari le persone sanno che ormai in un certo ora del palinsesto di Radio Popolare c'è Vieni con me. Allora, alcuni dei vostri messaggi. Intanto va bene, sempre piacevole quando scrivete ciao, come va, e bello, ok. Iniziativa legata al mondo della salute, e ci troviamo a Torino, quindi ottimo perché mi scrivete appunto fuori Milano, e è il gruppo Abele, si parla appunto della annosa questione delle liste d'attesa infinite della sanità. Investiamo sulla salute, non sulle armi. Un incontro questo pomeriggio alle ore 18 in via Sestriere 34, e appunto per parlare di testimonianze con professionisti, ovviamente di salute e di malattia, ma anche di ciò che si può fare per attuare politiche che possono funzionare meglio. Questo anche tema che effettivamente un po' meno Vieni con me moltissimo a 37.2 al venerdì mattina, ma per questo dovete aspettare appunto il nuovo palinsesto invernale, motivo per il quale ben vengano anche le segnalazioni di questi appuntamenti, di questi incontri in cui i temi sono, a parte che sono i nostri, perché sapete che non c'è una questione di tema, c'è più una questione di produzione. Quindi io vorrei tutte quelle iniziative a cui partecipate voi, a cui prendete parte. Fatemi sapere, raccontatemeli per dirmeli. Intanto ovviamente stavo a dire che i grandi eventi si mangiano un po' quelli piccolini, ci sono anche quelli, alcuni che non ci piacciono assai, tipo avete sentito parlare tantissimo di quello che è stato il concerto a Roma di Ultimo, 250.000 persone, una valanga di gente che si è concentrata tutta nell'area sud-est di Tor Vergata, e quando appunto i locali piccoli, i concerti piccoli fanno fatica a sopravvivere. Questa è la realtà dei fatti. A Milano c'è questo festival che effettivamente di numeri ne fa di pazzeschi da anni. Questa sera, ieri i Foo Fighters, tre giorni fa Florence and the Machine, oggi il concerto al quale sarei voluta andare anch'io, ma devo dire non ce l'ho fatta. Spero per voi che siete riusciti a accapararvi il biglietto. Il System of a Down, e questa Lolly Day ce la godiamo insieme.

0: questo mio pezzo del cuoricino dei Sod e Queen of the Stone Age, aggiunge appunto Luis, che probabilmente questa sera andrà agli A-Days, e quindi buon pogo Luis, che devo dire effettivamente ragiona un po' su i prezzi, che è incredibile, un po' sì, molto poco accessibili, e poi aggiunge poi bisogna calcolare le birrette. È là che tutto diventa più costoso, motivo per il quale noi cerchiamo invece di come dire, concentrarci su quegli eventi un po' più accessibili, più piccoli, nei quali tra l'altro anche le birrette costano meno. Ciao Luca, ben arrivato, benvenuto.
1: Ciao Giulia, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Ciao, allora facciamo una serata come spesso facciamo con Emergency, dove siamo, e intanto partiamo anche dal fatto che l'ingresso è libero, è gratuito, quindi qui solo il costo delle birrette, al massimo bisogna un attimo mettersi là e ragionare insieme, così si fa rete, così si fa comunità. Dove siamo? Quando?
1: Grazie. Siamo in Martesana per la settima edizione del nostro Emergency Day, che sarà l'11 luglio al Circolo Arci Mulino Bruciato di Trucazzano. Uh-huh. Ed è la nostra l'occasione in cui ogni anno ci ritroviamo per riflettere, per ragionare, ma anche e soprattutto per stare insieme e per fare festa.
0: Senti,
1: quest'anno poi abbiamo anche un menù abbastanza ricco.
0: Ecco, raccontaci un po' quello che è il programma del giorno, anche cosa avete pensato. So che ci saranno due ospiti, ben due ospiti d'eccezione. E, insomma, raccontaci un po' anche il programma proprio della serata.
1: Vero. Abbiamo diviso la serata appunto in tre momenti. Uno di riflessione, uno di scena e uno di musica e ballo. Quindi quello di riflessione, che sarà prima della cena, vedrà come stavi anticipando tu due ospiti di eccezione, perché ci sarà Alessandro Braga, che oltre ad essere un tuo collega è un volontario di Emergency, che modererà una tavola rotonda a cui parteciperanno Massimo Marara, che è il coordinatore dei volontari di Milano, che ci racconterà l'esperienza di Emergency a Gaza. E poi interviene Claudio Iampaglia, anche lui un vostro collega, e colui che ha di fatto contribuito all'ideazione e alla gestione della campagna Ripudia, che è la campagna che in questo momento stiamo portando avanti per sostenere la nostra obiezione alla guerra, il diritto all'obiezione di coscienza e la richiesta di abolire la leva militare. E poi invece scenderemo un po' più nel dettaglio della realtà territoriale, intervistando Angelo Bruno, che insieme ad altre realtà ha dato vita al nodo rete Martesana, e quindi volevamo raccontare come abbiamo trasferito sul territorio questo bisogno di attivismo e come lo stiamo interpretando.
0: Come si fa a partecipare? Ci si presenta lì e è tutto appunto facile, giusto?
1: Brava, basta venire lì a Trucazzano, al Mulino Bruciato, in via Zanella, e chiunque arrivi sarà il benvenuto. Ci sono anche le birrette, sono anche a costi accessibili.
0: Ecco, quindi non come i concerti dove la birra costa 12 euro, che è una cosa imbarazzante. Non ci sono i token, non ci sono le file. E quindi si passa un'estate diversa. Va bene Luca, grazie, e ricordiamo che appunto c'è una pagina, ovviamente sul sito di Emergency si trova tutto, e
1: trova sulla nostra pagina Facebook dei volontari di Emergency Martesana. Uh-huh. Vi aspettiamo, sarà una serata divertente che ci permetterà anche di riflettere.
0: Bene, grazie mille Luca.
1: Ciao, grazie a te, grazie a voi.
0: Ciao, a presto. Quando è che è l'Emergency Day? Sabato 11 luglio al Mulino Bruciato, via Zanella Trucazzano, Martesana. Ovviamente si entra con tessera Arci. Lei Willow.

She's My Religion, Willow, sulle frequenze di Radio Popolare. Sono le 17 e 20 minuti, ancora 10 insieme con Vieni con me, segnalazioni, iniziative. Devo dire che sul finale iniziano ad arrivare sempre quelle cose golose che mi piacciono assai. Intanto ringrazio Maria Elena per segnalarmi un'iniziativa nello stesso posto che mi raccontavate poco fa, dove appunto parlavamo di un incontro legato al diritto alla cura, alla salute e alle lunghissime, alla questione insomma annosissima della sanità in Italia, al gruppo Abele Binaria, questa libreria di Torino. Maria Elena mi dice: è un posto bellissimo e ti segnalo anche un'anguriata per Gaza, sempre in questo luogo, in via Sestriere, siamo a Torino appunto, Binaria 9 luglio ore 18:30, anguriata per Gaza, presentazione del libro Global Summit Fottiglia di e con Maria Elena Delia, e poi modera Maurizio Gelatti. Maria Elena Delia, che sapete è stata appunto anche diretta, insomma presenza diretta sulla prima flotta partita della Sumud, a seguire un'anguriata in giardino a sostegno del comitato Un Aiuto per la Palestina. Mentre invece altra cosa molto interessante e molto divertente, una di quelle attività decisamente utili per sopravvivere all'estate in città, meno male che esistono, qui siamo però appunto a Milano, il mio desiderio di essere un po' meno milanocentrici per oggi non è stato esaudito, ma confido in voi per il resto della settimana. Dopodomani, l'8 di luglio, ci sarà a Stazione Radio, in via Tofane 45, un torneo di cruciverba, e quindi per tutte le persone, di quelle che si sfidano, no? Il 7 orizzontale, il 14 verticale, ma tu sai cos'è? Ecco, eccovi, accontentate, andate in via Tofane, trovate tutte le informazioni ovviamente sulla pagina di Stazione Radio, @ Stazione Radio, oppure andate direttamente in via Tofane 45. Prima iscrivetevi, però, trovate le informazioni su Eventbrite.

0: perché la playlist di oggi parla un po' da sé, molto di didascalica, molto di più di quanto non sia di solito, e questo è il momento in cui non che non accada anche nel resto della puntata di Parlare di Palestina, però nel caso specifico questo è un appuntamento ricorrente all'interno di una trasmissione che parla di appuntamenti iniziative, è sempre appunto un momento dedicato. Oggi, per rilanciare di nuovo, come sempre facciamo, il presidio in Piazza Duomo, proprio perché cittadini e cittadine in maniera silenziosa si incontrano da ormai oltre un anno per ribadire il proprio dissenso nei confronti di quello che sta succedendo a Gaza. Oggi c'è Antonio. Ciao Antonio, ben arrivato, benvenuto.
1: Ciao Giulia, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Ciao. Allora, ciao. Devo dire che anche prima l'ospite con la quale parlavo mi diceva: sì, guarda, vado in Piazza Duomo, ci sono anch'io oggi.
1: Bella.
0: E ti chiederei, con l'inizio delle vacanze, c'è stato un calo di presenza oppure questo presidio resiste indefesso? E ovviamente insomma, la risposta che vorrei è diversa da quella che temo, però.
1: Che temi? No. Siamo piacevolmente sorpresi, perché in quanto a numeri le persone aumentano spesso. C'è da dire che ruotiamo in tanti, quindi può accadere che qualcuno di noi si assenti, perché essere lì ogni giorno con queste temperature torride non sempre semplice, però è così tanta la quantità di persone solidali vicine alla Palestina che ci alterniamo, e le bandiere sono sempre di più che sventolano al vento, specialmente in alcuni giorni particolari come nei giorni scorsi. Come saprà magari qualche ascoltatore di Radio Popolare, nei giorni scorsi c'è stata una giornata particolare, il 3 di luglio, erano 1000 giorni del genocidio, e quindi in tutta Italia e a Milano in particolare c'è stata una grossa partecipazione, una grossa giornata molto molto emozionante, per cui proprio il 3, che era venerdì scorso, in molte città italiane, fra le quali anche Roma e Cagliari, abbiamo commemorato, ricordato che erano 1000 giorni durante i quali la comunità internazionale, inclusa l'Italia, ahimè, ha fallito nel prevenire e fermare le sistematiche violazioni israeliane dei territori occupati. E quindi noi abbiamo deciso di essere lì più numerosi che mai con le nostre bandiere. Si sono fermate molte persone, perché la cosa bella è che si fermano molti passanti, ovviamente molto spesso di origine araba, che chiedono una foto, chiedono un selfie, chiedono una bandiera, e si fermano a ringraziarci, commuovendoci a volte, perché a volte è davvero commovente vedere queste persone che a loro volta trasmettono la solidarietà.
0: Questa è una buona notizia, Antonio, sapere che l'estate il caldo non sta fermando il presidio e che voi andate avanti. Benissimo.
1: No, e poi scusa,
0: dobbiamo chiudere, Antonio,
1: ieri è stata un'altra giornata particolare, perché abbiamo fatto un appello per il rilascio immediato del dottor Hussam Abu Saifia, che è in pericolo di vita, è imprigionato, eccetera eccetera. Quindi abbiamo anche ieri avuto una grande partecipazione, emotivamente toccante, perché ci siamo messi con delle vestaglie bianche da dottore, giusto per
0: ricordare,
1: emblematicamente significare che questo dottore deve tornare a fare il medico, non può essere torturato o rischia di essere.
0: Grazie, ucciso. Antonio.
1: Quindi vi preghiamo di tenervi aggiornati con la nostra pagina In Piazza per Gaza e Free Palestine. Grazie dell'ospitalità.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie mille anche a voi per l'ascolto. Chiedo scusa a Vittoria Davagli e Alessandro Diegoli, che sono nello studio 2 probabilmente e già mi stanno aspettando. Segue Poveri ma in Ferie, vieni con me estate, torna domani. Un abbraccio a tutti e a tutte da Giulia, ciao.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Popolare Network.
15: Le 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Donald Trump ha confermato di aver chiamato Gianni Infantino, presidente della FIFA, per il cartellino rosso di Falorin Balogun, ricevuto nella partita dei mondiali contro la Bosnia-Erzegovina. Il calciatore statunitense non avrebbe dovuto giocare contro il Belgio questa notte alle 2 italiane. Dopo la telefonata di Trump, però, la FIFA ha sospeso il cartellino rosso. Il presidente statunitense ha aggiunto che l'arbitro è un po' sospetto se guardiamo al suo passato e che ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere. Trump ha anche paragonato la partita con il Belgio alle elezioni vinte da Joe Biden, dicendo che se Balogun fosse rimasto fuori l'incontro sarebbe stato truccato come il voto del 2020.
16: A Kiev si continua a scavare tra le macerie degli edifici colpiti nell'ultimo attacco russo della notte scorsa. 21 i morti, diverse decine i feriti. Zelensky ha chiesto agli alleati occidentali di adottare decisioni importanti al vertice NATO che comincia domani in Turchia. Gli ucraini hanno bisogno soprattutto di nuovi sistemi di difesa antimissile. Donald Trump ha detto che la fine della guerra è molto vicina. Il presidente americano, che ha detto questa cosa decine di volte in passato, dovrebbe incontrare Zelensky al margine del vertice NATO e nei prossimi giorni potrebbe parlare nuovamente anche con Putin.
15: E Donald Trump, parlando dallo studio Vale questo pomeriggio, ha ribadito le sue minacce all'Iran: o faremo l'accordo o finirò il lavoro, ha detto, aggiungendo, in un modo o nell'altro vinciamo. I colloqui tra Iran e Stati Uniti dovrebbero riprendere la prossima settimana dopo i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Oggi è iniziato il corteo funebre di massa con milioni di persone che si sono radunate nella capitale iraniana.
16: In Toscana si aggrava il sovraffollamento delle carceri. Il DAP chiede ai direttori degli istituti di utilizzare tutti gli spazi disponibili per accettare nuovi detenuti. Detenuti tra cui spiccano 240 persone che devono essere trasferite dal penitenziario di Sollicciano, metà del quale è stato sequestrato a giugno dal Tribunale di Firenze per violazioni delle norme di igiene. Per trovare spazio, ha scritto il DAP, organo del Ministero della Giustizia, si potranno collocare brande o materassi a terra.
15: Forte disagi per i pendolari a causa di un cantiere a Firenze che impone lo stop alla circolazione dei treni sia regionali sia alta velocità all'interno della città fino al 10 luglio. Il traffico comunica le Ferrovie dello Stato, è ridotto del 50% circa, una situazione che si ripeterà a fine mese quando inizierà la seconda fase dei lavori. Alcune delle tratte sono state spostate su una linea alternativa, la Tirrenica, ma in mattinata un guasto ha rallentato anche quella. Le 17:34 minuti, ci risentiamo con gli aggiornamenti alle 18:30. Grazie per l'ascolto e una buona serata.
12: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
17: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
14: Popolare Network.
12: Anteo porta il cinema nei municipi.
18: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
12: Dall'8 al 19 luglio in piazza Mercanti. Il programma su spaziocinema.info.

0: Non va il microfono, no, il microfono va, non vanno le cuffie, non c'è Disma. E io non so cosa fare.
1: Allora...
0: Buongiorno Vittoria Davalli, sei contenta
1: Buongiorno,
0: di essere tornata?
1: Buongiorno Alessandro Diego, sì, direi Ciao. Col botto, davvero.
0: Mamma mia.
1: Sono già in una valle di lacrime.
0: Una valle di lacrime dalle risate,
1: sì,
0: immagino.
1: Sì, sì, sì. È stato un bello show.
0: Allora, questa sigla qua non mi dispiace però.
1: No, vedi? Al suo perché...
0: Vediamo, vediamo, potremmo cambiare, eh? Potremmo chiedere un fare un sondaggio, un sondaggio tra le ascoltatrici e gli ascoltatori per questa nuova edizione di
1: Poveri ma in ferie.
0: Yoho! Poveri ma in ferie, la nuova trasmissione straordinaria, incredibile, che vi accompagnerà da qui a neanche tantissimo.
1: In tutto ciò, Lone, tu non hai visto, ma è comparso,
0: è arrivato Zacca.
1: Un Zacca...
0: No, l'ho visto qua dietro, è arrivato,
1: Zacca selvatico.
0: Ma no, ma semplicemente che mi trovo male, sono orfano di Dismacchione, senza
1: no,
0: nulla
1: vabbè,
0: togliere
1: grazie,
0: alla
1: grazie.
0: Grandissima figura che si staglia gigantesca nel mondo della radiofonia di Vittoria Davalli. Senza nulla togliere a ella, però sai com'è, dopo tutto questo tempo, adesso si cambia di mezz'ora avanti, io sono abitudinario, sono un vecchio che fa sempre le stesse cose, guarda sempre gli stessi cantieri, fa sempre lo stesso giro e va dal barbiere a fare gossip di quartiere, poi va dal panettiere, poi va al Trani a Giugai, alla briscola al 2. E poi un bianchin sprussà e se mi spostate tutto di mezz'ora basta, io vado completamente fuori i giri.
1: E l'abbiamo visto.
0: L'hai visto? Oh, adesso bisogna un attimo ritarare e ritorniamo qua. Poveri ma in ferie da qui al 24 luglio, quindi 3 settimane, non una stagione lunghissima, però
1: no,
0: insomma,
1: no, breve ma intenso.
0: Esatto, per accompagnarvi nel pomeriggio, nel presera, prima dell'arrivo di Pop Sera, prima della pagina informativa di Radio Popolare che comincia alle 6:30. Noi invece dalle 5:30 alle 6:30 abbiamo, beh, i temi che normalmente portiamo sul piatto, sul vassoio d'estate.
1: Sì.
0: Tipo oggi ne abbiamo uno. Oggi è
1: molto
0: tipo,
1: importante.
0: Oggi è impariamo a fare il giro mezz'ora dopo.
1: Okay.
0: Quindi il cantiere, il Trani, il barbiere, il panettiere.
1: Mi sono persa tutti. Ricordo la briscola.
0: La briscola, cioè, è una roba un po' mia. E poi facciamo. Vi chiamiamo in causa. In generale, vi chiameremo in causa tutte le volte, più volte al giorno, più volte in quest'ora. Di più nella seconda parte, quando c'è un po' più di drive time e siete in automobile e state per tornare a casa distrutti
1: dalla vita,
0: dal lavoro.
1: Segnate solo pisolini, onde del mare.
0: C'era sì, le onde del mare che erano nella sigla che volevo, la solita, no?
1: Esatto.
0: Però magari domani.
1: Però oggi abbiamo capito che non vuole. No.
0: È piaciuta, eh? Andrea dice che è piaciuta questa sigla.
1: Grazie, grazie.
0: Che fa vacanza.
1: Effettivamente fa vacanza. Poi ci stava molto anche nel momento comico.
0: Fa vacanza. Effettivamente sì. Vi chiameremo in causa, dicevamo, soprattutto nelle seconde parti di trasmissione. Oggi di già. E poi, vabbè, tematiche estive con qualche novità rispetto all'anno scorso. Qualche... Invece tema
1: ricorrente,
0: abituale e una...
1: Così Alone non va in confusione.
0: No, ma sì, io non vado in confusione, rimango un attimo nei miei binari. E poi della musica adatta all'estate, adatta alla vostra, al vostro ludibrio da spiaggia. Anche se qua di spiagge, insomma, non ce n'è molte, però qualcuno forse ci va.
1: O qualcuno la fa in balcone.
0: Qualcuno in balcone potrebbe essere. Poi vi chiederemo se prendete il sole in balcone. Io vorrei un terrazzo. Tu ce l'hai?
1: Io ho scoperto la scorsa settimana, dopo 3 anni
0: cosa.
1: Che vivo nello stesso palazzo. Sono ormai cheek to cheek. Il custode di casa è il mio migliore amico. Facciamo delle abituali e giornaliere conversazioni sul meteo. Mm-hmm. E non mi aveva detto che noi abbiamo un terrazzo condominiale. La svolta della vita.
0: Ma è fantastico, ma è
1: bellissimo, scusa, un sogno.
0: È una svolta, è un terrazzo in cui puoi andare quando ti pare?
1: Allora, diciamo che un tempo sì, ora lo tengono chiuso e tu devi andare a chiedere la chiave al caro custode, vabbè, che comunque a me la dà.
0: Devi farti amico il custode, in
1: che
0: pratica
1: è già mio amico, già amico. Siamo a posto,
0: quindi praticamente solo a voi da, da,
1: esattamente,
0: che gli altri sono nemici e non glielo dà.
1: Così a essere VIP.
0: Beh, pazzesco, incredibile. Allora, arrivano dei consensi riguardo alla sigla.
1: Incredibile.
0: Sì, Massimo, l'altro Massimo, due Massimi, anche Andrea, insomma sì. Vorremmo anche...
1: È un sì ai Massimi sistemi.
0: Sì, un doppio Massimo. Vorremmo anche un consenso da parte di qualche ascoltatrice.
1: Esatto.
0: Perché mi sembra sì, un po' trazione maschile.
1: Mi sento
0: questo,
1: un po' abbandonata questo, okay, dal mio stesso,
0: infatti,
1: sesso.
0: Però la scelta la vittoria, per cui comunque voglio dire...
1: Bene.
0: È tua la sigla.
1: Yeah!
0: E va bene, va bene. Allora, ci sono anche delle canzoni che abbiamo deciso di mandare quest'anno come colonna sonora e ve lo diciamo subito, giochiamo a carte scoperte. Tormentoni estivi. Tormentoni estivi.
1: Quindi
0: da...
1: Quindi mettetevela via.
0: Sì. Da tutte le epoche. Io però partirei da un tormentone dell'anno scorso che io personalmente ci ha fatto, qua in Radio Popolare ci ha fatto scoprire Pier Giorgio Pardo, che è una canzone molto bella. Tra l'altro io poi l'ho sentito, lui aveva mandato in onda 100 volte.
1: Sì, sì, eravamo qui e l'abbiamo scoperta grazie tra l'altro agli ascoltatori.
0: Sì, l'ha mandata 100 volte, io l'ho scoperta al suo 76esimo passaggio, credo.
1: Vabbè, quindi meglio tardi che mai.
0: Molto tardi, molto tardi. Adesso la mandiamo. Ah, aspetta che c'è la prima telefonata di Poveri Ma in Ferie. Pronto?
2: Ciao Alone, sono Antonio.
0: Ciao Antonio!
2: Come stai?
0: Guarda, stavo meglio in amaca, però va bene anche lavorare.
2: Ti manca Disma?
0: Tantissimo, sono distrutto, però vabbè, in ferie
2: va
0: ci
2: bene,
0: sta.
2: Va bene così,
0: ha ragione.
2: Godere un po' le vacanze.
0: Infatti.
2: Alone.
0: Tu vai in vacanza?
2: No, sono all'ospedale.
0: Urca vacca, ma come mai?
2: Ma no, perché c'è stato un disguido, adesso devo cambiare posto, vado a stare bene, Alone.
0: Ah, ok, però ti...
2: Devo dire, sì, ancora su 5 a tutti voi. Salutatemi la Francesca, la Lorenza,
0: sì?
2: Aldo e Enrico sono con noi, e la sinistra c'è la Bessie da contrattaccare, c'è la Bessie a sinistra.
0: Va bene, col pugno chiuso e totale, guardando il sol dell'avvenire.
2: Ciao Alone.
0: Ciao. A presto, grazie. Ci voleva questa telefonata, e nel frattempo abbiamo una velina, è entrata una velina di Niccolò Vecchia che chiede un autografo a Vittoria Davalli,
3: ma solo per il fatto che la vedo in onda con un vero mito.
0: Hai visto? Grazie mille.
1: Sento sminuita.
0: Vittoria ha firmato un assegno in bianco, probabilmente.
4: Chiedo scusa, Vittoria, era infatti una battuta.
0: Sì. Vittoria ha firmato un assegno in bianco.
1: Così.
0: E adesso Niccolò sta andando ad incassarlo. È stata una scena veramente molto toccante, devo dire. Ciao Vittoria, ciao Angeli, i tuoi euri.
1: Esatto.
0: Sì. Vabbè, diciamo, la canzone è Staci Ausmaci Velaci, ci piace tanto, ci piace ricominciare Poveri Ma in Ferie con

0: Allora, stavamo parlando incidentalmente di terrazzi, di balconi, di posti dove andare a prendere il sole, a leggere, a stendere i panni, magari anche se non... se non si possono mettere in casa, oppure no, se non si possono
1: per metterli li metti in casa, i piccioni,
0: sì, no, che si asciugano prima. Adesso questo clima tremendo che ci fa boccheggiare, però è anche il clima ideale per il bucato,
1: meraviglioso.
0: 4-5 al giorno e tutto si asciuga subito,
1: donne, in 10 minuti
0: è incredibile. Allora, se ci volete scrivere al 3316214013, ma anche telefonare allo 0233 001 001, avete delle situe tipo quella della Vittoria con il terrazzo condominiale con accesso limitato, diciamo, accesso semi top roof, VIP.
1: Tra l'altro ho deciso anche che lo accessorierò con una bellissima piscina di quelle per bambini.
0: Sei sicura di poterlo fare? Non è che poi finisci nel salotto di quello dell'ultimo piano?
1: Speriamo di no.
0: Ma quella del bambino, ma poi diventa
1: quelle
0: calda,
1: piccole.
0: Diventa una pozza schifosa.
1: Vabbè, ci butto dentro i ghiacci.
0: Ma per buttarti dentro
1: atleti.
0: Tu? Per starci dentro tu?
1: Eh sì, sto seduta nell'acquetta e via.
0: Mamma mia, ma un ombrellone
1: e metto
0: messo?
1: Tanto di paperelle ci metto.
0: C'è l'ombrellone?
1: No, ma ci lavoriamo.
0: Beh dai, un ombrellone, allora serve la base, quella di plastica dove metti dentro l'acqua.
1: Sì.
0: Così sta dritto, è un ombrellone da spiaggia, direi che
1: è anche sufficiente. Perché senza ombrellone nella piscinetta diventa un tortellino in brodo.
0: Ma infatti è quello che dico, con questo irraggiamento solare incredibile. Ma quanto è grande il terrazzo? E come è pavimentato? C'è la pece nera, diventate cuocete?
1: Più o meno, sì, è
0: sono le piastrelle?
1: Asfalto, no.
0: Asfalto?
1: No.
0: Cemento?
1: Cemento.
0: Cemento,
1: asfalto,
0: cemento.
1: Cemento. Sì,
0: insomma, un po'...
1: La grandezza non so dirti i metri quadri, non sono in grado.
0: Però, comunque,
1: è grande.
0: Il
1: tetto.
0: C'è una ringhiera, non si rischia di cadere giù?
1: No.
0: Avete messo un tavolino, delle sdraio?
1: Allora, c'è il tavolino e dei puff.
0: Dei puff?
1: Che quando è venuto l'ultimo vento, pioggia, eccetera, hanno rischiato di fare il giro di Milano, ma...
0: Ah, vedi che ci scrive Simo e dice, io ho un terrazzo condominiale, ci scrive via SMS, con tanto di fili per stendere e lo usiamo solo in due su un totale di 45 famiglie.
1: Perché vedi, secondo me il resto delle persone magari non lo sanno, come nel palazzo da me, ma va bene così.
0: Adesso noi lo stiamo dicendo in radio, ci sarà un sacco di gente che si sveglia e va a controllare.
1: Dei balconi.
0: Esatto, no, e soprattutto poi andrà a rompere le uova nel paniere alle Vittorie o ai Simo o alle Simo, non so se è un maschio o una femmina. Che invece usano il terrazzo condominiale.
1: Questo potrebbe essere un problema.
0: Io quando abitavo a Corsico non avevo il terrazzo condominiale, ma c'era una stanza stendi condominiale, sempre all'ultimo piano, con i fili.
1: Con lavanderia.
0: Tipo, cioè, no. Sì, potevi stendere, però non l'ho mai. Forse l'ho usata una volta. E effettivamente si asciugava subito di brutto perché era sotto il tetto.
1: Sì.
0: C'è un caldo tremendo, no? Allora,
1: d'inverno un po' meno perché trovavi il ghiaccio probabilmente.
0: Allora, sì, probabile. GB, che è un fedele abbonato, Vittoria, mi dà ragione perché anche lui deve essere un umarell come me. Attenzione al peso, meglio chiedere all'amministrazione. Se chiede all'amministrazione, spezza le chiavi dentro una serratura, immagino, e nessuno potrà mai più accedere se non via elicottero. Quindi magari chiedi al tuo amico.
1: Esatto.
0: Ci sono degli altri messaggi, vedi, che ci chiedono altre cose, tipo non avete paura del furto di panni stesi? Ma tu stendi lì sopra?
1: No.
0: Stendi in casa?
1: Stendo in casa, nel mio balconcino. Ho paura del più che altro di diventare il bagno dei piccioni, più che altro.
0: Ma ci sono? C'è un giro importante
1: di piccioni? Importante, secondo me fanno anche il nido da qualche parte
0: lì sopra?
1: Zona, sì, perché mi vogliono così bene, sanno che io ho la fobia dei piccioni, quindi hanno detto adesso ti sto attaccata.
0: Io c'ho sia i piccioni che le cornacchie sul balcone, su uno dei due balconcini piccoli, sì. Però uno dei due è anche, non so perché, gli piacciono evidentemente queste piante che ho sopra e vengono e fanno delle cagate grosse così sul balcone. Alternativamente ovviamente piccioni e cornacchie, perché i piccioni con le cornacchie non vanno molto d'accordo, sono prede delle cornacchie, ogni tanto sono anche queste cornacchiazze pazzesche. Ma il furto di panni stesi mi sembra comunque una prospettiva orrenda, insomma, un po' di di fiducia nel prossimo, ma io la riponerei, riporrei.
1: Avessi tutti gli abiti firmati, posso capire, ma cioè, se mi devono rubare delle mutande da 5 euro, io spero.
0: Ma così non hai la scusa troppo, per comprartele nuove. Potrebbe anche essere il momento, mutande da 5 euro, cioè.
1: Quanto devono costare delle mutande?
0: Mi ricordi il mio partner abituale della trasmissione invernale, insomma.
1: Vabbè, ho detto un numero a caso. Quanto devono costare delle mutande, scusa?
0: No, vabbè, sì, forse 5 euro è il prezzo giusto. Non lo so.
1: Non so, ora mi sento vabbè.
0: Questa versione
1: non è questo il tema del giorno.
0: No, il tema del giorno poi lo introduciamo dopo, perché abbiamo una pausa pubblicitaria di 1 minuto e 22, anzi lo annunciamo adesso, poi ci sentiamo un'altra canzone. Il tema del giorno è questo, al di là dei balconi, dei terrazzi condominiali che sono interessanti, ma possiamo tornarne a parlare. Volevamo fare un'indagine importante sulle strade.
1: Sì, esatto.
0: Un'indagine che riguarda un certo tipo di esercizio commerciale.
1: Sì, che mi ruota attorno a un frutto che tra l'altro è diventato anche un simbolo.
0: Ah, beh, il simbolo, esatto, un simbolo che per sulle strade.
1: Sì, esatto.
0: Un'indagine che riguarda un certo tipo di esercizio commerciale.
1: Sì, che mi ruota attorno a un frutto che tra l'altro è diventato anche un simbolo.
0: Ah, beh, il simbolo, esatto, un simbolo che ci piace molto. L'anguria.
1: L'anguria,

0: Dovreste dire quello dove andate voi,
1: Esatto.
0: se ne sapete che ce n'è qualcuno e lo vedete sempre pieno, cioè fare un po' una mappatura, è una parola grossa, però diciamo poi nella mezz'ora che ci rimane una piccola mappatura dei luoghi dove degustare le angurie a Milano e fuori Milano, anche o dove abitate voi, non è per forza Milano il territorio che vogliamo indagare, e se ne siete esperti ed od amatori
1: Esatto.
0: o amatrici,
1: E dod amatori.
0: ed od, ci fate anche una piccola rece
1: Sì, certo.
0: qualitativa.
1: Da 1 a 10. Un
0: Sì, io ho poi un aneddoto
1: punteggio.
0: tremendo da raccontare che non è proprio, cioè riguarda un po' un posto di angurie, ma non è proprio specificatamente
1: Ho
0: sulle
1: paura.
0: angurie. E tra l'altro è sul luogo dell'aneddoto della sverniciata, per cui per le ascoltatrici e l'ascoltatore di vecchia data si torna un po' alle origini.
1: Molto
0: Dopo
1: bene.
0: ci proviamo. Questa versione della
1: Le premesse
0: Macarena,
1: sono ottime.
0: ottime. Questa versione della Macarena, Vittoria, come la vogliamo
1: Direttamente da Cuba,
0: da
1: altro
0: Cuba?
1: posto,
0: Del tuo cuore?
1: sì, in cui vanno i nostri pensieri.
0: Sì, Joe, Disma mette un paio di mutande che gli ho regalato io, usate, ma lavate.

0: Almeno quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Siamo buoni, siamo diversi. 80 voglia di libertà. Ampi Provinciale Milano festeggia la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne con un concerto spettacolo gratuito. Tanti ospiti e in chiusura il concerto full band di Giulia May. Martedì 14 luglio al Castello Sforzesco di Milano. Prenota al tuo posto. Per info milano@ampi.it. Vi aspettiamo.

0: Vuoi respirare arte?
1: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al Liceo Artistico Serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
0: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.

0: Poveri ma in ferie, Radio Popolare, rieccoci qua alle 18:02 minuti, ultima mezz'ora di trasmissione, per la verità 26 minuti. Oggi ci tariamo un pochino anche sugli orari perché è cominciato poi l'insesto estivo. Ve lo hanno detto anche tutti i nostri colleghi che ci hanno preceduto, quindi un po' orari nuovi, trasmissioni alcune nuove, alcune rivitalizzate in senso estivo, altre sono finite e poi ricominceranno a settembre. Qua in studio Vittoria Davalli e
1: Alessandro Diegoli,
0: con il convitato di pietra di Sma Pestalozza in ferie, che va bene, poi non lo nominiamo più oggi.
1: Basta.
0: Ancora, perché un po' di invidia la mia, eh.
1: Va bene.
0: Non so tu.
1: Beh, sì, certo.
0: Un po' invidia quella. Avevamo anticipato il tema della seconda parte di trasmissione, volevamo fare un microfono aperto con voi là fuori, dedicato ai baracchini, alle angurierie.
1: Sì, tra l'altro cioè, parallelamente ho scatenato una tematica sul costo delle mutande.
0: Sì, cioè il costo delle mutande. Allora, mi ha scritto Silvia, ha detto che ha comprato un paio di mutande a 80 euro una volta.
1: Sì, vabbè.
0: E che a 3 euro è inammissibile.
1: Allora, io ho detto 5, partiamo da questo.
0: Vabbè, non so se è ammissibile o no, ma 5 sono sempre molto poco. 5 paia, 5 euro, si è scritto qua. Qualcuno, non so dove, veramente spero, non lo so, la cucite lui o lei. E poi vabbè, stanno rispondendo, però il microfono aperto è microfono, sì. al telefono, quindi se volete parlarci di angurie, chiamateci allo 0233 001 001, poi adesso vediamo il tempo di fare il numero, mettiamo un altro pezzo, eccetera. E vi volevo ingolosire raccontandovi questo aneddoto delizioso
1: che ci fa passare la fame a tutti stasera. A nanna senza cena.
0: Esattamente là dove inizia il ponte di via Brunelleschi e dove io fui sverniciato nel celeberrimo aneddoto della sverniciata. Una volta una mia conoscenza stava tornando a casa e ebbe un grossissimo problema fisico e si dovette, come dire, infrattare in una siepe lì vicino, e però quelli che stavano mangiando l'anguria ce l'han visto. Sì.
1: Bello, uno spuntino con vista.
0: Sì, perché lì c'era, o c'è ancora, ed era uno di quei posti dove, tanti e tanti anni fa questo, però lì c'è uno di quei posti di angurie, vorrei capire se c'è ancora, quindi insomma, il ponte di via Brunelleschi, Santa Rita, lì in zona Giambellino, appena dopo, tra Giambellino e Barona, diciamo come confine, se ancora è luogo di anagurie serali a Milano. Una buona anaguria.
1: Sorvolerò da questa cosa, e invece dirò che Marta ci scrive che non è proprio come un baracchino, ma le baby angurie dell'ortomercato di Milano sono una manna totale. 5 euro a cassetta da 6 angure, affare vero, ma sono buone.
0: Ma è pochissimo? Ma mini?
1: Sì, le baby angurie, quelle piccole.
0: Ma mangiate? Io mangio solo angurie giganti.
1: No, io di solito vado sempre su quelle piccole perché nella botte piccola c'è il vino buono.
0: Cioè, ne porti una domani?
1: Io o Marta?
0: Ma tu e Marta, non so dov'è. Marta, se vuoi portarci una baby anguria, noi l'accettiamo.
1: Io
0: qui
1: sono interessata, però, perché mi sembra davvero un affare.
0: Sì,
1: vorrei sapere.
0: Comunque, aiutati, che
1: il ciel ti aiuta,
0: quindi portala tu la prima angurietta, così.
1: Puoi portarla anche tu,
0: Posso portarla
1: io
0: anch'io.
1: Io vengo con i mezzi pubblici.
0: Ah,
1: con
0: pesa.
1: L'autobus.
0: Io vengo con la moto. Con la moto.
1: Non so cosa sia meglio effettivamente.
0: Allora, tempo fa a Bresso, sulla strada del Campovolo, c'era un posto dove mangiare le angurie proprio sulla strada. Sì, lo so, lo conosco, ci sono andato anch'io tempo fa, quindi vorrei sapere se esiste ancora. Si è evoluto, si mangiano taglieri e pizze e mi sa niente più anguria, dice Anna.
1: No.
0: Era vicino ai campi da tennis, sì, dove comincia il Parco Nord, a Bresso, mi ricordo bene. Roberto invece si chiede se esistono
1: ancora.
0: Sì, beh, direi di sì, ma voi non fateci le domande a noi, siamo noi che la facciamo a voi, allo 0233 001 001. Mettiamo questa tamarrata clamorosa, perché ricordiamo la colonna sonora è Tormentoni estivi.

0: Vabbè, questo come tormentone estivo, figurati, proprio tra i più tormentati, cacchio, anzi tormentevoli. Bryan Adams, Summer of 69. Allora, qua continuano a scriverci dei messaggi e mi sembra di evincere Vittoria da mood complessivo generale che c'è, che non, nessuno vede più posti di angurie in giro per strada e c'è grossa nostalgia.
1: Sì, molto la sento, palpabile questo malumore.
0: Perché però io ma tu li mandi giù i semini, li mastichi?
1: Questo, infatti ci stavo sì, pensando a questo tema. SNI, sì, quelli che mi capitano, però non li mordo.
0: Sì, dovresti morderli. Ho visto un video su Instagram che dice che li devi mordere, perché fanno bene.
1: Sì, come no?
0: No, è vero!
1: No, teoricamente io, da quello che so io, non li devi mordere perché non fa bene se li...
0: Cioè, ma non sono i noccioli delle albicocche che hanno il cianuro lì, cos'è? Sì, no, il...
1: Io
0: sì,
1: nel dubbio li butto giù interi e passa la paura.
0: Allora, 0233001001, pronto?
2: Pronto, ciao, ascolta, mi sembra che non si può più vendere l'anguria per strada per una questione igienica.
0: Ma veramente?
2: Non so se dico una stupidata, ma mi sa che uno dei motivi era quello.
0: Adesso scriviamo su Google.
2: Vedrai, perché io mi ricordo, perché io abito al Giambellino, nel mio quartiere ce n'erano un paio, ce n'era uno in piazza Tripoli e uno da un'altra parte nel quartiere, non mi ricordo bene dove, però mi ricordo che quando li hanno tolti uno dei motivi che girava era quello lì.
0: Ok, sì, ok.
2: Va bene.
0: Grazie, ciao. Adesso facciamo un controllo con la AI di Vittoria Davali.
1: Allora, teoricamente qui al primo risultato.
0: Certo, io overview quello che potrebbe dire cazzate, ma noi siamo talmente dei boccaloni che ce lo facciamo andare bene.
1: Allora, mi dà una risposta che potrebbe avere del senso.
0: Sì.
1: Dice che teoricamente si può ancora, però ci sono delle regole
0: restrittive,
1: sia igieniche che fiscali, molto più rigide rispetto a una volta, quindi magari ci sono molti meno posti che se la accollano.
0: Ah, t'hai visto. Ecco perché.
1: Ma perché effettivamente io oggi, ad esempio, venendo qui sempre col mio caro autobus, ho incontrato cioè proprio in piazzale Brescia, un baracchino, cioè un venditore di angurie, però effettivamente non so se si possano mangiare lì o te le vende solo e te le porti. È da capire questa cosa qua.
0: Comunque c'è, sì. Ma anche le mini?
1: Non lo so, ero perché sull'autobus.
0: Dovresti scendere, comprare le mie e poi insomma,
1: va bene.
0: Insomma, allora vedi che però anche chi è il è lui?
1: È il Cegna?
0: No, è il Cegna, non so se è lui.
1: Ma dove?
0: E ci scrive: i semini fanno bene, però masticati. Quello che dicevo io, se li mastichi fanno bene i semini. Poi se invece li mandi giù interi, li butti fuori interi e
1: non cambia niente.
0: Perché i succhi gastrici non riescono ad andare a corroderli, ecco, sì, quindi vanno masticati. Pronto? Pronto?
3: Pronto.
0: Eccolo
3: ciao.
0: Qua. Ciao, sì. Chi sei?
3: Allora, io sono siriano,
0: sì?
3: Mi ricordo benissimo, si comprava tante angurie,
0: sì?
3: E questi semini grossi si lavavano, cioè quando uno mangia li sputa sul piatto, perché dopo questo qua in famiglia, dopo si sciacquano, si lavano e si mettono sotto il sole e dopodiché in padella qualche minuto con un goccio d'acqua e sale. E poi questi qua... Cioè, il mondo arabo è famoso nel mettere questo seme in bocca come il pappagallo. Si mette il seme in bocca senza prendere in mano, schiacciarlo, togliere il cuore e buttare la buccia. Cioè, proprio siamo esperti di queste cose. In più lì sono pieno di negozi, vendono solamente vari tipi di semi tostati, grossi tostati in vari modi, sia anche semi di zucca, poi le spagnolette, i ceci, vari tipi di tostate di pesci.
0: No, ma ok, ma aspetta un attimo, stiamo andando un po' troppo fuori dal seminato, stiamo parlando di semi di anguria, cioè
3: quelli
0: impadellati e gnam, poi, così come quelli di zucca, tipo quelli di zucca, un po' salatini?
3: Sì, sì, bravo, che si mette davanti la TV con una birra, con qualcosa. Però la buccia si butta, buttavamo via la buccia. Mm. La buccia si butta via.
0: Perché beh, certo, cosa, sì.
3: Se, poi se uno vuole mangiare, mangia. Mm-hmm. Però noi la buccia si butta via, tostati, buoni. Cioè. Anche adesso ci sono dei negozi dove vendono macelleria islamica, eccetera, vendono alcuni semi di zucca di anguria. Alcuni vendono ancora.
0: Che a quel punto ti prendi l'anguria, te mangi l'anguria e ti prendi pure i semi, cioè invece di andarla a comprare, insomma, no?
3: Bravo, in più la buccia si dava all'asino, anche alle tartarughe mangiano la buccia.
1: È vero!
0: Il tuo allevamento di tartarughe per dare da mangiare la buccia.
3: Sono tante case di cortile, eccetera, ogni casa ha una tartaruga.
0: Ma veramente?
1: Bellissimo.
0: Che bello!
3: Tartaruga non d'acqua.
0: No, certo, di terra. Beh, no, all'asilo le avevamo le tartarughe, tipica da asilo. Grazie intanto, ciao, ciao, ciao.
3: Ciao. Ciao
0: ciao ciao ciao.
1: Allora, un nuovo snack scoperto.
0: Sì, incredibile.
1: E poi tu dicevi compro l'anguria e poi mi faccio dire, ma è la stessa cosa della zucca, tu compri i semi di zucca a parte o compri la zucca e poi
0: essichi? Essicchi?
1: fai seccare.
0: Fai seccare. Allora, intanto ci arrivano due messaggi da Alessandro che ci scrive sia via Telegram che via SMS che conferma due posti che io conoscevo, di cui volevo avere la conferma. Una è Piazzale Brescia, dove dici
1: appunto
0: tu, e l'altro è via Elba.
1: Che si mangia ancora seduti.
0: Sì, sì, quello di via Elba me lo ricordo, un posto tra via Elba e Piazza Po. Quindi mi confermate che ci sono, sempre Milano ovviamente. Pronto?
4: Sono io?
0: Sei tu, chi sei?
4: Ciao, sono Roberto.
0: Ciao.
4: Allora, sono un po' fuori tema, però volevo approfittare, a me l'anguria non piace, quindi me ne frega niente. No, volevo però ringraziarvi per una cosa che adesso non dirò, sceglierete voi se dire o meno, per una richiesta che mi avete soddisfatto, tra l'altro vorrei ringraziare anche Disma in contumacia, perché non c'era.
0: Ma quando è stata soddisfatta la richiesta?
4: Credo venerdì, una cosa del genere, via mail, non dico niente perché sennò poi sollevo il polvero.
0: Sai che credo, non so di cosa stai parlando, forse me la sono già dimenticata perché comunque ho la memoria.
4: Una richiesta che riguardava della musica.
0: Ah, ok. Ah, ho capito, sì sì. Ne hai... Dico, no, comunque ne hai avuto soddisfazione?
4: Assolutamente. Quindi volevo approfittavo, anche se sono un po' fuori tema, però volevo ringraziarvi comunque.
0: Perfetto.
4: E dare il benvenuto a Vittoria.
1: Ciao. Grazie.
0: Sì, eccola qua, Vittoria. Va bene, hai qualcosa da dire sulle angurie?
4: Che mi fanno schifo.
0: No! Veramente?
4: No. Sì, no, cioè, perché sono della famiglia dei cetrioli, guarda,
0: è vero.
4: Sono veramente schifo.
0: A me non piacciono i cetrioli, ma mi piacciono le angurie, però.
4: Che culo. Guarda, ve le lascio tutte, volentieri, molto volentieri.
0: Va bene, dai.
4: Che non si può, guarda, ve le lascio tutte.
0: Ciao!
4: Ciao!
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. A proposito di angurie, frutti della terra, roba del genere, abbiamo un contributo importante, qua però non si parla di angurie ma di fichi, contributo molto importante da parte di una persona ai più nota, ai più, sì insomma, siamo, vabbè, senza troppi giri, vuoi annunciarlo tu?
1: Posso dargli un soprannome?
0: Ce l'ha già!
1: Tony Gorghi.
0: Tony Gorghi è stato incaricato di fare una panoramica estiva sui frutti della terra, dal giardino all'orto agli angoli dei marciapiedi anche, fino poi alla tavola. Oggi ci parla di questi fichi secchi, stanno seccando. Ci ha mandato anche il video, sono molto belli, poi lo metteremo sulla pagina di Facebook di Poveri Ma Belli, sul gruppo.
5: Buongiorno da Bello Natura, Tony Gorgonzola. Oggi parliamo delle ficone secche che sono seccate anche sull'albero. Queste che vedete verdi sono le future fichi che verranno pronte fra un mesetto. la prima gettata c'è stata con i fioroni, che adesso sono praticamente già secche, pronte da mettere in un barattolo, riempirle di noci o mandorle e poi mettere in un barattolo e conservarle per quest'inverno. Guardate che meraviglia, queste sono una parte, si stanno seccando già in natura proprio sotto l'albero, e poi c'è un'altra parte di fioroni che stanno seccando a casa sulla spasera, tipo Calabria. Verranno buonissime e sono molto molto nutrienti, sono pari ai datteroni che piacciono tanto ad Alone. E qualone, le fichi di Toni sono già pronte, vediamo i tuoi alberi quando matureranno e ci farai un bellissimo video. Bello natura a tutti, a domani per un'altra ficcona da marciapiede.
0: E andiamo. Non leggete dei doppi sensi,
1: no,
0: che non ci sono.
1: Non ci provate.
0: Perché lui i fichi li chiama così, ok? Ecco.
1: Comunque posso dire che mi ha svoltato Toni, perché a me ad esempio i datteri non mi fanno impazzire.
0: Mi fanno impazzire, sai, così. Che ci sono ascoltatrici e ascoltatori.
1: Qualcuno deve essere meno pazzo.
0: Che me li hanno portati addirittura, da quanto mi fanno impazzire.
1: E quindi se hanno un nutrimento simile potrei provare i fichi secchi.
0: I fichi, beh, allora, però devono ancora seccare. Ci mettiamo d'accordo con Toni.
1: Per
0: una degustazione di fichi secchi che, andranno. Saranno possibili tra qualche mese, secondo me dopo l'estate.
1: Sì.
0: Dopo l'estate. Siamo quasi in chiusura, però se volete chiamarci ancora allo 0233 001 001 fatelo, parliamo di angurie mangiate per strada. E dove si mangiano?

0: Ma prima in ferie Radio Popolare, ultimissimi minuti, c'è una telefonata, forse è l'ultima direi, la prendiamo, allo 02 33 001 001, pronto?
1: Sì, ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Siete parlando ancora di anguria?
0: Certo, sì.
1: Guarda, mi avete aperto un ricordo, perché quando ero più giovane si andava in Piazza Prealpi a mangiarla.
0: Mm. Ah, Piazza Prealpi è qua vicino, no? Sì.
1: Sì, sì, sì, non è distante. Scusa, sto facendo le scarico la spesa. E niente, quegli amici che avevano già la macchina, perché io ero un povero studentello, in estate si andava a 200 lire, uh-huh, giù di lì, fetta di anguria, coltello pescato da un bicchiere comune.
0: Erano appunto quelle questioni sanitarie di cui si parlava
2: forse
0: prima.
2: Forse ora non c'è.
0: Esatto.
1: Bravissimi, sì. Però siamo sopravvissuti, dai. Tutto sommato.
0: Alla fine sì, dai, ma per forza. Ma quindi era anche una merendina per poveri, diciamo, per tipo
1: no,
0: noi.
1: Sì, si usciva la sera, era qualcosa di fresco, si stava assieme, si faceva un giro e via. Vabbè, è andata.
0: Ma senti,
1: non si può più fare.
0: No, beh, qualche volta sì, abbiamo visto che ci sono ancora dei posti in giro, almeno per la città, poi magari fuori. Bisognerebbe indagare. Intanto grazie, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. No, dai, prendiamone un'altra. Pronto?
3: Pronto, sono io.
0: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao, ciao. Ciao, sono Paolo da Brescia.
0: Ah,
3: Brescia,
0: bene.
3: Brescia, sì. Era molto, ma penso che sia ancora diffusa, e si chiamava la melonera, non so se l'avete detto.
0: No.
2: No.
0: No, no, no.
3: Sì, qui almeno a Brescia, in provincia, si dice melonera, dove si vendono queste fette di anguria. C'era anche una battuta volgare.
0: No, no, no, dai. No, ho già fatto un aneddoto io un po' scatologico,
3: no,
0: prima.
3: Perfetto. No, mi ricordo che un anno all'oratorio dove vivo io, che è San Zeno, un paese dell'Interland, per tirare sui soldini dissero i collaboratori: facciamo la melonera, così vendiamo le angurie e tiriamo su dei bei soldini per pagare poi il riscaldamento dell'oratorio.
0: E funzionò?
3: E acquistarono tutte le angurie e fu l'unica estate in cui si usciva la sera con la felpa.
0: Che sfiga!
3: Tanti anni fa, ma e tutti la ricordavano, diceva: ti ricordi quell'estate? Sì, che uscivamo ad andare all'oratorio con la festa, no, fu proprio un successo.
0: È incredibile, indimenticabile.
3: Sì, sì.
0: Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Allora, eccoci
2: comunque,
0: qua.
2: Comunque, quest'oggi abbiamo appurato che comunque ci sono ancora questi posti, perché poi Nicoletta, ad esempio, diceva anche Piazza Piemonte, dove si può anche mangiare lì, teoricamente.
0: Ah, vedi?
2: Quindi probabilmente ce ne sono meno, perché con queste nuove norme magari è un esercizio che costa di più rispetto a una volta, però ci sono ancora. Almeno a Milano
0: dicono che c'era uno di questi posti che abbiamo nominato, era anche una zona, diciamo, un po' malfamata, ecco, mettiamola così, ci dice.
2: Ottimo.
0: Simone, grazie Simone della precisazione, non andiamo oltre nella lettura del tuo messaggio. Vittoria Davalli,
2: Alessandro Diegoli,
0: vi danno appuntamento a domani con Poveri Ma in Ferie, ore 17:35. Si parla
2: di
0: Interrail domani. Ciao,
2: ciao.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Popolare Network.
2: E 18.30, buonasera alle notizie di Popolare Network. Caso Balogun, Donald Trump rivendica la chiamata a Gianni Infantino per sospendere il cartellino rosso dato al giocatore statunitense mercoledì. Con il congelamento della sanzione, Balogun potrà giocare questa notte contro il Belgio. Per la UEFA è stata passata una linea rossa e la decisione è ingiustificabile. A Kiev si continua a scavare tra le macerie. Gli ultimi bombardamenti russi hanno fatto più di 20 morti e diverse decine di feriti. L'Ucraina chiede agli alleati nuovi sistemi di difesa. Domani il vertice annuale della NATO in Turchia. Il governo italiano prova a farsi scivolare addosso l'ennesimo attacco di Trump a Meloni. I rapporti tra stati restano, le persone passano, è la linea espressa dal ministro della difesa Crosetto. Trump ha pubblicato un meme in cui chiede l'arresto di Giorgia Meloni. I due si troveranno faccia a faccia al vertice NATO. Hamas annuncia lo scioglimento dei suoi organi di governo nella striscia di Gaza e apre al governo tecnico. Resta irrisolta però la questione del disarmo. È solo un trucco per mantenere il potere militare, commenta il ministro degli esteri israeliano. Stop alla circolazione dei treni tra le stazioni di Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella fino al 10 luglio. Per andare da Milano a Napoli con l'alta velocità ci vogliono più di 7 ore, 2 ore e mezza, oltre la norma, dimezzate le tratte. Il trasferimento di oltre 200 detenuti dal carcere di Sollicciano dopo il sequestro di metà delle sezioni da parte del Tribunale di Firenze aggrava il sovraffollamento negli altri istituti toscani. Il DAP ai direttori: usate tutti gli spazi disponibili, anche mettendo i materassi per terra. Continua l'ondata di caldo in gran parte dell'Europa. In Francia un altro picco è previsto entro la fine della settimana. Decine di scienziati francesi reclamano una legge di emergenza climatica attraverso un appello pubblicato oggi su Le Monde. 18.32 minuti, ci risentiamo con il giornale radio alle 19.30. Una buona serata, un buon ascolto.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
4: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
5: Come si è arrivati al genocidio in Palestina? Dalle radici storiche all'uso dell'intelligenza artificiale nei massacri, fino alle complicità occidentali e dei paesi arabi. Dopo Eco Guerrieri arriva il nuovo saggio di Stefano Puzzo, L'urlo della Palestina, l'ultima guerra coloniale. Un racconto graffiante, veritiero e completo per comprendere la storia e il presente. L'urlo della Palestina, edizioni Juvens, in libreria e online.

Una buona serata, ascoltatori e ascoltatrici. Sono le 18:36 minuti. Io sono Roberto Maggioni e questa è Pop Sera. Oggi è una giornata di novità per il palinsesto di Radio Popolare e una di queste novità è proprio il ritorno di Pop Sera, l'appuntamento con le notizie di giornata che a luglio e ad agosto vi terrà compagnia. Andrà in onda tra le 18:35 circa, subito dopo le notizie in breve delle 18:30 e le 20:30. Dunque prenderà il posto dell'orizzonte di Esteri e dell'orizzonte delle 20. Resteranno ovviamente gli appuntamenti con il giornale radio alle 19:30 e con Metro Regione, il notiziario locale, subito dopo alle 19:45. Oggi non possiamo che partire da lui, da Donald Trump, il presidente americano. Ogni giorno che passa sempre più senza freni. La cosa drammatica è che riesce a superarsi continuamente. E allora da qui partiamo con Pop Sera, questa sera.

0: Allora, dicevamo Donald Trump, il mondo alle prese con Donald Trump, il presidente americano che ogni giorno che passa è sempre più senza freni e riesce a superarsi drammaticamente in peggio continuamente. Allora, in queste ore lo sta facendo alla vigilia di un appuntamento importante perché è quello del vertice della NATO ad Ankara in Turchia. Domani e dopodomani 32 capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Alleanza Atlantica si incontreranno nella capitale turca. È un incontro a cui si arriva appunto con un Donald Trump scatenato su diversi fronti, dal calcio mondiale, ne parleremo tra poco con il caso che coinvolge la FIFA, alla politica internazionale, anche ai rapporti con la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. Meloni oggi trasformata da Trump in un meme offensivo, un meme che ha fatto il presidente americano sul suo social Truth, con una foto della presidente del consiglio che guarda Trump e che è accompagnata da una didascalia nella quale Trump scrive: serve un ordine restrittivo rivolto a Meloni, cioè come fosse una sorta di stalker da tenere lontana da lui. Il riferimento ovviamente è a quanto Trump aveva detto tempo fa riguardo Giorgia Meloni, che lo aveva implorato per fare una foto con lui l'ultimo vertice nel quale si erano incontrati, lo ricorderete. Saluto la nostra prima ospite, che è Flavia Perina. Buonasera Flavia.
1: Buonasera, bentrovati.
0: Editorialista della Stampa. Allora, come dobbiamo classificare secondo lei questo nuovo affondo di Donald Trump? Non so più neanche bene come definirlo, sotto quale casella dobbiamo metterlo, però cose serie, cose non serie, come va classificato?
1: Ma sicuramente cose serie, perché fa parte di un'escalation verbale in vista di questo importante consiglio NATO, dove Trump in tutta evidenza ha usato la vicenda di Meloni per tornare a intimidire, a spaventare quelli che sono gli alleati NATO, i quali imputa di non spendere abbastanza per la difesa, di essere dei parassiti. Insomma, la catena di accuse trampiane alla NATO la conosciamo, e tanto è vero che è uno dei vertici più indecifrabili del momento, anche sotto un altro profilo. Sappiamo che Trump ha avuto una lunga telefonata con Vladimir Putin, sappiamo che ha detto che secondo lui Putin vuole la pace, quindi è del tutto problematico e misterioso quello che potrà accadere in questi due giorni. Dal punto di vista di Meloni, questo ennesimo attacco a freddo probabilmente si risolverà in un vantaggio. Donald Trump è uno dei presidenti americani più impopolari in Italia in questo momento, a sinistra come è ovvio, ma anche a destra. Il consenso per Donald Trump è veramente estremamente limitato, a poche 10-15% della destra lo apprezza. Quindi per Giorgia Meloni avere un distacco personale improvviso, così evidente, dal presidente americano io credo che si rivelerà un vantaggio nel suo posizionamento ai fini delle prossime elezioni.
0: Questa infatti era una delle domande, delle questioni che un po' tutti si stanno chiedendo, cioè come ne esce Meloni da un punto di vista della popolarità. Secondo lei ne esce bene? Dunque, questi attacchi di Trump fanno più bene che male?
1: Ma io lo dicono i fatti, no? Tutte le forze politiche europee che sono state caldeggiate, appoggiate, abbracciate da Donald Trump hanno perso le elezioni. È successo, l'ultima è quella, la vicenda di Viktor Orban, che ha perso le elezioni in Ungheria, dove sembrava un presidente saldissimo e non attaccabile, ma in precedenza c'è stata la vicenda della Groenlandia, c'è stato il voto in Canada, ci sono state tante consultazioni elettorali, tanto è vero che anche gli altri movimenti sovranisti europei, a cominciare dai francesi di Marine Le Pen, hanno da un pezzo preso le distanze da Donald Trump perché ritengono il suo abbraccio mortale sotto il profilo del consenso interno.
0: Ma questa cosa non è che ci segnala anche che forse Donald Trump ha cambiato cavallo su cui puntare in Italia e magari sta passando più a destra all'area di Vannacci?
1: Secondo me cerca un nuovo cavallo, perché gli americani hanno sempre avuto un loro cavallo italiano, figuriamoci se non lo cerca Donald Trump. Vannacci mi sembra un po' troppo fragile per soddisfare i requisiti, o al momento non è una persona in grado di non è persona in grado di condizionare la politica estera italiana o le relazioni tra Italia e America. Salvini, che sicuramente è stato uno dei cavalli del trumpismo, è un leader in declino e quindi non credo che possano puntare su di lui. Vedremo.
0: Magari una figura come Vannacci può destabilizzarla un po', però indirizzarla verso...
1: Sì, può essere un aiuto a quel ruolo di agente del caos che finora Trump ha esercitato in Europa, in ogni singolo paese europeo. Come agente del caos io Vannacci lo vedo benissimo, insomma, in pole position per questo tipo di ruolo. Certo, è difficile immaginarlo come invece un interlocutore di altra natura.
0: Ecco, e a proposito di alleati, in queste ore le sembra, come dire, adeguatamente difesa dagli alleati di governo Meloni, oppure qualcuno anche nella sua attuale maggioranza pensa di approfittarne?
1: No, ma in realtà sì, in questo momento mi sembra adeguatamente difesa e trovo anche molto solidali le reazioni dell'opposizione. È straordinario vedere che in Italia, diciamo, su molti argomenti le lacerazioni sono enormi, ma di fronte agli attacchi di Trump c'è una sostanziale unanimità di giudizio sui due fronti politici, anche se poi ovviamente l'opposizione accusa Meloni di aver sbagliato nella sua prima fase a esercitare quella strategia della benevolenza, della blandizia nei confronti di Trump che è risultata in tutta evidenza fallimentare. Però mi sembra che ci sia una solidarietà abbastanza a 360 gradi, nessuno vuole contaminarsi nella difesa di Donald Trump. Anche Vannacci non è che ha alzato il dito dicendo ah no, Trump ha fatto benissimo, insomma, bene.
0: Lui sicuramente. Un'ultima cosa, Prina, ma quindi cosa dobbiamo aspettarci da Ankara? Cioè che i due staranno, Trump e Meloni, a debita distanza, non si incroceranno, cioè che roba è?
1: Ma gli staff avranno accuratamente gestito la situazione dei posti a tavola, degli incroci, delle entrate e delle uscite. D'altra parte ci si aspetta da Trump un soggiorno molto breve, dovrebbe stare ad Ankara 3-4 ore, cioè due bilaterali prima del Consiglio NATO, e quindi non ci saranno neanche quel tipo di occasioni dove magari può succedere di incrociarsi per errore.
0: Non ci sarà quel divanetto del loro scontento davanti al quale...
1: No, sicuramente non ci sarà, salvo che l'occasione dello scontro non la vada a cercare Trump, ma questo è imprevedibile perché appunto è un leader totalmente imprevedibile.
0: Non possiamo saperlo ora. Grazie mille Flavia Perina per essere stata con noi.
1: Buona
0: a presto, grazie
1: a tutti.
0: Flavia Perina, editorialista della Stampa. E come dicevo prima, l'altra notizia del giorno clamorosa è l'ingerenza di Donald Trump nei mondiali di calcio. Allora, il presidente americano, come sapete, è intervenuto personalmente dopo l'espulsione di un attaccante degli Stati Uniti durante gli ottavi di questo mondiale. Trump, insomma, ha telefonato al presidente della FIFA Gianni Infantino chiedendogli di cancellare l'espulsione appunto di questo giocatore degli Stati Uniti. Cosa poi è avvenuta? Trump ha anche ringraziato il presidente della FIFA Infantino con un post sempre sul suo social, dicendo che insomma aveva posto rimedio a una grave ingiustizia, così ha scritto Trump in quel post. Oggi pomeriggio Trump ha confermato, quindi pubblicamente, di aver parlato con Infantino. Non era fallo, erano due atleti che si sono scontrati, ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti come se fosse insomma una persona qualsiasi al bar. Poi se l'ha presa anche con l'arbitro, è un arbitro sospetto se guardiamo al suo passato, ha detto Donald Trump. Saluto Valerio Moggia, giornalista del sito Pallonata in Faccia. Ciao Valerio.
2: Ciao, grazie dell'invito.
0: Allora, questo è un esempio, insomma, da un lato dell'arroganza del potere visto da Donald Trump, dall'altro del servilismo al potere visto da Infantino. Ma perché il presidente della FIFA è così genuflesso a Trump?
2: Questa è una bellissima domanda a cui purtroppo né io né credo nessun altro al mondo, forse nemmeno Infantino, abbiamo una risposta però, perché francamente non è chiaro quale sia il motivo per cui Infantino si comporta così. All'inizio era possibile pensare che volesse ingraziarsi Trump per assicurarsi che il mondiale sarebbe filato liscio, senza intromissioni, senza scandali. Dal giorno 1, ma anche in realtà da prima ancora che iniziasse il torneo, sappiamo che non era così, perché lo scandalo legato ai visti per i giocatori dell'Iran, per l'arbitro somalo Omar Artan, tutte queste cose hanno dimostrato che l'amicizia, se così vogliamo chiamarla, tra Infantino e Trump in realtà è completamente impari, nel senso che Trump fa quello che vuole e Infantino semplicemente lo lascia fare. Ecco, è questa la cosa che preoccupa di più, perché poi obiettivamente noi quello che vediamo anche in questi giorni è questo. Oggi letteralmente Trump è andato a dire davanti a tutti in un contesto pubblico alla Casa Bianca che lui ha telefonato al presidente della FIFA per fargli annullare una squalifica, cioè una violazione dei regolamenti, e il presidente della FIFA ha dovuto rispondere con un comunicato non negando la telefonata, ma dicendo sì, mi ha telefonato, ma tanto non decido io, ha deciso il comitato disciplinare della FIFA, che peraltro non avrebbe dovuto riunirsi per discutere di quella cosa e soprattutto non avrebbe dovuto farlo domenica, cioè a diversi giorni dai fatti.
0: L'asse Trump-Infantino non nasce oggi.
2: No, chiaramente nasce, per quanto ne sappiamo noi, perlomeno alla fine del 2024, dopo la rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca, perché se noi andiamo indietro, Infantino divenne presidente della FIFA nel 2016, quando Trump era già nel suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti, ma all'epoca il rapporto sembrava molto diverso. Quando Trump all'epoca, nel 2017, poco prima dell'assegnazione del mondiale a Stati Uniti, Canada e Messico, Trump parlava che voleva fare un travel ban e quindi vietare l'accesso negli Stati Uniti ad alcune persone, ad alcuni paesi. Infantino intervenne e disse: e con una legge del genere ovviamente il mondiale non può essere assegnato agli Stati Uniti, e Trump fece un passo indietro dicendo no, non faremo questa legge, in ogni caso ci sono delle eccezioni in caso di competizioni sportive. Ecco, per cui all'epoca, 9 anni fa, e sembra di parlare in realtà di persone diverse su un pianeta diverso, Infantino si oppose a Trump. Poi alla fine del 2024 qualcosa che francamente io, ma credo nessuno sappia, è successo ed è completamente cambiato il loro rapporto.
0: Senti, un'ultima cosa, Valerio. Vabbè, sappiamo che insomma da tempi non sospetti che il calcio è politica, ma qui siamo evidentemente un bel po' oltre, cioè un totale disprezzo per ogni regola e per ogni limite, ma possono esserci ripercussioni rispetto, penso anche alle altre federazioni di calcio, oppure no? Adesso insomma la UEFA dice si è superata la linea rossa, ma ci possono essere ripercussioni? Qui siamo di fronte ai pesi massimi delle potenze nei rispettivi ambiti, e quindi non succederà in realtà nulla.
2: Allora, io credo e spero che qualcosa succeda. L'intervento della UEFA sicuramente è la dimostrazione che, specialmente nel calcio europeo, sta crescendo da tempo, non solo da adesso, un certo malcontento verso il comportamento di Trump. A nessuno piace quello che fa Trump e come si lega a Infantino, il che vuol dire che, attenzione, perché nel 2027 si elegge il presidente della FIFA. Infantino si ripresenterà, attualmente è l'unico candidato. Però in questo momento, insomma, io non escluderei che qualcuno stia pensando di candidarsi contro Infantino, perché francamente non credo ci sia un presidente della FIFA, non credo ci sia mai stato un presidente della FIFA tanto debole quanto è Infantino oggi, tanto debole a livello di credibilità e soprattutto di sostegno, perché credo che abbia ormai perso il calcio europeo, cioè il sostegno della UEFA penso l'abbia perso. Penso sia in dubbio anche il sostegno della FIFA, della CAF, la Confederazione Africana, perché quello che è successo con l'arbitro Omar Artan è scandaloso. Altre squadre africane si sono lamentate perché i loro tifosi non sono potuti entrare negli Stati Uniti, quindi secondo me sta perdendo il consenso dell'Africa. Temo che rischi di perdere anche quello degli altri paesi nordamericani, dove sicuramente Canada e Messico non vedono di buon occhio gli Stati Uniti di Trump. Il presidente della CONCACAF che è la Confederazione del Nord America e si chiama Victor Montagliani ed è un italo-canadese, già in passato aveva espresso alcuni dubbi su alcune delle cose che voleva fare Trump, e quindi aveva, ed è un, parliamo comunque di un vicepresidente della FIFA, quando parliamo di Montagliani. Poco fa, siccome Trump, come dicevi anche tu, se l'è presa anche con l'arbitro del, che ha espulso Balogun, questo giocatore.
0: Sì, ma cosa gli ha fatto questo arbitro?
2: Ma in realtà niente, non gli ha fatto semplicemente niente, però questo arbitro che è brasiliano, si chiama Klaus, qualche tempo fa, qualche anno fa, era stato interrogato dalla Federazione Calcistica Brasiliana per un presunto caso di combine, che poi è stato archiviato. La denuncia per quel caso lì era partita dall'allora proprietario del Vasco da Gama, che è un imprenditore, era un imprenditore statunitense, John Textor, molto vicino a Trump, peraltro un bancarottiere, perché ha praticamente fatto fallire il Vasco da Gama e ha quasi fatto fallire l'Olympique Lione in Francia. Ecco, quindi io non escluderei che quando è venuta fuori questa storia, Textor abbia chiamato Trump, o Trump abbia chiamato Textor, che gli abbia, e si siano detti, guarda che c'è questa storia qui, questa persona qui era stata coinvolta in un caso in Brasile. Ecco, comunque, per dire, questa cosa, questa, l'accusa velata che Trump ha fatto all'arbitro Klaus ha fatto molto arrabbiare la Federcalcio brasiliana, e quindi vuol dire che c'è il rischio di perdersi anche un pezzo di Sud America, o se non tutto il Sud America. Infantino sta perdendo pezzi di consenso molto grossi, e quindi,
0: ma quindi a rischio, insomma, la sua rielezione?
2: Diciamo che attualmente è a rischio al 10%, perché è l'unico candidato, e quindi non possiamo dire nulla. Però vediamo, perché obiettivamente, se parliamo solamente delle questioni puramente legali, nel momento in cui Trump confessa di avere, diciamola chiaramente, di avere manipolato le regole della FIFA, col consenso del presidente della FIFA, per favorire gli Stati Uniti, questo attiva alcune clausole, alcuni articoli dei codici disciplinari della FIFA che prevedono, ad esempio, la sospensione della federazione coinvolta, in questo caso degli Stati Uniti, forse potremmo estenderlo anche alla sospensione della FIFA, in questo caso magari un commissariamento, e insomma, messa in stato d'accusa dei dirigenti sportivi coinvolti, e quindi Infantino. Ecco, io la vedo difficile che si arrivi a questo. Però in linea teorica una cosa del genere dovrebbe portare a un procedimento disciplinare che potrebbe portare poi anche tecnicamente alle dimissioni forzate di Infantino. Ecco, questa è la situazione. E in un caso normale io vi direi sicuramente sarebbe Infantino verrà costretto a dimettersi. In questo caso non lo so, anche perché insomma c'è un mondiale in corso, sarebbe storico.
0: Sulla cui credibilità a questo punto però insomma ecco si può aprire un altro capitolo. Valerio, grazie per essere stato con noi, ti leggiamo su Pallonata in Faccia, e oggi ne è scritto anche per Ultimo Uomo, correggimi se sbaglio, vero?
2: Esattamente.
0: Grazie Valerio Moggia, a presto. Però insomma, ecco, si può aprire un altro capitolo. Valerio, grazie per essere stato con noi, ti leggiamo su Pallonata in Faccia, e oggi ne è scritto anche per Ultimo Uomo, correggimi se sbaglio, vero?
2: Esattamente.
0: Grazie Valerio Moggia, a presto.

0: Le 18:58 minuti, questa è Pop Sera nel nuovo palinsesto di Radio Popolare in questo luglio e agosto fino ai primi giorni di settembre. Pop Sera vi terrà compagnia tra le 18:35 e le 20:30, con in mezzo ovviamente il giornale radio delle 19:30 e Metro Regione subito dopo. Un breve stacco pubblicitario adesso, rientriamo subito dopo con altre questioni, e un'altra riguarda ancora gli Stati Uniti e Donald Trump, in particolare il pesantissimo indebitamento del paese. A tra poco. I know you probably had a wild day,
1: so you should make your way to my... Caesa è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
2: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
3: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
2: O videre o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.
0: Radio Popolare, Pop Sera, alle 19 in punto. Dicevo, c'è una questione della quale Donald Trump dovrebbe occuparsi: l'enorme debito pubblico americano, perché gli Stati Uniti si avvicinano alla soglia dei 40.000 miliardi di dollari di debito pubblico, il 123% del PIL. Per dare l'idea dell'enormità di questo debito pubblico, bisogna considerare che gli interessi che vengono pagati per finanziarlo hanno praticamente superato la soglia dei 1.000 miliardi, una soglia che è superiore anche alla spesa militare americana. Dunque, gli Stati Uniti di Donald Trump spendono di più in interessi sul debito per i propri creditori rispetto a quanto finanzino il Pentagono, la spesa pubblica militare. Allora, qualcuno si è chiesto: ma l'enorme debito pubblico degli Stati Uniti è una delle ragioni della scelta bellicista di politica internazionale dell'amministrazione Trump, e cioè fare la guerra per ridurre i propri debiti? Lele Liguori ne ha parlato con Clara Mattei, economista, fondatrice del Forum per la Reale Emancipazione Economica.
4: Grazie. Allora, fare la guerra chiaramente non riduce il debito in maniera immediata, perché è carissimo fare la guerra. Si stima che nei primi 60 giorni della guerra contro l'Iran soltanto gli Stati Uniti abbiano speso oltre 72 miliardi.

0: Però certamente quello che capita è che la fiducia internazionale per il debito degli Stati Uniti, quindi l'egemonia finanziaria, è basata, secondo molti economisti politici, sull'egemonia militare. Quindi effettivamente se si afferma il predominio in maniera molto eclatante imperialista degli Stati Uniti sul Medio Oriente e sul globale, succede che la fiducia, paradossalmente la fiducia nel dollaro effettivamente può salire, la domanda del dollaro può salire e questo porta effettivamente ad abbassare il costo del debito. Quindi in qualche modo è un circolo, quella dell'eccessivo militarismo, per tentare di mantenere la propria egemonia in atto.
1: Nei paesi del sud globale, invece, ci spostiamo di quadrante, sono esplosi i debiti privati, hai scritto tu questa mattina sul Fatto Quotidiano. Allora, la prima cosa che ti chiedo è chi sono i creditori di questi debiti?
0: Certo, perché una cosa va menzionata, no? Mentre appunto gli Stati Uniti hanno questo cosiddetto privilegio esorbitante, quindi per quanto il loro debito sia enorme, sono comunque coloro che hanno in mano la partita, perché effettivamente le riserve degli altri paesi sono in dollaro, quindi hanno un potere finanziario enorme che appunto cercano di mantenere vivo tramite la militarizzazione. Abbiamo una questione esattamente opposta nel sud globale, no? Il fatto che effettivamente coloro che il fatto che i paesi debitori sono dipendenti dal dollaro e quindi dipendenti dai mercati internazionali. E la cosa molto interessante è che questa dipendenza non è una dipendenza soltanto appunto dei governi del sud globale, ma anche dei singoli individui. E quello che ho tentato di raccontare nell'articolo sul Fatto è quanto effettivamente sia no, le politiche sociali stesse, paradossalmente, che avvengono attraverso i cash transfers, cioè questa dare soldi ai poveri, questo dare soldi è effettivamente un modo per incrementare il dominio del mercato, del capitale sui soggetti, perché li rendono soggetti che possono aprire dei conti in banca e quindi hanno il diritto a indebitarsi. E siccome i salari sono da fame, c'è tantissima precarietà e i costi della vita incrementano sempre di più, anche perché appunto i governi spendono di più per ripagare il debito di quanto spendano sulle risorse sociali, quello succede che c'è un circolo di indebitamento che ormai in un paese come il Brasile supera l'80% degli abitanti brasiliani sono in debito e molti di questi debiti effettivamente poi sono non sono sostenibili per le famiglie perché lo usano per pagare, data l'austerità, per pagare l'accesso all'acqua, alle bollette, alla scuola. E questi default, quello che cerco di raccontare, è quanto lo Stato debba poi quindi garantire queste grosse banche nell'evitare che ci siano troppi default che farebbero male al capitale finanziario, che diciamo è il capitale più potente in questo momento storico.
1: Clara Mattei, un'ultima domanda prima di salutarti è quella che riguarda la bolla dell'intelligenza artificiale in borsa. Sono mesi che si dice ci si avvicina ad una soglia di rottura di questa bolla. Ti chiedo, chi ne pagherà le conseguenze di questa rottura di questa bolla speculativa e chi ci guadagnerà ancora di più oltre a ciò che ha già guadagnato finora?
0: Sì, e questo è il vero punto, che le bolle sono sostenute dai poteri economici che effettivamente vogliono guadagnare dalla vera e propria estrazione di risorse dalla maggioranza. Quindi quello che è chiaro è questa, è che quanta l'energia, il costo proprio materiale di questa intelligenza artificiale adesso le stanno subendo le popolazioni distrutte negli Stati Uniti. Con il Fria Tulsa faremo un evento molto presto appunto sull'impatto della popolazione di questi grossi data center che risucchiano l'acqua, elettricità, risorse, persone ridotte senza acqua, e questo sta capitando ovviamente anche nel sud globale, tant'è che ovviamente gli Stati Uniti hanno tolto gli aiuti umanitari e adesso gli aiuti arrivano soltanto se questi paesi del sud globale super indebitati non aprono le frontiere anche a queste grosse corporation che estraggono tutte queste risorse che sono fondamentali per l'AI. Quindi non so dire se la bolla esploderà, io credo che appunto il punto delle bolle che mostrano governo, quanto sia un'economia che davvero va completamente ripensata, perché non è nulla che possa facilitare la nostra vita, anzi è un tipo di economia che la nostra vita effettivamente la distrugge. Quindi un po' questo è lo spirito del Free, che abbiamo aperto anche a Torino e speriamo di ampliare. Sono dei modelli assembleari che portano queste questioni di cui voi discutete alle persone stesse, per capire come si faccia a ripensare proprio i rapporti di produzione stessi.
1: E allora grazie Clara Mattei, economista, fondatrice del Forum per la Reale Emancipazione Economica, Free, questo è l'acronimo che abbiamo sentito anche da Clara. Buona giornata e a presto.
0: Grazie mille, a presto a te.
2: L'intervista a Clara Mattei, economista e fondatrice del Forum per la Reale Emancipazione Economica di Lele Liguori. A inizio trasmissione, con l'editorialista della Stampa Flavia Perina, abbiamo accennato a Bernardo.

0: perché si diceva con Flavia Perina, insomma, chissà se Donald Trump sta cambiando cavallo su cui puntare dopo i dissidi che ci sono stati con Giorgia Meloni. Perina diceva forse è un po' presto per arrivare a uno scenario di questo tipo, nel senso che insomma l'ex generale ancora non si è misurato con le elezioni, i sondaggi lo danno ovviamente in grande ascesa, però insomma ancora tutto da costruire. Questa mattina sul quotidiano Domani Stefano Vergine ha firmato una inchiesta piuttosto interessante, perché per la prima volta ha indagato a livello giornalistico su chi finanzia Vannacci e la rete di Futuro Nazionale. Titolo del pezzo: costruttori petrolieri e colossi USA, Vannacci ruba i lobbisti a Forza Italia e Lega. Allora saluto e ringrazio Stefano che è qui in diretta con noi. Ciao Stefano.
1: Ciao, buonasera.
0: Che cosa hai scoperto facendo questa indagine giornalistica sulla rete dei finanziatori di Futuro Nazionale?
1: Beh, il partito di Vannacci pubblica sul suo sito la lista dei donatori, delle persone che lecitamente, come succede per tutti i partiti, possono donare soldi al partito e poi detrarli dalla dichiarazione dei redditi. E quindi c'è la lista, diciamo, di quelli che sono i finanziatori. Ci sono varie aziende più o meno grandi, tra cui alcune che citavi all'inizio, no? Alcuni costruttori che hanno avuto dei problemi con la giustizia. Ci sono delle aziende del settore energetico che negli anni passati hanno finanziato la Lega e Forza Italia, invece adesso hanno deciso di sostenere Vannacci. C'è anche un gruppo barese che lavora moltissimo con le commesse di Stato, ma la cosa più interessante secondo me è il fatto che innanzitutto la cifra che è riuscito a raccogliere Vannacci in 4 mesi, e cioè quasi 350.000 euro, che è una cifra per i livelli, diciamo, di raccolta dei partiti abbastanza alta. E un quarto di questi soldi però non si riesce a capire da dove arrivino, perché nonostante questa operazione di trasparenza fatta dal partito di Vannacci, cioè pubblicare sul sito la lista, in realtà un quarto dei soldi arriva da un'associazione, che è l'associazione Mondo al Contrario, che prende il nome dal libro, no, che Vannacci
0: che l'ha reso famoso,
1: E qual è il trucco legale? Il trucco legale è che questa associazione non è tenuta a dichiarare chi sono i suoi finanziatori, quindi qualcuno ha evidentemente finanziato l'associazione Mondo al Contrario, l'associazione Mondo al Contrario gira poi questo denaro al partito di Vannacci, per cui abbiamo la lista dei finanziatori, ma poi alla fine non riusciamo a capire da dove sono arrivati, da dove è arrivata una buona parte di questi soldi.
0: Tra quelli che sei riuscito a tracciare c'è un passaggio tra, sono persone insomma che finanziavano già l'ambito della destra, gli altri partiti del centrodestra, quindi c'è un passaggio da gli altri partiti a Vannacci oppure no, perché poi appunto anche con gli elettori del centrodestra i ragionamenti che si stanno facendo riguardano appunto il passaggio tra chi votava Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e chi potrebbe votare Vannacci. La stessa cosa anche con i finanziatori.
1: Sì. C'è, nel senso che oltre al travaso di voti c'è anche un travaso di finanziatori. Io ho individuato almeno 3 aziende che, sempre dai resoconti pubblici, negli anni passati avevano finanziato Lega e Forza Italia nello specifico, e che invece adesso non stanno più finanziando questi partiti, almeno fino adesso, e invece i soldi hanno deciso di darli a Futuro Nazionale.
0: Quanta Italia c'è e quanto estero?
1: No, c'è praticamente tutta Italia nei finanziamenti. Consideriamo che sui finanziamenti esteri ci sono dei limiti, quindi diciamo oltre una certa cifra sarebbe comunque illegale. Contemporaneamente, oltre, diciamo, all'analisi dei flussi finanziari, quindi dei soldi incassati ufficialmente dal partito, ho provato sempre con i documenti pubblici che ci sono a disposizione a capire che cosa ha fatto in questi 2 anni a Bruxelles, perché lui è europarlamentare, no? Dal 2024, a capire chi ha incontrato, perché gli europarlamentari possono fare degli incontri con i lobbisti, sono incontri registrati. Però diciamo che leggere, studiare, analizzare un po' la lista degli incontri ci dà un po' un'idea della mappa del potere di Vannacci, della geografia anche, delle persone con cui lui vuole avere rapporti e chi sono poi invece le istituzioni, i lobbisti che vogliono avere rapporti con lui. Ci sono ovviamente tante, tante aziende, tante associazioni imprenditoriali italiane, no? Confindustria e i suoi vari addentellati. Mi ha colpito però vedere quali sono stati gli incontri politici, quindi con ambasciatori, rappresentanti di governi stranieri, e lui ha incontrato praticamente solo governi autocratici, cioè ha incontrato gli ambasciatori della Cina, di Israele, dell'Azerbaigian, dell'Egitto, della Tunisia e del Marocco. Questi sono gli incontri politici che ha avuto. E poi interessante anche, lui fa parte di un paio di commissioni all'Europarlamento, tra cui la Commissione Difesa, che si sta occupando di vari dossier, ma il principale è quello, diciamo, che riguarda, si chiama, ha una sigla, diciamo, ma fondamentalmente è la commissione che si deve occupare di nazionalizzare in qualche modo le forniture di sistemi d'arma, di armi per l'Europa, quindi spostarsi dalle forniture americane a forniture interne. E mi ha colpito notare che Vannacci ha incontrato il rappresentante, il lobbista di una multinazionale americana importante che si chiama Raytheon, che è quella che produce, per capirci, i missili Patriot, che è una multinazionale americana. E che ovviamente immagino abbia interesse a non perdere, diciamo, le sue forniture verso l'Europa e quindi può avere un interesse a incontrare chi fa parte di questa commissione. Quindi, diciamo, il nazionalista Vannacci è stato avvicinato da un'azienda importante americana che ha interesse a non perdere il proprio ruolo, la propria fetta del mercato in Europa.
0: Questo sull'incontro con mediatori delle autocrazie mi sembra un passaggio importante e inquietante. Stefano, grazie, grazie mille. Proseguirà, insomma, in questo lavoro.
1: Sì, proseguirà, andremo avanti sicuramente, probabilmente già nei prossimi giorni.
0: Grazie Stefano Vergine, allora ti leggeremo su domani. A
1: Grazie
0: presto.
1: a voi, buona serata.

0: Le 19:16 minuti, Radio Popolare, questa è Pop Sera, in questo nuovo palinsesto estivo di Radio Popolare. Pop Sera inizia alle 18:35 fino alle 19:30 e poi ancora tra le 20 e le 20:30. Allora, voltiamo pagina. Dal Medio Oriente, dalla striscia di Gaza, oggi è arrivata la notizia che Hamas ha sciolto l'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. Si apre così la strada a una sorta di governo tecnico, non so neanche se è proprio corretto definirlo così in realtà. Saluto Eric Salerno, giornalista saggista, lungo corrispondente dal Medio Oriente. Ciao Eric, buona serata anche a te.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ecco, con questa dichiarazione di Hamas, che cosa succederà al governo della striscia di Gaza? È corretto chiamarlo governo tecnico, questo che potrebbe prendere il posto all'organismo che governava la striscia, che ha governato la striscia in tutti questi anni?
1: Ma io credo, per adesso, vedendo quello che è accaduto fino adesso, anche da parte, soprattutto da parte di Israele, apre un altro momento di incertezza, perché intanto molte persone, gli stessi israeliani, dicono che non si fidano nemmeno dell'autorità nazionale palestinese. Questo è un punto fondamentale. Aggiungiamo a questo che gli israeliani non parlano soltanto dell'idea di sciogliere il governo di Gaza, il governo di Hamas e Gaza, ma vogliono la consegna delle armi, vogliono la fine della struttura armata di Hamas. Non interessa la parte politica, interessa appunto quello di rendere impossibile ad Hamas, in questo momento li voglio definire anch'io terroristi perché così sono, forse sono stati sempre, e non continuare, di poter controllare Israele, a restringere gli spazi in mano ai palestinesi di Gaza e continuare questa guerra non guerra già in questo momento, in cui resta la grande incertezza che cosa diventa veramente la striscia di Gaza e se riescono a sopravvivere in qualche modo e come il popolo palestinese, soprattutto di Gaza, ma non soltanto.
0: Ma cambierà qualcosa nell'atteggiamento di Israele?
1: Ma io credo assolutamente no, anche perché ormai all'interno di Israele, che si sta avvicinando alle elezioni che si dovrebbero svolgere verso ottobre o la ripresa, la parte che interessa di più la parte di politica interna, interessa un po' il Libano molto perché riguarda anche Israele direttamente, interessa la questione iraniana che per adesso credo che Netanyahu abbia accettato di seguire la linea americana anche se non gli piace molto. E appunto Israele sta guardando al suo interno con grandi incertezze, grandi decisioni, e c'è il vero rischio che rimanga Netanyahu al potere.
0: Senti Eric, la linea politica di Hamas invece viene decisa altrove, c'entra qualcosa con quanto è successo oggi oppure sono due cose separate?
1: Ma io non credo che ormai l'Iran ha dato un segnale, credo anche agli americani, che la massa interessa poco, il futuro dei palestinesi come sempre interessa poco. La parte che interessa a Iran è il Libano, perché il Libano è una parte in qualche modo, dal punto di vista non politico, religioso, e l'estensione teorica dell'Iran verso il Mediterraneo, un paese importante da quel punto di vista, perché stiamo parlando della stessa religione, del stesso tipo di religione islamica. Interessano queste cose, interessa il Golfo, interessano Yemen forse, ma non interessa certamente più di tanto Hamas. È disposto a scaricare tranquillamente Hamas l'Iran, che si sta negoziando invece una ripresa, termini che mostra che sono spesso suoi, di quello che può essere la ripresa della pace, una pace, forse non pace, ma una pace che consente la ricostruzione dell'Iran e una pausa in questa grande guerra che ha sicuramente demolito una parte del paese.
0: Lo accennavi già prima, quanto è successo oggi non coinvolge la questione del disarmo di Hamas?
1: No, non convince assolutamente, è quello che sta chiedendo Israele invece, di questa cosa politica interessa fino a un certo punto, perché non è, Hamas è diventato forte ancora con l'aiuto israeliano ancora prima di diventare una potenza politica, era una star, una presenza molto simile, assistenziale islamica a una popolazione. Sì, che è dallo stesso lato della religione islamica e non di quella iraniana, e in quel momento ha aiutato da anni, fin dagli anni 90, ha aiutato Hamas a crescere e ha consentito a Hamas di armarsi, e molti sostengono che poteva essere evitato quello che è successo il 7 ottobre di 1000 giorni fa, perché in qualche modo Israele doveva sapere, Israele che si è mostrato come una grandissima potenza scientifica, capace di fare tante cose buone e cattive, ma Israele certamente in qualche modo doveva sapere quello che stava costruendo Hamas sotto la striscia di Gaza, con migliaia di chilometri di tullo rafforzati dal cemento armato.
0: Eric, grazie per essere stato con noi e a presto, ci risentiremo.
1: Posso rubarti soltanto un secondo? Io che seguo questa storia israeliana da una vita in qualche modo, e devo dire che la cosa più importante di quello che è accaduto ieri e oggi in Israele riguarda Israele. Israele in qualche modo non è più uno Stato democratico, non è più l'unico Stato democratico del Medio Oriente come sostenevano gli israeliani, non è più uno Stato democratico, perché non soltanto dopo aver molto fatto delle leggi speciali per tanti motivi, Israele finalmente ha detto che non rispetta i giudizi e le sentenze dell'alta corte della sua alta corte, che è come la Corte Suprema, ossia è un attacco direttamente alla creazione di Israele, al documento che ha fondato lo Stato di Israele. Non è una Costituzione, ma è una legge fondamentale, come lo chiamano gli israeliani. E questo credo che dal punto di vista politico e sociale, e forse anche militare, è un passo molto grave che influenzerà per qualche motivo anche quello che sarà il futuro nelle prossime settimane, e la elezione o rielezione di Netanyahu e dei suoi.
0: Ha gettato la maschera in un certo senso. Grazie Eric Salerno, a presto.
1: A presto, ciao. When your
0: love has moved away. Eric Salerno, giornalista, saggista e a lungo corrispondente dal Medio Oriente. I remember better days. Adesso la linea va al giornale radio. Noi ci risentiremo dopo il giornale radio e anche dopo Metro Regione alle 19.45, quindi alle 20, attorno alle 20. E vorremmo parlare anche con voi ascoltatori e ascoltatrici, magari ogni tanto ci prenderemo questo spazio tra le 20 e le 20.30 qui a Pop Sera. E di che cosa parliamo? Questa sera partiamo da Milano, perché vogliamo capire anche con voi che cosa ne pensate delle primarie. Come pensate sia meglio scegliere il prossimo candidato sindaco o candidata sindaca qui a Milano? Perché in questi giorni si è fatto un gran parlare di nomi, ci sono state anche delle autocandidature alle primarie, che però, come sapete, ancora non sono state dichiarate ufficialmente, sembra che tutti le vogliano, ma poi forse sotto sotto in realtà non è così. E allora, secondo voi, qual è il metodo, il modo migliore per scegliere il prossimo candidato sindaco del centrosinistra a Milano? Ne parliamo dalle 20, se volete mandare qualche messaggio fin da subito, l'email a diretta @popolarenetwork.it, gli sms, telegram e whatsapp al 331-6214013. Primarie sì o primarie no a Milano?

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Popolare Network.
9: Donald Trump fa re anche ai mondiali e rivendica la chiamata Gianni Infantino. La FIFA ha sospeso il cartellino rosso dato a Florin Balogun e il giocatore statunitense potrà giocare la partita di questa notte contro il Belgio. A Kiev si continua a scavare tra le macerie. Gli ultimi bombardamenti russi hanno fatto più di 20 morti e diverse decine di feriti. L'Ucraina chiede agli alleati nuovi sistemi di difesa. Domani il vertice annuale della NATO in Turchia. Il governo italiano prova a farsi scivolare addosso l'ennesimo attacco di Trump a Meloni. I rapporti tra stati restano, le persone passano, è la linea espressa dal ministro della difesa Crosetto. Trump ha pubblicato un meme in cui chiede l'arresto di Giorgia Meloni. I due si troveranno faccia a faccia al vertice NATO. Serve una legge di emergenza climatica per la nostra sopravvivenza collettiva. Decine di scienziati francesi firmano un appello su Le Monde mentre continua l'ondata di caldo in gran parte d'Europa e in Francia si attende un nuovo picco verso la fine della settimana. Le 19:31 minuti, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Donald Trump continua a fare quello che vuole anche ai mondiali di calcio. Oggi non ha solo confermato di aver chiamato Gianni Infantino, il presidente della FIFA, per far sospendere il cartellino rosso ricevuto dal calciatore statunitense Florin Balogun contro la Bosnia-Erzegovina, ma ha rivendicato la telefonata. La sensazione prevedeva una giornata di squalifica che avrebbe impedito a Balogun di giocare contro il Belgio questa notte alle due italiane. Secondo il presidente statunitense, se Balogun fosse rimasto fuori, l'incontro sarebbe stato truccato come il voto nel 2020 quando perse contro Joe Biden. Il tycoon non si è risparmiato nei commenti nemmeno contro l'arbitro brasiliano Klaus. Per Trump il fallo non c'è stato. L'arbitro è un po' sospetto, ha detto e ha espresso una decisione alla quale nessuno poteva credere. La reazione della UEFA è stata immediata, è stata passata una linea rossa, scritto in una nota l'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee. La decisione della FIFA viene definita senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile. La Federazione Calcistica del Belgio ha inviato una lettera alla FIFA, ha contestato l'idoneità di Balogun per la prossima partita, ma il ricorso non è stato accettato. Valerio Moggia è un giornalista sportivo e autore del blog Pallonate in Faccia.
10: L'intervento della UEFA sicuramente è la dimostrazione che specialmente nel calcio europeo sta crescendo da tempo e non solo da adesso. un certo malcontento verso il comportamento di Trump. A nessuno piace quello che fa Trump e come si lega a Infantino, il che vuol dire che, attenzione, perché nel 2027 si elegge il presidente della FIFA. Infantino si ripresenterà, attualmente è l'unico candidato, però in questo momento, insomma, io non escluderei che qualcuno stia pensando di candidarsi contro Infantino, perché francamente non credo ci sia un presidente della FIFA, non credo ci sia mai stato un presidente della FIFA tanto debole quanto Infantino oggi.
9: Anche Joseph Blatter, ex presidente della FIFA, si è espresso sulla sospensione della squalifica. I cartellini rossi non devono essere ribaltati da telefonate politiche, ha scritto su X, criticando il fatto che il presidente degli Stati Uniti possa intervenire sul presidente della FIFA. Infantino si è difeso in un comunicato, dichiarando di aver spiegato a Trump che era in corso un procedimento legale che coinvolgeva gli organi giudiziari indipendenti della FIFA. Non è la prima volta, però, che Infantino e Trump si mostrano in buoni rapporti. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
5: La prova più evidente è l'ottimo rapporto tra i due al 17° piano della Trump Tower a New York, dove l'anno scorso la FIFA ha affittato un ufficio di rappresentanza per $40,000 al mese, intascati dalla famiglia del presidente, che dopo la cerimonia di inaugurazione con tanto di Coppa del Mondo nelle mani di Trump è stato per lo più vuoto e inattivo. Il cartellino rosso tolto al centravanti degli Stati Uniti è solo l'ultima delle attenzioni che Infantino ha riservato al tycoon, una specie lunga marcia del favore iniziata con l'attribuzione della Coppa del Mondo nel 2018 agli Stati Uniti, con Canada e Messico, dietro richiesta proprio di Donald Trump, con il genero Jared Kushner impegnato in missioni diplomatiche, allora allo scopo di convincere i membri della FIFA ad appoggiare questa candidatura, tanto da far titolare alla rivista New Republic potrebbe essere la Coppa del Mondo più corrotta di sempre. Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, il rapporto tra i due si è intensificato. Nello sconcerto generale, Trump ha portato Infantino alla cerimonia del Board of Peace di Gaza. Infantino invece ha conferito a Trump il neonato premio per la pace della FIFA, prima di Venezuela e Iran ovviamente, tra le proteste di decine di personalità, visto che il profilo del premiato non corrisponde ai valori di tolleranza e neutralità politica a cui il premio si ispira. Infantino però ha fatto finta di nulla, in fondo è abituato a compiacere gli autocrati, vedi i rapporti con Putin e il Qatar che avevano ospitato i due mondiali precedenti. Nell'ultimo anno sono stati numerosi i suoi viaggi in Florida, è entrato così nell'orbita di Trump, è ritenuto un fedele amico. Per Infantino Trump è una priorità. La Coppa del Mondo apre un mercato sempre più ricco per il calcio. Al presidente USA interessa invece il giro d'affari negli Stati Uniti e poi il potere politico che può produrre. Miliardi di dollari consenso, cosa c'è di più importante per Trump e Infantino?
9: A Kiev si continua a scavare tra le macerie degli edifici colpiti nell'ultimo bombardamento russo della notte scorsa, almeno 22 i morti, diverse decine i feriti. Alla vigilia del vertice annuale della NATO, Zelensky è tornato a chiedere più aiuti agli alleati occidentali. L'Ucraina ha cambiato il contesto della guerra con continui attacchi sulle infrastrutture energetiche russe, ma rimane ancora molto vulnerabile ai raid di Mosca, soprattutto quelli con missili balistici. La notte scorsa i sistemi di difesa non ne hanno intercettato nemmeno uno. Il presidente ucraino parteciperà al vertice dell'Alleanza Atlantica, dove vedrà Trump, che dopo una telefonata con Putin è tornato a parlare per l'ennesima volta di fine della guerra molto vicina. In Ucraina la stanchezza e le difficoltà però sono molto evidenti anche lungo la linea del fronte. Il nostro collaboratore Sabato Angeli si trova nel Donbass.
8: Tra ucraini e russi si combattono contemporaneamente due guerre, sul campo e dalla distanza. Non sono esattamente due facce della stessa medaglia, perché sul terreno la superiorità numerica russa è soverchiante. Gli ucraini sono in difesa e devono far fronte ai continui attacchi delle squadre nemiche. Come a Kostantinivka, dove nonostante le dichiarazioni del Cremlino, gli unici veri padroni sono i droni. I russi sono entrati, ma in alcune case della periferia sud della città, e gli ucraini non hanno abbandonato il lato nord. In mezzo vi è una letale zona grigia, dove nessuno vorrebbe avventurarsi, perché essere uccisi da un drone non è un'eventualità, ma una certezza. I numeri occidentali, che ipotizzano 30 o 35 mila caduti russi al mese e che stimano la durata della vita al fronte di una recluta russa in circa mezz'ora, saranno pure esagerati e frutto della propaganda, come accusano da Mosca. Ma finché gli ufficiali russi continueranno a spedire ondate di fanti contro i droni ucraini, ci sarà poco da fare. Anche Kostantinivka cadrà, ma potrebbe volerci chissà quanto tempo, considerando che per Pokrovsk ci è voluto più di un anno e mezzo e che l'ostacolo più grande tra la realtà e i sogni di Vladimir Putin resta la fortezza di Kramatorsk. Dalla distanza invece gli ucraini fanno male e stanno causando danni enormi all'infrastruttura petrolifera russa. Si ipotizza addirittura di una riduzione delle capacità di raffinazione russa al 40% rispetto agli anni passati. Le code ai benzinai e la frustrazione nei video dei russi sono la prova del fatto che la guerra è arrivata anche nel territorio della federazione. Ma la capacità di offesa non corrisponde a quella di difesa e Kiev, per contrastare i devastanti attacchi russi, ha ancora bisogno dei sistemi antimissile degli alleati occidentali.
9: Come dicevamo, domani appunto ad Ankara in Turchia si apre il vertice annuale della NATO. Il padrone di casa Erdogan sta diventando un interlocutore obbligato per l'Occidente. Anche per questo probabilmente sono pochissime le critiche per l'ultima stretta contro ogni tipo di opposizione proprio in vista dell'appuntamento di domani. Sentiamo la nostra collaboratrice Serena Tarabini.
11: Attivisti per l'ambiente e i diritti umani, politici, esponenti della comunità LGBTQ+, giornalisti, attori. Non viene risparmiato nessuno dall'ondata di arresti che sta attraversando la Turchia, dove il vertice della NATO è alle porte. Nelle ultime settimane le autorità hanno fermato oltre 200 persone in una vasta operazione che, secondo il governo, serve a garantire la sicurezza del summit. Tra gli arrestati, però, ci sono anche esponenti della società civile e dell'opposizione, mentre per alcuni pesano controverse accuse di terrorismo, considerate da organizzazioni per i diritti umani uno strumento per colpire il dissenso. Fra gli arresti che hanno suscitato più scalpore c'è anche quello del famosissimo attore e stand-up comedian Denis Goktaş, accusato di incitamento all'odio e di aver insultato il presidente Erdogan durante uno spettacolo satirico. Il suo fermo è diventato il simbolo di una stretta che investe anche il mondo della cultura e della libertà d'espressione. Secondo osservatori e organizzazioni per i diritti umani, la repressione punta a impedire qualsiasi manifestazione di protesta e a presentare al mondo, durante il vertice NATO, l'immagine di un paese completamente sotto controllo. Le critiche, però, parlano di un'ulteriore stretta autoritaria favorita anche dal silenzio degli alleati occidentali, sempre più concentrati sul ruolo strategico della Turchia nell'Alleanza Atlantica.
9: E al vertice NATO Meloni e Trump si incontreranno di persona dopo l'ennesimo attacco del presidente statunitense alla presidente del Consiglio italiana. Questa volta Trump ci è andato davvero pesante, scrivendo che Meloni dovrebbe essere sottoposta ad un ordine restrittivo. Da parte del governo italiano la linea è quella di sempre, stare in silenzio in attesa che la tempesta passi. Da Roma Anna Bredice.
12: A poche ore dal vertice di Ankara la parola d'ordine a Palazzo Chigi è rispondere con il silenzio, provare a dribblare ogni altra provocazione di Donald Trump e quindi evitare domani foto insieme, contatti, incontri che potrebbero rivelarsi per Meloni ennesime occasioni di provocazioni da parte del presidente statunitense. Sarà che Trump ancora una volta vede in Giorgia Meloni l'anello debole del nucleo forte dell'Europa, che infatti non a caso in questi anni ha sempre attaccato, spesso con il silenzio di Giorgia Meloni. Forse è per questo che per la seconda volta ha espresso critiche offensive nei suoi confronti. È la stessa volontà di umiliarla del primo attacco. Allora Meloni aveva risposto. Oggi rispondono i ministri, compreso Salvini, che cercano di isolare Trump, privilegiando, dicono, gli Stati Uniti, come se fosse possibile dividere le due cose. In vista del vertice, le scelte dell'Italia sulla difesa sono fatte. 16 miliardi in più di spese militari per raggiungere l'1,5% da qui al 2035, raggiungendo ora il 2,8%. Insieme a questa la scelta di non utilizzare i prestiti SAF per la difesa militari. In ogni caso l'incognita è quella di Trump, che Meloni comunque dovrà incontrare ad Ankara. Dal vertice di Evian fino ad oggi Meloni è stata quasi costretta a schierarsi con Francia, Germania e Gran Bretagna, avvicinandosi ancora di più a Bruxelles e di conseguenza lasciando spazio libero alla propaganda anti-europeista di Vannacci, che forse è ciò che fa gioco agli Stati Uniti in questo momento. Linea allo studio.
9: A Teheran un fiume di persone ha seguito oggi il feretro di Ali Khamenei. Questo è l'ultimo giorno dei funerali dell'ex guida suprema a Teheran. Domani le celebrazioni si sposteranno nella città di Qom e poi in Iraq. L'Iran sta utilizzando questo evento per mostrare all'interno e all'esterno la sua compattezza nonostante la guerra con Israele e Stati Uniti. Oggi si sono fatti vedere in pubblico diversi esponenti della Repubblica Islamica, con però l'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei. In Libano un raid israeliano ha fatto 4 morti, è successo nel sud, nella zona di Nabatieh. Il presidente Aoun ha detto che l'esercito israeliano deve cominciare a ritirarsi, altrimenti non sarà possibile implementare il recente accordo siglato dai governi dei due paesi. Il governo israeliano ha liquidato la notizia dello scioglimento del governo di Hamas a Gaza come un trucco. L'apparente disponibilità di Hamas a fare spazio a un governo tecnocratico è concepita per impedire il proprio disarmo, ha detto il ministro degli esteri israeliano Saar. Questa mattina il gruppo palestinese aveva annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi 20 anni, aprendo la strada al passaggio di potere al comitato tecnocratico palestinese. La decisione però non riguarda l'ala militare di Hamas e quindi il suo disarmo, punto centrale della roadmap stabilita con l'accordo di pace di ottobre. Sempre più gravi le condizioni delle carceri toscane, dove il sovraffollamento supera il 135%. Sono più di 200 i detenuti che dalle sezioni del carcere di Sollicciano, sotto sequestro per gravi carenze igieniche, devono venire trasferiti in altri istituti. Il DAP, per trovare i posti, arriva a scrivere ai direttori di usare tutti gli spazi, anche mettendo materassi e brande per terra. Enrico Vincenzini è il presidente di Antigone Toscana.
13: Questa cosa qui avveniva già, cioè mettere i materassi per terra o mettere le brande per terra nelle celle in situazioni di sovraffollamento come quella che stiamo vivendo non è una pratica nuova, anche negli anni scorsi succedeva in alcune carceri. Quello che fa specie è che venga messo nero su bianco dall'amministrazione penitenziaria. Poi con la chiusura di metà del carcere di Sollicciano, questa ondata, chiamiamola così, di trasferimenti che ci sono e ci saranno in queste settimane, poi porta a quel tipo di situazione. Questo problema qui si porta dietro una miriade di problemi. La promiscuità così, diciamo, di corpi che si sovrappongono, come quello che sta avvenendo ora in carcere, da un punto di vista igienico e di contenimento sanitario, è ovviamente drammatico.
9: Continua l'ondata di caldo in gran parte dell'Europa con temperature in aumento da metà settimana. In Francia, dopo il caldo record di giugno e oltre 2000 decessi legati alle alte temperature, è atteso un terzo picco entro la fine della settimana con 16 dipartimenti in allerta arancione e punte locali di 40 gradi. Intanto oltre 90 personalità francesi tra scienziati, economisti, ricercatori e artisti hanno firmato oggi un appello pubblicato su Le Monde per chiedere una legge di emergenza climatica contro gli effetti dell'inquinamento e dell'industria fossile. L'appello sostiene la petizione promossa dall'associazione ambientalista Bloom. Abbiamo intervistato Swan Blumier, direttore delle campagne di Bloom.
14: Abbiamo sofferto questa ondata di caldo in tutta la Francia e in Europa e abbiamo pensato che ci fosse un grande problema nel modo in cui veniva raccontata in Francia. Quello di cui si è discusso è come adattarsi alla crisi climatica, il che è naturalmente una necessità urgente, ma dobbiamo anche mitigare la crisi climatica e quindi dobbiamo fermare l'industria dei combustibili fossili che attualmente continua a espandersi. L'idea di questa legislazione di emergenza climatica è quindi quella di riflettere su quali siano i 4 aspetti fondamentali che ci permetteranno di liberarci dalla dipendenza dall'industria dei combustibili fossili. La prima cosa da fare è rendere obbligatorio per legge il divieto per un'azienda francese di avviare nuovi progetti legati a carbone, petrolio e gas. Poi dobbiamo smettere di concedere sussidi all'industria dei combustibili fossili, perché attualmente i combustibili fossili sono sovvenzionati in tutta Europa e nel resto del mondo. Poi dobbiamo fermare l'attività di lobbying dell'industria dei combustibili fossili. Se oggi ci troviamo in questa situazione è anche perché da 50 anni questa industria ha seminato dubbi su ogni proposta avanzata nel dibattito pubblico, cercando di guadagnare tempo e mantenere i profitti alti. Infine, dobbiamo introdurre nel nostro codice penale il concetto di globicidio, cioè un reato che punisce la distruzione della biosfera. Solo così avremo gli strumenti necessari per contrastare davvero l'influenza che l'industria dei combustibili fossili ha sulle nostre vite.
15: The grasp that the fossil fuel industry has on our lives.
9: Era l'ultima notizia di questo giornale radio condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme a Luigi Ambrosio, Emanuele Valenti, Valentina Bosoni, Valeria Schlotter e Virginia Platini. Le notizie tornano alle 22.30, grazie a tutti per l'ascolto e una buona serata.
16: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
17: Popolare Network.
18: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Mercoledì 8 luglio. Paolo Fresu in concerto. Omaggio a David Bowie. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
19: Ma quanto pesa la bolletta?
20: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
19: Ma è leggerissima!
20: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Le 19.48, buonasera, Metro Regione, i titoli. Lunedì nero per pendolari e viaggiatori a Milano e nella zona ovest della Lombardia, un'interruzione alla rete elettrica ha provocato treni cancellati e ritardi in stazione centrale. Guasto anche tra le stazioni di Varese e Gallarate. La linea aveva riaperto oggi, dopo un mese di stop. Si è avvalso della facoltà di non rispondere la Min Saidigli, il 22enne che lo scorso fine settimana ha coltellato e ferito in modo grave un uomo in zona San Siro, attesa per domani la decisione del GIP sulla convalida dell'arresto. In Lombardia e Nord Italia, nuova ondata di caldo attesa in settimana. A Como, prezzi dei biglietti d'ingresso nelle piscine quasi raddoppiati. Una politica discriminatoria per allontanare chi non può permettersi tariffe più care. È stato un lunedì più critico del solito per chi si è spostato in treno da Milano e nel Varesotto. Oltre agli annunciati lavori lungo la linea dell'alta velocità, il trasporto locale è andato in tilt in particolare tra le 9 e le 10 di stamani. Motivo è stato poi spiegato un intervento che ha provocato l'interruzione della rete elettrica e di conseguenza cancellazioni e ritardi in stazione centrale. Con il passare delle ore il problema è rientrato, ma guasti ci sono stati anche nelle vicinanze della stazione di Milano Bovisa e alla linea tra le stazioni di Varese e Gallarate, con proseguimento anche per il Canton Ticino, che proprio oggi riapriva dopo un mese di stop. Andrea Mazzuccotelli è rappresentante regionale dei viaggiatori alla Conferenza del Trasporto Pubblico Locale.
1: La giornata di oggi è stata abbastanza terrificante, è succeduta una serie di guasti infrastrutturali particolarmente importante. La mattina presto tra Varese e Gallarate interruzione della circolazione fino alla fine della mattinata e più o meno dalle ore 9 interruzione anche qui ampia barra totale di Milano Centrale, che ha avuto ripercussioni in particolare sulla linea tra Malpensa e Gallarate via Saronno fino addirittura alle 12 con ritardi fino alle 13. La contemporaneità di questi due guasti ha interessato il servizio aeroportuale per Malpensa in quanto c'era un guasto infrastruttura presso entrambi i capolinea, che è una situazione abbastanza grave a livello strategico. È un segnale che la misura è colma, considerato che il pendolare, la creatura meno propensa a ribellarsi che esiste probabilmente sulla faccia della terra, c'è gente che è rimasta bloccata su treni pienissimi che si riuscivano a far partire.
0: Si è avvalso della facoltà di non rispondere la Min Saidigli, il 22enne che sabato mattina ha coltellato in modo grave un uomo davanti a un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo non è più in pericolo di vita. La legale di Saidigli, l'avvocata Simona Brambilla, oggi lasciando il carcere di San Vittore al termine dell'interrogatorio di garanzia, ha detto che è stata una scelta del suo assistito quella di avvalersi della facoltà di non rispondere. Lo ha definito molto scosso, non ricorda nulla fino a quando si è ritrovato sull'auto della polizia, ha riferito aggiungendo che il 22enne non ha chiesto al giudice per le indagini preliminari un'attenuazione della misura cautelare per domani e attesa la decisione del GIP sulla convalida dell'arresto. Il consigliere comunale del PD Bruno Ceccarelli ha annunciato le sue dimissioni, lo ha fatto durante la seduta di oggi a Palazzo Marino. Ceccarelli ha parlato di ragioni professionali legate a nuovi impegni come dirigente di Coop Lombardia e al suo ruolo di presidente di Mutua Insieme Salute. Ceccarelli era anche presidente della Commissione Rigenerazione Urbana. Il suo nome era circolato circa un anno fa tra i possibili sostituti dell'ex assessore Giancarlo Tancredi, che diede le dimissioni perché indagato nelle inchieste sull'urbanistica. Al posto di Ceccarelli in consiglio comunale potrebbe subentrare Milly Moratti, che era stata la prima delle persone non elette tra i candidati del PD. Un esposto per intimidire chi rappresenta i cittadini che si sono costituiti parte civile al posto del Comune di Milano nel procedimento del cosiddetto Palazzo nel Cortile di Piazza Aspromonte, considerato la madre di tutte le inchieste sull'urbanistica milanese. Lo ha fatto sapere l'avvocata Veronica Dini, che rappresenta i cittadini milanesi in questo procedimento. Dini ha raccontato di aver avuto notizia di un esposto legato alla sua attività professionale in questo procedimento da parte dell'avvocato del costruttore Andrea Bezziccheri, sua controparte. L'avvocato Andrea Soliani nega che l'iniziativa abbia avuto un carattere intimidatorio. Così ci ha spiegato la situazione Veronica Dini.
2: Io non posso che trasmettere la mia preoccupazione ed amarezza, non solo e non tanto per me, che peraltro preciso non ho ricevuto ancora nessuna denuncia o niente di questo tipo, che è stato preannunciato qualcosa del genere. La mia preoccupazione è perché appunto questi sono processi importanti, complessi, molto difficili tecnicamente. Questo di Piazza Aspromonte ha la particolarità di rappresentare anche la voce dei cittadini che si sono costituiti in sostituzione del Comune. Quindi la battaglia in tribunale, in aula, è prevista e ben accetta, ma finché non si trascende in un attacco personale, che comunque può essere preso oggettivamente come una intimidazione. Questo non è tollerabile, non è tollerabile in nessun caso, tanto più se si rivolge però nei confronti appunto di persone che non hanno nessun interesse economico personale, come quelli che si sono costituiti in sostituzione del Comune. Questo non è tollerabile, purtroppo è anche il frutto di un clima generale in cui questi processi vengono letti e interpretati con le lenti politiche probabilmente o d'altro. Non è questo il modo, ciascuno farà le sue valutazioni nelle sedi opportune, ma io ne dibatto davanti a un giudice, vorrei che così rimanesse, ecco.
0: I sindacati hanno trovato un accordo per la riduzione degli esuberi previsti dal piano industriale di Nestlé nel sito di Assago. L'accordo riduce gli esuberi da 140 a 112, prevede l'accompagnamento alla pensione con un'integrazione salariale al 70%, uscite volontarie incentivate con una buona uscita pari a 4 anni di retribuzione. Sentiamo Alberto Donferri, segretario generale della UILA Lombardia.
3: Abbiamo ottenuto una forte riduzione degli esuberi dai 185 iniziali ai 112, che tra l'altro saranno gestiti su un arco temporale lungo che arriverà fino al primo trimestre del 2028. Questo è frutto di una trattativa, di un percorso negoziale a volte complicato e aspro, ma che ha portato a un accordo che è specchio della responsabilità sociale che da anni caratterizza le relazioni industriali col gruppo Nestlé San Pellegrino. Tra gli strumenti che abbiamo negoziato e concordato rientrano impegni all'accompagnamento alla pensione entro un periodo massimo di 7 anni, con una garanzia dello stipendio del 70% e una copertura economica dei contributi previdenziali mancanti. Altri strumenti di gestione sono le ricollocazioni interne.
0: Emergenza abitativa a Sesto San Giovanni, domani atteso lo sfratto per finita locazione di un inquilino con fragilità, lo ha fatto sapere il sindacato SICET di Milano, che cercherà di ottenere il rinvio a una casa popolare per l'uomo. Domani mattina ci sarà un appuntamento pubblico alle 9:30 in via San Denis 177 a Sesto. Sentiamo Mattia Gatti, segretario generale del SICET di Milano.
4: Domani saremo a fianco di una persona, un uomo solo separato, che si è trovato, come tanti altri, come tante famiglie, nella condizione di vedere la fine del contratto di locazione, e pur avendo sempre pagato, la proprietà ha deciso di non rinnovare il contratto e quindi a cercare un'altra soluzione abitativa. Lui abitava già fuori Milano, stiamo parlando ormai di Sesto San Giovanni, ormai il mercato degli affitti privati è assolutamente inarrivabile anche per una persona come questa, che è un lavoratore dipendente con un reddito, ma che poi non riesce più a pagare gli affitti che vengono proposti oggi, pur essendo riuscito insomma per tanti anni a vivere in affitto. Domani andremo a chiedere alla proprietà un rinvio dello sfratto per consentire di trovare un'altra soluzione, soprattutto andremo a chiedere al Comune di Sesto San Giovanni un intervento sull'emergenza abitativa, che oggi non è assolutamente adeguato, e quindi di reperire una soluzione, una casa popolare per una persona che

0: avere costituisce un danno non solo per i senza tetto, ma anche per i cittadini più fragili, gli anziani che non possono stendersi in caso di malore e trasmettono un messaggio negativo, punitivo invece che accogliente. E riteniamo che inaugurare una linea moderna e tecnologica utilizzando l'arredo urbano per nascondere o cacciare la marginalità sociale sia un atto di profondo cinismo. Le povertà si affrontano con politiche inclusive, non rendendo le panchine volutamente inagibili. Ci sono stati dei precedenti di una tendenza in città, di scelte purtroppo da parte dell'amministrazione comunale che vanno anche a ridurre panchine dove vanno a dormire i senza tetto o addirittura anche lo sgombero della stazione dove stavano i senza tetto, che però non ha dato delle risposte ai loro bisogni. Riteniamo che questa sia un'ottica securitaria e lo spazio pubblico deve essere inclusivo per tutti e tutti.
1: Piscine che restano chiuse quando le persone ne avrebbero più bisogno in estate e con il caldo estremo. Prezzi dei biglietti d'ingresso sempre più cari e la fotografia della situazione delle piscine a Como e nei comuni vicini. Al rincaro delle tariffe in diversi casi si accompagnano anche intenti classisti e discriminatori. Ascoltiamo il servizio.
2: Tutto è iniziato con la promessa che le piscine pubbliche di Muggiò avrebbero riaperto in poco tempo dopo l'elezione del sindaco di Como, Alessandro Rapinese. Da quel momento la città, che ha sì il lago ma non balneabile ovunque e spesso inaccessibile per via delle distanze e degli intasamenti a turismo, ha progressivamente perso l'accesso alla possibilità per i comuni cittadini di potersi permettere almeno una mezza giornata al fresco. L'ultimo rubinetto chiuso riguarda la piscina di Casate, dove il prezzo del biglietto giornaliero è passato da 7 a 13 euro, come denunciato da Luca Saradice, segretario provinciale di Sinistra Italiana Como, Alleanza Verde e Sinistra. Una tariffa anti-maranza, così ribattezzata, che va ovviamente a pesare sulle tasche di chi cerca un minimo di refrigerio, anche perché i dipendenti che gestiscono la piscina di Casate sono gli stessi che lavorano solitamente a quella al chiuso adiacente allo stadio Sinigaglia, che è quindi ufficialmente in pausa estiva. Prima era stata chiusa la storica piscina di Via del DOS, oltretutto unica struttura che consentiva il nuoto a chi soffre di gravi disabilità motorie, per la quale il comune di Como sembra muoversi fra difficoltà e annunci roboanti di ristrutturazione promessa in pochi mesi, a partire dallo stanziamento di 200.000 euro fatto dalla giunta lo scorso dicembre. Insomma, una situazione che, ironicamente, fa acqua da tutte le parti. Con la scusa della deriva securitaria che si respira anche in provincia, basti pensare all'ordinanza anti-maranza di Mandello Dellario, le persone non hanno più un luogo dove potersi rinfrescare a prezzi popolari, mettendo l'ennesimo chiodo sulla bara del welfare cittadino e andando a passi spediti verso la trasformazione di Como in un resort a cielo aperto per turisti. Dario Onofrio, Ecoinformazioni, Como.
1: Chiudiamo con le previsioni del meteo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
3: Nelle prossime ore avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Tra Lago d'Iseo e Garda, nuvolosità cumuliforme e non esclusi locali rovesci o brevi temporali in esaurimento poi nel corso della serata. Per domani martedì una giornata sempre in gran parte soleggiata ma con transito di velature e poi passaggi nuvolosi più consistenti in serata, ma precipitazione ovunque assente. Le temperature massime in lieve aumento, attese da 33 a 36 gradi. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
1: Sono le 20 e un minuto, è tutto per questa edizione di Metro Regione condotta in studio da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani sera alle 19.45. Buona serata.
4: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
5: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
4: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni in un concerto fatto di emozioni e ironia arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
5: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.

0: E allora ancora buonasera ascoltatori e ascoltatrici, questa è l'ultima mezz'ora di Pop Sera con me Roberto Maggioni. Pop Sera, il programma che a luglio e ad agosto prende il posto dell'Orizzonte, di Esteri e anche di questo spazio, dell'Orizzonte delle 20, quindi fino alle 20:30. E in questa ultima parte parleremo un po' anche con voi, un po' di microfono aperto in questo orario non usuale per il make-up. E allora partiamo da Milano, dalle prossime elezioni comunali, dal metodo per scegliere il prossimo candidato sindaco del centrosinistra. E la domanda è semplice, semplice, la risposta forse un po' meno: le volete le primarie oppure no? 0233 001 001 per telefonare. Vogliamo sentire la vostra perché in queste settimane se ne sta parlando tanto, ci sono state delle autocandidature, è una situazione per certi versi vivace, ma che però fatica a diventare dibattito pubblico vero. Allora, Milano è arrivata alla fine del ciclo iniziato nel 2011 con la vittoria di Giuliano Pisapia, e su questo mi sembra che un po' concordino un po' tutti. Quest'ultima giunta sala poi ha fatto esplodere una serie di contraddizioni di quello che era stato definito modello Milano. Dunque, insomma, di cose da discuterne ce ne sono, ce ne sarebbero. Ci sarebbe bisogno, oltre che di una discussione sulle risposte da dare ai problemi di oggi, anche una discussione sulla visione della Milano di domani, dei prossimi 15-20 anni. Intanto però il primo passo è capire come scegliere il candidato sindaco, oltre che con quale progetto. E allora ci interessa la vostra opinione, la vostra voce allo 02 33 001 001. Come volete sia scelto il prossimo candidato sindaco di Milano? Attraverso le primarie di coalizione, come chiedono alcune persone, e qualcuno si è anche già candidato a queste eventuali primarie di coalizione, oppure senza le primarie di coalizione, cioè un candidato unitario scelto dai partiti del campo largo, del centrosinistra, insomma chiamatelo come volete, però da un accordo politico tra i partiti invece che tra una discussione e una procedura che prevede il voto dei simpatizzanti, dei militanti, degli elettori del centro-sinistra. Ad alcuni potrebbero sembrare magari per certi versi scontate le primarie, però se andiamo un po' a vedere quello che è successo ultimamente, ce ne sono state poche in giro. Ad esempio, le ultime elezioni a Genova, Silvia Salis è stata scelta con un accordo tra i partiti del campo largo, quindi senza le primarie. Per voi, ascoltatori e ascoltatrici, cosa serve qui a Milano? Servono le primarie oppure no? Si può procedere, secondo voi, in un altro modo? 02 33 001 001. Allora, sta arrivando qualche messaggio, ma il microfono aperto funziona se telefonate voi ascoltatori e ascoltatrici, altrimenti non funziona evidentemente il make-up. È un orario nel quale non siamo molto abituati a sentire il microfono aperto, però riprendiamo questa abitudine in questo periodo estivo, in questo palinsesto estivo, in questo spazio di Pop Sera tra le 20 e le 20:30. E questa mattina, appunto, quest'oggi vogliamo partire un po' da Milano, perché se ne è discusso tanto, dicevo prima, anche per via di queste autocandidature che ci sono state. Poi magari, se volete, vi faccio un po' lo schema dello stato di fatto al momento. Però la cosa importante da capire prima ancora è se misurare un po' la temperatura anche con voi, se secondo voi è tempo ancora di primario oppure no. Ricordo che a Milano 2011 ci furono le primarie vinte poi da Giuliano Pisapia, 2016 quelle vinte da Beppe Sala dopo Expo 2015, 2021 niente primarie perché Era una ricandidatura del sindaco in carica a Sala. 0233 001 001. Allora partiamo con la prima telefonata. Pronto? Pronto? Ah no, scusami, pardon. Ecco, di qua avevo sbagliato io il cursore. Eccoti, ciao, chi sei?
1: Sono io?
0: Sei tu, sì.
1: Bella, ciao, ciao, Giampaolo.
0: Ciao, Giampaolo.
1: Secondo me sì, non c'è dubbio che vanno fatte le primarie. E per me non ci sarebbe neanche dubbio che i candidati per il ben riuscire delle primarie siano i più accettati dal campo largo, perché partiamo che tra l'altro questo discorso si può replicare in senso più ampio anche per le politiche del prossimo anno, e noi nel prossimo anno abbiamo il bingo. E sì. Per come la vedo io siamo in ritardo sicuramente su Milano, ma anche a piano nazionale. Per cui innanzitutto i candidati devono essere, cioè non è che mi puoi mettere un candidato, faccio per dire, del PD o di AVS dei 5 Stelle, che sai già che ti prende solo quell'ambito, perché qua è un attimo che vinceva sulla destra e qua è un attimo che rimane la destra a livello nazionale. Per cui quelle poche possibilità che abbiamo da giocarcele, magari una volta in 30 anni, se litigassimo dopo il voto e non prima, forse aiuta.
0: Però le primarie servono anche a discutere, quindi è chiaro che ci sarà una discussione se ci saranno le primarie tra i vari candidati.
1: Eh beh sì, va fatto un programma dove chiaramente bisogna trovarsi il più possibile d'accordo, ma poi non è che cioè noi non abbiamo, il centro-sinistra non ha questa legge giusta che potrebbe avere il centrodestra, chi ha un voto di più decide.
0: Sì.
1: Sarebbe anche logico, invece noi vogliamo parlare tanto, allora parliamone prima, però diciamo il tempo di parlarne finisce con l'estate.
0: Senti, e per te devono essere primarie di coalizione, quindi campo largo?
1: Sì, senza dubbio, è già difficile vincerla così, con i danni che ha fatto Sala, metà dei miei amici che l'hanno votato e adesso gli tirerebbero due calci dove sei, no?
0: Ecco, è l'ultima domanda che ti faccio, poi passo all'altro ascoltatore o ascoltatrice. Perché secondo te servono le primarie a Milano?
1: Beh, le primarie servono perché prima delle primarie, per quanto mi ricordo a Milano, ma un po' in tutta Italia, prima delle primarie decidevano a Roma. Noi abbiamo vinto con Pisapia ed è stata la prima volta con le primarie, se no a sinistra ce lo decidevano a Roma che dovevamo candidare.
0: E in questo momento secondo te bisogna riattivare un processo, insomma un dibattito all'interno del centro-sinistra per far parlare gli elettori prima che i vertici dei partiti? Provo a interpretare quello che hai detto.
1: Beh, oddio, in linea di logica dovrebbero essere i partiti che parlano e poi propongono delle cose agli elettori, gli elettori non è che possiamo, non siamo noi che andiamo ai partiti a dirgli quello che devono fare, dovrebbe essere così, ma in realtà sono loro che devono fare una quadra e capire che dobbiamo essere uno in più per vincere, punto.
0: Va bene, grazie Giampaolo, ciao.
1: A te, ciao.
0: Ciao, resta all'ascolto, 0233 001 001, pronto?
2: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
2: Ciao, sono Fabrizio, chiamo da Rho, quindi non sono un elettore, sono abusivo, non sono un elettore di Milano, ma io le primarie le vorrei, ma col ballottaggio.
0: Ma aspetta, quindi vabbè, tu non voti a Milano, però diciamo da osservatore dici prima a Milano servono le primarie col ballottaggio, però.
2: Quando è scelto Sala c'erano due candidati di sinistra, Maiorino e non ricordo.
0: E la Balzani, sì, l'ex assessora Balzani.
2: E Sala, ha vinto Sala, ma se la maggioranza non era di centro, c'era quello di centro, i due di sinistra, ha vinto quello di centro, per cui...
0: Non sei il primo che evoca questa possibilità del ballottaggio, intendo dire che sui social qualcuno ne ha parlato, ma un meccanismo che andrebbe un po' costruito. Pronto Fabrizio, ci sei ancora?
2: Sì. Mi senti?
0: Sì, ti sento. Sì, sì.
2: E quando parli di campo largo cosa intendi?
0: Il campo largo per come lo conosciamo adesso sono Movimento 5 Stelle, AVS e Partito Democratico, di questo stiamo parlando, con l'allargamento a Italia Viva evidentemente, e Azione ha già detto che non è interessata perché sta facendo un'altra operazione su Milano, e quindi di quello parliamo. Ci sei, Fabrizio? No, forse dei problemi con la linea. Va bene, 0233 001 001. E intanto vi leggo qualche messaggio. Cristina, prossimo sindaco di Milano, primarie e programmi. Fateci scegliere, dice Cristina. E poi Luigi, certo le primarie, se no quale sarebbe l'alternativa più democratica? E ancora Marina, ciao, sempre interessanti le primarie, ma sarebbe auspicabile avere idea del programma proposto dai singoli candidati. Ma forse sono disattenta, Marina. No, non sei disattenta, perché siamo ancora in una fase precedente, cioè ci sono state delle candidature, in particolare due, Tommaso Goisis, civico, e Lorenzo Pacini, municipio 1 del Partito Democratico, che hanno detto di volersi candidare alle primarie, ma le primarie non sono ancora state convocate. I partiti della coalizione hanno detto ne riparleremo a settembre, e a noi interessa sentire prima la vostra opinione allo 0233 001 001. Pronto?
3: Ciao, sono Gianni.
0: Ciao Gianni.
3: Sono di Opera.
0: La Madonna, tutti dell'Interland.
3: Io sono d'accordo.
0: Che però guardate chiaramente anche voi con interesse al sindaco di Milano, prima o poi si arriverà al sindaco metropolitano per davvero forse.
3: È questo che dico, se le primarie devono esserci, che secondo me dovrebbero esserci, almeno che sia coinvolto anche l'Interland.
0: Però poi dopo si vota il sindaco a Milano e non sì. Ognuno vota
3: il
0: suo.
3: Si voterà il sindaco a Milano, però almeno l'Interland a consultarlo, visto che noi dipendiamo da Milano, mi sembra quantomeno giusto.
0: Diciamo, tu ecco, le primarie le allargheresti alla città metropolitana?
3: Sì.
0: Quantomeno le primarie? Interessante. Potrebbe dare delle indicazioni, sì.
3: Va bene.
0: Salute. Grazie Gianni, ciao. 0233 001 001, primarie sì o primarie no per scegliere il prossimo candidato sindaco del centro-sinistra qui a Milano. Allora, vado a recuperare qualche messaggio perché stanno arrivando al 331-6214013 e anche alla mail diretta @popolarenetwork.it. Allora, Alessio, a Milano possono essere utili le primarie, ma le carte le deve distribuire il PD e la segreteria, con l'obiettivo di allargare e accogliere più voci e sguardi sulla città. I candidati devono differenziarsi, ma lavorare per l'unità e la coesione senza inutili distinguo e litigi. E poi aggiunge Alessio, la destra a Milano non vince a meno che non trovino un candidato di spessore e nella coalizione di centrosinistra si alzi il livello dei litigi. Carlo, forse le primarie sono la cosa più semplice e aperta, ma non seguirei le manovre di Palazzo di Sala, che non vuole farci scegliere, e stato city manager della Moratti, insomma siamo in tanti a vergognarci di averlo votato, scrive Carlo. Io per esempio mi vergogno tantissimo. E poi ancora Lorenzo, quando Pisapia vinse le primarie, esponenti del mondo della sinistra come Cacciari dissero che non avrebbe mai vinto e invitò a sostenere la candidatura di Albertini. Rutelli parlò di piano B, sappiamo com'è finita, il problema è che i quadri dei partiti devono essere strutturati e concordi per sostenere il candidato che esce dalle primarie. 0233 001 001, telefonateci però per far funzionare il microfono aperto, perché vanno benissimo anche i messaggi, però è meglio parlarsi e confrontarsi, una cosa dalla quale che siamo un po' disabituati a fare in generale, perché si telefona sempre meno, ma il microfono aperto chiaramente funziona se invece le telefonate arrivano, e il numero è 0233 001 001. Poi i messaggi li recupero perché stanno continuando ad arrivare, però appunto le telefonate sono fondamentali. E vi dicevo, c'è un dato piuttosto così che abbiamo constatato per certi versi interessanti in questi giorni, che è quello dei primi due autocandidati che hanno entrambi meno di 40 anni ed entrambi corrono come candidati sindaco alle primarie. Ci hanno detto che vorrebbero le primarie e loro, se ci saranno, si candideranno. Ed è interessante perché hanno meno di 40 anni e non chiedono soltanto di partecipare al governo della città, ma di essere loro il governo della città, e quindi è un protagonismo che non si vedeva da un po'. I due candidati sono Lorenzo Pacini, che ha 30 anni, e poi il civico Tommaso Goisis, che ne ha 36. Li cito perché appunto sono loro che hanno smosso un po' le acque dopo che altre personalità, in particolare del Partito Democratico, avevano manifestato, più che l'intenzione di candidarsi a delle primarie che ancora non sono state convocate, alla necessità di chiamare le primarie a Milano per mobilitare il popolo del centro-sinistra. E allora noi vogliamo capire con voi ascoltatori e ascoltatrici se secondo voi in autunno o a gennaio, febbraio le primarie sono necessarie per scegliere il candidato, oppure vi va bene che scelgano i partiti. Allora sentiamo chi c'è su questa linea. Pronto?
4: Ciao, sono io.
0: Eccoti, ciao, sì.
4: Ciao, sono Michele.
0: Ciao,
4: senti,
0: Michele.
4: Io sono favorevole alle primarie, ma volevo fare un ragionamento un po' diverso, un pochino più tattico. Cioè, io mi immagino che se non venissero convocate le primarie, tutto questo venga recepito dal popolo di sinistra, diciamo, con un atto autoritario da parte dei partiti, e quindi porti di conseguenza a un'affluenza più bassa.
0: Cioè, non ho capito, cioè, perché affluenza più bassa?
4: Perché non vengono convocate le primarie, e quindi la candidatura è calata dall'alto.
0: Ah, ok, senza primarie temi un'affluenza più bassa.
4: Sì, certo, esattamente.
0: Perché le primarie invece possono essere lo strumento attraverso il quale attivare una forma di partecipazione, di ritorno alla vita politica.
4: Esattamente, un po' questa sensazione che venga visto come una vecchia politica, diciamo, tra virgolette, che viene decisa dai palazzi e quindi, insomma, porti a un risultato numericamente inferiore come affluenza. Ecco.
0: Un'ultima cosa, ti interessano di più candidati che arrivano dai partiti o vorresti anche qualcuno fuori dai partiti, allora, mondo civico?
4: Sì, mondo civico, ero molto incuriosito dalla presentazione che è stata fatta in Piazza Sicilia, per esempio. Adesso,
0: Piazza Sicilia, Tommaso Goisis.
4: Ecco, infatti. Sono molto favorevole ai candidati civici, naturalmente valutandone il programma, chiaramente. Mm-mm. Però mi piace molto la scelta civica, ecco.
0: Grazie.
4: Anche se, naturalmente, se venisse da un partito un buon candidato, naturalmente non è che, ecco, non lo scatto immediatamente, però mi pare sempre che la scelta civica sia molto legata alle esigenze della città, insomma.
0: Grazie mille, ciao.
4: Buona serata.
0: Ciao, 0233 001 001, pronto.
5: Sono io.
0: Sei tu, chi sei?
5: Paolo Utter, buonasera.
0: Ciao Paolo, ciao. Prima ho citato il meccanismo del doppio turno perché tu sei uno di quelli che mi sa che l'ha scritto sui social nelle scorse settimane.
5: Io non ho sentito che l'ha citato, volevo parlare proprio di questo.
0: Spiegaci perché, un po'.
5: Intanto mi pare che chiedersi ancora se fare le primarie, non lo capisco, cioè mi sembra che sia inevitabile, che siano inevitabili.
0: Per esempio, c'è Chiara che adesso ci scrive niente primarie, cioè che lei preferirebbe che scegliessero i partiti del centro-sinistra, discutendo insieme seriamente di quale Milano hanno in mente per rispondere ai bisogni di tutti noi.
5: Perché i partiti, ma i partiti sono rispettabilissimi, io non ho mai parlato contro i partiti, ma sono poche persone i partiti, no? Purtroppo, perché magari dovremmo essere tantissimi, ma ancora quando i partiti contavano di più abbiamo cominciato a fare le primarie. Quando è che abbiamo cominciato a fare le primarie? Bruno Ferrante, Dario Fo, forse anche prima.
0: 2006.
5: Sì, comunque, per dire, ma sono inevitabili le primarie non tanto perché siamo divisi, ma perché a Milano c'è un problema, secondo me c'è anche in altre città, ma a Milano è particolarmente acuto, che è quello della continuità e discontinuità. Cioè, credo che siamo in tantissimi a volere che vinca ancora il centro-sinistra, ma un centro-sinistra diverso da quello che ha governato in questi anni. Quindi questi due concetti, che sono anche un po' in contrasto tra di loro, infatti lo vediamo nella nostra arena Facebook, che ogni tanto si sbrocca o in un senso o nell'altro, no? Possono essere composti, si possono arrivare a composizione, secondo me, solo attraverso le primarie. Ovviamente a condizione che i candidati alle primarie non si insultino apertamente tra di loro.
0: Beh, certo, deve essere un confronto. Senti Paolo, ci dici che idea hai, proprio in meno di un minuto, così poi lasciamo spazio anche agli altri ascoltatori. Vabbè, che idea avevi sul ballottaggio?
5: Ho detto molto semplicemente, proprio perché si parla di molti candidati, è inammissibile che si scelga il candidato come candidato sindaco quello che arriva primo, perché potrebbe arrivare primo uno che prende solo il 30% o il 25% dei voti alle primarie, se ci sono parecchi candidati. Quindi è indispensabile che si possa fare una doppia scelta, cioè o nel meccanismo più semplice che conosciamo tutti, che è quello del ballottaggio, o se proprio non vogliamo andare due volte alle urne, per la prima volta sperimentiamo una cosa che si fa in altri paesi, e cioè che io voto chi è per me il numero uno e chi è il numero due, e se i voti del numero uno non sono sufficienti a dare la maggioranza a un numero uno, si mettono in conteggio anche i voti espressi per il numero due.
0: Grazie Paolo.
5: Sintetico.
0: Grazie mille, ciao.
5: Ciao.
0: Paolo Utter, Luciano, per quanto siano affascinanti e dal basso e via dicendo, le primarie non sono assolutamente necessarie. Genova lo insegna bene, perché un candidato scelto dai partiti della coalizione Campolargo fa saltare l'inevitabile guerra fratricida che si scatenerebbe. I partiti hanno il dovere di esprimere un candidato politico, serio, competente, gli sconosciuti, magari anche con molti fans, ma senza esperienze amministrative e professionali fanno notizia, non vittoria. E poi basta con il mito della giovane età, per favore, dice Luciano. 02 33 001 001, che ne pensate voi? Eccoti qua, ciao.
6: Sì, ciao.
0: Ciao, come ti chiami?
6: Ciao. Ascolta, niente, io non...
0: Come
6: sono,
0: ti chiami?
6: Non sono milanese.
0: Come ti chiami? Sento? Sì, ti sento, ci hai chiesto come ti chiami.
6: Sono Marco. Ciao,
0: ciao Marco.
6: Scusa, io non sono milanese, però sono lombardo, per cui è chiaro che anche in Lombardia guardiamo un interesse. Cosa
0: ok, viene? Dai, te lo chiedo allora a telegrafico, primarie sì o no, che poi passiamo magari a un milanese che sta telefonando.
6: No, più che se no un invito politico, non è il problema delle primarie. Penso che forse bisognerebbe prima pensare a mettere in discussione le politiche che sono state fatte e cambiare paradigma politico, dall'urbanistica sostanzialmente, perché mi sembra che il modello Sala sia fallito lì come altri modelli, e forse quindi prima pensare ai programmi, ma questo vale anche a livello nazionale, non credo solo a livello locale, e poi magari da lì partire anche sulle primarie, che io non demonizzo ma non esalto nemmeno, perché se il voto diventa solo sulle facce e non sui programmi, non è che cambi molto, non è che...
0: Ma dietro quelle facce ci sono dei programmi, evidentemente, il confronto sarà su quello.
6: Molte volte ci sono delle primarie che rischiano di essere all'americana, solo altre volte viceversa ci possono essere, però credo che prima si debbano mettere e coinvolgere anche quelle realtà che a Milano in questi anni da sinistra si sono opposte al salismo, chiamiamolo così, a Sala e a certe politiche. Solo così forse si può pensare non solo di vincere le elezioni, ma di cambiare anche veramente politica, io dico a sinistra, se mi permettete, che è ancora una valenza. Poi si possono pensare anche alle primarie, ma prima alcuni elementi politici, penso a partire dalle politiche urbanistiche, insomma, che sono molto vicine a quelle della destra, perché le politiche di Sala sono molto vicine a quelle della destra, pensiamo a San Siro, pensiamo a tante cose, forse dovrebbero essere rimesse in discussione, prima i programmi e poi le persone, direi.
0: Grazie.
6: Le persone vengono di conseguenza. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, grazie mille Marco, grazie. Allora, ultimo messaggio, perché siamo arrivati alla fine di questa pop sera. Anzi, va, forse riusciamo a prendere ancora una telefonata, vediamo, sentiamola al volo. Pronto?
7: Pronto, sono Marco.
0: Ancora?
7: Di Milano. No, sono un altro.
0: Ah, un altro, sempre in macchina, vai, dici.
7: Sì, scusami, allora, io volevo dire, non sono di Milano, ma secondo me dovrebbero votare, almeno per le primarie, anche tutti quelli che fanno parte della città metropolitana.
0: E due.
7: Poi, scusa, non l'ho sentita, però almeno le primarie, anche tutti quelli dei paesi limitrofi, perché poi sulla nostra vita ci sono delle scelte concrete, no? Questo, solo questo volevo dire, grazie per il vostro lavoro. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao Marco, grazie, grazie mille. Rob invece scrive primarie, ma a patto che la partecipazione sia statisticamamente significativa. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di Pop Sera, di questo nuovo palinsesto estivo di Radio Popolare, Pop Sera luglio e agosto, dalle 18.35 alle 20.30, con in mezzo ovviamente giornale radio e metro regione. Di queste questioni politiche che riguardano Milano torneremo evidentemente a parlarne presto. Intanto grazie, grazie a chi ha partecipato, grazie a voi all'ascolto. Un saluto da Roberto Maggioni, ciao.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: che anno sei? 10 puntate per giocare con gli anniversari che cadono in questo 2026. Tra pecore, musica, moda, televisione, viaggi spaziali, un racconto di storie più o meno recenti in ordine sparso.
1: Benvenuti, io sono Alba Solaro e questa è Di che anno sei? Allora, Di che anno sei è un ciclo di programmi dove ci terremo compagnia parlando di che cosa? Del 6 inteso proprio come numero, perché siamo nel 2026. Quindi il gioco che faremo è di andare a vedere quali anniversari tondi cadono quest'anno rispetto al 2026. Qualcuno è già stato molto celebrato, penso agli 80 anni della Repubblica, del voto alle donne, però ce ne sono altri un po' più curiosi ma non meno essenziali, per così dire. Quindi andremo un po' a zonzo nel tempo, nel 66, nel 76, nel 96, nel 46, anche nel 1926, insomma viaggeremo molto, ma non viaggeremo in senso cronologico perché ho pensato sarebbe troppo facile, troppo banale, saltereliamo di qua e di là, perché quindi l'idea è di seguire più le storie che la loro sequenza temporale. E infatti oggi partiamo da un anniversario che non è lontanissimo, perché andiamo a 40 anni fa, nel 1986, quindi penso che gli ascoltatori che come me sono un po' più grandini magari se lo ricordano, perché nell'86 ci fu una vera e propria febbre della cometa. Credo che quell'anno il telescopio fu il giocattolo più regalato in assoluto, perché nell'86 succedeva una cosa che di solito accade un'unica volta nella vita di tutti noi. Perché? Perché la cometa, e parlo della cometa di Halley, che è stata la grande star del 1986, la cometa di Halley è praticamente quella che vediamo rappresentata sopra la capanna del bambinello a Natale, quella, la capanna di Betlemme, perché è stato calcolato che nei suoi cicli fosse proprio quella di Halley, quella che doveva accadere nell'anno in cui si calcola sia nato Gesù. E quindi la cometa di Halley è passata appunto 40 anni fa, non so se l'avete vista. Se non l'avete vista, avete comunque una seconda possibilità, perché ripasserà nel 2061.

Questa era la cometa di Halley di Francesco Bianconi. Bianconi dei Baustelle, la scrisse questa canzone bellissima per Irene Grandi, che la portò in gara al Festival di Sanremo nel 2010. Poi però Bianconi stesso l'ha registrata nel 2022 per il suo album Accade, e ne sono molto felice perché mi piace molto di più la sua versione, con tutto il rispetto. Nelle interviste Francesco Bianconi ha sempre spiegato che la metafora della cometa di Halley in questa canzone indica in qualche modo la possibilità di vivere almeno una volta nella vita un amore potente, una storia che ti travolge, che rompe completamente la banalità del quotidiano, quindi che è un evento eccezionale nella tua vita, proprio come il passaggio della cometa. Allora, Halley non è l'unica cometa al mondo, ovviamente, ma è sicuramente la più famosa, sicuramente la pop star del mondo astronomico, per così dire. Si chiama Halley perché il nome gliel'ha dato un astronomo inglese, Edmund Halley, che nel lontanissimo 1705 calcolò che la cometa che era stata vista in cielo precedentemente nel 1682, poi prima ancora nel 1607 e prima ancora nel 1531, era sempre lei, era sempre la stessa, che tornava periodicamente ogni 75-76 anni. Halley predisse a quel punto che, in base ai suoi calcoli, sarebbe ricomparsa nel 1758, e infatti così fu, e fino a che poi non è ritornata a passi di 75 anni in 75 fino all'86, quando scatenò una vera febbre mediatica, perché se ne parlava continuamente sui giornali, alla televisione, e man mano che ci si avvicinava alla data prevista in cui si sarebbe vista nel cielo, ci fu veramente di tutto, oltre a un'invasione di telefilm e cartoni animati che la citavano, la usavano come espediente narrativo. Per esempio, in America c'era una serie chiamata Hey Arnold, da non confondere con i telefilm di Arnold, il piccoletto nero, non era quello, erano dei cartoni animati molto popolari, e c'era proprio un episodio chiamato La cometa di Sally, dove Arnold, il protagonista della serie, con il suo amico Gerald, raccoglievano 50 buoni sconto dai cereali Sugar Chunk, perché con i buoni sconto potevano comprare il telescopio e vedere quindi la cometa di Halley, che passava appunto ogni 70 e fischia anni. Allora, venimmo, mi ricordo, quell'anno inondati da ogni sorta di gadget: c'erano libri per bambini con la storia della cometa, c'erano magliette, c'erano i binocoli, c'erano mappe stellari e questi telescopi di Halley, c'erano addirittura delle crociere che venivano organizzate. Perché? Perché in mezzo al mare, lontano quindi dall'inquinamento luminoso delle città, si sarebbe potuta vedere meglio. Il bello però, anzi il brutto direi, che quando arrivò il 9 febbraio di quell'anno, quindi il giorno in cui la cometa raggiungeva il perielio, che è il punto più vicino al Sole, quindi è il momento in cui si sarebbe resa più visibile, ebbene fu una delusione pazzesca. Dall'Italia non si vide quasi nulla, perché la Terra e la cometa si trovavano praticamente ai lati opposti del Sole quando lei era al perielio. Di notte la posizione orbitale di Halley poi era troppo bassa, quindi insomma la si poteva vedere un pochino prima dell'alba, un pochino al tramonto, ma non era luminosa come tutti pensavamo. E quindi poi, passato quel febbraio dell'86, telescopi e binocoli finirono tutti quanti in cantina.

E questi erano gli australiani Crowded House con Tale of a Comet, la coda della cometa. Ebbene, una delle leggende metropolitane più divertenti sulla coda della cometa, in particolare proprio sulla coda della cometa di Halley, riguarda esattamente appunto questa scia luminosa che è la cosiddetta coda. Poi vedremo in che senso la cometa ha una coda. Comunque succede che nel 1910 la cometa di Halley passa nel cielo, diventa visibile, e quindi scatena una specie di, non tanto la febbre diciamo mediatica del 1986, ma un altro tipo di ansia. Vennero messe in vendita, soprattutto in America, delle cosiddette comet pills, le pillole anticometa, che poi in realtà erano delle banalissime pillole di zucchero, però venivano spacciate come antidoto a cosa? Ai presunti gas velenosi che venivano emessi da questa coda della cometa. Questo succedeva perché gli scienziati avevano rilevato nella coda appunto di Halley la presenza di un gas molto tossico, un gas di cianuro. Uno scienziato aveva fatto una dichiarazione un po' maldestra dicendo che insomma questo gas cianogeno poteva, come dire, uccidere molto facilmente, creare molti danni, e siccome quell'anno, nel 1910, la Terra sarebbe passata, avrebbe attraversato la coda della cometa, l'idea che si diffuse è che il gas cianogeno avrebbe sterminato ogni forma di vita sul pianeta, cosa che ovviamente non è successa, perché come dire, bastava parlare poi con uno scienziato serio per capire che questa cosa era assolutamente priva di senso. Però insomma ci furono alcuni furbacchioni che approfittavano della situazione e misero appunto in vendita sia delle maschere antigas che le magiche comet pills, le pillole anticometa.

Allora, io non sono una scienziata, non sono neppure Alberto Angela, però insomma qualche spiegazione in più sulle comete penso che qui ci voglia. Allora, le comete intanto non sono stelle, vengono spesso descritte come delle pa grandi palle di neve sporca, però anche questa definizione è sostanzialmente ingenerosa, perché una cometa è sostanzialmente fatta di questo, di un nucleo di rocce, ghiaccio e polvere, rocce ghiacciate. Questo nucleo viaggia intorno al Sole. Quando si avvicina al Sole, queste rocce ghiacciate si illuminano perché? Perché il calore del Sole vaporizza la superficie delle rocce ghiacciate ed è così che si forma questa chioma luminosa che in realtà è un involucro di gas e polveri che circonda il nucleo e si crea quindi, siccome poi agiscono anche altri effetti tipo il vento solare, sotto l'effetto del vento solare questo materiale poi si estende in quella che diventa appunto la coda. La coda di una cometa è lunga in realtà milioni di chilometri, cioè noi la vediamo piccolina in cielo, però in realtà parliamo di milioni di chilometri di coda che il riflesso della luce del sole rende appunto brillante e luminoso, cosa che purtroppo non fu in Italia per la cometa di Halley, perché appunto per l'inclinazione che aveva in quel momento noi la vedemmo molto sbiadita. Comunque le comete sono appunto un po' delle esibizioniste, no? Perché fanno in modo appunto di essere molto visibili anche ad occhio nudo, ed è per questo che è probabile poi che la stella di Betlemme, che è quella che veniva descritta nel Vangelo di Matteo, fosse proprio la cometa di Halley, questo appunto in base ai calcoli di periodicità e perché prove storiche e scientifiche effettivamente non ce ne sono.

E questa era Mary Chapin Carpenter, una cantautrice country americana. La canzone, non so se avete colto il testo, è proprio Hallie Came to Jackson, When Hallie Came to Jackson in 1910. È una ballata molto dolce che si ispira a un ricordo d'infanzia di Eudora Welty, che è stata una grande scrittrice e fotografa americana. Vinse il Pulitzer con un romanzo molto bello, La figlia dell'ottimista. Nelle sue memorie, Welty aveva raccontato che nel 1910 a Jackson, Mississippi, dove lei era nata, era passata appunto la cometa di Halley e suo papà l'aveva presa in braccio e l'aveva portata alla finestra per vedere appunto la cometa, che lei poi descriverà, la coda in particolare descriverà estesa come una immensa scia di polvere di stelle. Però c'è da dire questo, che in realtà Eudora Welty era nata nel 1909, quindi non penso che potesse essere un ricordo reale a un anno. È più facile immaginare che poi il papà gliel'abbia raccontato, papà che poi appunto sognava di poter rivedere questa stella, e quindi poi la canzone, anche la storia, fa un salto fino appunto al nostro 1986, quando Eudora Welty riuscì a rivedere di nuovo la cometa di Halley, realizzando quindi lei quello che era stato il sogno di suo papà.

È una canzone che non ha molto bisogno di presentazioni, direi. Era Lou Reed con Satellite of Love. Allora, nell'86, mentre noi tutti dalla Terra, milioni di occhi, scrutavamo il cielo alla ricerca della cometa, in cielo, intanto, si muoveva verso di lei un'immensa flotta chiamata la Halley Armada. C'era questa immensa Halley Armada, immensa soprattutto perché appunto c'erano tutti, era una flotta di sonde spaziali che era stata lanciata perché ovviamente non volevano perdere l'occasione di intercettare una cometa e studiarla da vicino. Quindi c'erano tutti, nessuna delle agenzie spaziali principali dell'epoca voleva ovviamente mancare questo appuntamento. Allora ovviamente c'era la NASA con una sonda sofisticatissima chiamata International Cometary Explorer, che aveva già fatto un suo viaggio l'anno prima per studiare da vicino la cometa chiamata Jacobi Zinner. C'era l'Unione Sovietica, perché nell'86 ricordiamoci bene che c'era ancora l'Unione Sovietica e venne mandata insieme all'Halley Armada, vennero mandate due sonde sovietiche, Vega 1 e Vega 2, la cui missione principale in realtà era lo studio del pianeta Venere, però già che c'erano andavano anche loro a fare una visita da vicino ad Halley. Poi c'era il Giappone, due sonde sovietiche, Vega 1 e Vega 2, la cui missione principale in realtà era lo studio del pianeta Venere, però già che c'erano andavano anche loro a fare una visita da vicino ad Halley. Poi c'era il Giappone con due sonde chiamate Suisei e Sakigake, e

Fu quella che registrò le prime immagini in assoluto del nucleo solido della cometa e rivelò che il nucleo solido era in sostanza molto scuro, irregolare, molto meno riflettente di come avevano previsto, il che ha aiutato anche gli scienziati a comprendere un po' meglio quella che è effettivamente la composizione delle comete. Allora, la sonda si chiamava Giotto chiaramente in omaggio al grande pittore rinascimentale, perché Giotto è probabilmente quello che per primo ha ritratto in assoluto Halley nell'affresco famosissimo L'Adorazione dei Magi, quello che sta nella Cappella degli Scrovegni a Padova. È famosissimo, c'è questo meraviglioso cielo stellato sopra la capanna dove è nato Gesù, e si vede appunto questa sfera infuocata con una scia luminosa, che è appunto l'immagine poi della stella cometa che si è un po' fissata nel nostro immaginario e che dai calcoli è praticamente quasi certamente era quasi certamente Halley nel suo passaggio nel 1301.

Bibi con We Are Made of Stars, siamo tutti fatti di stelle. Allora, ripensando alla cometa che ha ispirato appunto quadri come quello di Giotto del 1300, ma poi canzoni, anche film, adesso vedremo, ha ispirato tra le altre cose, ispirato comunque è presente in un lavoro teatrale che mi è capitato di vedere l'anno scorso qui a Milano a Teatro Carcano, un lavoro veramente molto bello dove una delle protagoniste è la cometa di Halley. Il lavoro si intitola L'Empirio e L'Empirio è un testo potentissimo di una drammaturga inglese, Lucy Kirkwood. Allora, la versione che ho visto al Carcano era diretta da Serena Sinigaglia e tratta da un adattamento molto bello di Monica Capuani, che se mai tornasse a Milano io vi consiglio moltissimo di vedere. Allora, è un lavoro, la regia era veramente molto bella perché è un lavoro

Corale, in quanto protagoniste sono 12 donne e sono tutte e 12 in scena. La scena è estremamente minimale, ci sono loro sedute una accanto all'altra, tutte vestite di nero, tutte allineate, un po' come un coro greco, no? Ciascuna vestita di nero ma in stili diversi, e poi quando parlano ciascuna di loro si alza in piedi quando è lei a raccontare il suo pezzo di storia. Questa storia è una storia del 1700, perché siamo nel 1759 in un villaggio dell'Inghilterra dove una giovane donna un po' ribelle, che è diventata l'amante di un vagabondo un po' criminale, viene condannata a morte per l'omicidio molto brutale di un ragazzino. Solo che la giovane donna condannata a morte dice di essere incinta, e se fosse vero che è incinta non si può giustiziare, perché questo significherebbe uccidere anche il figlio. Quindi cosa succede? Succede che vengono chiamate queste 12 donne, 12 matrone, cioè donne che hanno avuto a che fare con la maternità, vengono chiamate a far parte di una giuria che deve stabilire se la condannata dice il vero oppure no. Siamo nel 1759, non c'erano le ecografie, non c'erano, diciamo, le tecnologie che avrebbero permesso di capire se era veramente incinta. Quindi vengono messe in gioco queste 12 donne, ciascuna con la sua storia, e quindi l'Empirio mette in scena questo dramma, no? Che come capite dalla storia ha a che fare con la giustizia, col potere, ma anche col corpo femminile, con la superstizione, con la razionalità, tutte cose che, come dire, hanno a che fare anche con la nostra cometa. E tutto questo mentre appunto in cielo nel 1759 passava proprio Halley, e non è un caso appunto. Lucy Kirkwood ha spiegato di avere scelto di ambientare la storia proprio in quell'anno, in quel momento, per giocare sulla superstizione legata al passaggio di una cometa, che di solito è considerato presagio di sventure e di eventi tragici. Quindi l'apparizione della cometa di Halley in questo caso funge da cosa? Da simbolo di un cambiamento cosmico storico, però all'interno di una storia, di un dramma che è molto più piccolo, molto più intimo, e che quindi va a sostanzialmente a farci riflettere sul contrasto tra il progresso scientifico, il tempo della scienza da una parte, e il tempo invece quotidiano dall'altra, il tempo di vite, le vite invisibili di donne, che è ritmato da cose come la dover raccogliere la verdura per cena della sera, dover lavare i panni, dover aiutare una donna incinta a partorire, cose così, evidenziando quindi in questo modo, come dire, quelle che sono le problematiche che le donne affrontano da sempre nella loro vita quotidiana. Quindi la cometa per Lucy Kirkwood mette in luce il modo in cui la società spesso si concentra su quelli che sono, come dire, appunto i successi scientifici del mondo, possiamo per così dire patriarcale, quindi l'astronomia, la scienza, è più, come dire, la società è più concentrata su quello che non su quella che è la sopravvivenza quotidiana e il lavoro delle donne. Lei ha scritto una cosa molto interessante, ha scritto: è proprio strano che conosciamo il movimento di una cometa lontana, migliaia di chilometri, più di come funziona il corpo di una donna.

Era nei Church, meraviglioso gruppo australiano degli anni Ottanta con Under the Milky Way Tonight. Allora, a proposito di rock e di rock and roll, la cometa di Halley ha una connessione con rock and roll. Perché? Perché c'è un personaggio famosissimo nella storia del rock and roll che si chiama proprio Bill Haley e la band si chiama Bill Haley and the Comets. Ora, in realtà il povero Bill Haley con la cometa non c'entra niente, anche perché il suo cognome in realtà ha una L sola, non due. Però insomma, la band si è chiamata The Comets e loro sono diventati famosissimi, sono stati proprio tra i pionieri del rock and roll con un pezzo, Rock Around the Clock, che aveva fatto impazzire gli adolescenti. Era andato in testa alle classifiche americane nel 55, per 8 settimane di fila era rimasta al numero uno. Era nella colonna sonora di un film, Blackboard Jungle, che i ragazzi andavano, facevano la coda per andare a vedere e quando partiva la canzone all'inizio del film saltavano sulle sedie e ballavano come scatenati, creavano delle risse immense. Insomma, Rock Around the Clock fu un grandissimo successo. Bill Haley si chiama quasi come la cometa, in realtà era nato come William John Clifton Haley Jr. Era nato nell'Illinois nel 1925 ed era nato purtroppo cieco da un occhio, cosa che lo aveva reso molto timido da adolescente e la musica lo aveva aiutato un po' a superare questa timidezza. All'inizio la sua band era chiamata The Saddlemen, Bill Haley and The Saddlemen, perché The Saddlemen faceva un po' più country, loro suonavano country, poi succede che rimane folgorato dal rock and roll e a quel punto cambia anche il nome del gruppo in The Comets, un po' per giocare col suo cognome e un po' perché effettivamente gli serviva un nome un po' più veloce, un po' più energetico e un po' più nuovo come era appunto il rock and roll all'epoca. Allora, Haley purtroppo fu lui stesso una cometa, nel senso che dopo i primissimi successi, dopo Rock Around the Clock, dopo Shake, Rattle and Roll, altro pezzo famosissimo, cosa è successo? È successo che insomma è arrivato un tizio di nome Elvis Presley e lo ha spazzato via tutti praticamente. Elvis aveva tutto quello che il povero Bill Haley non aveva, aveva una voce pazzesca, aveva il physique du rôle e aveva tutto il carisma che Bill Haley purtroppo però non aveva, era un po' troppo normale per così dirla. C'è una ballata molto bella che non facciamo in tempo ad ascoltare oggi, però è interessante, una ballata di Dave Alvin che era il leader di un gruppo chiamato The Blasters, sempre un gruppo degli anni Ottanta, che gli aveva dedicato questa ballata country chiamata Haley's Comet, la cometa di Haley, Haley con una L, quindi la cometa di Bill Haley, che racconta proprio la solitudine di questo musicista che era raramente, diciamo, ricordato tanto quanto vengono invece appunto ricordati Elvis, Chuck Berry, Little Richard o Jerry Lee Lewis, tutti gli altri protagonisti di quegli anni. Lui, insomma, dopo che è stato un po' spazzato via, è rimasto per qualche tempo nel circuito, faceva molti concerti dal vivo, soprattutto in Inghilterra, perché? Perché era molto molto amato dai Teddy Boys inglesi. E poi però, insomma, via via che, come dire, era rimasto sempre più al lato, insomma, della scena. Le delusioni, la depressione l'avevano portato verso l'alcolismo. Alla fine era finito a mandare dei messaggi deliranti agli amici sulla sua vita, aveva dipinto completamente di nero le finestre della sua camera da letto, è morto abbastanza presto, è morto nel 1981, ormai quasi del tutto dimenticato, senza avere trovato quella pace interiore, di cui cantano invece un'altra band americana, i Wilco, in questo pezzo che si chiama California Stars e che è stato scritto dai Wilco insieme a Billy Bragg su dei versi di Woody Guthrie.

0: Allora, ci sono alcuni film dove la cometa di Halley è presente in vari modi. Uno dei più strani e sottovalutati è un film del 1985, quindi uscito un anno prima del passaggio di Halley, e si intitola Le avventure di Mark Twain. È un film in stop motion, vale a dire quei film dove le figure, gli scenari sono tutti fatti con la plastilina, quindi è animazione di figure che però sono di plastilina. La regia è di Will Vinton, che è una leggenda dell'animazione in stop motion, e il film racconta proprio l'ossessione di Mark Twain per la cometa di Halley. Lo scrittore nel film, come dire, è cinico e disilluso dall'umanità e si mette quindi alla guida di una sorta di dirigibile magico per andare incontro alla cometa di Halley. Allora, una cosa successa veramente, veramente bizzarra è che Twain non solo è nato al passaggio di Halley nel 1835, ma ha anche predetto la sua morte al ritorno della cometa nel 1910. Aveva scritto: "Mi aspetto di andarmene con essa. Sarebbe la più grande delusione della mia vita se non me ne andassi con la cometa di Halley." L'Onnipotente avrà detto, senza dubbio: "Ma guarda questi due strani individui inspiegabili, sono arrivati insieme e devono andarsene insieme." Ebbene, è stato proprio così. Adesso, al di là dello humor meraviglioso di Twain, la cosa pazzesca è che Twain è veramente morto il 21 aprile del 1910, quindi solo un giorno prima che la cometa diventasse visibile per gli americani. Nel film di Vinton ci sono alcuni personaggi dei suoi libri: c'è Tom Sawyer, c'è Huckleberry Finn, che sono bambini che si intrufolano a bordo del dirigibile e cercano di convincere Twain a rinunciare alla sua missione perché l'umanità in fondo merita di essere salvata. Insomma, sopravvivono a tante cose, persino a un incontro col diavolo, sopravvivono a tutti i loro maldestri tentativi di sabotare la missione di Twain prima di riuscire finalmente a raggiungere effettivamente questa cometa. Allora, il film è veramente strano, è un film ambizioso, però è un film abbondantemente sottovalutato, finito purtroppo nell'oblio, anche perché la distribuzione sbagliò completamente e lo trattò come un film per bambini, quindi lo destinò alla visione per bambini, cosa che lo stroncò completamente. Altro film famoso, e che però anche quello poi ha avuto, come dire, a proposito delle disgrazie che le comete possono generare, ha avuto anch'egli una sorte non proprio positiva, è Life Force. Life Force è un film di Tobe Hooper, anche questo del 1985, ed era un mix di fantascienza e di horror e di vampirismo. È considerato come dire, un cult, un film culto, così brutto da essere bello, da fare il giro completo e diventare quasi bello. È un film assurdo che inizia con la storia di una missione spaziale dello Shuttle Churchill con un equipaggio anglo-americano che sta studiando la cometa di Halley, quando scopre, andando verso la cometa di Halley, un'astronave lunga 240 km nascosta nella coda della cometa. Entrano a bordo di questa astronave, non c'è nessuno. In realtà poi scopriranno dei corpi di esseri che si riveleranno essere dei vampiri spaziali. E la storia a questo punto impazzisce e si trasforma in un film su questi alieni vampiri e finisce con un'apocalisse zombie a Londra. La critica, quando uscì il film, lo massacrò. Il pubblico lo ha praticamente ignorato. Poi nel tempo, insomma, è stato ricordato più per il suo fallimento finanziario che per altro, e stroncò la carriera del regista, che comunque Tobe Hooper era un regista di horror super celebrato, era quello a cui Spielberg aveva affidato la regia di Poltergeist. E poi però un paio d'anni dopo Poltergeist dirige Life Force, e dopo Life Force praticamente la sua carriera non si è mai più ripresa.
1: Nous recevons des images. Des lumières d'étoiles qui ont disparu.

0: E queste erano le E-Trees, era il trio femminile giamaicano famoso perché sono state le coriste di Bob Marley. Qui però le sentite ospiti di Serge Gainsbourg, infatti si sente la voce di Gainsbourg all'inizio, che nell'81 era andato a Kingston in Giamaica per registrare un album reggae con Sly e Robbie, che si intitola appunto Mauvaise Nouvelle des Étoiles, Bad News from the Star, Cattive Notizie dalle Stelle, che è anche il titolo poi del pezzo che abbiamo appena ascoltato. Le comete per l'appunto non sono stelle, ma sicuramente sono viste come portatrici di disgrazie, catastrofi, comunque annunciatrici di brutti presagi, perché questa cosa origina soprattutto dal fatto che appaiono improvvisamente, in maniera imprevedibile nel cielo, sono un evento non calcolato e in quanto evento non calcolato, questa cosa veniva interpretata appunto in passato come un presagio di calamità, di guerre, di pestilenze, di cose brutte, insomma. Anche perché il passaggio di una cometa è legato anche a delle catastrofi effettive. Allora, quella forse più famosa è accaduta il 30 giugno del 1908 in Siberia. Tunguska, questo nome credo che l'avete già sentito nominare, a Tunguska, vicino a un fiume con un nome che non so ripetere, ci fu a Tunguska, quindi nella steppa siberiana, ci fu questa potente esplosione che spazzò via migliaia di chilometri quadrati di foresta. Secondo gli scienziati era stata quasi certamente una cometa o un asteroide che era entrato nella nostra atmosfera e invece di impattare con la superficie è stato distrutto dall'attrito. E quindi poi ha causato questa devastazione nella foresta di Tunguska. Tunguska appunto ci ha fatto capire per la prima volta in che modo le comete potevano davvero essere pericolose, non solo nell'immaginario. E quindi ha poi di conseguenza influenzato molta narrazione catastrofica. C'è persino un romanzo dei Moomin, i mitici Moomin di Tove Jansson, della scrittrice nordica Tove Jansson, che in uno dei romanzi dei Moomin, non ce la posso fare, va bene? Allora, Comet si intitola questo romanzo, Comet in Moominland. C'è appunto un impatto previsto con una cometa che non si compie completamente, però il calore della cometa che sta arrivando, provoca comunque una terribile siccità sulla Terra. E c'è stato anche un radiodramma di Ray Bradbury, il grande Ray Bradbury, che si intitolava Leviathan 99, Leviathan 99. Lo potete ritrovare sul sito di Internet Archive. È bellissimo perché adatta la storia del Moby Dick di Herman Melville allo spazio, con una cometa al posto della balena bianca che viene inseguita tra stelle e pianeti. Halley rimane comunque la più famosa delle comete, come abbiamo appunto detto già all'inizio, è sicuramente la più raccontata, la più inseguita e anche la più attesa. Quindi nel decennio successivo all'86, peraltro, sono passate altre comete come la Hale-Bopp, che però, come dire, è che è oltre Oltretutto la Hale-Bopp era molto più luminosa di Halley, però nessuno ha mai avuto, come dire, l'effetto sul nostro immaginario quanto quello di Halley, che per rivederla dovremo aspettare il 2061.
1: See you later, alligator.
2: Well, I saw my baby walking with another man today.
0: E questo è See You Later Alligator, per dirla appunto con Bilaley. Ci rivediamo più tardi con la cometa e a noi non resta che aspettare appunto questo prossimo passaggio del 2061. E questa che avete ascoltato era Di che anno sei? Io sono Alba Solaro, grazie a Roberto Cirillo per la regia e per il montaggio audio e a chi è in ascolto intanto buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Un saluto ascoltatrici e ascoltatori e bentornate, bentornati nello spazio del suggeritore Night Live del lunedì, la trasmissione che si occupa di spettacolo dal vivo. In queste settimane abbiamo deciso di riproporvi alcune delle serate del suggeritore Night Live che ci sono sembrate più coinvolgenti. E allora riascoltiamo quella che lo scorso 22 dicembre ha chiuso la nostra stagione 2025. È stata una serata di musica con 9, di stand-up comedy con Dan Battista a capo di un gruppo di stand-up comedians veramente speciali. E allora riascoltiamola.
2: Il suggeritore Night Live.
1: Come?
3: Il suggeritore Night Live.

0: E allora, buonasera, un applauso a tutti quelli che sono qua di 20... Cioè, è il 22 dicembre, sta finendo il mondo, lo ha detto anche Bruno Vespa, l'hanno detto in tanti, poi per fortuna lo dicono anche altri, non so, la rivista di fumetti nuova del Manifesto. Insomma, però fine di mondo, che un tempo lo dicevamo per scherzare, adesso... è così, quindi quelli che sono qua sono particolarmente coraggiosi, dunque un altro applauso a voi stessi. Anche perché per alcuni di voi, non so, forse non per tutti, c'è davanti qualcosa di atroce i giorni delle feste, sarete d'accordo? Cioè, nel senso che poi magari qualcuno è contento, poi i bambini, insomma, cioè così via. Però questa sera non riveleremo se c'è o non c'è Babbo Natale, a me prudono le mani ogni Natale, infatti lunedì 25 sono in onda come sempre dalle 7 del mattino, e se sono di cattivo umore può essere che quest'anno lo faccio, se c'è qualche bambino all'ascolto, però non lo so, dipende, insomma dipende da come mi alzo. Chiudo parentesi, era solo per dirvi questa cosa, se siete disperati, non sapete dove scappare, andate in bagno, mettete le cuffie e ci sono io che metto musica non natalizia, ok? Per cui l'ha fatto anche David Byrne, che ha fatto una playlist dove c'è tutto quello che si può non ascoltare per non avere la sensazione che sia che siano feste. Invece questa sera abbiamo un sacco di ospiti, ritorna la stand-up comedy, il suggeritore Night Live stand-up comedy, tra l'altro con un gruppo che speriamo torni in tante fogge versioni, ed è anche tornato un artista, un cantautore, un musicista, un fantasista, insomma fa tantissime cose, che ci era piaciuto moltissimo la prima volta che è venuto. 9! Certo, lui può salutare e dire il suo nome al tempo stesso, che fortuna. Ciao,
1: ciao, sono 9.
0: Allora, 9, tu hai fatto un nuovo disco nel frattempo, che si chiama un nuovo lavoro, che si chiama L'Eremita.
1: Sì, L'Eremita, l'ho pubblicato qualche settimana fa, forse un mesetto fa. Già. Sì.
0: E quindi ci hai fatto sapere già da un po', insomma, che in occasione di questa... di questo nuovo lavoro ti sarebbe piaciuto tornare a presentarlo, quindi anche oggi sentiremo 4 estratti. Cosa hai fatto nel frattempo?
1: Nel frattempo ho finito questo disco che ho autoprodotto, autoregistrato tutto, quindi ho passato migliaia di ore ad ascoltare, a mixare, così, a scrivere, e sono molto contento, sto portando in giro vari posti, vari...
0: Dove sarai la prossima data che hai?
1: La prossima è al Nama. Zona Martesana, questo posto molto bello, il 18 gennaio.
0: Ok, quindi sarà nell'anno nuovo. Poi chiederò a tutti gli artisti che ci sono stasera di dirci dove saranno in questi giorni e poi dopo. Allora, c'è qualcos'altro che dobbiamo sapere sull'Eremita? Qual è l'ispirazione?
1: L'Eremita è questo disco, mi sono ispirato un po' alla carta numero 9 dei tarocchi, che è l'Eremita. L'ho scoperto un po' andando un po' così a casaccio. Però poi mi è piaciuta molto come figura, l'ho trovata molto attuale, anche perché io sono di Milano, sono nato qua, però per scrivere ho bisogno di spostarmi, di fare dei periodi fuori dalla città. Un pochino, da solo, sì, a scrivere. E quindi tutte queste canzoni sono nate in questo modo, allontanandomi un po' dalla città, cercando magari un po' di guardare me stesso e la città da fuori.
0: Bene, allora, fino adesso abbiamo fatto un'intervista che potrebbe, come dire, essere sulle riviste serie. Poi spero che smetteremo, come abbiamo sempre fatto. A me 9 piace molto, chi l'ha già ascoltato in onda oppure dal vivo in questo auditorium credo proprio che se ne renderà conto. Quindi sentiamo il primo brano, qual è?
1: Il primo brano è Mi piace.
0: Bene, piace anche a noi. 9!
1: Grazie.

0: cercando di alzare il livello, ma ho perso la mira, sono fuori controllo. Stavo solo cercando di alzare il livello, ma ho perso la mira, sono fuori controllo.
1: 9, 9. Allora,
2: evviva.
1: Questa era mi piace.
2: Questa era mi, esatto, questa era mi piace.
1: Bene.
2: Sì.
1: Allora,
2: una canzone semplice, parla di
1: qualcuno?
2: È dedicata, no,
1: quando dici esatto. Topo, quando dici però mi piaci tu, con un accostamento che commuoverebbe
2: No, beh, un po' sicuramente la mia ragazza.
1: Salutiamola, va.
2: Salutiamo.
1: Come si chiama?
2: Caterina,
1: ciao.
2: Ciao, saluti.
1: Ci siamo vicini. per cui no, sto scherzando. Salutiamo anche la Pebedda che ha dei problemi. Basilio e Tiziana dovevano essere con noi, non ci sono. Ci siamo adattati e devo ringraziare gli ascoltatori che hanno tagliato panettone. Infatti, insomma, sono sempre fantastici. Se vi va, gli facciamo un applauso se ci stanno ascoltando. Notate il minimalismo delle nostre decorazioni natalizie. Cioè, abbiamo il nostro pilastro che ha delle lucine molto piccole.
2: Bellissimo.
1: Basta. Chi è stato? Sambo? Pensi di sì. Allora, se Sambo ci sta ascoltando, Sambo, grazie, perché quel dire non dire, vedere non vedere, Natale non Natale, appunto, insomma, costano poco, dice un ascoltatore, hai ragione, forse quello è il motivo, ma è il momento di dare il via a tutto lo spazio che avrà la stand-up comedy, poi io ritornerò da 9 per i suoi prossimi brani. Dan Battista, che è già venuto da noi in un'altra occasione.
3: Buonasera.
1: Dan, ti dico subito che non riuscirai ad essere l'unico presentatore della serata.
3: Ecco, cominciamo benissimo.
1: Devi ancora mangiare un sacco di pasta per essere l'unico presentatore di una serata radio popolare.
3: Subito.
1: E quindi io adesso vado in prima fila e faccio la suocera, ti interrompo, faccio una serie
3: perfetto,
1: di cose.
3: Perfetto, serata fantastica.
1: Sei contento?
3: Sì, serata dei miei sogni questa.
1: Certo, pensavi che
3: non ho suocere e ho trovato te.
1: Guarda, insomma, c'è sempre una suocera in
3: fantastico,
1: leasing.
3: Fantastico.
1: Vabbè. Allora, Dan
3: siamo
1: Battista,
3: contenti così.
1: Dan Battista in realtà è già venuto e credo, spero che farà un suo pezzo, perché a noi piace molto, e con sé ha portato, o ha chiesto di venire, ad altrettante stand-up comedians, di cui due ci sono note, e quindi vogliamo loro molto bene, e una non la conosciamo e la scopriremo stasera, però ci direi tutto tu, quindi partiamo.
3: Partiamo subito,
1: e a malincuore scendo dal palco.
3: Ok, vai, prego.
1: Vai.
3: Ira Lumini, fate un applauso. Molto bene, siamo qua a fare la stand-up comedy. La stand-up comedy che cos'è? Un genere di commedia un po' scorretto. Ok, siete pronti per farlo? Tra l'altro c'è 9 qua sul pub. Posso chiederti se ogni tanto mi fai qualche chiusura così?
2: Certo.
3: A cazzo proprio, cioè, senza che abbia...
2: Perfetto.
1: 9.
3: Bellissimo. Pazienza di questa persona anziana.
2: Bellissimo.
3: Ok. Buonasera, vedo molti giovani in sala questa sera. No, era una battuta. Il pubblico ride, in effetti. Allora, fa molto ridere questa cosa, perché siete proprio sopra la soglia della RSA, praticamente. È interessante questa cosa. No, però ci sono anche giovani, ci sono anche giovanissimi. Quanti anni hai tu? 12, fate un applauso al futuro. Voi prendete treni? Spesso, regionali, è un abitué dei regionali, c'è qualcuno? Per fortuna no, dice, spero che non ci stia ascoltando, la Trenord. No, io ogni tanto prendo treno spesso, e la cosa peggiore dei treni, la cosa peggiore che può capitare ai treni, chiedo qua in prima fila, la prima cosa che vengono in mente. Treno cancellato, ritardo, poi? Attenzione, ho sentito i bagni ci sta, i sedili rotti non avevo mai sentito. Ma cioè, che treni prendi? Di legno, cosa sono quelli per i topi ci sono? No, ok, beh, è una cosa molto brutta, sono d'accordo, però i bagni sicuramente è una delle cose peggiori dei treni. Vi faccio la mia top 3. Allora, al terzo posto la cosa peggiore, i bagni sporchi evidentemente. Al secondo posto, purtroppo, sui regionali, tentativi di stupro, molto brutto, e come escalation, la cosa peggiore in assoluto, sui treni, i bambini. Cioè, la ragazzina di 12 anni che ha guardato malissimo la madre, credo che sia la madre, giusto? Ovvio arrabbiata, ok, offesa tantissimo. Ovvio. Ho perso una persona, tanto la maggior parte sono over... 80. Sì. Non mi ha ancora fatto una chiusura su...
1: No, ma non ti va mai bene niente.
3: Grazie, grazie. No, così proprio. No, però effettivamente a me capita sempre questa situazione in treno in cui c'è questa bambina che urla tutto il tempo e mi calcia da dietro. Ovviamente ne ha presente. E tutto il tempo canta la stessa canzone, cioè 5 cellulari nella tuta gold, baby non richiamerò. Di quelli che vorresti spaccargli la faccia. Vedi, è lei, ce l'abbiamo qua nel pubblico. L'altro giorno, no, non è lei, l'altro giorno, non è, si stanno già litigando tra madre, stai zitto, si stanno insultando. Non è lei. L'altro giorno ho perso la pazienza, ho tirato uno schiaffo, mi guardano male nel pubblico, è caduta per terra. Allora sono andato verso di lei e ho continuato a picchiarla fortissimo. Mentre lei urlava, basta papà, basta! Un momento magico. Miglior momento padre e figlio 2025, posso dire. Sì, mia figlia ha 8 anni. Bel momento di 8 anni, un momento importante. Ci puoi parlare, puoi fare molte cose con tua figlia a 8 anni. L'unica cosa un po' negativa degli 8 anni è che è troppo tardi per l'aborto. Qui ci stava... Okay. Perfetto, questa serata incredibile, a livello altissimo siamo, 9, grande, grandissimo. E sì, no, dai, adesso è successa una cosa, va in terza elementare, è successa una cosa un po' negativa, cioè ha trovato un bigliettino sotto il banco che ho scritto sei una cogliona, brutto, è stato però identificato subito il colpevole, cioè un ragazzino asiatico, ok? Gli ho detto, guarda, se un maschio ti scrive un messaggio di questo tipo, di solito è per attirare attenzione, no? Per attirare... No? Grazie, no? Ci stava molto bene di questo momento. E lei mi ha guardato, mi ha detto, no papà, è perché è un cinese di merda. No, in questo caso ha riso senza fare la chiusa. E qui io cosa devo fare? Richiamo Ira Rubini? Andiamo.
1: Non lo so, sul cinese di merda. Era
3: sì, io direi che a Milano se possiamo offendere, cioè, i cinesi. So.
1: Certo,
3: siamo
1: se possiamo
3: a posto
1: offendere
3: così.
1: Chiunque, perché tu sai che poi più la sofferenza aumenta, più la violenza aumenta. Quindi
3: no,
1: se
3: no, siamo inclusivi.
1: No,
3: siamo
1: noi
3: inclusivi.
1: Possiamo offendere anche altre persone.
3: Siamo inclusivi. Cioè, secondo me possiamo offendere altre razze, non altre persone.
1: Vuoi tornare ai. Ma tu di dove sei?
3: Io di dove sono? Devo proprio raccontare le mie origini?
1: Sì.
3: Che è un momento migliore. Io sono, allora, sono...
1: Un po' veloce.
3: Velocissimo.
1: Sì.
3: Già mi vuole cacciare. Sono metà italiano e metà ladro di rame.
1: Quindi... Romeno?
3: Zingaro.
1: Rom, Sinti. Beh, io ho una trisnonna Sinti, quindi ciao.
3: Siamo guarda, praticamente... Sei veramente la mia suocera, praticamente.
1: Sì, non puoi rubarmi niente, guarda.
3: Praticamente sei...
1: Non puoi rubare niente. Noi ce li abbiamo tutti, quelli...
3: siamo imparentati, quindi
1: per
3: basta.
1: Per cui possiamo... Cinesi merda, noi possiamo dirti mezzo zingaro di merda?
3: Puoi anche dirmi zingaro di merda, tu puoi dirmi tutto quello che vuoi.
1: Va bene, e su questo, che mi sembra una chiusa meravigliosa,
3: bellissima,
1: per
3: no?
1: Un pezzo,
3: cioè...
1: comico da cinese di merda zingaro. Si stia adattando velocemente ai tempi che corrono, vogliamo rinnovarci, guardare al futuro, trovare nuovi linguaggi. Grazie Dan.
3: Devo
1: per
3: andare.
1: Aver introdotto questi pensieri nella nostra serata.
3: Grazie a te, me ne vado.
1: No, perché adesso
3: subito?
1: C'è. Sì, cioè...
3: Presentiamo subito la prima comica?
1: Sì.
3: Allora andiamo. Allora, io pensavo.
1: Oh no, di
3: un altro, c'era un altro pezzo di 9, Ira.
1: C'era un altro pezzo di 9.
3: Sì, io sono preparato.
1: Io sono anziana.
3: Sì.
1: Io sono anziana, non mi ricordavo. 9, scusa. Cioè, nel senso.
3: Io farei esibire 9, posso decidere.
1: Ok, allora mettiamo i voti. Facciamo esibire 9.
3: Sì, dai.
1: Ok, perfetto. Questo sempre perché, appunto, anch'io sono in età da RSA e quindi la scaletta l'ho scritta io, ma non me la ricordo. Per cui non.
3: Fantastico.
1: Non c'è 9 senza 10, dice un ascoltatore nella sua saggezza.
0: 11, 12. Popolare. Sì, sì, sì.
1: Cosa ascoltiamo? 9.
0: Allora, questa è la canzone che ti avevo fatto sentire anche in trasmissione sulla guerra.
1: Sì.
0: Quindi vado proprio a così, vado a alzare l'entusiasmo
1: sì,
0: proprio.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. 9. Come si chiama la canzone?
0: Questa si chiama Canzone disperata contro la guerra, e l'ho scritta mentre appunto stavo lavorando, stavo scrivendo, e mi sono affiorate tante emozioni di questi anni, di anche forte tristezza e rabbia per tutte queste guerre, queste sofferenze che stiamo vedendo, e mi è uscita fuori questa canzone, si chiama appunto Canzone disperata contro la guerra.
1: 9.

0: 9, bella la tua canzone disperata.
1: Grazie.
0: Disperata per l'appunto, davvero. E allora Dan, che si è fatto ardito e ardimentoso, è salito sul palco senza che lo chiamassi. Voi cosa fareste?
2: Decisione del pubblico adesso, vediamo il voto.
0: So, ditemi cosa, anche voi un po' veloci però, ditemi, cioè non...
2: Abbiamo anche dei tempi da rispettare.
0: Cioè lo butto giù, lo lascio
2: applauso
0: su.
2: Per restare su. Attenzione, cioè qua in prima fila due pezzi, me ne posso dire. Cioè... proprio palese.
0: Va bene, allora stiamo facendo un po' finta, adesso possiamo, adesso devo tornare cattiva veramente. Dan, per ora siamo in orario, vediamo se ce la fai a restarci.
2: Ok, perfetto, subito. Meno male che sei finta di essere
0: sono
2: cattiva.
0: Finta, okay. Sono finta, perché c'è la nostra prima stand-up comedian.
2: Sì, la nostra prima stand-up, la chiamiamo subito così, a freddo.
0: A freddo.
2: Sì. Fate un grandissimo
0: spremuta
2: applauso per... Lì, Lenia!
0: Benvenuta! È la prima volta che è qui! Un altro applauso!
3: Insomma, abbiamo ascoltato una sfiga, Nove ci ha raccontato una sua sfiga personale e anche la stand-up comedy parla di sfighe. Ora io, invece... non vi racconterò l'ennesimo episodio di una sfiga. Io, infatti, sono una privilegiata. Io sono la figlia di un padre moderno. Da piccola potevo, infatti, mangiare la sabbia, potevo salire sui tetti e potevo tornare a casa da sola quando avevo finito. Insomma, mio padre non mi ha mai vietato nulla. Non mi ha mai vietato nulla tranne una cosa: andare in chiesa. Se mio padre mi ha detto che questa cosa non si può fare, allora vuol dire che questa cosa è una cosa fichissima. Allora io verso i 15 anni mi sono imbucata alla messa e ho guardato tutti che si alzavano, tutti che si sedevano, tutti in piedi, tutti seduti, tutti in piedi. Ho detto: questa è una lezione di zumba, resto. Figo. E parlavano di questo Dio onnipotente, parlavano del perdono, di questo Dio che vede, vede tutto, che sa tutto. Ecco, io credo che i cristiani, insomma, si fidino molto quando si vestono del perdono di Dio. Credono molto di più al perdono di Dio, al giudizio di Dio, che al giudizio degli specchi. E poi si chiamavano tutti fratelli e sorelle. Mi son detta, sono arrivata, sono entrata alla seconda stagione, mi son persa qualcosa. Nel dubbio ho iniziato a ripetere una parola passepartout che mi sembrava valida, ho detto amen e andava bene, sono entrata. Ora, per non destare sospetti nei miei, uscivo di casa vestita da Jessica Rabbit, entravo in ascensore e mi cambiavo e diventavo come una di quelle dei calendari di Frate Indovino. Mi spruzzavo un profumo all'incenso e via a spacciare ceri votivi per le signore che sentivano la messa il venerdì sera. Ecco, lì, talmente mi è piaciuta questa chiesa che mi sono laureata in scienze religiose. Ho studiato la Bibbia. Ora, per alzata di mano, quanti di voi hanno capito tutto di quello che c'è scritto nella Bibbia? Il vuoto. La Moria. Ecco, anche per me che sono, insomma, più esperta di voi, io della Bibbia, insomma, faccio un po' fatica anche io a capirci, perché stiamo parlando di tre lingue strainterpretate, tradotte, tre lingue morte, l'aramaico, l'ebraico antico, il greco antico, e saperle tutte fluentemente è difficile, insomma, se non ti sei preso tre master è difficile. Poi, guardandovi in faccia, abbiamo già difficoltà con l'italiano. E vedo sicuramente qualcuno che ha difficoltà, pure ha avuto difficoltà col Piccolo Principe. Capite bene? Insomma, quindi proverò a raccontarvi, ad aprire un'interpretazione nuova su un famosissimo episodio della Bibbia, ovvero in principio Dio creò il cielo e la terra, il sole e la luna, ma pure le cose così così, insomma, il morbillo, il toporagno, l'umanità. E poi credo Adamo a sua immagine e somiglianza, ma pure Salvatore Aranzulla. e vide incredibilmente che era cosa buona e giusta. Quindi Dio addormenta Adamo, primo caso di anestesia senza consenso, gli sfila la colonna vertebrale, la colonna portante, perché c'è scritto così, non la costola, la colonna portante, non si sa bene da dove gliela sfila, e crea la ciliegina sulla creazione, la donna, che converrete con me, assomiglia un po' nelle raffigurazioni a Lori del Santo. Però, insomma, avendo finito la creazione, va a riposarsi, ma prima lancia la prima challenge della Bibbia. Vi sfido a prendere tutti i frutti degli alberi del giardino dell'Eden, tranne uno, dell'albero della conoscenza del bene e del male, non dovete mangiare. I suoi due followers, due, Adamo ed Eva, restano soli. Entra il serpente. Il serpente che manipola neuroprogrammazione linguistica, insomma, cerca di distorcere il linguaggio, selvaggia rucarelli vibes, che fa? Eva tradisce il padre. Tradisce il padre, come me, come tutte noi. Peccato originale. O insomma, se Eva non avesse mangiato la mela, qua la Bibbia durava due pagine e di sicuro non stavamo qui a Radio Popolare. Quindi ha commesso il peccato. Iniziano a disperarsi, tutti e due, si guardano attorno. Insomma, nell'attesa stavano a fare la torta di mele. Che fai? Chiami Dio. Provano a chiamarlo, risponde Iliad. Dio non risponde. E lì? E quindi aspettano, ultimo accesso, Dio onnipotente, 2:38. Silenzio. Rientra Dio. Dostate, o meglio, dostate! E Adamo si copre. Si copre non perché è nudo, ma perché sa in questo momento di essere nudo. Lo ha scoperto. E Dio dice, non è forse che tu hai mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male? E Adamo snicissimo fa, io no, Eva. Eva, stesso modo, fa, no, il serpente. E davanti al primo scaricabarile della storia, Dio sbrocca. Vai, perché era in burnout, era il primo giorno, si stava riposando, dice, che cazzo, ho fatto tutto io, vuoi una cosa? Serpente. E davanti al primo scaricabarile della storia, Dio sbrocca. Vai, perché era in burnout, era il primo giorno, si stava riposando, dice, che cazzo, ho fatto tutto io, vuoi una cosa? Dovevate non fare, e l'avete fatta.

0: c'è la prima separazione tra Adamo, Eva e Dio. Ed è proprio in questa separazione che avviene il nostro percorso. Il percorso dell'umanità inizia grazie a questa disobbedienza. Allora io mi chiedo, la separazione, io, bimba di Eva, no? Io, Eva ha perso suo padre perché ha mangiato la mela. Io ho perso mio padre per una messa. E dico, si dice, no, perché le donne sono così, sono terribili, sono selvagge. Sarà veramente questo? Voi che ne pensate? Vi lascio aperti. Grazie.
1: Lilenia, grazie. Grazie mille, un applauso ancora. Dan.
2: Molto bene, molto bene. Io adesso vorrei introdurre una rubrica che ho inserito all'insaputa di Ira Rubini.
1: Come?
2: Nella serata, sì. Volei... Questa rubrica praticamente serve per raccontare i fatti del 2025, ok? Abbiamo un'esperta di questi, dei fatti, di quello che succede nel 2025, che annuncio e che chiamo Giulia Pacchioli.
1: Evviva, bentornata!
3: Ciao a tutti! Allora, i fatti, diciamo, una mia libera interpretazione dei fatti di questo 2025 che si sta chiudendo. Anno frizzantino, possiamo dirlo? Frizzantino. Sono successe un sacco di cose e continuano a succedere una via l'altra. Belle, brutte. Allora, io personalmente tra quelle belle metterei l'elezione di Zoran Mandami. Voi cosa dite? Sì, mi aspettavo più calore su questa cosa. Sindaco di New York, fantastico. Tra l'altro è il primo musulmano ad essere arrivato in una posizione così alta a New York, almeno dal 2001.
4: Perché?
3: Ok, allora, questa associazione con l'11 settembre è stata fatta tante volte, tranne a Radio Popolare evidentemente, però è stata fatta tante volte perché l'11 settembre è una data che è rimasta molto impressa nell'immaginario delle persone. Pensate che viene fuori spessissimo nelle conversazioni. La domanda "ti ricordi dov'eri l'11 settembre del 2001?" è la prima cosa che chiede Leonardo DiCaprio alle fidanzate. Poi il 2025 è anche l'anno in cui ricorrevano gli 80 anni dal lancio della bomba atomica su Hiroshima. Pensate che i più anziani in Giappone li contano ancora sulle dita di una mano. Altra cosa che accade in Giappone ultimamente è che stanno spopolando i crime café. I crime café sono dei posti dove tu entri e puoi metterti a piangere senza dare nessuna spiegazione. Tra l'altro è un'idea italiana, è nato dal simulatore di pensioni dell'INPS. Poi c'è stata quella notizia assurda dello studio del DNA di Hitler, non so se l'avete sentita. Allora hanno fatto uno studio partendo dal DNA di Hitler e hanno scoperto che aveva una condizione, una patologia, aveva il micropene. Aveva il micropene e voi ci pensate che oggi ce la saremmo cavata con un SUV? Ci sono fan di Harry Potter?
4: No.
3: No, nessuno. Allora, è quella cosa lì, in effetti è quella cosa lì. Allora, stanno facendo la serie TV su Harry Potter, ok? C'è stata una polemica perché pare che nella serie TV Voldemort potrebbe diventare una donna. Allora, J.K. Rowling ha detto che per lei va bene, ma deve comunque usare il bagno degli uomini. È stato l'anno dell'intelligenza artificiale, proprio c'è stata un'esplosione nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Hanno fatto anche il primo robot casalingo implementato con l'intelligenza artificiale e apprende dai gesti umani. Quindi lui nelle prime 24 ore impara a dire "già che sei in piedi". Il proprietario di OnlyFans in quest'anno ha guadagnato 750 milioni di dollari. Deve avere dei piedi bellissimi. Poi c'è stata la rapina al Louvre. La rapina al Louvre che ha totalmente oscurato un'altra operazione che avevano fatto i RIS di Parma, che avevano sequestrato 21 opere false di Salvador Dalì proprio la settimana prima. Se ne sono accorti perché alcune delle riproduzioni erano così dozzinali

0: che si riusciva addirittura a capire che ore fossero. Poi hanno intervistato una famiglia che gira il mondo in van da 9 anni e hanno detto: no, no, noi stiamo solo cercando parcheggio a Milano. I surgelati compiono 100 anni, almeno i miei. Allora, adesso devo capire un po' se abbiamo le stesse reference, perché io ormai ho un'età, ma io credo che ci siamo stasera, perché io ormai sono, diciamo, tra i 40 e i signora guardi che ha la torcia del cellulare accesa. No, sto invecchiando, so che sto invecchiando, perché ho fatto anche il test, quale principessa Disney 6, e è uscito Enrico Berlinguer. Allora, se io dico capsula del tempo, sappiamo più o meno di cosa parlo? Ok, allora è una scatola in cui tu metti effetti personali, cose che ti rappresentano, cui sei legato, che descrivono un po' il tuo periodo, poi la chiudi e verrà aperta ad altre persone anni dopo, che scopriranno come si viveva e cosa succedeva nella tua epoca. Qualche settimana fa hanno aperto la capsula del tempo di Lady Diana. Dentro c'erano una foto, un CD e i freni. Poi il principe Harry, adesso per restare in tema Royal Family, il principe Harry ha fatto una visita sorpresa in Ucraina, ma mai come quella di Putin. Tra l'altro in Russia adesso c'è un'applicazione di messaggistica che è obbligatoria su tutti i device, si chiama Max, funziona più o meno come WhatsApp, quindi una spunta consegnato, 2 spunte letto, 3 spunte letto da Putin. Voi sapete cos'è la misofonia? Allora, anch'io l'ho scoperto da poco che si chiama così. La misofonia è quel disturbo che ti rende insopportabile sentire qualcuno vicino a te che mangia. Ce l'ha Israele. No, allora, a onor del vero, in questi 2 anni ci sono state anche tante proteste in Israele, molti ebrei sono scesi in piazza, non si sa quanti perché nessuno ha voluto dargli un numero preciso. Allora, vi volevo lasciare con le 3 statuine del presepe di San Gregorio Almeno che mi hanno colpito di più. Sapete che a Napoli ogni anno fanno queste statuine del presepe con le figure della vita pubblica dell'anno, no? Allora, c'è la statuina di Giorgia Meloni, che la riconosci perché è quella che continua a riportare i remagi in Albania. C'è la statuina di Carlo Calenda, che è fatta benissimo, è fatta veramente bene, praticamente non la trovi mai dove l'hai posizionata la sera prima. E c'è la statuina di Netanyahu, che è una statuina in un ottimo stato, che però non è il suo. Io sono Giulia Pacchioli, vi ringrazio e vi saluto.
1: Giulia Pacchioli!
2: Grazie Giulia! Dan ormai si muove come se fosse a casa sua.
1: Sono qua.
2: Vabbè, intanto potresti dare lo straccio al pianoforte, come dicevo prima, che
1: potrei pulire, dici? Ok, cioè, mi metto qua a pulire mentre suona 9.
2: Ma mi devi rispondermi male.
1: Cioè, no, siamo zingari insieme.
2: Sei troppo gentile.
1: Ma posso dire una cosa su questa? Posso lanciare un messaggio? Non so se avete visto della Scatasuna del centro sociale.
2: Ne abbiamo parlato tanto.
1: Torino, avete parlato?
2: Sì, tipo, sì.
1: Sgomberato, adesso Scatasuna, prima dell'estate il Leoncavallo. La mia domanda è: quando verrà sgomberata la Palestina? Bravo, 9! Anche alla batteria, 9! Ok, niente, questo. Comunque ho visto i video della Scatasuna, di quello che è successo, no? C'è sempre questa suddivisione. Da una parte questi vandali,
2: certo,
1: ubriachi, che spaccano tutto, e dall'altra i manifestanti.
2: Allora,
1: cosa facciamo? Andiamo adesso, avanti? Posso avanti tutta la sera?
2: Adesso noi abbiamo un appuntamento con 9, perché 9, che è stato tra l'altro imprigionato sul suo sgabello, non poteva scappare, avesse voluto fare qualcosa, non avrebbe potuto.
1: Si è divertito.
2: No, forse si è divertito. Ci propone il suo terzo brano. Chiediglielo tu, parlaci tu.
1: 9.
3: Dimmi
1: chi
3: tutto.
1: Ti ha fatto più ridere stasera?
3: Cosa?
1: Chi ti ha fatto più ridere stasera?
3: Rispondi
1: risponde seriamente, no, incredibile.
2: Passiamo alla prossima.
3: La prossima sicuramente la sarà migliore.
1: Cosa ci presenti adesso?
3: Vi presento, dopo aver fatto quella canzone triste di prima, un'altra canzone che però si chiama Felice Felice, che praticamente niente. Ottimo. Mi ero svegliato ed ero felice, ho fatto questa canzone. Ottimo. E mi farò accompagnare dalla mia orchestra elettronica, che è il mio telefono con la base.
1: Fantastico.
3: E prenderò anche il mio oggetto di scena.
1: Per
3: però siamo tieni 3 2 1 il mio oggetto di scena, però non
1: okay,
3: si vede.
1: Vai, prendi il tuo oggetto di scena, tanto che io descrivo quello che sta facendo. Nove si sta preparando perché si esibirà con degli strumenti incredibili. Ha una scopa, ha in mano una scopa, non pensavo di che avrei mai fatto.
3: Che siamo in radio,
1: cosa.
3: Non si vede.
2: Una sorpresa. Aspetta, ti faccio la foto con la scopa così abbiamo una testimonianza.
1: Fantastico. Una scopa, in questo momento Ira Lomini sta facendo una foto a nove con la scopa. Ok.
3: È una scopa rosa per chi non fosse qui a vederci.
1: Scopa rosa, tra l'altro, possiamo dire grande scelta di colore.
3: Bella, sì, era l'unica che c'era. È sporchissima, ragazzi.
2: Sì, sono proprio i gattini che si chiamano quelli che.
3: Vabbè, se volete vengo a dare una sistemata qua.
1: Comunque, dopo,
2: dai un po'. No.
3: Va bene, dai. Allora.
2: Vogliamo sentire Felice Felice.
4: Vai.
2: Ma la scopa è parte dello show.
3: Sì, adesso l'accordo, do un attimo l'accordatura e
2: l'abbiamo detto. 9 felice felice.

0: Fantastico, un applauso alla scopa e a 9 con Felice Felice.
1: Rosa.
0: Fantastico.
1: Pulisce anche per terra, cosa vogliamo dire?
0: No, ma guarda, 9 è...
1: 9 è per quello che viene qua, perché gli fate fare poi le pulizie.
0: Ma non è vero, non è vero. 9 è molto simpatico
1: e soprattutto... Bravo.
0: Soprattutto mi piacciono molto i suoi pezzi. Bene,
1: bene.
0: Dan, siamo arrivati a un'altra comedian.
1: Siamo arrivati alla fine di questa rassegna
0: non
1: di
0: proprio.
1: Comicità.
0: Proprio, manca ancora un po'. Ce l'hai lì?
1: Il timer mi dice 16 minuti e 3 secondi.
0: Per cui...
1: Mette sempre molto ansia questa cosa, però
0: no,
1: voi siete
0: ma noi
1: abituati.
0: Radiofonici siamo abituati.
1: Vedo cioè... che 30, se mancavano 30 secondi e Ira Rubini era in giro a fare chissà che cosa, non so perché.
0: Vabbè,
1: io ero lì con l'ansia a 10 minuti prima.
0: Ma
1: dal,
0: devi
1: dall'inizio.
0: Vedermi la mattina quando arrivo per la trasmissione, che praticamente c'è Lele che fa c'è
1: e lei arriva io... meno 15 e arriva lei sì. Col cappuccino in mano probabilmente.
0: Generalmente no, non proprio col cappuccino, ma insomma comunque.
1: Che cosa bevi la mattina, Ira Rubini? Possiamo
0: cosa
1: fare
0: beve?
1: Una
0: non so, voi cosa bevete? Quanti caffè, quanti
1: loro sono
0: tè?
1: Persone normali, bevono
0: allora,
1: il cappuccino
0: sulla mano il caffè.
1: Tu cosa bevi?
0: Aspetta, poi sulla mano il tè. Capperi un sacco di tè. Sulla mano il cappuccino.
1: Cappuccini?
0: Pochi
1: no.
0: Perché si sa che il cappuccino
1: caffè,
0: poi
1: tè.
0: A volte dà. E poi infine ci sono alternative?
2: L'acqua.
1: L'acqua. Ma che cazzo di colazione è l'acqua, scusa?
0: Vabbè, non me le traumatizzare.
1: Dove vivi? In prigione.
0: Tagliato il Pandoro, non fa, cioè per cui...
1: Pane e acqua.
0: Ma non sappiamo
1: lei sta
0: le bollate, persone da dove
1: è venuta, è libera uscita stasera. E Radio Popolare è anche questa, è inclusività.
0: Certo, hai ragione, è inclusività, però vorrei che tornassero.
1: Sì. Vabbè, una volta al mese ce l'ha la...
0: La
1: libera
0: uscita,
1: no?
0: Va bene, allora io, no, io in realtà bevo del caffè lungo che faccio io.
1: Vabbè, ci ha dato questa informazione, giustamente voi lo prendete fuori.
0: Me
1: al
0: l'hai
1: bar,
0: chiesta.
1: No, tu lo fai tu nel senso che lo produci con la moka.
0: No, proprio tosti, chicchi, faccio...
1: Ah, sei proprio...
0: Non è vero.
1: Ok, ma
0: credi,
1: io ci stai, io le do anche
0: qualunque
1: retta.
0: Cosa, cioè vedi, basta dire
1: per
0: le
1: me
0: cose.
1: Lei, sì, perché proprio...
0: Dire le cose come dicono gli speaker,
1: lei
0: uno
1: è leggendario.
0: Crede a qualunque
1: con questa
0: cosa.
1: Voce, non lei potrebbe dire qualsiasi cosa,
0: certo,
1: le persone le credono.
0: Dire qualunque cosa,
1: state
0: tipo,
1: attenti a quando parla in radio.
0: Tipo, chiama la prossima comedian per favore, dai.
1: E stasera c'è la chiusura di questa serata di Comedy Night con Francesca Belmonte.
0: Bentornata Francesca!
3: Grazie, grazie mille. Posso dire che Dan Battista è un po' strano, eh?
0: Beh, lo sapevamo.
3: Sì, lo sapevamo.
0: Beh, ma neanche perché... noi siamo tanto, ti assicuro. Noi abbiamo
3: sì.
0: Un motto che è anche il motto di un posto dove siamo andati spesso, che da vicino nessuno è normale.
3: È vero, quello sì.
0: Tu guardi
3: soprattutto
0: bene una
3: Dan
0: persona.
3: Battista, esatto, perché comunque
0: soprattutto
3: tu lo osservi. No, più che altro, prima una simpatica spettatrice mi ha dato della diciottenne. Grazie.
0: Ma che serata, che
3: sì,
0: seratona.
3: Ha detto che sembra che ho 18 anni e Dan Battista ha detto abbiamo dei non vedenti tra il pubblico. Veramente uno stronzo, simpaticissimo. Grazie, grazie mille. No, sono Francesco, ho 29 anni. Ho 29 anni, quell'età in cui le mie compagne del liceo iniziano a sposarsi, a pensare di far figli mentre io mi ritrovo alle 3 del mattino a fare il quiz. Che pizza sei? E... Vabbè, nonostante questo comunque mi sono riscoperta una persona molto indipendente, una persona molto matura, oltre ad aver scoperto di essere una prosciutto e funghi, e vai, quella che volevo, che vita di merda, eh? Non è vero, non va tutto male nella mia vita, pensate, dopo più di un anno il ragazzo che mi piace mi ha chiesto di uscire. Applauso, grazie. Dalla sua vita, e ci sta, eravamo troppo diversi, ma anche nelle cose semplici, per esempio a lui piaceva fare l'amore, cioè a me piaceva fare l'amore con lui, con l'atmosfera romantica, musica, candele, no, quelle cose lì, a lui piaceva fare l'amore con mia sorella e riso un po' troppo lì in prima fila, va bene, si stronzi, va bene, e l'avevamo detto che in prima fila c'erano dei, vabbè, e no, non è vero, io ho un po' di problemi a gestire la rabbia. Infatti mi hanno consigliato di andare in una rage room. Avete presente che cosa sono? Sì. Esatto, dove spacchi tutto. Sono delle stanze in cui entri e sei libero di rompere quello che vuoi, no? Cioè ti prendi la mazza, una spranga e distruggi tutto. Molto liberatorio ci sono stata. È stato bello, sono entrata, ho spaccato tutto. Sedie, pareti, tavoli. Poi è entrato il mio capo e... Non è vero, ovviamente questo non è vero, io non ho un lavoro e sono in Naspi, il lavoro più bello del mondo. Naspi, sembra il nome di un rapper, vero? Non so perché, fa ridere questa cosa. Va bene, no, io ho studiato recitazione, si vede? No, grazie mille. No, io ho studiato recitazione. Uno dei miei sogni è sempre stato quello di fare l'attrice in un film horror. Uno di quelli dove l'assassino insegue la ragazza che la vuole uccidere. Io scappo, stupendo. Ragazzi, ragazze, ho realizzato questo sogno perché sono andata a vivere in via Padova. E... Conoscete via Padova? Sì. Pregi su via Padova? Nessuno, esatto. Questo è il quartiere più tranquillo che io abbia mai visto. Un quartiere in cui crescerei tranquillamente i miei figli. Questa è una frase che dice sempre una mia amica che abita in Porta Romana. No, io no, sfatiamo un mito, veramente. Io vado tranquillamente in giro in via Padova a piedi. Anche perché mi hanno già fottuto la bici 4 volte. Vabbè, molto bene. Comunque... Torno a casa, di solito torno a casa da sola, dalla metro a casa mia, ho un bel pezzo a piedi, quindi voglio essere protetta, insomma. Nella mia borsetta non mancano mai 3 cose che potrebbero spaventare un possibile aggressore. Spray al peperoncino, un coltellino svizzero e una foto di Alba Parietti struccata. Quella funziona sempre. E... No, mi hanno detto attenta ad andare in giro in via Padova di notte. Invece perché? Di giorno, eh? Di giorno è Bridgerton, ok, certo. Di giorno sembra tutti colorati, con i capelli con le piume, no? Mademoiselle, la prego di porgermi il suo portafogli. Non vorrei chiederlo in una maniera assai brusca. Oppure, gentil dama, le prego di accettare i miei complimenti dall'altro lato della strada urlando, commentando la solidità delle sue chiappe. Tutte queste cose, no, incredibili di via Padova. Spray al peperoncino, ritorniamo allo spray al peperoncino, che è molto importante perché comunque io mi devo difendere, no? E ho trovato degli uomini appostati sotto casa. Sì, non è stato bello, non è stato bello. Ho detto, il prossimo che mi ritrovo sotto casa, io giuro che gli svuoto la bomboletta di spray al peperoncino completamente negli occhi. Non me ne frega un cazzo, non guardo più in faccia a nessuno. L'altro giorno, chiavi nella toppa e sento, buonasera tesoro. Spray al peperoncino completamente negli occhi. Era mio padre. E mi è venuto a farmi una sorpresa. Io, papà, è stato un incidente, ok? Va bene? E lui, come la tua nascita? Vabbè, queste sono cose nostre. Vabbè, ciao papà, mi stanno ascoltando i miei genitori da casa. E un'altra cosa che faccio quando torno a casa, far finta di telefonare al mio fidanzato immaginario, no? Perché comunque mi voglio proteggere, no? Quindi immagino che sta conversazione in cui io sono al telefono e mi guardo continuamente alle spalle. Pronto amore? Amore, mi senti? E intanto io cammino così, molto velocemente. Pronto? Olindo, mi senti? Sì, sto tornando a casa, sì. No, sto arrivando, guarda, sono proprio lì, adesso mi vedi. Tra l'altro mi sembra che in questa corsa mi sto cagando nelle mutande, ma non è vero. Una cosa che possono sentire solo gli spettatori da qua, che vedono qui. Sì, pronto amore, sì, sei stato al... sì, tu sei un uomo violento? Sì, sei un uomo violento. Sì, sei stato alla lezione di pugilato? Sì, sei l'unico che usava il tirapugno al posto dei guantoni. Cazzo, sì, tu sei una merda d'uomo, sei la persona più violenta che abbia mai conosciuto ai cadaveri in cantina. Tanto che il ragazzo che mi stava seguendo dietro mi fa, scusami, hai bisogno di aiuto? Conosco dei nomi di centri antiviolenza. Grazie mille. Dan Battista.
1: Francesca Belmonte.
0: Beh, insomma, si è fatta una certa, mancano 7 minuti, tocca a te riempirli? No.
1: Sì, assolutamente.
0: Nel senso che fra poco chiediamo a 9, come sempre, insomma, di essere anche la sigla finale della nostra serata con il suo quarto pezzo, però diciamo che devi riempirne 3.
1: Ah, ok. Bene, dai, possiamo stare qua.
0: Intanto io direi di far salire tutte e tre.
1: Ringraziamo le comiche che si sono esibite stasera. Lilenia, Giulia Pacchioli,
0: venite,
1: e Francesca Belmonte, che stanno facendo cose che non si sa. Ok.
0: Prego.
1: Ci sono, un applauso a queste fantastiche comiche.
0: Giulio, il fratello di Giulio, riescono a scattare una foto di tutti loro, per favore, che io non riesco, scusate, loro sanno chi sono. Intanto ringrazio Giulio Ambrosio alla tecnica, Giulio Ambrosio che non è parente di Ambrosio, come sempre. Un applauso ai nostri tecnici che negli scorsi weekend hanno fatto un lavoro. Cioè,
1: una persona del pubblico ci ha fatto una foto, ma credo che sia per il suo interesse personale.
0: No, credo che sia il fratello di Giulio, che è il tecnico.
1: Okay. Sembrava
0: così a occhio e croce, mi sembra.
1: Sembrava
0: esatto.
1: Un kink.
0: No. Okay. Ringraziamo gli spettatori che ci sono e le spettatrici che ci sono qui. Grazie davvero. 22 dicembre, un applauso di nuovo.
1: Grazie,
0: ce lo facciamo
1: tutti
0: noi. Di là sul tavolo alla fine di questa serata ci aspettano un fondo di Bonarda e uno spumante caldo con alcuni cachi liofilizzati, e questo è quello che abbiamo preparato per i nostri ascoltatori in mancanza della Pebedda, che salutiamo, ma loro gentilmente sono stati al gioco e quindi a maggior ragione grazie per essere stati qui. Adesso io chiedo la cosa più fetente che si possa chiedere a dei comedians: dite una battuta, una sola. Questa è proprio una vigliaccata.
1: Le
0: che
1: persone
0: io
1: si allontanano dal microfono, possiamo dire.
0: Le ragazze si allontanano dal microfono, anche di altri, se preferite.
1: Cioè, se potete, bellissimo, proprio.
0: Potete proprio fare quello che volete, però.
1: Forse possiamo iniziare da Giulia Pacchioli.
0: No, inizia tu, Dan.
1: Ecco. Io cosa posso dire? Ho parlato delle mie origini zingare e ho detto sono metà italiano,
0: sì,
1: e metà no, non mi viene niente, cambiamo. Vai,
0: bellissima,
1: Giulia.
0: Ma bellissima, nuova,
3: no,
0: cioè,
3: allora,
0: vai,
3: visto che si è parlato tanto di età questa sera, la scienza ha dimostrato che non si invecchia progressivamente un po' alla volta, ma ci sono proprio due momenti precisi in cui si invecchia nella vita di un essere umano. Il primo è intorno ai 45 anni, boom, di colpo, e il secondo è mentre guardi il film di Più Amedeo.
0: Bene. Grazie Giulia.
4: Io vi racconto una cosa personale. Io sono nata in una famiglia vegana e, capite, in Puglia, in provincia di Bari, nel 1990, e io della Puglia ovviamente conosco soltanto Albano. Capite la dimensione del mio vuoto interiore. Insomma, quando vado all'estero devo cantare Laura Pausini, altrimenti non mi riconoscono come italiana.
0: Grazie.
3: Ok, guarda
0: come mi guarda con odio.
3: No, allora, io parlo, dico anche una mia cosa privata molto brevemente. Io ho fatto veramente la scuola di recitazione, solo che con la scuola di recitazione costava molti soldi, 6.000 euro all'anno, pensate, è tanto. E mio padre purtroppo non poteva aiutarmi perché lui ha un problema fisico molto grave che glielo impediva. Mio padre ha il braccino corto e quindi... Mi sono dovuta arrangiare da sola.
0: Grazie.
3: Grazie.
0: Restituite il microfono a Dan.
1: Grazie Ira per avermi rovinato la carriera.
0: No, assolutamente, però volevo dirti Dan, ripartiamo dalle tue origini perché è importante avere delle radici.
1: Dobbiamo insistere su.
0: Stavi dicendo dunque che no, quella tua parte un po' gitana.
1: Sì, no, ma
0: ogni
1: c'è,
0: tanto la
1: c'è
0: senti?
1: C'è una lunga storia su questa parte, quindi non abbiamo tempo. Forse
0: abbiamo
1: in una prossima
0: però
1: occasione.
0: Però intanto ci resti
1: balla.
0: Però
1: scimmia,
0: intanto
1: balla per noi.
0: Ci restituiresti il microfono, grazie.
1: Sì. No, volevo dire solo una cosa.
0: L'hanno capita. L'hanno capita.
1: La simpaticissima Ira Rubini, fate un applauso, certo, a questa stand-up comedian mancata, possiamo dirlo.
0: Allora, 9 ormai è disperato, si è inginocchiato per terra, non vuole più far parte di questa compagnia,
1: no,
0: ha
1: 9.
0: Visto qualcosa.
1: Posso dire che 9 ha riso solo una mia battuta stasera?
5: Hai visto male.
0: 9!
1: Io stasera mi uccido, 9, grazie.
0: 9 è il tempo del terzo pezzo.
1: Vai,
0: che
1: 9.
0: Pezzo è?
5: Vai, Vivo si chiama.
0: Si chiama Vivo e c'è sempre la tua orchestra?
6: Sì, Vivo con orchestra elettronica più chitarra, un applauso veloce, ben poco tempo.
0: Grazie a Nove per essere stato con noi, l'eremita. Grazie a tutti. È la nostra sigla. Noi torniamo.

0: morto perché torno lì e vado in giro con tutti i miei amici. Così quando sono morto, non sarò morto frate, solo.
1: Festival Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Mercoledì 8 luglio. Paolo Fresu in concerto. Omaggio a David Bowie. Inizio ore 21. Per informazioni 847 47 47. www.festivalarconati.com.
2: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
3: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
2: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.
4: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Donald Trump rivendica la chiamata a Gianni Infantino fatta prima della sospensione del cartellino rosso dato al calciatore statunitense Balogun. Questa notte giocherà contro il Belgio per la partita dei mondiali, mentre Meloni prova a farsi scivolare addosso il nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti, un meme in cui Trump chiede un ordine restrittivo per la presidente del Consiglio prima del vertice NATO di domani. Ventidue persone sono state uccise negli ultimi attacchi russi contro Kiev. I feriti sono più di 80. Nella città si continua a scavare tra le macerie e l'Ucraina chiede agli alleati nuovi sistemi di difesa. Sarà uno dei temi sul tavolo al vertice NATO che inizierà domani in Turchia. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Donald Trump continua a fare quello che vuole anche ai mondiali di calcio. Oggi non ha solo confermato di aver chiamato Gianni Infantino, il presidente della FIFA, per far sospendere il cartellino rosso ricevuto dal calciatore statunitense Falorin Balogun contro la Bosnia-Erzegovina, ma ha rivendicato la telefonata. La sanzione prevedeva una giornata di squalifica che avrebbe impedito a Balogun di giocare contro il Belgio questa notte alle due italiane. Secondo il presidente degli Stati Uniti, se Balogun fosse rimasto fuori, l'incontro sarebbe stato truccato come il voto nel 2020, quando Trump perse contro Joe Biden. Il tycoon non si è risparmiato nei commenti nemmeno contro l'arbitro brasiliano Klaus. Per Trump il fallo non c'è stato. L'arbitro è un po' sospetto, ha detto, e ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere. La reazione della UEFA è stata immediata. È stata passata una linea rossa, ha scritto in una nota all'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee. La decisione della FIFA viene definita senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile. La Federazione Calcistica del Belgio ha inviato una lettera alla FIFA e ha contestato l'idoneità di Balogun per la prossima partita. Sentiamo Valerio Moggia, giornalista sportivo e autore di Pallonate in faccia.
1: L'intervento della UEFA sicuramente è la dimostrazione che specialmente nel calcio europeo sta crescendo da tempo e non solo da adesso. Un certo malcontento verso il comportamento di Trump, a nessuno piace quello che fa Trump e come si lega a Infantino, il che vuol dire che, attenzione, perché nel 2027 si elegge il presidente della FIFA. Infantino si ripresenterà, attualmente è l'unico candidato, però in questo momento, insomma, io non escluderei che qualcuno stia pensando di candidarsi contro Infantino, perché francamente non credo ci sia un presidente della FIFA, non credo ci sia mai stato un presidente della FIFA tanto debole quanto è Infantino oggi.
0: Anche Joseph Butler, ex presidente della FIFA, si è espresso sulla sospensione della squalifica. I cartellini rossi non devono essere ribaltati da telefonate politiche, ha scritto su X, criticando il fatto che il presidente degli Stati Uniti possa intervenire sul presidente della FIFA. Infantino si è difeso in un comunicato dichiarando di aver spiegato a Trump che era in corso un procedimento legale che coinvolgeva gli organi giudiziari indipendenti della FIFA. Non è la prima volta però che Infantino e Trump si mostrano in buoni rapporti. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: La prova più evidente è l'ottimo rapporto tra i due al 17° piano della Trump Tower a New York, dove l'anno scorso la FIFA ha affittato un ufficio di rappresentanza per $40,000 al mese, intascati dalla famiglia del presidente, che dopo la cerimonia di inaugurazione con tanto di Coppa del Mondo nelle mani di Trump è stato per lo più vuoto e inattivo. Il cartellino rosso tolto al centravanti degli Stati Uniti è solo l'ultima delle attenzioni che Infantino ha riservato al tycoon, una specie lunga marcia del favore iniziata con l'attribuzione della Coppa del Mondo nel 2018 agli Stati Uniti con Canada e Messico, dietro richiesta proprio di Donald Trump, con il genero Jared Kushner impegnato in missioni diplomatiche, allora lo scopo di convincere i membri della FIFA ad appoggiare questa candidatura, tanto da far titolare alla rivista New Republic potrebbe essere la Coppa del Mondo più corrotta di sempre. Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca il rapporto tra i due si è intensificato. Nello sconcerto generale, Trump ha portato Infantino alla cerimonia del Board of Peace di Gaza. Infantino invece ha conferito a Trump il neonato premio per la pace della FIFA, prima di Venezuela e Iran ovviamente, tra le proteste di decine di personalità, visto che il profilo del premiato non corrisponde ai valori di tolleranza e neutralità politica a cui il premio si ispira. Infantino però ha fatto finta di nulla, in fondo è abituato a compiacere gli autocrati, vedi i rapporti con Putin e il Qatar che avevano ospitato i due mondiali precedenti. Nell'ultimo anno sono stati numerosi i suoi viaggi in Florida, è entrato così nell'orbita di Trump, è ritenuto un fedele amico. Per Infantino Trump è una priorità. La Coppa del Mondo apre un mercato sempre più ricco per il calcio. Al presidente USA interessa invece il giro d'affari negli Stati Uniti e poi il potere politico che può produrre. Miliardi di dollari consenso, cosa c'è di più importante per Trump e Infantino?
0: E veniamo all'Ucraina. A Kiev si continua a scavare tra le macerie degli edifici colpiti nell'ultimo bombardamento russo della notte scorsa. Almeno 22 i morti, 87 i feriti. Alla vigilia del vertice annuale della NATO, Zelensky è tornato a chiedere più aiuti agli alleati occidentali. L'Ucraina ha cambiato il contesto della guerra con continui attacchi sulle infrastrutture energetiche russe, ma rimane ancora molto vulnerabile ai raid di Mosca, soprattutto quelli con missili balistici. La notte scorsa i sistemi di difesa non ne hanno intercettato nemmeno uno. Il presidente ucraino parteciperà al vertice dell'Alleanza Atlantica, dove vedrà Trump, che dopo una telefonata con Putin è tornato a parlare per l'ennesima volta di fine della guerra molto vicina. In Ucraina la stanchezza e le difficoltà sono molto evidenti, anche lungo la linea del fronte. Il nostro collaboratore Sabato Angeri è nel Donbass.
3: Tra ucraini e russi si combattono contemporaneamente due guerre, sul campo e dalla distanza. Non sono esattamente due facce della stessa medaglia, perché sul terreno la superiorità numerica russa è soverchiante. Gli ucraini sono in difesa e devono far fronte ai continui attacchi delle squadre nemiche. Come a Kostantinivka, dove nonostante le dichiarazioni del Cremlino, gli unici veri padroni sono i droni. I russi sono entrati, ma in alcune case della periferia sud della città, e gli ucraini non hanno abbandonato il lato nord. In mezzo vi è una letale zona grigia, dove nessuno vorrebbe avventurarsi, perché essere uccisi da un drone non è un'eventualità, ma una certezza. I numeri occidentali, che ipotizzano 30 o 35 mila caduti russi al mese e che stimano la durata della vita al fronte di una recluta russa in circa mezz'ora, saranno pure esagerati e frutto della propaganda, come accusano da Mosca. Ma finché gli ufficiali russi continueranno a spedire ondate di fanti contro i droni ucraini, ci sarà poco da fare. Anche Kostantinivka cadrà, ma potrebbe volerci chissà quanto tempo, considerando che per Pokrovsk ci è voluto più di un anno e mezzo e che l'ostacolo più grande tra la realtà e i sogni di Vladimir Putin resta la fortezza di Kramatorsk. Dalla distanza invece gli ucraini fanno male e stanno causando danni enormi all'infrastruttura petrolifera russa. Si ipotizza addirittura di una riduzione delle capacità di raffinazione russe al 40% rispetto agli anni passati. Le code ai benzinai e la frustrazione nei video dei russi sono la prova del fatto che la guerra è arrivata anche nel territorio della federazione. Ma la capacità di offesa non corrisponde a quella di difesa, e Kiev, per contrastare i devastanti attacchi russi, ha ancora bisogno dei sistemi antimissile degli alleati occidentali.
0: E lo dicevamo, domani ad Ankara, in Turchia, si aprirà il vertice annuale della NATO. Il padrone di casa, Erdogan, sta diventando un interlocutore obbligato per l'Occidente. E anche per questo probabilmente sono pochissime le critiche per l'ultima stretta contro ogni tipo di opposizione, proprio in vista dell'appuntamento di domani. Sentiamo la nostra collaboratrice Serena Tarabini.
4: Attivisti per l'ambiente e i diritti umani, politici, esponenti della comunità LGBTQ+, giornalisti, attori. Non viene risparmiato nessuno dall'ondata di arresti che sta attraversando la Turchia, dove il vertice della NATO è alle porte. Nelle ultime settimane le autorità hanno fermato oltre 200 persone in una vasta operazione che, secondo il governo, serve a garantire la sicurezza del summit. Tra gli arrestati, però, ci sono anche esponenti della società civile e dell'opposizione, mentre per alcuni pesano controverse accuse di terrorismo, considerate da organizzazioni per i diritti umani uno strumento per colpire il dissenso. Fra gli arresti che hanno suscitato più scalpore c'è anche quello del famosissimo attore e stand-up comedian Denis Goktaş, accusato di incitamento all'odio e di aver insultato il presidente Erdogan durante uno spettacolo satirico. Il suo fermo è diventato il simbolo di una stretta che investe anche il mondo della cultura e della libertà d'espressione. Secondo osservatori e organizzazioni per i diritti umani, la repressione punta a impedire qualsiasi manifestazione di protesta e a presentare al mondo, durante il vertice NATO, l'immagine di un paese completamente sotto controllo. Le critiche, però, parlano di un'ulteriore stretta autoritaria favorita anche dal silenzio degli alleati occidentali, sempre più concentrati sul ruolo strategico della Turchia nell'Alleanza Atlantica.
0: E veniamo all'Italia. È indagato come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci di ottobre, in cui venne fatta esplodere l'auto del giornalista Walter La Vitola. La direzione distrettuale antimafia ha concesso il mandato per la perquisizione, in cui sono stati presi cellulare e computer dell'ex giornalista, fondatore del giornale L'Avanti e politico di Forza Italia. Alla Vitola e altre quattro persone arrestate martedì sono contestati i reati di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso. E al vertice NATO, Meloni e Trump si incontreranno di persona dopo l'ennesimo attacco del presidente degli Stati Uniti alla presidente del Consiglio italiana. Stavolta Trump ci è andato davvero pesante, scrivendo che Meloni dovrebbe essere sottoposta a un ordine restrittivo. Da parte del governo italiano la linea è quella di sempre, stare in silenzio in attesa che la tempesta passi. Da Roma, Anna Bredice.
5: A poche ore dal vertice di Ankara la parola d'ordine a Palazzo Chigi è rispondere con il silenzio, provare a dribblare ogni altra provocazione di Donald Trump e quindi evitare domani foto insieme, contatti, incontri che potrebbero rivelarsi per Meloni ennesime occasioni di provocazioni da parte del presidente statunitense. Sarà che Trump ancora una volta vede in Giorgia Meloni l'anello debole del nucleo forte dell'Europa, che infatti non a caso in questi anni ha sempre attaccato, spesso con il silenzio di Giorgia Meloni, forse per questo che per la seconda volta ha espresso critiche offensive nei suoi confronti. È la stessa volontà di umiliarla del primo attacco, allora Meloni aveva risposto. Oggi rispondono i ministri, compreso Salvini, che cercano di isolare Trump, privilegiando, dicono, gli Stati Uniti, come se fosse possibile dividere le due cose. In vista del vertice, le scelte dell'Italia sulla difesa sono fatte: 16 miliardi in più di spese militari per raggiungere l'1,5% da qui al 2035, raggiungendo ora il 2,8%. Insieme a questa la scelta di non utilizzare i prestiti SAF per la difesa militari. In ogni caso l'incognita è quella di Trump, che Meloni comunque dovrà incontrare ad Ankara. Dal vertice di Evian fino ad oggi Meloni è stata quasi costretta a schierarsi con Francia, Germania e Gran Bretagna, avvicinandosi ancora di più a Bruxelles e di conseguenza lasciando spazio libero alla propaganda anti-europeista di Vannacci, che forse è ciò che fa gioco agli Stati Uniti in questo momento. Linea allo studio.
0: In serata l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti ha annunciato che il prossimo round di negoziati tra i governi del Libano e di Israele si svolgerà a Roma. L'incontro tra gli ambasciatori dei due paesi è previsto per la prossima settimana, il 15 e 16 luglio, e punterà a fare passi avanti sull'accordo firmato dai due governi e non riconosciuto da Hezbollah. Intanto oggi in Libano sono state uccise quattro persone in un attacco israeliano nel sud del paese. Il presidente libanese Aoun ha detto che l'esercito deve iniziare a ritirarsi, altrimenti non sarà possibile implementare l'accordo. E in Iran, a Teheran, un fiume di persone ha seguito il feretro di Ali Khamenei. Questo è l'ultimo giorno dei funerali dell'ex guida suprema a Teheran. Domani le celebrazioni si sposteranno nella città di Qom e poi in Iraq. L'Iran sta utilizzando questo evento per mostrare all'interno e all'esterno la sua compattezza nonostante la guerra con Israele e Stati Uniti. Oggi si sono fatti vedere in pubblico diversi esponenti della Repubblica Islamica, non però l'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei. E sempre più gravi le condizioni delle carceri toscane, dove il sovraffollamento supera il 135%. Sono più di 200 i detenuti che dalle sezioni del carcere di Sollicciano, sotto sequestro per gravi carenze igieniche, devono venire trasferiti in altri istituti. Il DAP per trovare i posti arriva a scrivere ai direttori di usare tutti gli spazi, anche mettendo materassi e brande per terra. Sentiamo Enrico Vincenzini, presidente di Antigone Toscana.
6: Questa cosa qui avveniva già, cioè mettere i materassi per terra o mettere le brande per terra nelle celle in situazioni di sovraffollamento come quella che stiamo vivendo, non è una pratica nuova. anche negli anni scorsi succedeva in alcune carceri. Quello che fa specie è che venga messo nero su bianco dall'amministrazione penitenziaria. Poi con la chiusura di metà del carcere di Sollicciano, questa ondata, chiamiamola così, di trasferimenti che ci sono e ci saranno in queste settimane, poi porta a quel tipo di situazione. Questo problema qui si porta dietro una miriade di problemi. La promiscuità così, diciamo, di corpi che si sovrappongono, come quello che sta avvenendo ora in carcere, da un punto di vista igienico e di contenimento sanitario, è ovviamente drammatico.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Popolare Network.
1: CAESA è diversa dalle altre assicurazioni. Un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
2: Quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
2: Ma è leggerissima!
3: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Il libro della notte.
1: Un saluto da Elena Mordiglia. Oggi andiamo a presentarvi il libro Tabù di donne, sport e informazioni, edito da Aug Edizioni, scritto da Mara Cinquepalmi. Mara Cinquepalmi, benvenuta.
2: Buonasera, grazie.
1: Buongiorno. Allora, il libro si apre con un no a Mara Cinquepalmi, che è diventato storia, che è quello di Pierre de Coubertin, fondatore delle Olimpiadi Moderne, che nel 1896 disse no alla partecipazione delle donne alle Olimpiadi. Allora, partiamo da questo no molto famoso per arrivare poi un po' a che cos'è questo libro, da cosa sono i tabù di cui si parla in questo libro.
2: Beh, Pierre de Coubertin disse una cosa che all'epoca era considerata normale, cioè che lo sport femminile era la cosa più antiestetica che gli occhi umani potessero contemplare, e quindi lui disse no alla partecipazione alle donne alla partecipazione delle donne alle Olimpiadi Moderne, anche se poi dalle Olimpiadi di Parigi 1900 in poi, per fortuna, le donne si sono fatte strada fino alla piena parità di questi giochi olimpici invernali in corso a Milano Cortina. E il libro parte da questo no, come tanti altri no che spesso le donne si sentono dire, soprattutto le sportive, e prende spunto da alcuni tabù, perché ad esempio temi come la maternità, la salute mentale, il ciclo mestruale anche, la violenza, sono argomenti tabù nel mondo sportivo, soprattutto se diciamo, raccontati dal punto di vista delle donne. E quindi prendo in esame questi tabù per vedere anche come l'informazione sportiva si occupa di questi temi. Informazione sportiva che, va detto, racconta spesso il mondo delle atlete, delle dirigenti, delle tifose, ricorrendo a stereotipi, pregiudizi. L'abbiamo visto anche in questi giorni, proprio durante le Olimpiadi invernali, cioè tanti titoli, tanti articoli che si soffermano sull'aspetto fisico delle atlete, relegando in secondo piano invece l'aspetto agonistico, che secondo me per un atleta è molto più importante.
1: Certo, cosa che tra l'altro ovviamente non avviene per i colleghi maschi.
2: Certo.
1: Abbiamo presentato il libro Tabù di donne, sport e informazione, edito da Aug Edizioni, scritto da Mara Cinquepalmi.

Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Seconda questa sera delle puntate che dedichiamo alla perlustrazione degli album pubblicati nel 1955 con protagonista o con coinvolto Clifford Brown.

Nel nostro inventario degli album più significativi dell'annata discografica 1955, già in precedenza ci eravamo occupati dell'album intitolato Sarah Vaughan e che poi più tardi verrà ripubblicato col titolo Sarah Vaughan with Clifford Brown. È uno dei tre album di importanti cantanti con la partecipazione di Brown che escono nel 55, come vedremo. E Brown è protagonista o coprotagonista assieme a Max Roach di tre degli album che hanno dato il tono all'annata discografica del 55, e cioè Brown and Roach Incorporated, di cui ci siamo occupati nella puntata del 22 giugno, Clifford Brown with Strings, di cui in chiusura della stessa puntata abbiamo ascoltato il primo brano, e Study in Brown. Come dicevamo nella puntata del 22 giugno, potete, come quella sull'album di Sarah Vaughan, andare ad ascoltarla in podcast, la pubblicazione nel 55 dei tre album intestati a Clifford Brown o cointestati a lui e a Max Roach, dell'album di Sarah Vaughan con Brown e di altri due significativi album di cantanti in cui figura Brown, l'esordio di Ellen Merrill e il secondo album di Dinah Washington, ci dà la misura del successo e della visibilità sulla scena del jazz in quel momento di Clifford Brown, giovane prodigio della tromba, destinato purtroppo a vita brevissima. Morirà tragicamente in un incidente d'auto nel 56 a soli 25 anni. Brown viene ingaggiato da Max Roach alla fine del 53 o all'inizio del 54. Il grande batterista gli fa l'onore di cointestare il quintetto con Brown a se stesso e al trombettista. L'album Clifford Brown and Max Roach, che avevamo visto a suo tempo, esce alla fine del 54. Le sedute da cui viene ricavato sono dell'agosto del 54 a Los Angeles, le stesse da cui viene ricavato anche l'album successivo Brown and Roach Incorporated, da cui siamo partiti nella puntata precedente per la nostra ricostruzione della presenza discografica di Clifford Brown tra le uscite del 55. Nel gennaio del 55 a New York viene inciso Clifford Brown with Strings, con Max Roach alla batteria e altri due musicisti delle sedute dell'agosto del 54, cioè Richie Powell al piano e George Morrow al contrabbasso, e inoltre con Barry Galbraith alla chitarra, più sei violini, due viole e un violoncello, e gli arrangiamenti e la direzione del grande Neal Hefti. Abbiamo già ascoltato l'apertura dell'album con Yesterdays di Jerome Kern e Otto Arbach. È un album di grande piacevolezza e vale la pena di non spezzare molto l'ascolto,

Proseguiamo allora ascoltando di seguito i successivi tre brani. Lora di David Ruskin e di Johnny Mercer, What's New di Bob Haggart e Johnny Burke e Blue Moon di Rodgers e Hart. What's New è uno dei momenti migliori dell'album. Il brano era stato concepito da Bob Haggart per il protagonismo proprio di una tromba.

La formula di un grande solista accompagnato da archi aveva già dei precedenti nel jazz e per quanto riguarda il jazz moderno era stata sdoganata già da alcuni anni dallo stesso Charlie Parker. Anche Dizzy Gillespie incide con gli archi, il suo album Dizzy with Strings viene inciso nel 54 ed esce proprio nel 55. Di Clifford Brown si può dire che si cimenta in questa formula quando la formula è ancora fresca. Da notare anche che Parker e ancora di più Gillespie incidono con gli archi quando la loro affermazione è già consolidata. Clifford Brown invece è in questo più precoce perché è appena emerso sulla scena proprio con il quintetto con Max Roach. La scelta di repertorio, quella di un assortimento di canzoni molto popolari, dettata evidentemente dall'intento di realizzare un album con delle potenzialità commerciali, vuole essere piuttosto facile, ma gli arrangiamenti e l'uso degli archi di Neil Hefti hanno una loro notevole dignità e benché Brown si tenga piuttosto aderente alle melodie, c'è la bellezza della sua tromba, del suo suono e in definitiva questo rimane uno dei migliori album di jazz in cui compare una significativa componente di archi. Andiamo ai tre brani successivi, Can't Help Loving That Man di Kearney Hammerstein, Embraceable You dei Gershwin e Willow Weep For Me, che è un altro dei momenti più alti del disco.

L'album prosegue poi con Memories of You, il grande classico di Hubby Blake e Andy Razaf, con Smoke Gets in Your Eyes, con Portrait of Jenny di J. Russell Robinson e Gordon Borge, un brano raramente interpretato come strumentale.

Lasciamo Clifford Brown with Strings con gli ultimi due brani, Where or When di Rodgers e Hart e Stardust di Augie Carmichael, che è un altro dei momenti più felici del disco.

Verso la fine di febbraio del 55 il quintetto Brown-Roach, nella configurazione che avevamo visto nelle sedute dell'agosto del 54, con Harold Land al sax tenore, Richie Powell al piano e George Morrow al contrabbasso, si riunisce in studio a New York per incidere un nuovo album che esce nel 55 per la Emarcy con il titolo di Study in Brown. Dunque non solo il giovane trombettista figura come cointestatario del quintetto con l'autorevole più anziano Roach, ma ha l'onore di essere omaggiato anche nel titolo dell'album. L'album si apre con Cherokee, in cui Brown prende un solo che, su un tempo molto veloce, è una testimonianza non soltanto della sua padronanza dello strumento, ma anche della sua sicurezza estetica. È una pietra miliare nel campo degli assoli nel jazz.

Lasciamo Study in Brown, che ritroveremo nelle prossime puntate, con Jackie, una brillante composizione firmata dal pianista Richie Powell, e se ci sarà il tempo con Swingin', un brano bop firmato da Brown. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.

From Genesis to Revelation, la trasmissione di rock occulto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scuffietti in studio con la collaborazione di Mattias Scheller, ogni lunedì da mezzanotte a luna di martedì su 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare, riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. From Genesis to Revelation, il progressive a Radio Popolare, Popolare Network, dal 1992. Inizia ora un ciclo di trasmissioni dedicato ai dischi usciti 50 anni fa, 1976, 50 anni come gli anni di Radio Popolare. Un anno importante per il prog, di fatto la nostra musica raggiunge la vetta, dischi raffinati e di avanguardia che fanno la cifra tonda di un genere che poi negli anni a seguire ha conosciuto un, come dire, progressivo declino, grazie anche all'incalzare di nuove espressioni musicali giovanili che di fatto interpretavano l'urgenza espressiva di una nuova generazione, anche e soprattutto musicale, che mirava più all'impatto emotivo che alla costruzione melodica e, come dire, sinfonica. Un declino che poi si è interrotto con il new prog, arrivando a una stabilizzazione di questa corrente musicale venuta negli anni a seguire. 1976, anno perciò importante e fenomenale, anche fondamentale. Alan Parsons Project, il primo disco che presentiamo, è giusto per mettere un po' di musica sul piatto. Cominciamo dalla fine, la ballata di chiusura del disco Tales of Mystery and Imagination. Anzi, ascoltiamo la sua masterizzazione, poi vi spiego. Alan Parsons Project.

Paradise 1976, pubblicato nel in quell'anno, Tales of Mystery and Imagination. Non è solo il debutto dell'Alan Parsons Project, ma un vero e proprio manifesto del rock concettuale degli anni 70. Alan Parsons, già leggendario ingegnere del suono per The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd e Abbey Road dei Beatles, e il geniale polistrumentista Eric Wolfson uniscono le forze per tradurre in musica l'universo gotico, macabro e psicologico di Edgar Allan Poe. Il risultato è un'opera senza tempo che bilancia perfettamente la complessità del progressive rock con la sensibilità pop orchestrale straordinaria. Due lati, due stili. Lato A, l'accessibilità del brivido. Il disco si apre con A Dream Within a Dream, un'introduzione strumentale ipnotica guidata da un basso pulsante, e la transizione verso The Raven, il brano successivo, è magistrale. Qui Parsons utilizza il vocoder, uno dei primi utilizzi commerciali di questo livello nella storia del rock, per dare alla voce un tono robotico e inquietante, mentre il ritornello si apre in una melodia pop incredibilmente orecchiabile. The Telltale Heart, cantata con una foga quasi hard rock da Arthur Brown, quella di The Fire, restituisce perfettamente la follia paranoica del protagonista del racconto originale, scandita da un ritmo serrato e archi taglienti. Vi faccio ascoltare l'esecuzione di questi primi tre brani dal disco del 1976, quindi dal disco originale. A Dream Within a Dream, The Raven e The Telltale Heart, Alan Parsons Project, Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe.

0: Quindi 1976 e i suoni, pur rivoluzionari per l'epoca, ricordiamo Alan Parsons viene come tecnico del suono da Dark Side of the Moon, Abbey Road, quindi non proprio l'ultimo arrivato. Insomma, pur rivoluzionari dell'epoca, sono invecchiati, diciamo così. Fu così che nel 1987 o poco prima tutto l'Alan Parsons Project e Alan Parsons decide di rimixare completamente il disco. Beh, più che rimixare possiamo dire di risuonare il disco. 1987, quindi esce un'altra edizione di questo Tales of Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe, ed esce con alcune, vabbè, tutto il suono è completamente cambiato, diventa più corposo, più se volete anche più ficcante, diciamo così. Però tutto il suono che abbiamo già descritto è anche influenzato dalla nuova edizione di alcune canzoni che vengono riviste. Non completamente, vengono aggiunte delle cose, vengono smorzate delle altre. Di questa edizione del 1987 voglio solo farvi ascoltare l'inizio, quei due brani che abbiamo ascoltato all'inizio, quindi A Dream Within a Dream e The Raven. Perché? Perché sono molto particolari. Proprio lì si gioca praticamente la diversità dell'edizione originale del 76 rispetto a quella dell'87. Lo fanno come? Ascoltando praticamente l'introduzione narrante di Orson Welles, che immerge subito l'ascoltatore in un'atmosfera cinematografica, e poi in seguito a The Raven con un assolo distorto verso la fine, che nel 76 non esisteva. Quindi l'inizio del disco del 1987.
1: With even more distinctness than that which I conceived it, there is however a class of fancies of exquisite delicacy which are not thoughts, and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul, alas, how rarely, only at epochs of most intense tranquility, when the bodily and mental health are in perfection, and at those mere points of time where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy, where all that we see or seem is but a dream within a dream.

Beh, insomma, a me piace di più questa versione, quando forse sono influenzato perché sicuramente influenzato perché io l'album originale lo acquistai stranamente in cassetta, non riesco a capire come mai, io l'ho sempre odiate le cassette, vabbè, scusate la digressione, l'ho acquistato in cassetta, poi dopo nell'87, 10 anni dopo, quando uscì in CD, vabbè, insomma, ragazzi, un'altra cosa effettivamente. Comunque, il disco, o meglio la facciata A, prosegue con The Cask of Amontillado, ovvero il barile di Amontillado, il racconto di Edgar Allan Poe, perché è a Edgar Allan Poe che l'intero disco è dedicato, narra della vendetta di Montresor verso l'amico Fortunato, amico che attira nella catacombe e mura vivo durante il carnevale con la scusa di fargli assaggiare del vino raro, appunto l'Amontillado. La canzone è una trasposizione poetica dell'intero racconto, The Cask of Amontillado. Edgar Allan Poe, dal disco Tales of Mystery and Imagination di Alan Parsons Project.

Io non ho mai capito qui se l'uso smodato del Mellotron è doppiato da delle voci o se delle voci invece il coro sia doppiato dal Mellotron. Comunque è iniziata la canzone, il brano che chiude la facciata A, ovvero The System of Dr. Tarr and Professor Feder, un racconto breve di umorismo nero dello scrittore americano Edgar Allan Poe. Il racconto è incentrato sulla visita di un ingenuo narratore a un manicomio nelle province meridionali della Francia.

Siete all'ascolto di From Genesis Revelation, Radio Popolare, Popolare Network. Comincia con oggi una serie di trasmissioni dedicata ai dischi del 1976. Abbiamo iniziato con Tales of Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe, di Alan Parsons Project. Oh mamma mia, che scioglie lingua praticamente. È un disco che appunto nel 1976 ha dato lo start, il via a un altro modo, diciamo così, di mettere giù la musica sul disco, diciamo così. Del resto, da un disco fatto da un produttore sonoro come Edgar Allan Poe, come Alan Parsons, non potevamo che aspettarci questo. La mail è scuffia@radiopopolare.it. E ovviamente la trasmissione la potete risentire in podcast, e altrettanto ovviamente i brani sono anche sulla nota piattaforma musicale, messi appunto in scaletta come li stiamo ascoltando sulla pagina appunto di Renato Scoffietti. Il lato B è di questo disco è l'ambizione sinfonica. Il cuore monumentale dell'album occupa gran parte della seconda facciata, The Fall of the House of Usher. Si tratta di una suite strumentale in 5 parti che fonde la rock band con un'orchestra sinfonica completa, arrangiata da Andrew Powell. Ci sono delle dissonanze spettrali in apertura fino al finale, al climax rock, che simula il crollo fisico e psicologico della casa, dal celebre racconto di Edgar Allan Poe. Parsons dimostra una cura maniacale per i dettagli sonori, creando una vera e propria sceneggiatura per le orecchie. Ascolteremo i 15 minuti della suite omettendo il disco, il brano che conclude la ballata The One in Paradise che abbiamo ascoltato in apertura. Però prima di questo un paio di considerazioni. Il disco è un miracolo sonoro del 1976, la dinamica, la separazione degli strumenti, la pulizia del synth e dei cori impostano nuovi standard per l'industria discografica. L'approccio poi Project, Alan Parsons Project, non essendoci un frontman fisso, fa sì che Parsons e Wolfson scelgono delle voci perfette per ogni singola atmosfera, trasformando il disco in un'opera teatrale collettiva. In conclusione, Tales of Mystery and Imagination è un ascolto obbligato. Riesce nell'impresa difficilissima di prendere la letteratura dell'Ottocento e renderla moderna, avvolgente e commerciale, nel senso più nobile del termine. Un viaggio sonoro che a distanza di 50 anni mantiene intatta tutta la sua spettrale, diciamo così, bellezza. Come ho già detto, c'è il mix dell'87 completamente digitale, che ha una dinamica molto più spinta, suono più nitidi e brillanti sulle alte frequenze, ma perde parte di quel calore analogico. Poi bisogna vedere che disco preferire. Alcuni passaggi orchestrali di The Fall of the House of Usher risultano più compressi, ma questo è un altro discorso che lascio agli ascoltatori nell'ascolto delle due edizioni. Per il momento 1976, The Fall of the House of Usher, Alan Parsons Project.

Avete ascoltato From Genesis to Revelation. Questa è Radio Popolare, Popolare Network. E io sono Renato Scuffietti. Progon.

0: il Belgio per la partita dei mondiali, mentre Meloni prova a farsi scivolare addosso il nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti, un meme in cui Trump chiede un ordine restrittivo per la presidente del Consiglio prima del vertice NATO di domani. Ventidue persone sono state uccise negli ultimi attacchi russi contro Kiev. I feriti sono più di 80. Nella città si continua a scavare tra le macerie e l'Ucraina chiede agli alleati nuovi sistemi di difesa. Sarà uno dei temi sul tavolo al vertice NATO che inizierà domani in Turchia. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Donald Trump continua a fare quello che vuole anche ai mondiali di calcio. Oggi non ha solo confermato di aver chiamato Gianni Infantino, il presidente della FIFA, per far sospendere il cartellino rosso ricevuto dal calciatore statunitense Falorin Balogun contro la Bosnia Erzegovina, ma ha rivendicato la telefonata. La sanzione prevedeva una giornata di squalifica che avrebbe impedito a Balogun di giocare contro il Belgio questa notte alle 2 italiane. Secondo il presidente degli Stati Uniti, se Balogun fosse rimasto fuori, l'incontro sarebbe stato truccato come il voto nel 2020, quando Trump perse contro Joe Biden. Il tycoon non si è risparmiato nei commenti nemmeno contro l'arbitro brasiliano Klaus. Per Trump il fallo non c'è stato. L'arbitro è un po' sospetto, ha detto, e ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere. La reazione della UEFA è stata immediata, è stata passata una linea rossa, ha scritto in una nota all'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee. La decisione della FIFA viene definita senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile. La Federazione Calcistica del Belgio ha inviato una lettera alla FIFA e ha contestato l'idoneità di Balogun per la prossima partita. Sentiamo Valerio Moggia, giornalista sportivo e autore di Pallonate in faccia.
1: L'intervento della UEFA sicuramente è la dimostrazione che specialmente nel calcio europeo sta crescendo da tempo e non solo da adesso un certo malcontento verso il comportamento di Trump. A nessuno piace quello che fa Trump e come si lega a Infantino, il che vuol dire che, attenzione, perché nel 2027 si elegge il presidente della FIFA. Infantino si ripresenterà, attualmente è l'unico candidato, però in questo momento, insomma, io non escluderei che qualcuno stia pensando di candidarsi contro Infantino, perché francamente non credo ci sia un presidente della FIFA, non credo ci sia mai stato un presidente della FIFA tanto debole quanto Infantino oggi.
0: Anche Joseph Butler, ex presidente della FIFA, si è espresso sulla sospensione della squalifica. I cartellini rossi non devono essere ribaltati da telefonate politiche, ha scritto su X, criticando il fatto che il presidente degli Stati Uniti possa intervenire sul presidente della FIFA. Infantino si è difeso in un comunicato dichiarando di aver spiegato a Trump che era in corso un procedimento legale che coinvolgeva gli organi giudiziari indipendenti della FIFA. Non è la prima volta, però, che Infantino e Trump si mostrano in buoni rapporti. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: La prova più evidente è l'ottimo rapporto tra i due al 17° piano della Trump Tower a New York, dove l'anno scorso la FIFA ha affittato un ufficio di rappresentanza per $40,000 al mese, intascati dalla famiglia del presidente, che dopo la cerimonia di inaugurazione con tanto di Coppa del Mondo nelle mani di Trump è stato per lo più vuoto e inattivo. Il cartellino rosso tolto al centravanti degli Stati Uniti è solo l'ultima delle attenzioni che Infantino ha riservato al tycoon, una specie lunga marcia del favore iniziata con l'attribuzione della Coppa del Mondo nel 2018 agli Stati Uniti, con Canada e Messico, dietro richiesta proprio di Donald Trump, con il genero Jared Kushner impegnato in missioni diplomatiche, allora lo scopo di convincere i membri della FIFA ad appoggiare questa candidatura, tanto da far titolare alla rivista New Republic potrebbe essere la Coppa del Mondo più corrotta di sempre. Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca il rapporto tra i due si è intensificato. Nello sconcerto generale Trump ha portato Infantino alla cerimonia del Board of Peace di Gaza. Infantino invece ha conferito a Trump il neonato premio per la pace della FIFA, prima di Venezuela e Iran ovviamente, tra le proteste di decine di personalità, visto che il profilo del premiato non corrisponde ai valori di tolleranza e neutralità politica a cui il premio si ispira. Infantino però ha fatto finta di nulla, in fondo è abituato a compiacere gli autocrati, vedi i rapporti con

0: Putin e il Qatar, che avevano ospitato i due mondiali precedenti. Nell'ultimo anno sono stati numerosi i suoi viaggi in Florida, è entrato così nell'orbita di Trump, è ritenuto un fedele amico. Per Infantino Trump è una priorità. La Coppa del Mondo apre un mercato sempre più ricco per il calcio. Al presidente USA interessa invece il giro d'affari negli Stati Uniti e poi il potere politico che può produrre. Miliardi di dollari con senso, cosa c'è di più importante per Trump e Infantino?
1: E veniamo all'Ucraina. A Kiev si continua a scavare tra le macerie degli edifici colpiti nell'ultimo bombardamento russo della notte scorsa. Almeno 22 i morti, 87 i feriti. Alla vigilia del vertice annuale della NATO, Zelensky è tornato a chiedere più aiuti agli alleati occidentali. L'Ucraina ha cambiato il contesto della guerra con continui attacchi sulle infrastrutture energetiche russe, ma rimane ancora molto vulnerabile ai raid di Mosca, soprattutto quelli con missili balistici. La notte scorsa i sistemi di difesa non ne hanno intercettato nemmeno uno. Il presidente ucraino parteciperà al vertice dell'Alleanza Atlantica, dove vedrà Trump, che dopo una telefonata con Putin è tornato a parlare per l'ennesima volta di fine della guerra molto vicina. In Ucraina la stanchezza e le difficoltà sono molto evidenti anche lungo la linea del fronte. Il nostro collaboratore Sabato Angeri è nel Donbass.
2: Tra ucraini e russi si combattono contemporaneamente due guerre, sul campo e dalla distanza. Non sono esattamente due facce della stessa medaglia perché sul terreno la superiorità numerica russa è soverchiante. Gli ucraini sono in difesa e devono far fronte ai continui attacchi delle squadre nemiche. Come a Kostantinivka, dove nonostante le dichiarazioni del Cremlino, gli unici veri padroni sono i droni. I russi sono entrati, ma in alcune case della periferia sud della città, e gli ucraini non hanno abbandonato il lato nord. In mezzo vi è una letale zona grigia, dove nessuno vorrebbe avventurarsi perché essere uccisi da un drone non è un'eventualità, ma una certezza. I numeri occidentali che ipotizzano 30 o 35 mila caduti russi al mese e che stimano la durata della vita al fronte di una recluta russa in circa mezz'ora saranno pure esagerati e frutto della propaganda, come accusano da Mosca. Ma finché gli ufficiali russi continueranno a spedire ondate di fanti contro i droni ucraini, ci sarà poco da fare. Anche Kostantinivka cadrà, ma potrebbe volerci chissà quanto tempo, considerando che per Pokrovsk ci è voluto più di un anno e mezzo e che l'ostacolo più grande tra la realtà e i sogni di Vladimir Putin resta la fortezza di Kramatorsk. Dalla distanza invece gli ucraini fanno male e stanno causando danni enormi all'infrastruttura petrolifera russa. Si ipotizza addirittura di una riduzione delle capacità di raffinazione russa al 40% rispetto agli anni passati. Le code ai benzinai e la frustrazione nei video dei russi sono la prova del fatto che la guerra è arrivata anche nel territorio della federazione. Ma la capacità di offesa non corrisponde a quella di difesa e Kiev, per contrastare i devastanti attacchi russi, ha ancora bisogno dei sistemi antimissile degli alleati occidentali.
1: E lo dicevamo, domani ad Ankara, in Turchia, si aprirà il vertice annuale della NATO. Il padrone di casa, Erdogan, sta diventando un interlocutore obbligato per l'Occidente. E anche per questo, probabilmente, sono pochissime le critiche per l'ultima stretta contro ogni tipo di opposizione, proprio in vista dell'appuntamento di domani. Sentiamo la nostra collaboratrice, Serena Tarabini.
3: Attivisti per l'ambiente e i diritti umani, politici, esponenti della comunità LGBTQ+, giornalisti, attori. Non viene risparmiato nessuno dall'ondata di arresti che sta attraversando la Turchia, dove il vertice della NATO è alle porte. Nelle ultime settimane le autorità hanno fermato oltre 200 persone in una vasta operazione che, secondo il governo, serve a garantire la sicurezza del summit. Tra gli arrestati, però, ci sono anche esponenti della società civile e dell'opposizione, mentre per alcuni pesano controverse accuse di terrorismo, considerate da organizzazioni per i diritti umani uno strumento per colpire il dissenso. Fra gli arresti che hanno suscitato più scalpore c'è anche quello del famosissimo attore e stand-up comedian Deniz Göktaş, accusato di incitamento all'odio e di aver insultato il presidente Erdogan durante uno spettacolo satirico. Il suo fermo è diventato il simbolo di una stretta che investe anche il mondo della cultura e della libertà d'espressione. Secondo osservatori e organizzazioni per i diritti umani, la repressione punta a impedire qualsiasi manifestazione di protesta e a presentare al mondo, durante il vertice NATO, l'immagine di un paese completamente sotto controllo. Le critiche, però, parlano di un'ulteriore stretta autoritaria favorita anche dal silenzio degli alleati occidentali, sempre più concentrati sul ruolo strategico della Turchia nell'Alleanza Atlantica.
1: E veniamo all'Italia. È indagato come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci di ottobre, in cui venne fatta esplodere l'auto del giornalista Walter La Vitola. La direzione distrettuale antimafia ha concesso il mandato per la perquisizione, in cui sono stati presi cellulare e computer dell'ex giornalista, fondatore del giornale L'Avanti e politico di Forza Italia. Alla Vitola e altre quattro persone arrestate martedì sono contestati i reati di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso. E al vertice NATO, Meloni e Trump si incontreranno di persona dopo l'ennesimo attacco del presidente degli Stati Uniti alla presidente del Consiglio italiana. Stavolta Trump ci è andato davvero pesante, scrivendo che Meloni dovrebbe essere sottoposta a un ordine restrittivo. Da parte del governo italiano la linea è quella di sempre, stare in silenzio in attesa che la tempesta passi. Da Roma, Anna Bredice.
4: A poche ore dal vertice di Ankara la parola d'ordine a Palazzo Chigi è rispondere con il silenzio, provare a dribblare ogni altra provocazione di Donald Trump e quindi evitare domani foto insieme, contatti, incontri che potrebbero rivelarsi per Meloni ennesime occasioni di provocazioni da parte del presidente statunitense. Sarà che Trump ancora una volta vede in Giorgia Meloni l'anello debole del nucleo forte dell'Europa, che infatti non a caso in questi anni ha sempre attaccato, spesso con il silenzio di Giorgia Meloni. Forse per questo che per la seconda volta ha espresso critiche offensive nei suoi confronti. È la stessa volontà di umiliarla del primo attacco. Allora Meloni aveva risposto. Oggi rispondono i ministri, compreso Salvini, che cercano di isolare Trump, privilegiando, dicono, gli Stati Uniti, come se fosse possibile dividere le due cose. In vista del vertice, le scelte dell'Italia sulla difesa sono fatte. 16 miliardi in più di spese militari per raggiungere l'1,5% da qui al 2035, raggiungendo ora il 2,8%. Insieme a questa la scelta di non utilizzare i prestiti SAF per la difesa militari. In ogni caso l'incognita è quella di Trump, che Meloni comunque dovrà incontrare ad Ankara. Dal vertice di Evian fino ad oggi Meloni è stata quasi costretta a schierarsi con Francia, Germania e Gran Bretagna, avvicinandosi ancora di più a Bruxelles e di conseguenza lasciando spazio libero alla propaganda anti-europeista di Vannacci, che forse è ciò che fa gioco agli Stati Uniti in questo momento. Linea allo studio.
1: In serata l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti ha annunciato che il prossimo round di negoziati tra i governi del Libano e di Israele si svolgerà a Roma. L'incontro tra gli ambasciatori dei due paesi è previsto per la prossima settimana, il 15 e 16 luglio, e punterà a fare passi avanti sull'accordo firmato dai due governi e non riconosciuto da Hezbollah. Intanto oggi in Libano sono state uccise quattro persone in un attacco israeliano nel sud del paese. Il presidente libanese Aoun ha detto che l'esercito deve iniziare a ritirarsi, altrimenti non sarà possibile implementare l'accordo. E in Iran, a Teheran, un fiume di persone ha seguito il feretro di Ali Khamenei. Questo è l'ultimo giorno dei funerali dell'ex guida suprema a Teheran. Domani le celebrazioni si sposteranno nella città di Qom e poi in Iraq. L'Iran sta utilizzando questo evento per mostrare all'interno e all'esterno la sua compattezza nonostante la guerra con Israele e Stati Uniti. Oggi si sono fatti vedere in pubblico diversi esponenti della Repubblica Islamica, non però l'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei. E sempre più gravi le condizioni delle carceri toscane, dove il sovraffollamento supera il 135%. Sono più di 200 i detenuti che dalle sezioni del carcere di Sollicciano, sotto sequestro per gravi carenze igieniche, devono venire trasferiti in altri istituti. Il DAP per trovare i posti arriva a scrivere ai direttori di usare tutti gli spazi, anche mettendo materassi e brande per terra. Sentiamo Enrico Vincenzini, presidente di Antigone Toscana.
5: Questa cosa qui avveniva già, cioè mettere i materassi per terra o mettere le brande per terra nelle celle in situazioni di sovraffollamento come quella che stiamo vivendo, non è una pratica nuova. Anche negli anni scorsi succedeva in alcune carceri. Quello che fa specie è che venga messo nero su bianco dall'amministrazione penitenziaria. Poi con la chiusura di metà del carcere di Sollicciano, questa ondata, chiamiamola così, di trasferimenti che ci sono e ci saranno in queste settimane, poi porta a quel tipo di situazione. Questo problema qui si porta dietro una miriade di problemi. la promiscuità così, diciamo, di corpi che si sovrappongono, come quello che sta avvenendo ora in carcere, dal punto di vista igienico e di contenimento sanitario, è ovviamente drammatico.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
6: Popolare Network.
7: State ascoltando Radio Popolare.

Una buona serata, ascoltatori e ascoltatrici. Sono le 18:36 minuti. Io sono Roberto Maggioni e questa è Pop Sera. Oggi è una giornata di novità per il palinsesto di Radio Popolare e una di queste novità è proprio il ritorno di Pop Sera, l'appuntamento con le notizie di giornata che a luglio e ad agosto vi terrà compagnia. Andrà in onda tra le 18:35 circa, subito dopo le notizie in breve delle 18:30 e le 20:30. Dunque prenderà il posto dell'orizzonte di Esteri e dell'orizzonte delle 20. Resteranno ovviamente gli appuntamenti con il giornale radio alle 19:30 e con Metro Regione, il notiziario locale, subito dopo alle 19:45. Oggi non possiamo che partire da lui, da Donald Trump, il presidente americano. Ogni giorno che passa sempre più senza freni. La cosa drammatica è che riesce a superarsi continuamente. E allora da qui partiamo con Pop Sera, questa sera.

0: Allora, dicevamo Donald Trump, il mondo alle prese con Donald Trump, il presidente americano che ogni giorno che passa è sempre più senza freni e riesce a superarsi drammaticamente in peggio continuamente. Allora, in queste ore lo sta facendo alla vigilia di un appuntamento importante, perché è quello del vertice della NATO ad Ankara in Turchia. Domani e dopodomani 32 capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Alleanza Atlantica si incontreranno nella capitale turca. È un incontro a cui si arriva appunto con un Donald Trump scatenato su diversi fronti, dal calcio mondiale, ne parleremo tra poco con il caso che coinvolge la FIFA, alla politica internazionale, anche ai rapporti con la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. Meloni oggi trasformata da Trump in un meme offensivo, un meme che ha fatto il presidente americano sul suo social Truth, con una foto della presidente del consiglio che guarda Trump e che è accompagnata da una didascalia nella quale Trump scrive: serve un ordine restrittivo rivolto a Meloni, cioè come fosse una sorta di stalker da tenere lontana da lui. Il riferimento ovviamente è a quanto Trump aveva detto tempo fa riguardo Giorgia Meloni, che lo aveva implorato per fare una foto con lui, l'ultimo vertice nel quale si erano incontrati, lo ricorderete. Saluto la nostra prima ospite, che è Flavia Perina. Buonasera Flavia.
1: Buonasera, bentrovati.
0: Editorialista della Stampa. Allora, come dobbiamo classificare secondo lei questo nuovo affondo di Donald Trump? Non so più neanche bene come definirlo, sotto quale casella dobbiamo metterlo, però cose serie, cose non serie, come va classificato?
1: Ma sicuramente cose serie, perché fa parte di un'escalation verbale in vista di questo importante consiglio NATO, dove Trump in tutta evidenza ha usato la vicenda di Meloni per tornare a intimidire, a spaventare quelli che sono gli alleati NATO, i quali imputa di non spendere abbastanza per la difesa, di essere dei parassiti. Insomma, la catena di accuse trampiane alla NATO la conosciamo, e tanto è vero che è uno dei vertici più indecifrabili del momento, anche sotto un altro profilo. Sappiamo che Trump ha avuto una lunga telefonata con Vladimir Putin, sappiamo che ha detto che secondo lui Putin vuole la pace, quindi è del tutto problematico e misterioso quello che potrà accadere in questi due giorni. Dal punto di vista di Meloni, questo ennesimo attacco a freddo probabilmente si risolverà in un vantaggio. Donald Trump è uno dei presidenti americani più impopolari in Italia in questo momento, a sinistra come è ovvio, ma anche a destra. Il consenso per Donald Trump è veramente estremamente limitato, a poche 10-15% della destra lo apprezza, quindi per Giorgia Meloni avere un distacco personale improvviso così evidente dal presidente americano io credo che si rivelerà un vantaggio nel suo posizionamento ai fini delle prossime elezioni.
0: Questa infatti era una delle domande, delle questioni che un po' tutti si stanno chiedendo, cioè come ne esce Meloni da un punto di vista della popolarità. Secondo lei ne esce bene? Dunque, questi attacchi di Trump fanno più bene che male?
1: Ma io, diciamo, lo dicono i fatti, no? Tutte le forze politiche europee che sono state caldeggiate, appoggiate, abbracciate da Donald Trump hanno perso le elezioni. È successo, l'ultima è quella, la vicenda di Viktor Orban, che ha perso le elezioni in Ungheria, dove sembrava un presidente saldissimo e non attaccabile, ma in precedenza c'è stata la vicenda della Groenlandia, c'è stato il voto in Canada, ci sono state tante consultazioni elettorali, tanto è vero che anche gli altri movimenti sovranisti europei, a cominciare dai francesi di Marine Le Pen, hanno da un pezzo preso le distanze da Donald Trump perché ritengono il suo abbraccio mortale sotto il profilo del consenso interno.
0: Ma questa cosa non è che ci segnala anche che forse Donald Trump ha cambiato cavallo su cui puntare in Italia e magari sta passando più a destra all'area di Vannacci?
1: secondo me cerca un nuovo cavallo, perché gli americani hanno sempre avuto un loro cavallo italiano, figuriamoci se non lo cerca Donald Trump. Vannacci mi sembra un po' troppo fragile per soddisfare i requisiti, o al momento non è persona in grado di, non è persona in grado di condizionare la politica estera italiana o le relazioni tra Italia e America. Salvini, che sicuramente è stato uno dei cavalli del trumpismo, è un leader in declino e quindi non credo che possano puntare su di lui. Vedremo.
0: Magari una figura come Vannacci può destabilizzarla un po', però indirizzarla verso...
1: Sì, può essere un aiuto a quel ruolo di agente del caos che finora Trump ha esercitato in Europa, in ogni singolo paese europeo. Come agente del caos, io Vannacci lo vedo benissimo, insomma, in pole position per questo tipo di ruolo. Certo, è difficile immaginarlo come invece un interlocutore di altra natura.
0: Ecco, e a proposito di alleati, in queste ore le sembra, come dire, adeguatamente difesa dagli alleati di governo Meloni, oppure qualcuno anche nella sua attuale maggioranza pensa di approfittarne?
1: No, ma in realtà sì, in questo momento mi sembra adeguatamente difesa e trovo anche molto solidali le reazioni dell'opposizione. È straordinario vedere che in Italia, diciamo, su molti argomenti le lacerazioni sono enormi, ma di fronte agli attacchi di Trump c'è una sostanziale unanimità di giudizio sui due fronti politici, anche se poi ovviamente l'opposizione accusa Meloni di aver sbagliato nella sua prima fase a esercitare quella strategia della benevolenza, della blandizia nei confronti di Trump, che è risultata in tutta evidenza fallimentare. Però mi sembra che ci sia una solidarietà abbastanza a 360 gradi, nessuno vuole contaminarsi nella difesa di Donald Trump. Anche Vannacci non è che ha alzato il dito dicendo ah no, Trump ha fatto benissimo, insomma, guarda bene.
0: Lui sicuramente. Un'ultima cosa, Perina, ma quindi cosa dobbiamo aspettarci da Ankara? Cioè che i due staranno, Trump e Meloni, a debita distanza, non si incroceranno? Cioè che roba è?
1: Ma gli staff avranno accuratamente gestito la situazione dei posti a tavola, degli incroci, delle entrate e delle uscite. D'altra parte ci si aspetta da Trump un soggiorno molto breve, dovrebbe stare ad Ankara 3-4 ore, cioè due bilaterali prima del Consiglio NATO, e quindi non ci saranno neanche quel tipo di occasioni dove magari può succedere di incrociarsi per errore.
0: Non ci sarà quel divanetto del loro scontento davanti
1: no,
0: al quale...
1: No, sicuramente non ci sarà, salvo che l'occasione dello scontro non la vada a cercare Trump, ma questo è imprevedibile, perché appunto è un leader totalmente imprevedibile.
0: Non possiamo saperlo ora. Grazie mille Flavia Perina per essere stata con noi.
1: Buona
0: a presto, grazie
1: a tutti.
0: Flavia Perina, editorialista della Stampa. E come dicevo prima, l'altra notizia del giorno clamorosa è l'ingerenza di Donald Trump nei mondiali di calcio. Allora, il presidente americano, come sapete, è intervenuto personalmente dopo l'espulsione di un attaccante degli Stati Uniti durante gli ottavi di questo mondiale. Trump, insomma, ha telefonato al presidente della FIFA Gianni Infantino chiedendogli di cancellare l'espulsione appunto di questo giocatore degli Stati Uniti. Cosa poi è avvenuta? Trump ha anche ringraziato il presidente della FIFA Infantino con un post sempre sul suo social, dicendo che insomma aveva posto rimedio a una grave ingiustizia, così ha scritto Trump in quel post. Oggi pomeriggio Trump ha confermato, quindi pubblicamente, di aver parlato con Infantino. Non era fallo, erano due atleti che si sono scontrati, ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti come se fosse insomma una persona qualsiasi al bar. Poi se l'ha presa anche con l'arbitro, è un arbitro sospetto se guardiamo al suo passato, ha detto Donald Trump. Saluto Valerio Moggia, giornalista del sito Pallonate in Faccia. Ciao Valerio.
2: Ciao, grazie dell'invito.
0: Allora, questo è un esempio, insomma, da un lato dell'arroganza del potere visto da Donald Trump, dall'altro del servilismo al potere visto da Infantino. Ma perché il presidente della FIFA è così genuflesso a Trump?
2: Questa è una bellissima domanda a cui purtroppo né io né credo nessun altro al mondo, forse nemmeno Infantino, abbiamo una risposta, però, perché francamente non è chiaro quale sia il motivo per cui Infantino si comporta così. All'inizio era possibile pensare che volesse ingraziarsi Trump per assicurarsi che il mondiale sarebbe filato liscio, senza intromissioni, senza scandali. Dal giorno 1, ma anche in realtà da prima ancora che iniziasse il torneo, sappiamo che non era così, perché lo scandalo legato ai visti per i giocatori dell'Iran, per l'arbitro somalo Omar Artan, tutte queste cose hanno dimostrato che l'amicizia, se così vogliamo chiamarla, tra Infantino e Trump in realtà è completamente impari, nel senso che Trump fa quello che vuole e Infantino semplicemente lo lascia fare. Ecco, è questa la cosa che preoccupa di più, perché poi obiettivamente noi quello che vediamo anche in questi giorni è questo. Oggi letteralmente Trump è andato a dire davanti a tutti, in un contesto pubblico alla Casa Bianca, che lui ha telefonato al presidente della FIFA per fargli annullare una squalifica, cioè una violazione dei regolamenti, e il presidente della FIFA ha dovuto rispondere con un comunicato non negando la telefonata, ma dicendo sì, mi ha telefonato, ma tanto non decido io, ha deciso il comitato disciplinare della FIFA, che peraltro non avrebbe dovuto riunirsi per discutere di quella cosa e soprattutto non avrebbe dovuto farlo domenica, cioè a diversi giorni dai fatti.
0: L'asse Trump-Infantino non nasce oggi.
2: No, chiaramente nasce, per quanto ne sappiamo noi, perlomeno alla fine del 2024, dopo la rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca, perché se noi andiamo indietro, Infantino divenne presidente della FIFA nel 2016, quando Trump era già nel suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti, ma all'epoca il rapporto sembrava molto diverso. Quando Trump all'epoca, nel 2017, poco prima dell'assegnazione del mondiale a Stati Uniti, Canada e Messico, Trump parlava che voleva fare un travel ban e quindi vietare l'accesso negli Stati Uniti ad alcune persone, ad alcuni paesi. Infantino intervenne e disse: e con una legge del genere ovviamente il mondiale non può essere assegnato agli Stati Uniti, e Trump fece un passo indietro dicendo non faremo questa legge, in ogni caso ci saranno delle eccezioni in caso di competizioni sportive. Ecco, per cui all'epoca, 9 anni fa, e sembra di parlare in realtà di persone diverse su un pianeta diverso, Infantino si oppose a Trump. Poi alla fine del 2024 qualcosa che francamente io, ma credo nessuno sappia, è successo ed è completamente cambiato il loro rapporto.
0: Senti, un'ultima cosa, Valerio, vabbè, sappiamo che insomma da tempi non sospetti che il calcio è politica, ma qui siamo evidentemente un bel po' oltre, cioè un totale disprezzo per ogni regola e per ogni limite, ma possono esserci ripercussioni rispetto, penso anche alle altre federazioni di calcio, oppure no? Adesso insomma la UEFA dice si è superata la linea rossa, ma ci possono essere ripercussioni? Qui siamo di fronte ai pesi massimi delle potenze nei rispettivi ambiti e quindi non succederà in realtà nulla.
2: Allora, io credo e spero che qualcosa succeda. L'intervento della UEFA sicuramente è la dimostrazione che, specialmente nel calcio europeo, sta crescendo da tempo, non solo da adesso, un certo malcontento verso il comportamento di Trump. A nessuno piace quello che fa Trump e come si lega a Infantino, il che vuol dire che, attenzione, perché nel 2027 si elegge il presidente della FIFA. Infantino si ripresenterà, attualmente è l'unico candidato. Però in questo momento, insomma, io non escluderei che qualcuno stia pensando di candidarsi contro Infantino, perché francamente non credo ci sia un presidente della FIFA, non credo ci sia mai stato un presidente della FIFA tanto debole quanto è Infantino oggi, tanto debole a livello di credibilità e soprattutto di sostegno, perché credo che abbia ormai perso il calcio europeo, cioè il sostegno della UEFA penso l'abbia perso. Penso sia in dubbio anche il sostegno della FIFA, della CAF, la Confederazione Africana, perché quello che è successo con l'arbitro Omar Artan è scandaloso. Altre squadre africane si sono lamentate perché i loro tifosi non sono potuti entrare negli Stati Uniti, quindi secondo me sta perdendo il consenso dell'Africa. temo che rischi di perdere anche quello degli altri paesi nordamericani, dove sicuramente Canada e Messico non vedono di buon occhio gli Stati Uniti di Trump. Il presidente della CONCACAF, che è la Confederazione del Nord America, e si chiama Victor Montagliani ed è un italo-canadese, già in passato aveva espresso alcuni dubbi su alcune delle cose che voleva fare Trump, e quindi aveva, ed è un, parliamo comunque di un vicepresidente della FIFA, quando parliamo di Montagliani. Poco fa, siccome Trump, come dicevi anche tu, se l'è presa anche con l'arbitro della, che ha espulso Balogun, questo giocatore.
0: Sì, ma cosa gli ha fatto questo arbitro?
2: Ma in realtà niente, non gli ha fatto semplicemente niente, però questo arbitro, che è brasiliano, si chiama Klaus, qualche tempo fa, qualche anno fa, era stato interrogato dalla Federazione Calcistica Brasiliana per un presunto caso di Combin, che poi è stato archiviato. La denuncia per quel caso lì era partita dall'allora proprietario del Vasco da Gama, che era un imprenditore statunitense, John Textor, molto vicino a Trump, peraltro un bancarottiere, perché ha praticamente fatto fallire il Vasco da Gama e ha quasi fatto fallire l'Olympique Lione in Francia. Ecco, quindi io non escluderei che quando è venuta fuori questa storia Textor abbia chiamato Trump, o Trump abbia chiamato Textor, che gli abbia, e si siano detti: guarda che c'è questa storia qui, questa persona qui era stata coinvolta in un caso in Brasile. Ecco, comunque, per dire, questa cosa, questa, l'accusa velata che Trump ha fatto all'arbitro Klaus ha fatto molto arrabbiare la Federcalcio brasiliana, e quindi vuol dire che c'è il rischio di perdersi anche un pezzo di Sud America, o se non tutto il Sud America. Infantino sta perdendo pezzi di consenso molto grossi, e quindi,
0: ma quindi a rischio la sua rielezione?
2: Diciamo che attualmente è a rischio al 10%, perché è l'unico candidato, e quindi non possiamo dire nulla. Però vediamo, perché obiettivamente, se parliamo solamente delle questioni puramente legali, nel momento in cui Trump confessa di avere, diciamola chiaramente, di avere manipolato le regole della FIFA col consenso del presidente della FIFA per favorire gli Stati Uniti, questo attiva alcune clausole, alcuni articoli dei codici disciplinari della FIFA, che prevedono, ad esempio, la sospensione della federazione coinvolta in queste cose degli Stati Uniti. Forse potremmo estenderlo anche alla sospensione della FIFA, questa cosa magari è un commissariamento, e insomma, messa in stato d'accusa dei dirigenti sportivi coinvolti, e quindi Infantino. Ecco, io la vedo difficile che si arrivi a questo. Però in linea teorica una cosa del genere dovrebbe portare a un procedimento disciplinare che potrebbe portare poi anche tecnicamente alle dimissioni forzate di Infantino. Ecco, questa è la situazione. E in un caso normale io direi sicuramente sarebbe Infantino verrà costretto a dimettersi. In questo caso non lo so, anche perché insomma c'è un mondiale in corso, sarebbe storico.
0: Sulla cui credibilità a questo punto però insomma ecco si può aprire un altro capitolo. Valerio, grazie per essere stato con noi, ti leggiamo su Pallonato in Faccia, e oggi ne è scritto anche per Ultimo Uomo, correggimi se sbaglio, vero?
2: Esattamente.
0: Grazie Valerio Moggia, a presto.

Le 18:58 minuti, questa è Pop Sera nel nuovo palinsesto di Radio Popolare in questo luglio e agosto fino ai primi giorni di settembre. Pop Sera vi terrà compagnia tra le 18:35 e le 20:30, con in mezzo ovviamente il giornale radio delle 19:30 e Metro Regione subito dopo. Un breve stacco pubblicitario adesso, rientriamo subito dopo con altre questioni, e un'altra riguarda ancora gli Stati Uniti e Donald Trump, in particolare il pesantissimo indebitamento del paese. A tra poco.

0: Radio Popolare Pop Sera alle 19 in punto. Dicevo, c'è una questione della quale Donald Trump dovrebbe occuparsi: l'enorme debito pubblico americano, perché gli Stati Uniti si avvicinano alla soglia dei 40.000 miliardi di dollari di debito pubblico, il 123% del PIL. Per dare l'idea dell'enormità di questo debito pubblico, bisogna considerare che gli interessi che vengono pagati per finanziarlo hanno praticamente superato la soglia dei 1.000 miliardi, una soglia che è superiore anche alla spesa militare americana. Dunque, gli Stati Uniti di Donald Trump spendono di più in interessi sul debito per i propri creditori rispetto a quanto finanzino il Pentagono, la spesa pubblica militare. Allora, qualcuno si è chiesto: ma l'enorme debito pubblico degli Stati Uniti è una delle ragioni della scelta bellicista di politica internazionale dell'amministrazione Trump, e cioè fare la guerra per ridurre i propri debiti? Lele Liguori ne ha parlato con Clara Mattei, economista, fondatrice del Forum per la Reale Emancipazione Economica.
1: Grazie. Allora, fare la guerra chiaramente non riduce il debito in maniera immediata, perché è carissimo fare la guerra. Si stima che nei primi 60 giorni della guerra contro l'Iran soltanto gli Stati Uniti abbiano speso oltre 72 miliardi. Però certamente quello che capita è che la fiducia internazionale per il debito degli Stati Uniti, quindi l'egemonia finanziaria, è basata, secondo molti economisti politici, sull'egemonia militare. Quindi effettivamente, se si afferma il predominio in maniera molto eclatante imperialista degli Stati Uniti sul Medio Oriente, sul globale, succede che la fiducia, paradossalmente la fiducia nel dollaro effettivamente può salire, la domanda del dollaro può salire, e questo porta effettivamente ad abbassare il costo del debito. Quindi in qualche modo è un circolo, quella dell'eccessivo militarismo, per tentare di mantenere la propria egemonia in atto.
2: Nei paesi del sud globale, invece, ci spostiamo di quadrante, sono esplosi i debiti privati, hai scritto tu questa mattina sul Fatto Quotidiano. Allora, la prima cosa che ti chiedo è: chi sono i creditori di questi debiti?
1: Certo, perché una cosa va menzionata, no? Mentre appunto gli Stati Uniti hanno questo cosiddetto privilegio esorbitante, quindi per quanto il loro debito sia enorme, sono comunque coloro che hanno in mano la partita, perché effettivamente le riserve degli altri paesi sono in dollaro, quindi hanno un potere finanziario enorme che appunto cercano di mantenere vivo tramite la militarizzazione. Abbiamo una questione esattamente opposta nel sud globale, no? Il fatto che effettivamente il fatto che i paesi debitori sono dipendenti dal dollaro e quindi dipendenti dai mercati internazionali. E la cosa molto interessante è che questa dipendenza non è una dipendenza soltanto appunto dei governi del sud globale, ma anche dei singoli individui. E quello che ho tentato di raccontare nell'articolo sul Fatto è quanto effettivamente le politiche sociali stesse, paradossalmente, che avvengono attraverso i cash transfers, cioè questa dare soldi ai poveri, questo dare soldi è effettivamente un modo per incrementare il dominio del mercato, del capitale sui soggetti, perché li rendono soggetti che possono aprire dei conti in banca e quindi hanno il diritto a indebitarsi. E siccome i salari sono da fame, c'è tantissima precarietà e i costi della vita incrementano sempre di più, anche perché appunto i governi spendono di più per ripagare il debito di quanto spendano sulle risorse sociali, quello succede che c'è un circolo di indebitamento che ormai in un paese come il Brasile supera l'80% degli abitanti brasiliani sono in debito, e molti di questi debiti effettivamente poi sono non sono sostenibili per le famiglie, perché lo usano per pagare, data l'austerità, per pagare l'accesso all'acqua, alle bollette, alla scuola. E questi default, quello che cerco di raccontare, è quanto lo Stato debba poi quindi garantire queste grosse banche nell'evitare che ci siano troppi default che farebbero male al capitale finanziario, che diciamo è il capitale più potente in questo momento storico.
2: Clara Mattei, un'ultima domanda prima di salutarti è quella che riguarda la bolla dell'intelligenza artificiale in borsa. Sono mesi che si dice ci si avvicina ad una soglia di rottura di questa bolla. Ti chiedo, chi ne pagherà le conseguenze di questa rottura, di questa bolla speculativa, e chi ci guadagnerà ancora di più oltre a ciò che ha già guadagnato finora?
1: Sì, e questo è il vero punto, che le bolle sono sostenute dai poteri economici che effettivamente vogliono guadagnare dalla vera e propria estrazione di risorse dalla maggioranza. Quindi quello che è chiaro è questa, è che quanta è l'energia, il costo proprio materiale di questa intelligenza artificiale adesso le stanno subendo le popolazioni distrutte negli Stati Uniti. Con il Free a Tulsa faremo un evento molto presto appunto sull'impatto sull'impatto della popolazione di questi grossi data center che risucchiano l'acqua, elettricità, risorse, persone ridotte senza acqua. E questo sta capitando ovviamente anche nel sud globale, tant'è che ovviamente gli Stati Uniti hanno tolto gli aiuti umanitari, e adesso gli aiuti arrivano soltanto se questi paesi del sud globale super indebitati non aprono le frontiere anche a queste grosse corporation che estraggono tutte queste risorse che sono fondamentali per l'AI. Quindi non so dire se la bolla esploderà. Io credo che appunto il punto che delle bolle che mostrano quanto sia un'economia che davvero va completamente ripensata, perché non è nulla che possa facilitare la nostra vita, anzi è una tipo di economia che la nostra vita effettivamente la distrugge. Quindi un po' questo è lo spirito del Free che abbiamo aperto anche a Torino e speriamo di ampliare. Sono dei modelli assembleari che portano queste questioni di cui voi discutete alle persone stesse per capire come si faccia a ripensare proprio i rapporti di produzione stessi.
2: E allora grazie Clara Mattei, economista, fondatrice del Forum per la Reale Emancipazione Economica, Free, questo è l'acronimo che abbiamo sentito anche da Clara. Buona giornata e a presto.
1: Grazie mille, a presto a te.
0: L'intervista a Clara Mattei, economista e fondatrice del Forum per la Reale Emancipazione Economica di Lele Liguori. A inizio trasmissione con l'editorialista della Stampa Flavia Perina abbiamo accennato a Bernacchi.

0: perché si diceva con Flavia Perina, insomma, chissà se Donald Trump sta cambiando cavallo su cui puntare dopo i dissidi che ci sono stati con Giorgia Meloni. Perina diceva forse è un po' presto per arrivare a uno scenario di questo tipo, nel senso che insomma l'ex generale ancora non si è misurato con le elezioni, i sondaggi lo danno ovviamente in grande ascesa, però insomma ancora tutto da costruire. Questa mattina sul quotidiano Domani Stefano Vergine ha firmato una inchiesta piuttosto interessante, perché per la prima volta ha indagato a livello giornalistico su chi finanzia Vannacci e la rete di Futuro Nazionale. Titolo del pezzo: costruttori petrolieri e colossi USA, Vannacci ruba i lobbisti a Forza Italia e Lega. Allora, saluto e ringrazio Stefano che è qui in diretta con noi. Ciao Stefano.
1: Ciao, buonasera.
0: Che cosa hai scoperto facendo questa indagine giornalistica sulla rete dei finanziatori di Futuro Nazionale?
1: Beh, il partito di Vannacci pubblica sul suo sito la lista dei donatori, delle persone che lecitamente, come succede per tutti i partiti, possono donare soldi al partito e poi detrarli dalla dichiarazione dei redditi. E quindi c'è la lista, diciamo, di quelli che sono i finanziatori. Ci sono varie aziende più o meno grandi, tra cui alcune che citavi all'inizio, no? Alcuni costruttori che hanno avuto dei problemi con la giustizia, ci sono delle aziende del settore energetico che negli anni passati hanno finanziato la Lega e Forza Italia, invece adesso hanno deciso di sostenere Vannacci. C'è anche un gruppo barese che lavora moltissimo con le commesse di Stato, ma la cosa più interessante secondo me è il fatto che innanzitutto la cifra che è riuscito a raccogliere Vannacci in 4 mesi, e cioè quasi 350.000 euro, che è una cifra per i livelli, diciamo, di raccolta dei partiti abbastanza alta. E un quarto di questi soldi però non si riesce a capire da dove arrivino, perché nonostante questa operazione di trasparenza fatta dal partito di Vannacci, cioè pubblicare sul sito la lista, in realtà un quarto dei soldi arriva da un'associazione che è l'associazione Mondo al Contrario, che prende il nome dal libro, no? che Vannacci,
0: che l'ha reso famoso,
1: E qual è il trucco legale? Il trucco legale è che questa associazione non è tenuta a dichiarare chi sono i suoi finanziatori, quindi qualcuno ha evidentemente finanziato l'associazione Mondo al Contrario, l'associazione Mondo al Contrario gira poi questo denaro al partito di Vannacci, per cui abbiamo la lista dei finanziatori ma poi alla fine non riusciamo a capire da dove sono arrivati, da dove è arrivata una buona parte di questi soldi.
0: Tra quelli che sei riuscito a tracciare c'è un passaggio tra, sono persone insomma che finanziavano già l'ambito della destra, gli altri partiti del centrodestra, quindi c'è un passaggio dagli altri partiti a Vannacci oppure no, perché poi appunto anche con gli elettori del centrodestra i ragionamenti che si stanno facendo riguardano appunto il passaggio tra chi votava Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e chi potrebbe votare Vannacci. La stessa cosa anche con i finanziatori.
1: Sì. C'è, nel senso che oltre al travaso di voti c'è anche un travaso di finanziatori. Io ho individuato almeno 3 aziende che, sempre dai resoconti pubblici, negli anni passati avevano finanziato Lega e Forza Italia nello specifico, e che invece adesso non stanno più finanziando questi partiti, almeno fino adesso, e invece i soldi hanno deciso di darli a Futuro Nazionale.
0: Quanta Italia c'è e quanto estero?
1: No, c'è praticamente tutta Italia nei finanziamenti. Consideriamo che sui finanziamenti esteri ci sono dei limiti, quindi diciamo oltre una certa cifra sarebbe comunque illegale. Contemporaneamente, oltre, diciamo, all'analisi dei flussi finanziari, quindi dei soldi incassati ufficialmente dal partito, ho provato sempre con i documenti pubblici che ci sono a disposizione a capire che cosa ha fatto in questi 2 anni a Bruxelles, perché lui è europarlamentare, no? Dal 2024, a capire chi ha incontrato, perché gli europarlamentari possono fare degli incontri con i lobbisti, sono incontri registrati. Però diciamo che leggere, studiare, analizzare un po' la lista degli incontri ci dà un po' un'idea della, della mappa del potere di Vannacci, della geografia anche, delle persone con cui lui vuole avere rapporti e chi sono poi invece le istituzioni, i lobbisti che vogliono avere rapporti con lui. Ci sono ovviamente tante, tante aziende, tante associazioni imprenditoriali italiane, no? Confindustria e i suoi vari addentellati. Mi ha colpito però vedere quali sono stati gli incontri politici, quindi con ambasciatori, rappresentanti di governi stranieri, e lui ha incontrato praticamente solo governi autocratici, cioè ha incontrato gli ambasciatori della Cina, di Israele, dell'Azerbaigian, dell'Egitto, della Tunisia e del Marocco. Questi sono gli incontri politici che ha avuto. E poi interessante anche, lui fa parte di un paio di commissioni all'Europarlamento, tra cui la Commissione Difesa, che si sta occupando di vari dossier, ma il principale è quello, diciamo, che riguarda, si chiama, ha una sigla, diciamo, ma fondamentalmente è la commissione che si deve occupare di nazionalizzare in qualche modo le forniture di sistemi d'arma, di armi per l'Europa, quindi spostarsi dalle forniture americane a forniture interne. E mi ha colpito notare che Vannacci ha incontrato il rappresentante, il lobbista di una multinazionale americana importante che si chiama Raytheon, che è quella che produce, per capirci, i missili Patriot, che è una multinazionale americana. E che ovviamente immagino abbia interesse a non perdere, diciamo, le sue forniture verso l'Europa, e quindi può avere un interesse a incontrare chi fa parte di questa commissione. Quindi, diciamo, il nazionalista Vannacci è stato avvicinato da un'azienda importante americana che ha interesse a non perdere il proprio ruolo, la propria fetta del mercato in Europa.
0: Questo sull'incontro con mediatori delle autocrazie mi sembra un passaggio importante e inquietante. Stefano, grazie, grazie mille. Proseguirà insomma in questo lavoro.
1: Sì, proseguirà, andremo avanti sicuramente, probabilmente già nei prossimi giorni.
0: Grazie Stefano Vergine, allora ti leggeremo su Domani, a
1: Grazie
0: presto.
1: a voi, buona serata.

0: Le 19:16 minuti, Radio Popolare, questa è Pop Sera, in questo nuovo palinsesto estivo di Radio Popolare. Pop Sera inizia alle 18:35 fino alle 19:30 e poi ancora tra le 20 e le 20:30. Allora, voltiamo pagina. Dal Medio Oriente, dalla striscia di Gaza, oggi è arrivata la notizia che Hamas ha sciolto l'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi 20 anni. Si apre così la strada a una sorta di governo tecnico, non so neanche se è proprio corretto definirlo così in realtà. Saluto Eric Salerno, giornalista, saggista, lungo corrispondente dal Medio Oriente. Ciao Eric, buona serata anche a te.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ecco, con questa dichiarazione di Hamas, che cosa succederà al governo della striscia di Gaza? È corretto chiamarlo governo tecnico, questo che potrebbe prendere il posto all'organismo che governava la striscia, che ha governato la striscia in tutti questi anni?
1: Ma io credo, per adesso, vedendo quello che è accaduto fino adesso, anche da parte, soprattutto da parte di Israele, apre un altro momento di incertezza, perché intanto molte persone, gli stessi israeliani, dicono che non si fidano nemmeno dell'autorità nazionale palestinese. Questo è un punto fondamentale. Aggiungiamo a questo che gli israeliani non parlano soltanto dell'idea di sciogliere il governo di Gaza, il governo di Hamas di Gaza, ma vogliono la consegna delle armi, vogliono la fine della struttura armata di Hamas. Non interessa la parte politica, interessa appunto quello di rendere impossibile ad Hamas, in questo momento li voglio definire anch'io terroristi perché così sono, forse sono stati sempre, e non continuare, di poter controllare Israele, a restringere gli spazi in mano ai palestinesi di Gaza e continuare questa guerra non guerra già in questo momento, in cui resta la grande incertezza che cosa diventa veramente la striscia di Gaza e se riescono a sopravvivere in qualche modo e come il popolo palestinese, soprattutto di Gaza, ma non soltanto.
0: Ma cambierà qualcosa nell'atteggiamento di Israele?
1: Ma io credo assolutamente no, anche perché ormai all'interno di Israele